0: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2 e 14 minuti.
2: Meteo.
3: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 2:26.
1: Meteo.
2: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 2 e 43 minuti.
2: Meteo.
3: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

sempre con Radio GR News.

0: Sono le 3.
1: Meteo.
0: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 14 minuti.
2: Meteo.
1: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 3 e 25 minuti.
1: Meteo.
2: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 42 minuti.
2: Meteo.
1: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: sono le 4.
1: Meteo.
2: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 13 minuti.
2: Meteo.
3: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: 4 e 25 minuti.
1: Meteo.
2: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 40 minuti.
2: Meteo.
3: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Meteo.
1: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: Sono le 5:02.
1: Meteo.
2: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 5 e 19 minuti.
2: Meteo.
1: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Meteo.
2: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 46 minuti.
2: Meteo.
3: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: GR News.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
5: Sono le 6:02.
6: Meteo.
7: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Don't find me.
1: GR News.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
1: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
3: Sono le 6 e 31 minuti.
1: Meteo.
4: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6:46.
2: Meteo.
3: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: GR News.
1: Ehi,
0: hai visto questi prezzi?
1: Mai!
0: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Curare che

0: Meglio è prevenire?
1: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 7:03.
6: News.
8: Buongiorno d'Alessio Galea. Il Papa sarà ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Lo ha confermato la sala stampa del Vaticano, tutte le udienze sospese fino al 20 ottobre. Prosegue la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto in Liguria. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. Attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi, danni a tonnellate di derrate alimentari, gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi in centinaia di punti vendita. L'unità informatica anticrimine ha avviato un'indagine. Le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A, 3-1 dei bergamaschi sul Venezia, che resta fanalino di coda, quota 0. Il Torino vince 2-1 sull'Udinese. Stasera alle 21 la Champions, l'Inter ospita il Bruges, il Napoli affronta in trasferta il Villarreal. È tutto, a più tardi.
6: Meteo.
7: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: La rassegna stampa.
9: Martedì 13 ottobre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine, i principali quotidiani nazionali in edicola, hanno scelte differenti per quanto riguarda le aperture. Si va dalle tensioni, dalle pressioni tra Europa e anche Stati Uniti sulla questione della guerra tra Russia e Ucraina, fino al ricovero del Papa, ma c'è anche tanta politica, le parole della Premier Giorgia Meloni, anche la Lega verso il Congresso con le dimissioni prassi di Salvini. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera. L'apertura principale: Europa, il pressing di Meloni, la NATO, se attaccati siamo pronti, nuove sanzioni di Bruxelles contro Mosca, l'occhiello, la Premier alle imprese nell'Unione Europea, non per dire sempre sì, la lettera commerce sulla competitività. Allora iniziamo subito ad ascoltare le parole della Premier Giorgia Meloni proprio su questo punto, sentite.
10: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì, siede lì per dire quello che va detto quando va detto, anche se è scomodo, anche quando costa. Perché l'Italia è tra le nazioni che l'Europa l'hanno fondata e ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va, non per indebolirla, ma esattamente per il contrario, per renderla più forte.
9: C'è l'editoriale di Massimo Gaggi, la folle corsa di Trump, cosa fa e perché? Di spalla la polemica, i rapporti con Israele, cosa succede a sinistra? L'articolo è a firma di Ernesto Galli della Loggia. Al centro della pagina invece il Papa, quei sorrisi prima del ricovero, c'è la foto notizia, e ancora di taglio più basso, hacker contro i supermercati, centinaia di frigoriferi in tilt, Francia, l'attacco informatico, danni ai cibi per milioni di euro, e poi l'intervento del Papa, l'equipe che opererà il pontefice. Ci spostiamo anche su Repubblica, l'apertura principale. Primarie rebus Kiev, si tratta nell'opposizione per trovare un compromesso sull'Ucraina prima della sfida Schlein-Conte. Putin respinge la proposta Zelensky di cessate il fuoco, la NATO si è attaccati pronti a combattere. Poi ancora droni ucraini sui data center di Mosca, in rete si inceppa la propaganda. Di spalla, conti pubblici, Meloni in pressing sulla flessibilità con l'Unione Europea, a rischio il taglio IRPEF. C'è poi la notizia del Papa al centro della pagina, oggi il Papa al Gemelli per operarsi al polmone, poi il lutto, addio Bracardi, Catenacci, Ante, Vannacci, satira e potere. Andiamo anche sulla Stampa, permessi, premio ai boss, l'allarme dell'antimafia, il titolo di apertura, pressing sul Nordio, Grasso, i capi che tornano sul territorio diventano una minaccia. Inchiesta della Stampa, la presidente Colosimo, relazione sulle stragi del 92 entro Natale. Al centro della pagina anche qui la fotonotizia, Papa Leone in ospedale, oggi il ricovero, possibile intervento a nodulo polmone in giornata, udienze annullate fino al 20, il 20 naturalmente ottobre. Poi il nodo banche, Giorgetti, manovra serve più tempo, Meloni spinta sull'Unione Europea per la flessibilità. Dall'altra parte, di spalla, il deputto del nostro sito, la Stampa americana sbarca da stasera a New York e a Washington. E poi di taglio più basso, la guerra in Ucraina, Putin no alla tregua, la NATO si è attaccati, pronti a combattere. Il Fatto Quotidiano, Trump e Putin rifanno i gasdotti e l'Unione Europea paga. Nord Stream, patto Stati Uniti-Russia per riattivare i condotti distrutti da Kiev, sanzioni, 22esimo pacchetto, Ursula, nuove ritorsioni a Mosca, Trump, li avete comprato 250 miliardi di gas. E poi in alto Conte, no a Renzi, leader o ministro, campo minato, Salis federatrice di Centrini. Andiamo sul Messaggero, l'apertura di spalla, Meloni, non siamo in Europa per dire solo sì, gas e flessibilità, segnale alle imprese, manovra flat tax al 5% prorogata sui contratti, incentivi alle aziende, più aiuti per le famiglie. C'è anche un'altra notizia, presentati 6 quesiti di incostituzionalità, la legge elettorale, Prodi e D'Alema in campo per ricorsi alla Consulta, e poi economia, novella Hall e Woodford. Anche qui Leone tra i malati, ricovero blindato per droni e hacker. Andiamo anche sulla Verità, l'apertura diversa rispetto agli altri, l'Europa è un salasso, democrazia soltanto a parole, in 25 anni per l'Italia è stata una tassa da 114 miliardi di euro e ora ne leva oltre 90 l'agricoltura per darli all'Ucraina. E poi Mattarella e Gentiloni avvertono il governo con l'Unione Europea o sono guai. Al centro della pagina c'è la finta laurea della Boccia e all'origine dell'inchiesta che investì i vertici della Stampa italiana. E poi anche qui Meloni pronta a dire di no a Bruxelles, il premier Adasso Lombarda, a rivedere i balzelli sul clima, danneggia le aziende, chiederò flessibilità sulla spesa a causa dell'inflazione. Giorgetti, è finita l'età dell'oro con scostamenti senza regole. Ci spostiamo anche sul Giornale, l'apertura, ultimatum a Bruxelles, Euro Giorgia alla sfida finale. Poi c'è la notizia, lascia il raddoppio, Salvini si dimette per aprire il congresso, le mosse della Lega, ma sentiamo le parole di Salvini.
11: E poi abbia fissato la data del congresso della Lega, 24-25 ottobre. La Lega è un partito che esiste con più di 1000 sezioni, con 500 sindaci, con decine di migliaia di iscritti, di militanti, di volontari, di simpatizzanti, quindi saranno 2 giorni di confronto, di ragionamento, di idee in un mondo che cambia. Basta guardare Trump, cosa decide dalla sera alla mattina, le guerre in corso, e quindi c'è bisogno di una Lega presente, unita, reattiva, di lotta e di governo, leale, ma non seconda a nessuno. Il congresso della Lega è il momento migliore per mettere delle idee sul tavolo, quindi chiunque le porterà sarà il benvenuto. Ci saranno delegati eletti dai militanti da tutta Italia. Ho scelto di dotare la Lega di una segreteria politica per condividere onori e oneri. Sicuramente aggiorneremo anche il simbolo, perché il mondo cambia e la Lega corre. Siamo orgogliosi delle nostre radici, del nostro passato, ma viviamo nel presente e prepariamo il futuro. Quindi sono ben contento. Un occhio particolare ai 500 sindaci, che stanno affrontando delle spese, dei costi spesso legati all'immigrazione, che non sono più in grado di sostenere.
9: Chiudiamo con uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore. A rischio il taglio IRPEF al ceto medio, questo è il titolo. Verso la manovra, perde quota l'estensione dell'aliquota del 33% ai redditi fino a 60.000 euro. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
12: L'almanacco del giorno.
13: Oggi, martedì 13 ottobre, Sant'Edoardo, il sole sorge a Roma alle 7.17 e tramonta alle 18.31. A Milano sorge invece alle 7.35 e tramonta alle 18.43. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1307 i cavalieri templari presenti in Francia vengono posti in stato d'arresto dalle guardie del re Filippo il Bello con l'accusa di eresia. Nel 1792 inizia a Washington la costruzione della Casa Bianca. Disegnata su progetto dell'architetto James Hoban, l'opera nasce da una legge del Congresso del 1790 sulla necessità di realizzare una residenza per il presidente degli Stati Uniti d'America, che sia al tempo stesso sede istituzionale e abitazione privata. Nel 1884, 41 delegati di 25 nazioni si riuniscono a Washington con l'obiettivo di individuare un meridiano fondamentale per sincronizzare gli orologi di tutto il mondo. Viene così istituito il meridiano di Greenwich. Muore a 90 anni, in questo giorno del 2016, Dario Fo, grande interprete ed innovatore del linguaggio teatrale italiano. Entrato in Rai nel 1952 per scrivere monologhi teatrali, l'anno dopo prende parte allo spettacolo di satira sociale e politica Il dito nell'occhio. Nel 1954 lavora invece in Sani da legare, che per i suoi riferimenti alla vita politica nazionale viene censurato. Nel 1959 fonda con la moglie Franca Rame un gruppo teatrale che subirà immancabilmente numerose censure. Nel 1969-1970 si dedica alla stesura di Mistero Buffo, la sua opera più famosa, che si basa sulla ricerca delle origini popolari attraverso un linguaggio che richiama il Medioevo e che utilizza espressioni antiche unitamente a neologismi di sua invenzione. Nello stesso periodo fonda il collettivo teatrale La Comune, compagnia con cui in scena numerose rappresentazioni che denunciano la situazione politico-sociale italiana. Nel 1997 otterrà il massimo riconoscimento alla carriera con il premio Nobel per la letteratura, per aver emulato il mondo dei giullari del Medioevo, flagellando l'autorità e sostenendo la dignità degli oppressi. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
14: Sono le 7 e 15 minuti.
15: News.
16: Buongiorno dalla redazione. L'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì, è uno dei paesi che l'Europa l'ha fondata. Il diritto e il dovere di dire quando le cose non vanno. A dirlo è la Premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, osserva la Premier, specificando che i dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1%. In linea con le principali economie europee. Intanto il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto a rialzo il PIL italiano nel 2026, portandolo dal più 0,5% dell'aggiornamento di luglio al più 0,8%. E quanto si legge nel World Economic Outlook, aumentata anche la previsione di crescita del 2027 al più 0,6% dal più 0,5% di luglio. Lo spettro di uno scontro diretto con Mosca torna a essere evocato all'Alleanza Atlantica. L'occasione è il Warsaw Security Forum, il messaggero e il comandante supremo Aleksej Grinkiewicz. La NATO non cerca la guerra con nessuno, ma nessuno scambi il fatto che la NATO è un'alleanza difensiva come una debolezza, ha avvertito il generale dell'aeronautica americana. Mosca intanto frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump. I contatti sono in corso, ha puntualizzato il Cremlino, ma per gli ucraini i russi non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Il Consiglio UE ha adottato la decisione che istituisce una missione di sostegno dell'Unione Europea al Libano, ribadendo l'impegno dell'UE a sostenere la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del paese. La missione avrà un mandato iniziale di 3 anni e contribuirà alla pace e alla sicurezza, sosterrà il rafforzamento delle istituzioni statali e promuoverà stabilità duratura. Intanto i ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato un attacco contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, sospese le operazioni all'aeroporto fino alle 23 italiane del 17 ottobre. Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario della Lega, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza, gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Papa Leone sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio, il Monday Night della sesta giornata di Serie A vede il successo per 2-1 del Torino contro l'Udinese, risultato che consente Granata di staccare in classifica proprio i friulani. Grazie alle reti di Braganza e Kulenovic la squadra piemontese si porta a 7 punti, mentre a 4 rimane quella bianconera. Nel tardo pomeriggio di ieri l'Atalanta ha battuto 3-1 il Venezia, la Dea si impone a Bergamo grazie al ritorno al gol di Kessié e alla doppietta di Krstović. Per il momento è tutto, a più tardi.
15: Meteo.
7: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
15: La rassegna stampa.
9: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. E allora iniziamo dalla edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura è un virgolettato: Milano fabbrica dell'intelligenza artificiale. Il titolo, c'è il sommario, l'assemblea annuale, il presidente Biffi spiega la sua visione, segnali incoraggianti, l'occhiello a Solombarda tra le richieste, l'istituzione di una ZIS, la creazione di una grande Milano e le infrastrutture di Spalla, nuova sede lasciata via Barozzi, Terrazzi, Palestra e Bar, Bonelli Erede, trasloga in Moscova. E poi la prima volta della Premier, Meloni fa il pieno di applausi in platea, parliamo dell'assemblea di Asso Lombardi, ancora l'allarme di Confartigianato e le aziende green non trovano artigiani. Al centro della pagina le iniziative al ricordo del premio Nobel, una piazza, libri e convegni, 10 anni senza Dario Fo. Di Spalla poi, scuola, mancano ancora dei professori, un mese dopo sostegno e scienze, e poi ancora la miniera, la ricerca di uranio in Val Vedello, chiusa 40 anni fa. Andiamo restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del giornale, l'apertura, la capitale dei reati a guida PD, il report annuale del Sole 24 Ore. Milano è ancora la provincia italiana con più denunce rispetto agli abitanti, prima anche per furti e rapine. Il 55% dei delinquenti è straniero. Lega Sala ha voltato la testa e Forza Italia con Perego presenta il piano anti-Maranza. Al centro della pagina, accordo in asso Lombarda, governance dell'intelligenza artificiale, la città si candida a ospitare la sede dell'ONU. E poi di spalla, benzina calmierata nel 57% dei distributori. Altre due notizie in alto sopra la testata: mezzo secolo di alcolisti anonimi, porta aperta per tornare a vivere, poi donna disabile violentata e rapinata in via della Spiga, articolo di cronaca anche piuttosto inquietante. Ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, case green a Brescia, 100.000 abitazioni sono da ristrutturare, direttiva europea, primi obiettivi per il 2030. Di spalla poi tonnellate di cocaina sequestrate, il blitz della finanza bresciana, nuova operazione nell'Atlantico. Al centro della pagina la fotonotizia: il cardinal Re va in pensione, l'abbraccio di Papa Leone XIV, il porporato bresciano lascia la guida dei cardinali. Ancora per il mercato del sabato, l'idea di un altro trasloco da Piazza Loggia verso San Faustino. Ci sono altri due inserti: Desenzano, ex Federal, la rinascita a pezzi, e poi Saviore nei guai per i rifiuti in alta quota. Andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo al centro della pagina: nella bergamasca reati, denunce in crescita, ma calano furti e rapine. Indice di criminalità del Sole 24 Ore: l'anno scorso 39.181 segnalazioni, più 3,1%, balzo dei casi di percosse 23,7% e di frodi informatiche 6,6%. E poi l'altra notizia: nuove cucine al patronato, 1.000 pasti per i poveri. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura principale: riscaldamento, rincari fino al 40%, si valuta il rinvio dell'accensione, il prezzo del gas è più che raddoppiato dall'efficientamento energetico ai bonus, ecco come sfidare gli extra costi. Gli amministratori di condominio lanciano l'allarme, attesa per le previsioni dell'ARPA. E poi c'è il caso alle ATC, energia più cara degli affitti. Di spalla il caso: aumentano le scuole occupate, Gioberti, i genitori paghino i danni. E poi Pinerolo, espulso lo studente che ustionò il compagno di classe. Ci spostiamo anche in Liguria, il secolo XIX, l'apertura ex Ilva di nuovo in trincea, Genova presidio fisso degli operai sotto la prefettura, la nostra fabbrica non chiude. E poi la crisi che non c'è, l'articolo firma di Andrea Castagnini, il lavoro negato quando il nemico si chiama Tafazzi. Repubblica, Genova, barbecue e tende per la notte, la protesta Ilva invade la città, operai in corteo fino alla prefettura nell'attesa di segnali dal governo. Da qui non ce ne andiamo, Cornigliano non chiuderà oggi, ancora sciopero. E poi di spalla la sindaca sulla sicurezza, dialogo con il ministro per risolvere i problemi. Scuola, l'onda riparte da Gobetti e Clie, strutture indecenti. Ci spostiamo anche nel nord-est, andiamo sul Gazzettino, edizione Venezia Mestre, le notizie dal territorio. Veneto, TAV, troppe liti, decidono tecnici sì al progetto, costo 5 miliardi. E poi ancora Veneto Orientale, così i casalesi condizionavano da 20 anni la politica locale. Andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, trasporto privato in ginocchio, il titolo di apertura, costi alle stelle, pronti allo stop, l'allarme lanciato dalle aziende tra cui Saca e Cose Puri che operano in appalto per Tiper col caro carburante, buco da 10 milioni, lavoriamo in perdita, la regione li convoca. E poi di spalla Granarolo, finanziamento da 450 milioni per lo sviluppo. C'è anche un'altra notizia, una fiaccolata per Fakir, e dal cellulare spuntano le foto del suo ricovero. Andiamo sul Tirreno, siamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, la notizia al centro della pagina, l'apertura, la città dei borseggiatori, a Firenze meno reati nel capoluogo, ma rimane la seconda metropoli con il tasso più alto di criminalità. La sindaca Funaro servono agenti. Andiamo in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero. Tasse locali, i romani pagano più di tutti. Tradizionali IRPEF, Tari, IMU e bollo. Ogni residente sborsa in media 2.000 euro, 570 in più degli altri. Nell'analisi dello studio Will e Eures, i cittadini hanno avuto un incremento di 308 euro rispetto al 2019. Ma c'è anche un'altra notizia, al centro della pagina una fotonotizia, maxi rogo di auto al Celio, il giallo, la pista del Dolo, distrutte dalle fiamme 9 vetture. Ci spostiamo anche sull'edizione Roma del Corriere della Sera, la nuova vita delle torri dell'Euro, il titolo di apertura, realizzate negli anni 60, abbandonate da 30, ora il recupero del gruppo CDP, ospiteranno l'Agenzia delle Entrate, rigenerazione urbana, completata la ristrutturazione di 5 edifici. Efficienza energetica, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Di spalla poi Garbatella, rapina alle Poste, i banditi entrano con le maschere di Halloween. Chiudiamo anche con uno sguardo alla Campania, il Mattino, la notizia importante che arriva dal territorio, si trova di taglio basso, un papà picchiato da 10 teppisti, sono tutti studenti, video shock della lite, i componenti della gang provengono dai quartieri borghesi di Napoli. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
15: L'almanacco del giorno.
13: Oggi, martedì 13 ottobre, Sant'Edoardo, il sole sorge a Roma alle 7.17 e tramonta alle 18.31. A Milano sorge invece alle 7.35 e tramonta alle 18.43. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1307 i cavalieri templari presenti in Francia vengono posti in stato d'arresto dalle guardie del re Filippo il Bello con l'accusa di eresia. Nel 1792 inizia a Washington la costruzione della Casa Bianca. Disegnata su progetto dell'architetto James Hoban, l'opera nasce da una legge del Congresso del 1790 sulla necessità di realizzare una residenza per il presidente degli Stati Uniti d'America, che sia al tempo stesso sede istituzionale e abitazione privata. Nel 1884, 41 delegati di 25 nazioni si riuniscono a Washington con l'obiettivo di individuare un meridiano fondamentale per sincronizzare gli orologi di tutto il mondo. Viene così istituito il meridiano di Greenwich. Muore a 90 anni, in questo giorno del 2016, Dario Fo, grande interprete ed innovatore del linguaggio teatrale italiano. Entrato in Rai nel 1952 per scrivere monologhi teatrali, l'anno dopo prende parte allo spettacolo di satira sociale e politica Il dito nell'occhio. Nel 1954 lavora invece in Sani da legare, che per i suoi riferimenti alla vita politica nazionale viene censurato. Nel 1959 fonda con la moglie Franca Rame un gruppo teatrale che subirà immancabilmente numerose censure. Nel 1969-1970 si dedica alla stesura di Mistero Buffo, la sua opera più famosa, che si basa sulla ricerca delle origini popolari attraverso un linguaggio che richiama il Medioevo e che utilizza espressioni antiche unitamente a neologismi di sua invenzione. Nello stesso periodo fonda il collettivo teatrale La Comune, compagnia con cui in scena numerose rappresentazioni che denunciano la situazione politico-sociale italiana. Nel 1997 otterrà il massimo riconoscimento alla carriera con il premio Nobel per la letteratura, per aver emulato il mondo dei giullari del Medioevo, flagellando l'autorità e sostenendo la dignità degli oppressi. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
12: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
9: News. Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV è atteso in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma per il ricovero legato alla rimozione di un nodulo al polmone. Il Vaticano ha annullato tutte le udienze fino al 20 ottobre. Il nodulo è stato individuato durante controlli di routine senza che fossero comparsi sintomi specifici. L'intervento potrebbe essere eseguito già nel pomeriggio, ma l'orario non è stato confermato ufficialmente. Fino a ieri il pontefice ha rispettato gli incontri in agenda. Dalla Santa Sede arrivano segnali di fiducia in attesa dell'operazione degli accertamenti successivi.
17: Migliorano le previsioni per l'economia italiana. Il Fondo Monetario Internazionale stima per il 2026 una crescita dello 0,8% contro lo 0,5% indicato a luglio. Rivista al rialzo anche la previsione per il 2027, portata allo 0,6%. I dati arrivano dal rapporto presentato a Bangkok. Sul fronte dei prezzi, il Fondo prevede per l'Italia un'inflazione media del 3,3% 2,3% quest'anno, superiore al 3,1% dell'area euro. Per il prossimo anno è previsto un rallentamento al 2,8%.
18: La politica: Matteo Salvini si è dimesso da segretario della Lega, è un passaggio formale necessario per rappresentare nuovamente la propria candidatura al congresso straordinario convocato a Milano il 24 e 25 di ottobre. A guidare temporaneamente il partito sarà il tesoriere Alberto Di Rubba, nominato vice segretario vicario. Lasciano i rispettivi incarichi anche i 3 vice segretari. Salvini ha inoltre annunciato la costituzione di una segreteria politica e modifiche al simbolo. Il congresso, presieduto da Lorenzo Fontana, definirà il nuovo assetto del Carroccio.
17: Italia, Germania e Belgio chiedono all'Unione Europea di accelerare gli investimenti nell'energia. Giorgia Meloni, Friedrich Merz e Bart De Wever hanno inviato una lettera al presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa in vista del vertice del 15 e 16 ottobre. La proposta prevede procedure più rapide per energia e digitalizzazione, meno nuovi vincoli burocratici e una riduzione degli obblighi amministrativi, soprattutto per le piccole e medie imprese. Sul caro energia, Bruxelles ricorda che esistono già margini di flessibilità per i governi da utilizzare mantenendo sostenibili i conti pubblici.
18: Nuovo attacco russo contro Kiev. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, un drone Shahed ha colpito ieri sera un edificio residenziale, provocando almeno 2 morti. Il leader ucraino chiede agli Stati Uniti una risposta più ferma e maggiori pressioni su Mosca per fermare gli attacchi. Resta difficile anche il percorso diplomatico. Il Cremlino ha frenato sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Donald Trump sostiene invece che Vladimir Putin voglia raggiungere un'intesa per una tregua energetica.
17: È ricoverato al Niguarda di Milano, il neonato trovato ieri pomeriggio dentro un sacchetto abbandonato per strada a Cinisello Balsamo. A scoprirlo è stata una donna che passeggiava con il cane, ha sentito il pianto e ha chiamato i soccorsi. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'ospedale, il bambino è in discrete condizioni, presentava una leve ipotermia ed è stato riscaldato e assistito con un supporto respiratorio. Resta sotto osservazione in terapia intensiva neonatale. La polizia sta esaminando le immagini delle telecamere, raccogliendo testimonianze per ricostruire l'accaduto.
18: E infine chiudiamo con la pagina sportiva e i risultati di ieri nel servizio di Federica Sorrentino.
19: La sesta giornata di Serie A si è conclusa con i successi di Atalanta e Torino a spese di Venezia Udinese, che ora navigano in pessime acque. 3-1 il risultato di Bergamo a favore della squadra di Sarri, che ha conquistato 3 punti fissando il risultato nel primo tempo con il gol in apertura di Kessié e la doppietta di Kristovic. Il Venezia, ancora a 0 punti, ha accorciato le distanze ma è stata contenuta nella ripresa dall'Atalanta. A Torino, dopo il botte e risposta tra Granata e Friulani, la gara è stata decisa nella ripresa da una uscita avventata del portiere Okoye, che ha permesso a Kulenovic di fissare il punteggio sul 2-1 per l'Udinese, quarta sconfitta consecutiva. Archiviato il campionato, è già ora di Champions. Nella serata di martedì il Napoli fa visita al Villarreal con McTominay possibile titolare e l'Inter che riceve a San Siro i belgi del Club Brugge.
18: È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
15: GR News.
20: Ehi, hai visto questi prezzi?
21: Mai!
20: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
22: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
23: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
24: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
14: Sono le 7 e 35 minuti.
0: News.
8: Buongiorno da Alessio Galea. Il Papa sarà ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Lo ha confermato la sala stampa del Vaticano, tutte le udienze sospese fino al 20 ottobre. Prosegue la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto in Liguria. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. Attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi, danni a tonnellate di derrate alimentari, gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi in centinaia di punti vendita. L'unità informatica anticrimine ha avviato un'indagine. Le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A, 3-1 dei bergamaschi sul Venezia, che resta fanalino di coda, quota 0. Il Torino vince 2-1 sull'Udinese. Stasera alle 21 la Champions, l'Inter ospita il Bruges, il Napoli affronta in trasferta il Villarreal. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
7: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Viabilità.
9: Le difficoltà maggiori questa mattina a sud di Roma, dove per un incidente è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra la diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli. Chiuso anche il tratto della diramazione Roma Sud tra San Cesario e il Bivio per la 1 verso Napoli. Il traffico proveniente da Firenze viene deviato sulla diramazione di Roma Sud in direzione di Roma con 4 km di code a partire dal Bivio per la 24 in A1 e a seguire sulla diramazione Roma Sud fino all'uscita di San Cesario verso Roma. Sempre in A1 per curiosi si sono formate code per circa 4 km tra Colleferro e il Bivio per la diramazione Roma Sud. A sud di Napoli per un incidente circa 5 km di code in A2 da Lancusi a Fratte verso Reggio Calabria e 1 km di code da San Mango Piemonte a Fratte verso Fisciano. Verso Napoli prime code in A1 dal centro direzionale il Bivio per Napoli centro, in A3 da San Giorgio Ponticelli a San Giovanni zona industriale. A Roma code per il traffico sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est e sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni. Più a nord in A1 code per lavori tra Sasso Marconi e il Bivio Nord per la variante in ambo i sensi. Verso Milano circa 2 km di code per un incidente sulla Paullese da Peschiera Borromeo a San Donato. Code per il traffico inoltre sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo.
0: La rassegna stampa.
9: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi, ne dico la oggi, martedì 13 ottobre. Buongiorno ancora da Paolo Sergio, iniziamo subito dalla Gazzetta dello Sport, l'apertura al centro della pagina, ora si fa sul serio, naturalmente si parla di Champions League, gli impegni di Inter e Napoli questa sera, Champions, Inter e Napoli devono vincere. Ore 21, Chivo col Bruges, servono gol per la qualificazione diretta, Allegri in casa del Villarreal, il futuro passa da De Bruyne. E poi in alto invece subito sotto la testata, Milan bocciato, Cardinale fa le pagelle alla squadra, criticati il gioco che non aiuta Ramos, Rabiot, salvati Moreira e Pulisic di spalla, poi scatto Toro, Udinese battuta 2-1, le gare dei posticipi di ieri decide Kulenovic grazie a Okoye, Atalanta-Venezia poi 3-1 l'altra partita, ma si parla anche di tennis sempre di spalla sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. Zverev sul trono di Sinner a fine stagione, il numero uno del tennis, c'è proprio lui con l'immagine, la fotografia del campione. Andiamo sul Corriere dello Sport, al centro della pagina, Chivu no limits, non sempre vince chi spende di più, carica domenica Inter, Champions, c'è il Bruges alle 21 per Chris che sogna in grande. L'obiettivo del tecnico: dobbiamo dominare contro tutti gli avversari. In campo vanno i titolari, torna Barella, in attacco spazio a Lautaro e Thuram, ma c'è anche il Napoli impegnato in Spagna, McTurbo, il Napoli cerca la svolta in Spagna, Allegri chiede uno sforzo a Scott, parliamo di McTominay naturalmente, col Villarreal, anche qui la gara è alle 21. In alto Lucio, Amaro Lucio, la franchezza di Spalletti: qui mi gioco il fine carriera, alta tensione dopo il deludente pareggio di Cagliari, non accetta i tanti punti buttati via, dobbiamo essere tutti all'altezza, non c'è in palio solo il risultato di una partita, ho quasi 70 anni, giovedì il Celta, dentro Gatti, Coop, Alaibegovic, Watermaid. E poi di spalla c'è l'intervista esclusiva, il presidente Suorso, sul fenomeno Como, c'è la fila per avere Fabregas, vogliamo che il suo lavoro renda la squadra più forte, il Lago, una piattaforma di lifestyle, la Serie A può raggiungere la Premier. Le due squadre romane di taglio basso, Roma e Comù, l'amato nemico, domani il Real, l'Olimpico si prepara ad accogliere il grande ex Dybala, annuncia vorrei finire la carriera in Italia. E poi l'evoluzione da allenatore Lazio, Gattuso non è più Ringhio, dietro al primato c'è la sua crescita, in 10 anni si è trasformato, ispirato prima da Guardiola e Sarri e poi da Gasperini, il punto insomma sull'ex campione del mondo, oggi allenatore della Lazio. Andiamo sul QS, il quotidiano sportivo, che al centro della pagina ha Inter stellare per l'Europa, Champions alle 21 c'è il Bruges, Chivu schiera i migliori, questo è il titolo di apertura. Di spalle invece c'è Max Allegri, Champions League, il Villarreal pesa, il Napoli e De Laurentiis blinda Allegri. C'è un editoriale di Angelo Costa, test di fianco alla madre morta se l'antidoping è disumano. E poi sotto di spalla sempre il tennis, flop Alcaraz a Shanghai, Zverev, Re, ATP a fine stagione. Di taglio basso Amorim sotto accusa, poco incisivo e molto fragile, Cardinale vuole un altro Milan, Tego la gabbia, lungo stop. E poi il posticipo di Serie A, doppio Krstovic, la Dea padrona contro il Venezia, l'Atalanta torna a vincere, segno pure che sì, i tifosi sfidano i divieti a San Siro in motorino. Andiamo anche sul Romanista, forze del male nel titolo di apertura, a prova di bomber, out col Genoa, Malen può concentrarsi sulla Champions, prima il Real, poi lo Slovan, con Napoli la Roma conta di averlo, non ci sono gli estremi per le due giornate di stop. In alto tatticamente doppio esame superato di slancio e poi a caccia di gol DNA europeo, questo il richiamo. Di taglio basso dal campo Golini, prima ok Trigoria, Pierluigi protagonista verso i 64.000 all'Olimpico, c'è anche Bestia Blanca, Dybala ritrova il Real, voglio chiudere in Italia, una finale persa, un'espulsione contro gli spagnoli, ora il 21 argentino scopre le carte del suo futuro. E poi l'Aia, Fabbri promosso, torna Open Bar. Andiamo anche sul Laziale, l'apertura di oggi come sempre un solo titolo, Lazio boom, questo il titolo, c'è l'immagine dei protagonisti e l'editoriale di Carlo Cagnetti. Il Messaggero invece, la pagina sport del Messaggero punta sul calcio, punta sulla Roma innanzitutto, ma anche su Inter e Napoli impegnate oggi, le partite del cuore, ci sono due immagini della Roma, domani arriva Mu e sabato De Rossi, l'Olimpico si riempie di ricordi e sentimenti, Osè è la prima ad avversario del suo passato, Daniele qui ha già perso lo scorso anno. E poi ancora hanno regalato entrambi un senso di appartenenza alla tifoseria che ha digerito male i loro esoneri, ma si parla anche, lo dicevo, delle partite di stasera, Inter e Napoli non possono sbagliare, Marotta a chi tempo alziamo il livello. Gli azzurri in casa del Villarreal, dove vinsero nel 2011, De Bruyne e Højlund per ripartire dopo il KO con l'Arsenal. Stasera San Siro invece la sfida a Bruges del gioiello Tre Soldi. Il tecnico, la nostra storia ci impone di puntare in alto. Andiamo anche sull'eco di Bergamo oggi, perché c'è stata l'Atalanta in Serie A, l'Atalanta riparte, battuto 3-1 il Venezia, questo il titolo, mentre la stampa, l'edizione di Torino e provincia della stampa ha al centro della pagina anche una notizia che arriva dal mondo del calcio, si concentra naturalmente sul Toro, il mio Toro con una marcia in più, il virgolettato, l'articolo di Francesco Manassero e in alto l'occhiello, mister Abate dopo la vittoria contro l'Udinese. Questi titoli dei principali quotidiani sportivi per il momento, per quanto riguarda naturalmente i quotidiani sportivi è tutto. Voi restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
14: Sono le 7 e 46 minuti.
3: News.
16: Buongiorno dalla redazione. L'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì, è uno dei paesi che l'Europa l'ha fondata. Il diritto e il dovere di dire quando le cose non vanno. A dirlo è la Premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, osserva la Premier, specificando che i dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1% in linea con le principali economie europee. Intanto il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto a rialzo il PIL italiano nel 2026, portandolo dal più 0,5% dell'aggiornamento di luglio al più 0,8%. E quanto si legge nel World Economic Outlook, aumentata anche la previsione di crescita del 2027 al più 0,6% dal più 0,5% di luglio. Lo spettro di uno scontro diretto con Mosca torna a essere evocato all'Alleanza Atlantica. L'occasione è il Warsaw Security Forum, il messaggero e il comandante supremo Aleksej Grinkiewicz. La NATO non cerca la guerra con nessuno, ma nessuno scambi il fatto che la NATO è un'alleanza difensiva come una debolezza, ha avvertito il generale dell'aeronautica americana. Mosca intanto frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump. I contatti sono in corso, ha puntualizzato il Cremlino, ma per gli ucraini i russi non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Il Consiglio UE ha adottato la decisione che istituisce una missione di sostegno dell'Unione Europea al Libano, ribadendo l'impegno dell'UE a sostenere la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del paese. La missione avrà un mandato iniziale di 3 anni e contribuirà alla pace e alla sicurezza, sosterrà il rafforzamento delle istituzioni statali e promuoverà stabilità duratura. Intanto i ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato un attacco contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, sospese le operazioni all'aeroporto fino alle 23 italiane del 17 ottobre. Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario della Lega, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Papa Leone sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio, il Monday Night della sesta giornata di Serie A vede il successo per 2-1 del Torino contro l'Udinese, risultato che consente Granata di staccare in classifica proprio i friulani. Grazie alle reti di Braganza e Kulenovic la squadra piemontese si porta a 7 punti, mentre a 4 rimane quella bianconera. Nel tardo pomeriggio di ieri l'Atalanta ha battuto 3-1 il Venezia. La Dea si impone a Bergamo grazie al ritorno al gol di Kessié e alla doppietta di Krstović. Per il momento è tutto, a più tardi.
15: Meteo.
7: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
15: Viabilità.
9: Le difficoltà maggiori questa mattina a sud di Roma, dove per un incidente è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra la diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli. Chiuso anche il tratto della diramazione Roma Sud tra San Cesario e il bivio per la 1 verso Napoli. Il traffico proveniente da Firenze viene deviato sulla diramazione di Roma Sud in direzione di Roma con 4 km di code a partire dal bivio per la 24 in A1 e a seguire sulla diramazione Roma Sud fino all'uscita di San Cesario verso Roma. Sempre in A1 per curiosi si sono formate code per circa 4 km tra Colleferro e il bivio per la diramazione Roma Sud. A sud di Napoli per un incidente circa 5 km di code in A2 da Lancusi a Fratte verso Reggio Calabria e 1 km di code da San Mango Piemonte a Fratte verso Fisciano. Verso Napoli prime code in A1 dal centro direzionale il bivio per Napoli centro, in A3 da San Giorgio Ponticelli a San Giovanni zona industriale. A Roma code per il traffico sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est e sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni. Più a nord in A1 code per lavori tra Sasso Marconi e il bivio nord per la variante in ambo i sensi. Verso Milano circa 2 km di code per un incidente sulla Paullese da Peschiera Borromeo a San Donato. Code per il traffico inoltre sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo.
15: La rassegna stampa.
9: È martedì 13 ottobre, ancora buongiorno da Paolo Sergio, dalla redazione di GR News. È arrivato il momento di dare uno sguardo anche ai temi riportati dai principali quotidiani internazionali. Allora partiamo subito dalla Germania, questa mattina dal Frankfurter Allgemeine, che in primo piano riporta notizia di carattere generale che riguarda un po' tutti e una considerazione. L'accordo di Trump con Putin è altamente improbabile, scrive il quotidiano tedesco, che la Russia sia in grado di esportare quantità significative di gasolio. I prezzi del diesel e della benzina stanno leggermente diminuendo nelle stazioni di servizio tedesche, tuttavia la fornitura di petrolio russo agli Stati Uniti stanno alleviando la pressione sul mercato solo in misura limitata. Non è ancora chiaro quanto carburante la Russia sarà in grado di fornire. Questa è una notizia che è riportata oggi da molti quotidiani internazionali in diverse parti del mondo. E poi attività nel settore diesel, il governo deve correggere immediatamente la rotta. Senatori di entrambi i partiti accusano Donald Trump di aver reso illegale l'accordo sul diesel con Putin. Il presidente Zelensky è in attesa di ulteriori informazioni da Washington. C'è anche un altro articolo che riguarda l'argomento: scandalo dopo l'accordo con il Cremlino, Trump abbandona di nuovo Zelensky per il motore diesel di Putin, questo il titolo. Ci spostiamo, restiamo in Germania, ci spostiamo anche sul Der Spiegel, perché l'amministrazione Trump sta inviando investigatori a casa di Ilhan Omar è arrivata in America come rifugiata dalla Somalia ed è riuscita ad arrivare al Congresso degli Stati Uniti. Lì è impegnata da anni in un'aspra faida con Donald Trump. Ora le autorità federali hanno perquisito la sua casa. La tempistica è politica esplosiva, fa notare appunto il Der Spiegel. Anders Blatt invece, Trump difende l'accordo sul diesel con la Russia, l'accordo ha scopo di rendere Mosca disposta a negoziare, secondo la lettura del quotidiano tedesco. Ma c'è anche un aggiornamento sulla guerra in Iran, diverse compagnie aeree stanno cancellando i voli per l'Arabia Saudita. E poi sempre dagli Stati Uniti, Trump sta valutando la possibilità di incontrare il leader nordcoreano Kim a novembre. Kim Jong-un. Andiamo in Francia. Adesso uno sguardo all'apertura di Le Monde, che pure si concentra sui fatti internazionali che arrivano e le ripercussioni delle decisioni di Donald Trump negli Stati Uniti. L'utilizzo di gasolio russo da parte di Donald Trump a danno dell'Ucraina sta suscitando ampie politiche, così il quotidiano francese. Il piano del presidente americano di importare gasolio russo nonostante le sanzioni occidentali contro Mosca ha scatenato l'indignazione di molti funzionari eletti a Washington, compresi i repubblicani. A tre settimane dalle elezioni di metà mandato, il magnate sta rilasciando una serie di dichiarazioni per evitare una pesante sconfitta elettorale, dice proprio questo il quotidiano francese Le Monde. E poi la Russia si dichiara soddisfatta dell'accordo raggiunto tra Donald Trump e Vladimir Putin sul gasolio. Ci sono notizie in evoluzione: a Kiev un attacco di droni russi contro un edificio residenziale ha provocato due morti. E poi movimento studentesco delle scuole superiori, scioperi nell'istruzione e nell'istruzione superiore, scuole superiori bloccate, manifestazioni, questo il titolo, disordine, insomma caos un po' anche soprattutto in Francia. Una notizia che troviamo invece in apertura sulle Figaro: studenti delle scuole superiori in mobilitazione, non ci ascoltano, un'altra giornata di proteste questo martedì, attese fino a 220.000 persone. Le risposte del governo finora sembrano aver lasciato insoddisfatte le organizzazioni studentesche. L'Unione degli

0: spostiamo in Spagna, siamo su El País, il tortuoso percorso per l'attuazione della sentenza della Corte Suprema sulla legge sui nipoti, ricorsi espressi e revisioni del censimento. E poi Ceuta dà il benvenuto al re, alla regina, cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel, il virgolettato, presidenza in Marocco in vista della prima visita a Ceuta e Melilla dopo 19 anni. C'è anche un'altra notizia, Sánchez e Feijóo vedono la vittoria a portata di mano e credono che i loro sostenitori siano mobilitati, così la notizia che riguarda la politica. Andiamo anche in Gran Bretagna, il Times, il disegno di legge da 1 miliardo di sterline sugli assegni familiari che avrebbe potuto invece finanziare la terapia, si concentra ancora su questo il quotidiano britannico. I giovani si trovano in una situazione di stallo nel sistema poiché il Servizio Sanitario Nazionale non riesce a tenere il passo con l'aumento dei casi di salute mentale, l'assistenza sociale premia l'inazione. Il Guardian invece apre con l'economia, il Fondo Monetario Internazionale avverte che l'economia globale potrebbe presto mettere alla prova i limiti della sua resilienza, così il titolo di apertura del Guardian. Di taglio più basso invece Zelensky promette ritorsioni se gli attacchi russi alla rete elettrica ucraina continueranno. Ci spostiamo anche negli Stati Uniti, il Financial Times, le principali economie si avviano a registrare i maggiori deficit di bilancio dall'inizio della pandemia di Covid-19, avverte appunto il Fondo Monetario Internazionale. Nella sua riunione annuale il fondo chiede un'azione urgente per risanare le finanze pubbliche, così il quotidiano di economia. Restiamo negli Stati Uniti, il Washington Post, l'apertura Trump si trova ad affrontare Trump si trova ad affrontare una forte opposizione bipartisan sull'accordo sull'importazione di diesel dalla Russia. I repubblicani moderati si sono uniti ai democratici nel criticare l'accordo raggiunto dal presidente Donald Trump con il presidente russo Vladimir Putin per immettere gasolio sul mercato globale in un momento di forte impennata dei prezzi dei carburanti, così il Washington Post, il New York Times. Invece, dopo l'accordo sul diesel russo, Trump si trova ad affrontare una nuova crisi sull'Ucraina. Ci spostiamo appunto in Ucraina, invece sull'ucraina Pravda, 3 morti ritrovati sotto le macerie di una casa a Kharkiv dopo un attacco russo, questo il titolo. Andiamo anche in Messico, la Jornada, Trump si rivolge al petrolio canadese e al diesel russo a fronte degli alti prezzi del carburante negli Stati Uniti, il titolo del quotidiano messicano. Mentre la Nación, siamo in Argentina, anche qui attività più lenta, il Fondo Monetario Internazionale ha drasticamente ridotto le sue previsioni di crescita per l'Argentina quest'anno. Queste le notizie sui principali, su alcuni dei principali quotidiani internazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Io amo lo spazio.
6: Anche noi, è la nostra casa.
7: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
8: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 8 e 2 minuti.
2: News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, a dirlo è la premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, specificando che i dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee.
6: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
4: Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto intanto al rialzo il PIL italiano nel 2026, portandolo dal più 0,5 dell'aggiornamento di luglio al più 0,8%. È quanto si legge nel World Economic Outlook. Aumentata anche la previsione di crescita del 2027 al più 0,6% dallo 0,5 di luglio. Nel 2025 il PIL si è attestato al più 0,5%. L'inflazione dovrebbe aumentare a più 3,3% nel 2026 dal più 1,6% del 2025 per rallentare al più 2,8% il prossimo anno. Il tasso di disoccupazione frenerà al 5,6% quest'anno dal 6,1% del 2025 per poi risalire di 0,2 punti percentuali al più 5,8% nel 2027.
5: Lo spettro di uno scontro diretto con Mosca torna a essere evocato all'ONU. L'occasione è il Warsaw Security Forum, stando alle parole del comandante supremo Aleksej Grinkiewicz. La NATO non cerca la guerra con nessuno, ma nessuno scambi il fatto che la NATO è un'alleanza difensiva come una debolezza, ha avvertito il generale dell'aeronautica americana. Mosca intanto frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump. I contatti sono in corso, ha puntualizzato il Cremlino.
4: Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario della Lega, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Ruba. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio.
5: Papa Leone sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana l'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Resta confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre.
4: Il basket è arrivato ai titoli di coda l'avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina del Galatasaray. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club di Istanbul e l'allenatore italiano sarebbero infatti ai saluti. Un avvio difficile quello di Pozzecco in questa stagione con 3 KO consecutivi. L'ex CT dell'Italia era stato ufficializzato dal Galatasaray il 31 dicembre 2025 con ingresso operativo dal 5 gennaio 2026, firmando un contratto valido fino al termine della stagione 2026-27.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
7: È una corsa contro il tempo l'azione di costituzionalisti, associazioni, comitati provinciali e regionali, partiti di opposizione, giornalisti contro la nuova legge elettorale approvata dalla maggioranza e firmata dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Il percorso è in salita e prevede una pioggia di ricorsi per incostituzionalità di alcune parti della riforma, con l'obiettivo dichiarato di costringere il pronunciamento della Corte ben prima che si vada alle elezioni del 2027. Il prossimo 26 ottobre, cioè nello stesso giorno in cui Melonellum sarà entrato in vigore, nei tribunali di 29 distretti italiani verranno simultaneamente depositati i ricorsi che mettono nero su bianco i profili a rischio di incostituzionalità di quelle norme. I dubbi di costituzionalità sono almeno 6 e sono tutti irrilevanti. C'è in primis l'indicazione preventiva del futuro Presidente del Consiglio, che violerebbe la libertà dei partiti di scegliere come presentarsi e le prerogative del Presidente della Repubblica, che vengono tutelate dall'articolo 92. Si mette in discussione il premio di maggioranza destinato alla coalizione che raggiunge nelle due Camere il 42% dei voti e che lede il caposaldo del voto libero e uguale, cioè l'articolo 48 della Costituzione. E poi c'è la disparità di genere che regola le candidature e le preferenze, che viola l'articolo 31 della Costituzione. Non piacciono neppure l'obbligo alla raccolta di un numero di firme enorme che tradisce l'articolo 3 della Costituzione, la cancellazione delle varie circoscrizioni all'estero per fondere poi nella cosiddetta unica circoscrizione mondo, il premio nazionale fisso che deve essere eletto su base regionale. I tempi saranno certamente lunghi, ma i responsabili dei ricorsi confidano sull'orientamento dei membri della Consulta.
8: Meteo.
9: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: La rassegna stampa.
10: Martedì 13 ottobre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine, i principali quotidiani nazionali in edicola, hanno scelte differenti per quanto riguarda le aperture. Si va dalle tensioni, dalle pressioni tra Europa e anche Stati Uniti sulla questione della guerra tra Russia e Ucraina, fino al ricovero del Papa, ma c'è anche tanta politica, le parole della Premier Giorgia Meloni, anche la Lega verso il congresso con le dimissioni prassi di Salvini. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera. L'apertura principale: Europa, il pressing di Meloni, la NATO, si è attaccati, siamo pronti, nuove sanzioni di Bruxelles contro Mosca, l'occhiello, la Premier alle imprese nell'Unione Europea, non per dire sempre sì, la lettera Commerce sulla competitività. Allora iniziamo subito ad ascoltare le parole della Premier Giorgia Meloni proprio su questo punto. Sentite.
6: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì, siede lì per dire quello che va detto quando va detto, anche se è scomodo, anche quando costa, perché l'Italia è tra le nazioni che l'Europa l'hanno fondata e ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va, non per indebolirla, ma esattamente per il contrario, per renderla più forte.
10: C'è l'editoriale di Massimo Gaggi, la folle corsa di Trump cosa fa e perché, di spalla la polemica, i rapporti con Israele, cosa succede a sinistra, l'articolo è a firma di Ernesto Galli della Loggia. Al centro della pagina invece il Papa, quei sorrisi prima del ricovero, c'è la foto notizia, e ancora di taglio più basso, hacker contro i supermercati, centinaia di frigoriferi in tilt, Francia, l'attacco informatico, danni ai cibi per milioni di euro, e poi l'intervento del Papa, l'equipe che opererà il pontefice. Ci spostiamo anche su Repubblica, l'apertura principale. Primarie rebus Kiev, si tratta nell'opposizione per trovare un compromesso sull'Ucraina prima della sfida Schlein-Conte. Putin respinge la proposta Zelensky di cessate il fuoco, la NATO si è attaccati, pronti a combattere. Poi ancora droni ucraini sui data center di Mosca, in rete si inceppa la propaganda. Di spalla, conti pubblici, Meloni in pressing sulla flessibilità con l'Unione Europea, a rischio il taglio IRPEF. C'è poi la notizia del Papa al centro della pagina, oggi il Papa al Gemelli per operarsi al polmone, poi il lutto, addio Bracardi, Catenacci, Ante, Vannacci, satira e potere. Andiamo anche sulla Stampa, permessi, premio ai boss, l'allarme dell'antimafia, il titolo di apertura, pressing sul Nordio, Grasso, i capi che tornano sul territorio diventano una minaccia. Inchiesta della Stampa, la presidente Colosimo, relazione sulle stragi del 92 entro Natale. Al centro della pagina anche qui la fotonotizia, Papa Leone in ospedale, oggi il ricovero, possibile intervento a nodulo polmone in giornata, udienze annullate fino al 20 naturalmente ottobre. Poi il nodo banche, Giorgetti, manovra serve più tempo, Meloni spinta sull'Unione Europea per la flessibilità. Dall'altra parte, di spalla, il debutto del nostro sito, la Stampa americana sbarca da stasera a New York e a Washington. E poi di taglio più basso, la guerra in Ucraina, Putin no alla tregua, la NATO si è attaccati, pronti a combattere. Il Fatto Quotidiano, Trump e Putin rifanno i gasdotti e l'Unione Europea paga, Nord Stream, patto Stati Uniti-Russia per riattivare i condotti distrutti da Kiev, sanzioni, 22esimo pacchetto, Ursula, nuove ritorsioni a Mosca, Trump, li avete comprato 250 miliardi di gas. E poi in alto Conte, no a Renzi, leader o ministro, campo minato, Salis federatrice di Centrini. Andiamo sul Messaggero, l'apertura di spalla, Meloni, non siamo in Europa per dire solo sì, gas e flessibilità, segnale alle imprese, manovra flat tax al 5% prorogata sui contratti, incentivi alle aziende e più aiuti per le famiglie. C'è anche un'altra notizia, presentati sei quesiti di incostituzionalità, la legge elettorale, Prodi e D'Alema in campo per ricorsi alla Consulta, e poi economia, Novella, Hall e Woodford. Anche qui Leone tra i malati, ricovero blindato per droni e hacker. Andiamo anche sulla Verità, l'apertura diversa rispetto agli altri, l'Europa è un salasso, democrazia soltanto a parole, in 25 anni per l'Italia è stata una tassa da 114 miliardi di euro e ora ne eleva oltre 90 l'agricoltura per darli all'Ucraina. E poi Mattarella e Gentiloni avvertono il governo con l'Unione Europea o sono guai. Al centro della pagina c'è la finta laurea della Boccia e all'origine dell'inchiesta che investì i vertici della Stampa italiana. E poi anche qui Meloni pronta a dire di no a Bruxelles, il premier Adasso Lombarda, rivedere i balzelli sul clima danneggia le aziende, chiederò flessibilità sulla spesa a causa dell'inflazione. Giorgetti, è finita l'età dell'oro con scostamenti senza regole. Ci spostiamo anche sul Giornale, l'apertura, ultimatum a Bruxelles, Eurogiorgia alla sfida finale. Poi c'è la notizia, lascia il raddoppio, Salvini si dimette per aprire il congresso, le mosse della Lega, ma sentiamo le parole di Salvini.
11: E poi abbia fissato la data del congresso della Lega, 24-25 ottobre. La Lega è un partito che esiste, con più di 1000 sezioni, con 500 sindaci, con decine di migliaia di iscritti, di militanti, di volontari, di simpatizzanti, quindi saranno due giorni di confronto, di ragionamento, di idee in un mondo che cambia. Basta guardare Trump, cosa decide dalla sera alla mattina, le guerre in corso, e quindi c'è bisogno di una Lega presente, unita, reattiva, di lotta e di governo, leale, ma non seconda a nessuno. Il congresso della Lega è il momento migliore per mettere delle idee sul tavolo, quindi chiunque le porterà sarà il benvenuto. Ci saranno delegati eletti dai militanti da tutta Italia. Ho scelto di dotare la Lega di una segreteria politica per condividere onori e oneri. Sicuramente aggiorneremo anche il simbolo, perché il mondo cambia e la Lega corre. Siamo orgogliosi delle nostre radici, del nostro passato, ma viviamo nel presente e prepariamo il futuro. Quindi sono ben contento. Un occhio particolare ai 500 sindaci che stanno affrontando delle spese, dei costi spesso legati all'immigrazione che non sono più in grado di sostenere.
10: Chiudiamo con uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore. A rischio il taglio IRPEF al ceto medio, questo è il titolo. Verso la manovra perde quota l'estensione dell'aliquota del 33% ai redditi fino a 60.000 euro. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: L'almanacco del giorno.
12: Oggi, martedì 13 ottobre, Sant'Edoardo, il sole sorge a Roma alle 7.17 e tramonta alle 18.31. A Milano sorge invece alle 7.35 e tramonta alle 18.43. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1307 i cavalieri templari presenti in Francia vengono posti in stato d'arresto dalle guardie del re Filippo il Bello con l'accusa di eresia. Nel 1792 inizia a Washington la costruzione della Casa Bianca. Disegnata su progetto dell'architetto James Hoban, l'opera nasce da una legge del Congresso del 1790 sulla necessità di realizzare una residenza per il Presidente degli Stati Uniti d'America, che sia al tempo stesso sede istituzionale e abitazione privata. Nel 1884, 41 delegati di 25 nazioni si riuniscono a Washington con l'obiettivo di individuare un meridiano fondamentale per sincronizzare gli orologi di tutto il mondo. Viene così istituito il meridiano di Greenwich. Muore a 90 anni, in questo giorno del 2016, Dario Fo, grande interprete ed innovatore del linguaggio teatrale italiano. Entrato in Rai nel 1952 per scrivere monologhi teatrali, l'anno dopo prende parte allo spettacolo di satira sociale e politica Il dito nell'occhio. Nel 1954 lavora invece in Sani da legare, che per i suoi riferimenti alla vita politica nazionale viene censurato. Nel 1959 fonda con la moglie Franca Rame un gruppo teatrale che subirà immancabilmente numerose censure. Nel 1969-1970 si dedica alla stesura di Mistero Buffo, la sua opera più famosa, che si basa sulla ricerca delle origini popolari attraverso un linguaggio che richiama il Medioevo e che utilizza espressioni antiche unitamente a neologismi di sua invenzione. Nello stesso periodo fonda il collettivo teatrale La Comune, compagnia con cui in scena numerose rappresentazioni che denunciano la situazione politico-sociale italiana. Nel 1997 otterrà il massimo riconoscimento alla carriera con il premio Nobel per la letteratura, per aver emulato il mondo dei giullari del Medioevo, flagellando l'autorità e sostenendo la dignità degli oppressi. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
13: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
3: Sono le 8 e 19 minuti.
14: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. Prosegue a oltranza il presidio e i blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria. I sindacati attendono risposte da Palazzo Chigi e non giudicano sufficiente la prospettiva della cassa integrazione oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Sentiamo Nicola Compagnone.
15: Dalla Puglia alla Liguria la mobilitazione dei dipendenti ex Ilva prosegue ad oltranza per denunciare la precaria situazione degli stabilimenti ex Acciaierie d'Italia. L'agitazione è proclamata da FIM, FIOM e WILM, arriva dopo l'incontro a Palazzo Chigi sulla vertenza, dal quale, secondo i sindacati, non sono emerse risposte concrete sul rilancio produttivo e sul futuro dei lavoratori. Luigi Bennardi, segretario WILM Taranto.
16: Abbiamo bloccato qui la bretella dell'ENI, la 106 Lappia, per farci riconvocare dal governo e per autoconvocarci laddove non arrivasse anche in Regione Puglia. La politica deve finalmente uscire allo scoperto e dire a gran voce qual è la propria decisione per Taranto e soprattutto per tutti i lavoratori.
15: Mentre ieri a Genova gli operai hanno sfilato in corteo contro l'annunciata chiusura dello stabilimento di Cornigliano e degli altri siti del nord, a partire dal 15 novembre a Taranto la protesta ha coinvolto la statale 106 Ionica e la vicina raffineria ENI con sit-in e blocchi stradali.
14: Lieto fine per Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da domenica in una grotta in Ogliastra, la località Goropeddu, travolto da una frana a una profondità di una decina di metri. A dare l'allarme la fidanzata che era con lui, scampata al crollo. Dopo oltre 24 ore l'uomo è stato tratto in salvo dai soccorritori, operazioni rese molto delicate dal timore di altri crolli. È morto a soli 34 anni a Brownsville in Texas R.J. Mitte, l'attore statunitense reso popolare in tutto il mondo, in particolare per il ruolo di Walter White Jr. nella celebre serie Breaking Bad. Non sono state rivelate le cause del decesso. A 3 anni gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale ed è stato poi in prima linea a sostegno dei diritti delle persone con disabilità. Calcio infine, le vittorie di Atalanta e Torino hanno completato ieri la sesta di Serie A. Jenny Di Gaetano.
17: Alla continua ricerca della propria identità, l'Atalanta di Sarri fa un sol boccone del Venezia. Pesano, è vero, su testa e gambi 3 KO di fila per la Dea, che impiega mezz'ora per mettere in cassaforte il risultato, che sì, è la doppietta di Krstovic, vana o meglio tardiva la reazione di Lagunari, a segno con Ainu, la beffa di 2 traverse che non cambia lo score, 3-1 degli orobici, 10° posto in classifica, oro granata sempre a quota 0 nel finale rosso all'Atalantino Elmas. A proposito di squadre in crisi, prosegue il momento no dell'Udinese, 4° KO di fila, stavolta in casa Toro, 2-1 Granata dopo il botta e risposta Braganza Eckelkamp. Delirio per mister Abate, grazie al subentrato Kulenovic, aiutato dalla papera di Okoye. E la Serie A cede il testimone al ritorno della Champions. Prime 2 italiane a scendere in campo, Inter e Napoli, reduci dal KO con il Real dal passo falso interno con l'Arsenal. A San Siro arriva il Bruges, dove milita quel Nicolò Tressoldi, bomber naturalizzato tedesco che potrebbe vestire l'azzurro, mentre i partenopei sono attesi dal Villarreal. Domani super sfida Roma-Real, in campo anche Feyenoord-Como.
14: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
18: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
7: È una corsa contro il tempo l'azione di costituzionalisti, associazioni, comitati provinciali e regionali, partiti di opposizione, giornalisti contro la nuova legge elettorale approvata dalla maggioranza e firmata dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Il percorso è in salita e prevede una pioggia di ricorsi per incostituzionalità di alcune parti della riforma, con l'obiettivo dichiarato di costringere il pronunciamento della Corte ben prima che si vada alle elezioni del 2027. Il prossimo 26 ottobre, cioè nello stesso giorno in cui Melonellum sarà entrato in vigore, nei tribunali di 29 distretti italiani verranno simultaneamente depositati i ricorsi che mettono nero su bianco i profili a rischio di incostituzionalità di quelle norme. I dubbi di costituzionalità sono almeno 6 e sono tutti irrilevanti. C'è in primis l'indicazione preventiva del futuro Presidente del Consiglio, che violerebbe la libertà dei partiti di scegliere come presentarsi e le prerogative del Presidente della Repubblica, che vengono tutelate dall'articolo 92. Si mette in discussione il premio di maggioranza destinato alla coalizione che raggiunge nelle due Camere il 42% dei voti e che lede il caposaldo del voto libero e uguale, cioè l'articolo 48 della Costituzione. E poi c'è la disparità di genere che regola le candidature e le preferenze, che viola l'articolo 31 della Costituzione. Non piacciono neppure l'obbligo alla raccolta di un numero di firme enorme che tradisce l'articolo 3 della Costituzione, la cancellazione delle varie circoscrizioni all'estero Marcello. Per fondere poi nella cosiddetta unica circoscrizione mondo il premio nazionale fisso che deve essere eletto su base regionale. I tempi saranno certamente lunghi, ma i responsabili dei ricorsi confidano sull'orientamento dei membri della consulta.
2: Meteo.
9: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Viabilità.
10: Le difficoltà maggiori questa mattina a sud di Roma, dove per un incidente è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra la diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli. Chiuso anche il tratto della diramazione Roma Sud tra San Cesario e il bivio per la 1 verso Napoli. Il traffico proveniente da Firenze viene deviato sulla diramazione di Roma Sud in direzione di Roma con 4 km di code a partire dal bivio per la 24 in A1 e a seguire sulla diramazione Roma Sud fino all'uscita di San Cesario verso Roma. Sempre in A1 per curiosi si sono formate code per circa 4 km tra Colleferro e il bivio per la diramazione Roma Sud. A sud di Napoli per un incidente circa 5 km di code in A2 da Lancusi a Fratte verso Reggio Calabria e 1 km di code da San Mango Piemonte a Fratte verso Fisciano. Verso Napoli prime code in A1 dal centro direzionale il bivio per Napoli centro, in A3 da San Giorgio Ponticelli a San Giovanni zona industriale. A Roma code per il traffico sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est e sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni. Più a nord in A1 code per lavori tra Sasso Marconi e il bivio nord per la variante in ambo i sensi. Verso Milano circa 2 km di code per un incidente sulla Paullese da Peschiera Borromeo a San Donato. Code per il traffico inoltre sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo.

0: La rassegna stampa.
1: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. E allora iniziamo dalla edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura è un virgolettato: Milano fabbrica dell'intelligenza artificiale. Il titolo, c'è il sommario, l'assemblea annuale, il presidente Biffi spiega la sua visione, segnali incoraggianti. L'occhiello a Solombarda: tra le richieste, l'istituzione di una ZIS, la creazione di una grande Milano e le infrastrutture di Spalla. Nuova sede lasciata via Barozzi, Terrazzi, Palestra e Bar Bonelli Erede, trasloga in Moscova. E poi la prima volta della Premier Meloni fa il pieno di applausi in platea. Parliamo dell'assemblea di Asso Lombardi. Ancora l'allarme di Confartigianato e le aziende green non trovano artigiani. Al centro della pagina le iniziative al ricordo del premio Nobel, una piazza, libri e convegni, 10 anni senza Dario Fo. Di Spalla poi: scuola, mancano ancora dei professori, un mese dopo sostegno e scienze. E poi ancora la miniera, la ricerca di uranio in Val Vedello, chiusa 40 anni fa. Restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del giornale. L'apertura: la capitale dei reati a guida PD, il report annuale del Sole 24 Ore. Milano è ancora la provincia italiana con più denunce rispetto agli abitanti, prima anche per furti e rapine. Il 55% dei delinquenti è straniero. Lega Sala ha voltato la testa e Forza Italia con Perego presenta il piano anti-Maranza. Al centro della pagina: accordo in Asso Lombarda, governance dell'intelligenza artificiale, la città si candida a ospitare la sede dell'ONU. E poi di Spalla: benzina calmierata nel 57% dei distributori. Altre due notizie in alto sopra la testata: mezzo secolo di alcolisti anonimi, porta aperta per tornare a vivere. Poi donna disabile violentata e rapinata in via della Spiga, articolo di cronaca anche piuttosto inquietante. Ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi: case green a Brescia, 100.000 abitazioni sono da ristrutturare, direttiva europea, primi obiettivi per il 2030. Di Spalla poi: tonnellate di cocaina sequestrate, il blitz della finanza bresciana, nuova operazione nell'Atlantico. Al centro della pagina la fotonotizia: il cardinal Re va in pensione, l'abbraccio di Papa Leone XIV, il porporato bresciano lascia la guida dei cardinali. Ancora per il mercato del sabato, l'idea di un altro trasloco da Piazza Loggia verso San Faustino. Ci sono altri due inserti: Desenzano, ex Federal, la rinascita a pezzi, e poi Saviore nei guai per i rifiuti in alta quota. Andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo al centro della pagina: nella bergamasca reati, denunce in crescita, ma calano furti e rapine. Indice di criminalità del Sole 24 Ore: l'anno scorso 39.181 segnalazioni, più 3,1%, balzo dei casi di percosse 23,7% e di frodi informatiche 6,6%. E poi l'altra notizia: nuove cucine al patronato, 1.000 pasti per i poveri. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. L'apertura principale: riscaldamento, rincari fino al 40%, si valuta il rinvio dell'accensione. Il prezzo del gas è più che raddoppiato dall'efficientamento energetico ai bonus, ecco come sfidare gli extra costi. Gli amministratori di condominio lanciano l'allarme, attesa per le previsioni dell'ARPA. E poi c'è il caso alle ATC, energia più cara degli affitti. Di Spalla: il caso, aumentano le scuole occupate, Gioberti, i genitori paghino i danni. E poi Pinerolo: espulso lo studente che ustionò il compagno di classe. Ci spostiamo anche in Liguria, il secolo XIX, l'apertura: ex Ilva di nuovo in trincea, Genova presidio fisso degli operai sotto la prefettura, la nostra fabbrica non chiude. E poi la crisi che non c'è, l'articolo firma di Andrea Castagnini, il lavoro negato quando il nemico si chiama Tafazzi. Repubblica: Genova, barbecue e tende per la notte, la protesta Ilva invade la città, operai in corteo fino alla prefettura nell'attesa di segnali dal governo. Da qui non ce ne andiamo, Cornigliano non chiuderà oggi, ancora sciopero. Poi di Spalla: la sindaca sulla sicurezza, dialogo con il ministro per risolvere i problemi. Scuola, l'onda riparte da governo. Gobetti e Clie, strutture indecenti. Ci spostiamo anche nel nord-est, andiamo sul Gazzettino, edizione Venezia Mestre, la notizia e le notizie dal territorio. Veneto TAV, troppe liti decidono tecnici, sì al progetto, costo 5 miliardi, e poi ancora Veneto Orientale, così i casalesi condizionavano da 20 anni la politica locale. Andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, trasporto privato in ginocchio, il titolo di apertura, costi alle stelle, pronti allo stop, l'allarme lanciato dalle aziende, tra cui Saca e Cose Puri, che operano in appalto per Tiper col caro carburante, buco da 10 milioni, lavoriamo in perdita, la regione li convoca. E poi di spalla Granarolo, finanziamento da 450 milioni per lo sviluppo. C'è anche un'altra notizia, una fiaccolata per Fakir, e dal cellulare spuntano le foto del suo ricovero. Andiamo sul Tirreno, siamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, la notizia al centro della pagina, l'apertura, la città dei borseggiatori a Firenze, meno reati nel capoluogo, ma rimane la seconda metropoli con il tasso più alto di criminalità, la sindaca Funaro, servono agenti. Andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, tasse locali, i romani pagano più di tutti, tradizionali IRPEF, Tari, IMU e bollo, ogni residente sborsa in media 2.000 euro, 570 in più degli altri. Nell'analisi dello studio Will e Eures, i cittadini hanno avuto un incremento di 308 euro rispetto al 2019, ma c'è anche un'altra notizia al centro della pagina, una foto notizia, maxi rogo di auto al Celio, il giallo, la pista del dolo, distrutte dalle fiamme 9 vetture. Ci spostiamo anche sull'edizione Roma del Corriere della Sera, la nuova vita delle torri dell'euro, il titolo di apertura, realizzate negli anni 60, abbandonate da 30, ora il recupero del gruppo CDP, ospiteranno l'agenzia delle entrate, rigenerazione urbana, completata la ristrutturazione di 5 edifici, efficienza energetica, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Di spalla poi Garbatella, rapina alle Poste, i banditi entrano con le maschere di Halloween. Chiudiamo anche con uno sguardo alla Campania, il Mattino, la notizia importante che arriva dal territorio, si trova di taglio basso, un papà picchiato da 10 teppisti, sono tutti studenti, video shock della lite, i componenti della gang provengono dai quartieri borghesi di Napoli. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: GR News.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
6: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 8 e 38 minuti.
6: News.
0: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Prosegue a oltranza il presidio e i blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'aria a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea del 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono risposte da Palazzo Chigi e non giudicano sufficiente la prospettiva della cassa integrazione oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Sentiamo Nicola Compagnone.
7: Dalla Puglia alla Liguria la mobilitazione dei dipendenti ex Ilva prosegue ad oltranza per denunciare la precaria situazione degli stabilimenti ex Acciaierie d'Italia. L'agitazione è proclamata da FIM, FIOM e WILM, arriva dopo l'incontro a Palazzo Chigi sulla vertenza, dal quale, secondo i sindacati, non sono emerse risposte concrete sul rilancio produttivo e sul futuro dei lavoratori. Luigi Bennardi, segretario WILM Taranto.
8: Abbiamo bloccato qui la bretella dell'ENI, la 106 Lappia, per farci riconvocare dal governo e per autoconvocarci laddove non arrivasse anche in Regione Puglia. La politica deve finalmente uscire allo scoperto e dire a gran voce qual è la propria decisione per Taranto e soprattutto per tutti i lavoratori.
7: Mentre ieri a Genova gli operai hanno sfilato in corteo contro l'annunciata chiusura dello stabilimento di Cornigliano e degli altri siti del nord, a partire dal 15 novembre a Taranto la protesta ha coinvolto la statale 106 Ionica e la vicina raffineria Eni con sit-in e blocchi stradali.
0: La crescita italiana è debole ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti, ha detto intanto la Premier Meloni ieri all'assemblea di Assolombarda a Milano, che poi fa sapere di aver inviato una lettera alla Commissione assieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. Lieto fine per Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da domenica in una grotta in Ogliastra, la località Goropeddu, travolto da una frana a una profondità di una decina di metri. A dare l'allarme la fidanzata che era con lui, scampata al crollo. Dopo oltre 24 ore l'uomo è stato tratto in salvo dai soccorritori, operazioni rese molto delicate dal timore di altri crolli. In tarda mattinata Leone XIV varcherà la soglia del Gemelli, il Papa sarà operato per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Marco Mancini.
9: È previsto per la tarda mattinata di oggi il ricovero di Papa Leone XIV al Policlinico Agostino Gemelli. Il pontefice nelle prossime ore, forse già questo pomeriggio, sarà operato per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. L'annuncio era stato dato dallo stesso Leone XIV al termine dell'Angelus di domenica scorsa. Secondo la sala stampa della Santa Sede, la degenza postoperatoria del Papa dovrebbe durare circa una settimana. Intanto, la prefettura della Casa Pontificia ha comunicato l'annullamento di tutti gli impegni del Papa fino al 20 ottobre, mentre per ora il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù dal 16 al 17 novembre prossimi resterebbe confermato. Leone XIV sarà il terzo Papa ad essere ricoverato al Gemelli dopo Giovanni Paolo II e Francesco.
0: La tregua tra Russia e Ucraina sugli attacchi alle infrastrutture energetiche c'è perché l'ho voluta io. Ci sono state violazioni ma da entrambe le parti e Putin vuole un accordo più di Zelensky. Questa è l'ultima esternazione di Donald Trump in risposta alle accuse ribadite nelle ultime ore dal presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco da parte di Mosca. Non vogliamo la guerra, ma se aggrediti annienteremo le forze nemiche, avverte intanto il comandante della NATO in Europa, Grinkevich. Un attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi ha causato danni a tonnellate di derrate alimentari. Gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi di centinaia di punti vendita. Individuata una vulnerabilità nel software fornito da una società danese, l'unità anticrimine informatica ha avviato un'indagine. È morto a soli 34 anni a Brownsville in Texas R.J. Mitte, l'attore statunitense reso popolare in tutto il mondo, in particolare per il ruolo di Walter White Jr. nella celebre serie Breaking Bad. Non sono state rivelate le cause del decesso. A 3 anni gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale ed è stato poi in prima linea a sostegno dei diritti delle persone con disabilità. Calcio infine, le vittorie di Atalanta e Torino hanno completato ieri la sesta di Serie A, prosegue la crisi dell'Udinese, sempre più fanalino di coda il Venezia e stasera torna la Champions. Jenny Di Gaetano.
10: Alla continua ricerca della propria identità, l'Atalanta di Sarri fa un sol boccone del Venezia. Pesano, è vero, su testa e gambi tre capo di fila per la Dea, che impiega mezz'ora per mettere in cassaforte il risultato, che sì, è la doppietta di Krstovic, vana o meglio tardiva la reazione dei lagunari. A segno con Aino, la beffa di due traverse che non cambia lo score. 3-1 degli orobici, decimo posto in classifica. Oro granata sempre a quota zero nel finale rosso all'Atalanta. Elmas. A proposito di squadre in crisi, prosegue il momento no dell'Udinese, quarto capo di fila. Stavolta in casa Toro, 2-1 Granata dopo il botta e risposta Braganza Ekkelkamp. Delirio per mister Abate, grazie al subentrato Kulenovic, aiutato dalla papera di Okoye. E la Serie A cede il testimone al ritorno della Champions. Prime due italiane a scendere in campo, Inter e Napoli, reduci dal KO con il Real, dal passo falso interno con l'Arsenal. A San Siro arriva il Bruges, dove milita quel Nicolò Tressoldi, bomber naturalizzato tedesco che potrebbe vestire l'azzurro, mentre i partenopei sono attesi dal Villarreal. Domani super sfida Roma-Real, in campo anche Feyenoord-Como.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
11: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
12: È una corsa contro il tempo l'azione di costituzionalisti, associazioni, comitati provinciali e regionali, partiti di opposizione, giornalisti contro la nuova legge elettorale approvata dalla maggioranza e firmata dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Il percorso è in salita e prevede una pioggia di ricorsi per incostituzionalità di alcune parti della riforma, con l'obiettivo dichiarato di costringere il pronunciamento della Corte ben prima che si vada alle elezioni del 2027. Il prossimo 26 ottobre, cioè nello stesso giorno in cui Melonellum sarà entrato in vigore, nei tribunali di 29 distretti italiani verranno simultaneamente depositati i ricorsi che mettono nero su bianco i profili a rischio di incostituzionalità di quelle norme. I dubbi di costituzionalità sono almeno 6 e sono tutti irrilevanti. C'è in primis l'indicazione preventiva del futuro Presidente del Consiglio, che violerebbe la libertà dei partiti di scegliere come presentarsi e le prerogative del Presidente della Repubblica, che vengono tutelate dall'articolo 92. Si mette in discussione il premio di maggioranza destinato alla coalizione che raggiunge nelle due Camere il 42% dei voti e che lede il caposaldo del voto libero e uguale, cioè l'articolo 48 della Costituzione. E poi c'è la disparità di genere che regola le candidature e le preferenze, che viola l'articolo 31 della Costituzione. Non piacciono neppure l'obbligo alla raccolta di un numero di firme enorme che tradisce l'articolo 3 della Costituzione, la cancellazione delle varie circoscrizioni all'estero per fondere poi nella cosiddetta unica circoscrizione mondo, il premio nazionale fisso che deve essere eletto su base regionale. I tempi saranno certamente lunghi, ma i responsabili dei ricorsi confidano sull'orientamento dei membri della Consulta.
11: Meteo.
13: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
14: La rassegna stampa.
1: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi, in edicola oggi, martedì 13 ottobre. Buongiorno ancora da Paolo Sergio. Iniziamo subito dalla Gazzetta dello Sport. L'apertura al centro della pagina, ora si fa sul serio, naturalmente si parla di Champions League, gli impegni di Inter e Napoli questa sera. Champions, Inter e Napoli devono vincere. Ore 21, Chivo col Bruges, servono gol per la qualificazione diretta, Allegri in casa del Villarreal, il futuro passa da De Bruyne. E poi in alto invece, subito sotto la testata, Milan bocciato, Cardinale fa le pagelle alla squadra, criticati il gioco che non aiuta Ramos, Rabiot, salvati Moreira e Pulisic di spalla, poi scatto Toro, Udinese battuta 2-1, le gare dei posticipi di ieri, decide Kulenovic grazie a Okoye, Atalanta-Venezia poi 3-1 l'altra partita. Ma si parla anche di tennis, sempre di spalla sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, Zverev sul trono di Sinner a fine stagione, il numero uno del tennis, c'è proprio lui con l'immagine, la fotografia del campione. Andiamo sul Corriere dello Sport, al centro della pagina, Chivu no limits, non sempre vince chi spende di più, carica Inter, Champions, c'è il Bruges alle 21 per Chris che sogna in grande. L'obiettivo del tecnico, dobbiamo dominare contro tutti gli avversari, in campo vanno i titolari, torna Barella, in attacco spazio Lautaro e Thuram. Ma c'è anche il Napoli impegnato in Spagna, McTurbo, il Napoli cerca la svolta in Spagna, Allegri chiede uno sforzo a Scott, parliamo di McTominay naturalmente, col Villarreal, anche qui la gara è alle 21. In alto Lucio, Amaro Lucio, la franchezza di Spalletti, qui mi gioco il fine carriera, alta tensione dopo il deludente pareggio di Cagliari, non accetta i tanti punti buttati via, dobbiamo essere tutti all'altezza, non c'è in palio solo il risultato di una partita, ho quasi 70 anni, giovedì il Celta, dentro Gatti, Coop, Alaibegovic, Watermaid. E poi di spalla c'è l'intervista esclusiva, il presidente Suorso, sul fenomeno Como, c'è la fila per avere Fabregas, vogliamo che il suo lavoro renda la squadra più forte, il Lago una piattaforma di lifestyle, la Serie A può raggiungere la Premier. Altre le due squadre romane di taglio basso, Roma e Comù, l'amato nemico, domani il Real, l'Olimpico si prepara ad accogliere il grande ex Dybala, annuncia vorrei finire la carriera in Italia. Poi l'evoluzione da allenatore, Lazio, Gattuso non è più Ringhio, dietro al primato c'è la sua crescita, in 10 anni si è trasformato, ispirato prima da Guardiola e Sarri e poi da Gasperini, il punto insomma sull'ex campione del mondo, oggi allenatore della Lazio. Andiamo sul QS, il quotidiano sportivo, che al centro della pagina ha Inter stellare per l'Europa, Champions alle 21 c'è il Bruges, Chivu schiera i migliori, questo è il titolo di apertura. Di spalle invece c'è Max Allegri, Champions League, il Villarreal pesa, il Napoli e De Laurentiis blinda Allegri. C'è un editoriale di Angelo Costa, test di fianco alla madre morta, se l'antidoping è disumano. E poi sotto di spalla sempre il tennis, flop Alcaraz a Shanghai, Zverev re ATP a fine stagione. Di taglio basso, Amorim sotto accusa, poco incisivo e molto fragile, Cardinale vuole un altro Milan, Tego la gabbia, lungo stop. E poi il posticipo di Serie A, doppio Stovic, la dea padrona contro il Venezia. L'Atalanta torna a vincere, a segno pure che sì, i tifosi sfidano i divieti a San Siro in motorino. Andiamo anche sul Romanista, forze del male nel titolo di apertura, a prova di bomber, out col Genoa, Malen può concentrarsi sulla Champions, prima il Real, poi lo Slovan, con Napoli la Roma conta di averlo non ci sono gli estremi per le due giornate di stop in alto. Tatticamente, doppio esame superato di slancio e poi a caccia di gol DNA europeo, questo il richiamo. Di taglio basso dal campo Golini, prima ok Trigoria, Pierluigi protagonista verso i 64.000 all'Olimpico. C'è anche Bestia Blanca, Dybala ritrova il Real, voglio chiudere in Italia, una finale persa, un'espulsione contro gli spagnoli, ora il 21 argentino scopre le carte del suo futuro. E poi l'Aia, Fabbri promosso, torna Open Bar. Andiamo anche sul laziale, l'apertura di oggi come sempre un solo titolo, Lazio Boom, questo il titolo, c'è l'immagine dei protagonisti e l'editoriale di Carlo Cagnetti. Il Messaggero invece, la pagina sport del Messaggero punta sul calcio, punta sulla Roma innanzitutto, ma anche su Inter e Napoli impegnate oggi, le partite del cuore, ci sono due immagini della Roma, domani arriva Mu e sabato De Rossi, l'Olimpico si riempie di ricordi e sentimenti, José è la prima ad avversario del suo passato, Daniele qui ha già perso lo scorso anno. E poi ancora hanno regalato entrambi un senso di appartenenza alla tifoseria che ha digerito male i loro esoneri, ma si parla anche, lo dicevo, delle partite di stasera, Inter e Napoli non possono sbagliare, Marotta a chi alziamo il livello, gli azzurri in casa del Villarreal dove vinsero nel 2011, De Bruyne e Højlund per ripartire dopo il KO con l'Arsenal, stasera San Siro invece la sfida a Bruges del gioiello tre soldi, il tecnico, la nostra storia ci impone di puntare in alto. Andiamo anche sull'Eco di Bergamo oggi perché c'è stata l'Atalanta in Serie A, l'Atalanta riparte, battuto 3-1 il Venezia, questo il titolo, mentre la stampa, l'edizione di Torino e provincia della stampa ha al centro della pagina anche una notizia che arriva dal mondo del calcio, si concentra naturalmente sul Toro, il mio Toro con una marcia in più, il virgolettato, l'articolo di Francesco Manassero e il in alto l'occhiello, mister Abate dopo la vittoria contro l'Udinese. Questi titoli dei principali quotidiani sportivi per il momento, per quanto riguarda naturalmente i quotidiani sportivi è tutto, voi restate su GR News quando la radio fa notizia.
11: L'almanacco del giorno.
14: Oggi, martedì 13 ottobre, Sant'Edoardo, il sole sorge a Roma alle 7.17 e tramonta alle 18.31. A Milano sorge invece alle 7.35 e tramonta alle 18.43. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1307 i cavalieri templari presenti in Francia vengono posti in stato d'arresto dalle guardie del re Filippo il Bello con l'accusa di eresia. Nel 1792 inizia a Washington la costruzione della Casa Bianca. Disegnata su progetto dell'architetto James Hoban, l'opera nasce da una legge del Congresso del 1790 sulla necessità di realizzare una residenza per il presidente degli Stati Uniti d'America, che sia al tempo stesso sede istituzionale e abitazione privata. Nel 1884, 41 delegati di 25 nazioni si riuniscono a Washington con l'obiettivo di individuare un meridiano fondamentale per sincronizzare gli orologi di tutto il mondo. Viene così istituito il meridiano di Greenwich. Muore a 90 anni, in questo giorno del 2016, Dario Fo, grande interprete ed innovatore del linguaggio teatrale italiano. Entrato in Rai nel 1952 per scrivere monologhi teatrali, l'anno dopo prende parte allo spettacolo di satira sociale e politica Il dito nell'occhio. Nel 1954 lavora invece in Sani da legare, che per i suoi riferimenti alla vita politica nazionale viene censurato. Nel 1959 fonda con la moglie Franca Rame un gruppo teatrale che subirà immancabilmente numerose censure. Nel 1969-1970 si dedica alla stesura di Mistero Buffo, la sua opera più famosa, che si basa sulla ricerca delle origini popolari attraverso un linguaggio che richiama il Medioevo e che utilizza espressioni antiche unitamente a neologismi di sua invenzione. Nello stesso periodo fonda il collettivo teatrale La Comune, compagnia con cui in scena numerose rappresentazioni che denunciano la situazione politico-sociale italiana. Nel 1997 otterrà il massimo riconoscimento alla carriera con il premio Nobel per la letteratura, per aver emulato il mondo dei giullari del Medioevo, flagellando l'autorità e sostenendo la dignità degli oppressi. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
11: Le notizie che contano ogni giorno, in tempo reale.
15: Radio GR News.
16: Sono le 8:57.
17: Il corsivo.

0: maggioranza e firmata dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Il percorso è in salita e prevede una pioggia di ricorsi per incostituzionalità di alcune parti della riforma, con l'obiettivo dichiarato di costringere il pronunciamento della Corte ben prima che si vada alle elezioni del 2027. Il prossimo 26 ottobre, cioè nello stesso giorno in cui Melonellum sarà entrato in vigore, nei tribunali di 29 distretti italiani verranno simultaneamente depositati i ricorsi che mettono nero su bianco i profili a rischio di incostituzionalità di quelle norme. I dubbi di costituzionalità sono almeno 6 e sono tutti irrilevanti. C'è in primis l'indicazione preventiva del futuro Presidente del Consiglio, che violerebbe la libertà dei partiti di scegliere come presentarsi e le prerogative del Presidente della Repubblica, che vengono tutelate dall'articolo 92. Si mette in discussione il premio di maggioranza destinato alla coalizione che raggiunge nelle due Camere il 42% dei voti e che lede il caposaldo del voto libero e uguale, cioè l'articolo 48 della Costituzione. E poi c'è la disparità di genere che regola le candidature e le preferenze, che viola l'articolo 31 della Costituzione. Non piacciono neppure l'obbligo alla raccolta di un numero di firme enorme che tradisce l'articolo 3 della Costituzione, la cancellazione delle varie circoscrizioni all'estero per fonderle poi nella cosiddetta unica circoscrizione mondo, il premio nazionale fisso che deve essere eletto su base regionale. I tempi saranno certamente lunghi, ma i responsabili dei ricorsi confidano sull'orientamento dei membri della Consulta.
1: GR News.
2: Ehi,
1: hai visto questi prezzi?
2: Mai!
1: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 9 ed un minuto.
6: News.
8: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Prosegue a oltranza il presidio e i blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea del 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono risposte da Palazzo Chigi e non giudicano sufficiente la prospettiva della cassa integrazione oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Sentiamo Nicola Compagnone.
9: Dalla Puglia alla Liguria la mobilitazione dei dipendenti ex Ilva prosegue ad oltranza per denunciare la precaria situazione degli stabilimenti ex Acciaierie d'Italia. L'agitazione è proclamata da FIM, FIOM e Wilm arriva dopo l'incontro a Palazzo Chigi sulla vertenza, dal quale, secondo i sindacati,

0: Non sono emerse risposte concrete sul rilancio produttivo e sul futuro dei lavoratori. Luigi Bennardi, segretario Wilm Taranto.
1: Abbiamo bloccato qui la bretella dell'ENI, la 106 Lappia, per farci riconvocare dal governo e per autoconvocarci laddove non arrivasse anche in Regione Puglia. La politica deve finalmente uscire allo scoperto e dire a gran voce qual è la propria decisione per Taranto e soprattutto per tutti i lavoratori.
0: Mentre ieri a Genova gli operai hanno sfilato in corteo contro l'annunciata chiusura dello stabilimento di Cornigliano e degli altri siti del nord, a partire dal 15 novembre, a Taranto la protesta ha coinvolto la statale 106 Ionica e la vicina raffineria ENI con sit-in e blocchi stradali.
2: La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti, ha detto intanto la Premier Meloni ieri all'assemblea di Assolombarda a Milano, che poi fa sapere di aver inviato una lettera alla Commissione assieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. Lieto fine per Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da domenica in una grotta in Ogliastra, la località Goropeddu, travolto da una frana a una profondità di una decina di metri. A dare l'allarme la fidanzata che era con lui, scampata al crollo. Dopo oltre 24 ore l'uomo è stato tratto in salvo dai soccorritori, operazioni rese molto delicate dal timore di altri crolli. In tarda mattinata Leone XIV varcherà la soglia del Gemelli. Il Papa sarà operato per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Marco Mancini.
3: È previsto per la tarda mattinata di oggi il ricovero di Papa Leone XIV al Policlinico Agostino Gemelli. Il pontefice nelle prossime ore, forse già questo pomeriggio, sarà operato per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. L'annuncio era stato dato dallo stesso Leone XIV al termine dell'Angelus di domenica scorsa. Secondo la sala stampa della Santa Sede, la degenza postoperatoria del Papa dovrebbe durare circa una settimana. Intanto, la prefettura della Casa Pontificia ha comunicato l'annullamento di tutti gli impegni del Papa fino al 20 ottobre, mentre per ora il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù dal 16 al 17 novembre prossimi resterebbe confermato. Leone XIV sarà il terzo Papa ad essere ricoverato al Gemelli dopo Giovanni Paolo II e Francesco.
2: La tregua tra Russia e Ucraina sugli attacchi alle infrastrutture energetiche c'è, perché l'ho voluta io. Ci sono state violazioni, ma da entrambe le parti, e Putin vuole un accordo più di Zelensky. Questa è l'ultima esternazione di Donald Trump in risposta alle accuse ribadite nelle ultime ore dal presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco da parte di Mosca. Non vogliamo la guerra, ma se aggrediti annienteremo le forze nemiche, avverte intanto il comandante della NATO in Europa, Grinkevich. Un attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi ha causato danni a tonnellate di derrate alimentari. Gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi di centinaia di punti vendita. Individuata una vulnerabilità nel software fornito da una società danese, l'unità anticrimine informatica ha avviato un'indagine. È morto a soli 34 anni a Brownsville in Texas R.J. Mitte, l'attore statunitense reso popolare in tutto il mondo, in particolare per il ruolo di Walter White Jr. nella celebre serie Breaking Bad. Non sono state rivelate le cause del decesso. A 3 anni gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale ed è stato poi in prima linea a sostegno dei diritti delle persone con disabilità. Calcio infine, le vittorie di Atalanta e Torino hanno completato ieri la sesta di Serie A. Prosegue la crisi dell'Udinese, sempre più fanalino di coda il Venezia, e stasera torna la Champions. Jenny Di Gaetano.
4: Alla continua ricerca della propria identità, l'Atalanta di Sarri fa un sul boccone del Venezia. Pesano, è vero, su testa e gambi 3 KO di fila per la Dea, che impiega mezz'ora per mettere in cassaforte il risultato. Che sì, è la doppietta di Krstovic, vana o meglio tardiva la reazione dei lagunari. A segno con Ainu, la beffa di 2 traverse che non cambia lo score. 3-1 degli orobici, 10° posto in classifica. Oro granata sempre a quota 0 nel finale rosso all'Atalantina. Elmas. A proposito di squadre in crisi, prosegue il momento no dell'Udinese, 4° KO di fila, stavolta in casa Toro, 2-1 Granata dopo il botta e risposta Braganza Eckelkamp. Delirio per mister Abate, grazie al subentrato Kulenovic, aiutato dalla papera di Okoye. E la Serie A cede il testimone al ritorno della Champions. Prime 2 italiane a scendere in campo, Inter e Napoli, reduci dal KO con il Real, dal passo falso interno con l'Arsenal. A San Siro arriva il Bruges, dove milita quel Nicolò Tressoldi, bomber naturalizzato tedesco che potrebbe vestire l'azzurro, mentre i partenopei sono attesi dal Villarreal. Domani super sfida Roma-Real, in campo anche Feyenoord-Como.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
6: È una corsa contro il tempo l'azione di costituzionalisti, associazioni, comitati provinciali e regionali, partiti di opposizione, giornalisti contro la nuova legge elettorale approvata dalla maggioranza e firmata dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Il percorso è in salita e prevede una pioggia di ricorsi per incostituzionalità di alcune parti della riforma, con l'obiettivo dichiarato di costringere il pronunciamento della Corte ben prima che si vada alle elezioni del 2027. Il prossimo 26 ottobre, cioè nello stesso giorno in cui Melonellum sarà entrato in vigore, nei tribunali di 29 distretti italiani verranno simultaneamente depositati i ricorsi che mettono nero su bianco i profili a rischio di incostituzionalità di quelle norme. I dubbi di costituzionalità sono almeno 6 e sono tutti irrilevanti. C'è in primis l'indicazione preventiva del futuro Presidente del Consiglio, che violerebbe la libertà dei partiti di scegliere come presentarsi e le prerogative del Presidente della Repubblica, che vengono tutelate dall'articolo 92. Si mette in discussione il premio di maggioranza destinato alla coalizione che raggiunge nelle due Camere il 42% dei voti e che lede il caposaldo del voto libero e uguale, cioè l'articolo 48 della Costituzione. E poi c'è la disparità di genere che regola le candidature e le preferenze, che viola l'articolo 31 della Costituzione. Non piacciono neppure l'obbligo alla raccolta di un numero di firme enorme che tradisce l'articolo 3 della Costituzione, la cancellazione delle varie circoscrizioni all'estero per fonderle poi nella cosiddetta unica circoscrizione mondo, il premio nazionale fisso che deve essere eletto su base regionale. I tempi saranno certamente lunghi, ma i responsabili dei ricorsi confidano sull'orientamento dei membri della Consulta.
5: Meteo.
7: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: La rassegna stampa.
8: Martedì 13 ottobre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine, i principali quotidiani nazionali in edicola, hanno scelte differenti per quanto riguarda le aperture. Si va dalle tensioni, dalle pressioni tra Europa e anche Stati Uniti sulla questione della guerra tra Russia e Ucraina, fino al ricovero del Papa, ma c'è anche tanta politica, le parole della Premier Giorgia Meloni, anche la Lega verso il congresso con le dimissioni prassi per prassi di Salvini. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera. L'apertura principale: Europa, il pressing di Meloni, la NATO, si è attaccati, siamo pronti, nuove sanzioni di Bruxelles contro Mosca, l'occhiello, la Premier alle imprese nell'Unione Europea, non per dire sempre sì, la lettera Commerce sulla competitività. Allora iniziamo subito ad ascoltare le parole della Premier Giorgia Meloni proprio su questo punto, sentite.
9: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì, siede lì per dire quello che va detto quando va detto, anche se è scomodo, anche quando costa. Perché l'Italia è tra le nazioni che l'Europa l'hanno fondata e ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va, non per indebolirla, ma esattamente per il contrario, per renderla più forte.
8: C'è l'editoriale di Massimo Gaggi, La folle corsa di Trump, cosa fa e perché. Di spalla la polemica, i rapporti con Israele, cosa succede. A sinistra l'articolo è a firma di Ernesto Galli della Loggia. Al centro della pagina invece il Papa, quei sorrisi prima del ricovero, c'è la foto notizia. E ancora di taglio più basso, hacker contro i supermercati, centinaia di frigoriferi in tilt, Francia, l'attacco informatico, danni ai cibi per milioni di euro, e poi l'intervento del Papa, l'equipe che opererà il pontefice. Ci spostiamo anche su Repubblica, l'apertura principale. Primarie rebus Kiev, si tratta nell'opposizione per trovare un compromesso sull'Ucraina prima della sfida Schlein-Conte. Putin respinge la proposta Zelensky di cessate il fuoco, la NATO si è attaccati pronti a combattere. Poi ancora droni ucraini sui data center di Mosca, in rete si inceppa la propaganda. Di spalla conti pubblici, Meloni in pressing sulla flessibilità con l'Unione Europea, a rischio il taglio IRPEF. C'è poi la notizia del Papa al centro della pagina, oggi il Papa al Gemelli per operarsi al polmone, poi il lutto, addio Bracardi, Catenacci, Ante, Vannacci, satira e potere. Andiamo anche sulla stampa, permessi premio ai boss, l'allarme dell'antimafia, il titolo di apertura, pressing sul Nordio, Grasso, i capi che tornano sul territorio diventano una minaccia. Inchiesta della stampa, la presidente Colosimo, relazione sulle stragi del 92 entro Natale. Al centro della pagina anche qui la fotonotizia, Papa Leone in ospedale, oggi il ricovero, possibile intervento a nodulo polmone in giornata, udienze annullate fino al 20, il 20 naturalmente ottobre. Poi il nodo banche, Giorgetti, manovra serve più tempo, Meloni spinta sull'Unione Europea per la flessibilità. Dall'altra parte di spalla il deputto del nostro sito, la stampa americana sbarca da stasera a New York e a Washington. E poi di taglio più basso, la guerra in Ucraina, Putin no alla tregua, la NATO si è attaccati, pronti a combattere. Il Fatto Quotidiano, Trump e Putin rifanno i gasdotti e l'Unione Europea paga. Nord Stream, patto Stati Uniti-Russia per riattivare i condotti distrutti da Kiev, sanzioni, 22esimo pacchetto, Ursula, nuove ritorsioni a Mosca, Trump, li avete comprato 250 miliardi di gas. E poi in alto Conte, no a Renzi, leader o ministro, campo minato, Salis federatrice di Centrini. Andiamo sul Messaggero, l'apertura di spalla, Meloni, non siamo in Europa per dire solo sì, gas e flessibilità, segnale alle imprese, manovra flat tax al 5% prorogata sui contratti, incentivi alle aziende e più aiuti per le famiglie. C'è anche un'altra notizia, presentati sei quesiti di incostituzionalità, la legge elettorale, Prodi e D'Alema in campo per ricorsi alla Consulta, e poi economia, Novella, Hall e Woodford. Anche qui Leone tra i malati, ricovero blindato per droni e hacker. Andiamo anche sulla Verità, l'apertura diversa rispetto agli altri, l'Europa è un salasso, democrazia soltanto a parole, in 25 anni per l'Italia è stata una tassa da 114 miliardi di euro e ora ne eleva oltre 90 l'agricoltura per darli all'Ucraina. E poi Mattarella e Gentiloni avvertono il governo con l'Unione Europea o sono guai. Al centro della pagina c'è la finta laurea della Boccia e all'origine dell'inchiesta che investì i vertici della stampa italiana. E poi anche qui Meloni pronta a dire di no a Bruxelles, il premier Adasso Lombarda, a rivedere i balzelli sul clima, danneggia le aziende, chiederò flessibilità sulla spesa a causa dell'inflazione. Giorgetti, è finita l'età dell'oro con scostamenti senza regole. Ci spostiamo anche sul Giornale, l'apertura, ultimatum a Bruxelles, Eurogiorgia alla sfida finale. Poi c'è la notizia, lascia il raddoppio, Salvini si dimette per aprire il congresso, le mosse della Lega, ma sentiamo le parole di Salvini.
10: E poi abbia fissato la data del congresso della Lega, 24-25 ottobre. La Lega è un partito che esiste, con più di 1000 sezioni, con 500 sindaci, con decine di migliaia di iscritti, di militanti, di volontari, di simpatizzanti, quindi saranno due giorni di confronto, di ragionamento, di idee in un mondo che cambia. Basta guardare Trump, cosa decide dalla sera alla mattina, le guerre in corso, e quindi c'è bisogno di una Lega presente, unita, reattiva, di lotta e di governo, leale, ma non seconda a nessuno. Il congresso della Lega è il momento migliore per mettere delle idee sul tavolo, quindi chiunque le porterà sarà il benvenuto. Ci saranno delegati eletti dai militanti da tutta Italia. Ho scelto di dotare la Lega di una segreteria politica per condividere onori e oneri. Sicuramente aggiorneremo anche il simbolo, perché il mondo cambia e la Lega corre. Siamo orgogliosi delle nostre radici, del nostro passato, ma viviamo nel presente e prepariamo il futuro. Quindi sono ben contento. Un occhio particolare ai 500 sindaci che stanno affrontando delle spese, dei costi spesso legati all'immigrazione che non sono più in grado di sostenere.
8: Chiudiamo con uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore. A rischio il taglio IRPEF al ceto medio, questo è il titolo. Verso la manovra perde quota l'estensione dell'aliquota del 33% ai redditi fino a 60.000 euro. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
5: L'almanacco del giorno.
11: Oggi, martedì 13 ottobre, Sant'Edoardo, il sole sorge a Roma alle 7.17 e tramonta alle 18.31. A Milano sorge invece alle 7.35 e tramonta alle 18.43. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1307 i cavalieri templari presenti in Francia vengono posti in stato d'arresto dalle guardie del re Filippo il Bello con l'accusa di eresia. Nel 1792 inizia a Washington la costruzione della Casa Bianca. Disegnata su progetto dell'architetto James Hoban, l'opera nasce da una legge del Congresso del 1790 sulla necessità di realizzare una residenza per il Presidente degli Stati Uniti d'America, che sia al tempo stesso sede istituzionale e abitazione privata. Nel 1884, 41 delegati di 25 nazioni si riuniscono a Washington con l'obiettivo di individuare un meridiano fondamentale per sincronizzare gli orologi di tutto il mondo. Viene così istituito il meridiano di Greenwich. Muore a 90 anni, in questo giorno del 2016, Dario Fo, grande interprete ed innovatore del linguaggio teatrale italiano. Entrato in Rai nel 1952 per scrivere monologhi teatrali, l'anno dopo prende parte allo spettacolo di satira sociale e politica Il dito nell'occhio. Nel 1954 lavora invece in Sani da legare, che per i suoi riferimenti alla vita politica nazionale viene censurato. Nel 1959 fonda con la moglie Franca Rame un gruppo teatrale che subirà immancabilmente numerose censure. Nel 1969-1970 si dedica alla stesura di Mistero Buffo, la sua opera più famosa, che si basa sulla ricerca delle origini popolari attraverso un linguaggio che richiama il Medioevo e che utilizza espressioni antiche unitamente a neologismi di sua invenzione. Nello stesso periodo fonda il collettivo teatrale La Comune, compagnia con cui in scena numerose rappresentazioni che denunciano la situazione politico-sociale italiana. Nel 1997 otterrà il massimo riconoscimento alla carriera con il premio Nobel per la letteratura, per aver emulato il mondo dei giullari del Medioevo, flagellando l'autorità e sostenendo la dignità degli oppressi. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
12: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 9:20.
5: News.
8: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura le condizioni di Papa Leone, oggi il ricovero e probabilmente anche l'intervento e il servizio della redazione.
13: Papa Leone XIV è atteso in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma per il ricovero legato alla rimozione di un nodulo al polmone. Il Vaticano ha annullato tutte le udienze fino al 20 ottobre. Il nodulo è stato individuato durante controlli di routine senza che fossero comparsi sintomi specifici. L'intervento potrebbe essere eseguito già nel pomeriggio, ma l'orario non è stato confermato ufficialmente. Fino a ieri il pontefice ha rispettato gli incontri in agenda. Dalla Santa Sede arrivano segnali di fiducia in attesa dell'operazione degli accertamenti successivi.
8: Un uomo è morto e altre persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente che ha coinvolto una montagna russa nel parco divertimenti Six Flags Over Georgia, circa 24 chilometri a nord-ovest di Atlanta. Le cause dell'incidente e le circostanze del decesso dell'uomo non sono ancora state chiarite e saranno oggetto di un'indagine. La dirigenza del parco ha reso noto di aver rispettato
14: risposto immediatamente all'accaduto ed aver espresso piena collaborazione alle autorità. L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni culminati con la guerra in Medio Oriente. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. L'allarme nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista del Fondo Monetario Internazionale Silvana Tenreiro hanno sorretto la crescita, il riorientamento degli approvvigionamenti energetici e boom degli investimenti per l'intelligenza artificiale. Tuttavia le scorte energetiche si stanno assottigliando, avverte Tenreiro, e ulteriori shock geopolitici possono ripercuotersi ancora sui prezzi e interruzioni delle forniture. A Napoli la Guardia di Costiera ha sequestrato un ormeggio abusivo allestito nello specchio d'acqua compreso tra Mergellina e il borgo Marinaro. Sequestrati anche 6 natanti tra imbarcazioni e gommoni che venivano noleggiati intestati a prestanome. La procura contesta l'occupazione abusiva di demanio marittimo e l'inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione. I militari, sempre su disposizione del GIP, hanno anche notificato 4 avvisi di garanzia nei confronti di altrettanti indagati. Tra questi c'è anche un figlio della TikToker Rita De Crescenzo. Lo sport e il calcio senza soluzione di continuità. Ieri gli ultimi posticipi di campionato ed oggi riparte anche la Champions. Il servizio di Federica Sorrentino.
15: La 6ª giornata di Serie A si è conclusa con i successi di Atalanta e Torino a spese di Venezia e Udinese, che ora navigano in pessime acque. 3-1 il risultato di Bergamo a favore della squadra di Sarri, che ha conquistato 3 punti fissando il risultato nel primo tempo con il gol in apertura di Kessié e la doppietta di Kristovic. Il Venezia, ancora a 0 punti, ha accorciato le distanze ma è stata contenuta nella ripresa dall'Atalanta. A Torino, dopo il botte a risposta tra Granata e Friulani, la gara è stata decisa nella ripresa da una uscita avventata del portiere Okoye, che ha permesso a Kulenovic di fissare il punteggio sul 2-1 per l'Udinese, 4ª sconfitta consecutiva. Archiviato il campionato, è già ora di Champions. Nella serata di martedì il Napoli fa visita al Villarreal con McTominay possibile titolare, e l'Inter che riceve a San Siro i belgi del Club Brugge.
14: E a proposito della sfida di Champions contro il Villarreal, per il Napoli la necessità di cominciare a muovere la classifica dopo la sconfitta nella gara del debutto con l'Arsenal. Giocare qui a Villarreal, ha spiegato ieri Massimiliano Allegri in conferenza stampa, è sempre complicato, in particolare in una partita di Champions. Per quanto riguarda invece Inter Bruges, ieri ha parlato anche il tecnico del Bruges, Ivan Leko. Io con il mio staff e i miei giocatori vogliamo competere e far risultato, ha spiegato. Abbiamo avuto un solo allenamento per preparare la gara, aggiunto, e non basta per cambiare la filosofia, sappiamo anche con chi giochiamo. Mi piace tantissimo guardare l'Inter fin dai tempi di Inzaghi, il loro 3-5-2 li porta a giocare benissimo, hanno ricevuto grandi complimenti. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
5: Meteo.
7: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: La rassegna stampa.
14: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. E allora iniziamo dalla edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura è un virgolettato: Milano fabbrica dell'intelligenza artificiale. Il titolo, c'è il sommario, l'assemblea annuale, il presidente Biffi spiega la sua visione, segnali incoraggianti. L'occhiello a Solombarda, tra le richieste l'istituzione di una ZIS, la creazione di una grande Milano e le infrastrutture. Di spalla nuova sede lasciata via Barozzi, Terrazzi, Palestra e Bar Bonelli Erede, trasloga in Moscova. E poi la prima volta della Premier Meloni fa il pieno di applausi in platea. Parliamo dell'assemblea di Asso Lombardi. Ancora l'allarme di Confartigianato l'artigianato e le aziende green non trovano artigiani. Al centro della pagina le iniziative al ricordo del premio Nobel, una piazza, libri e convegni, 10 anni senza Dario Fo. Di spalla poi scuola, mancano ancora dei professori, un mese dopo sostegno e scienze, e poi ancora la miniera, la ricerca di uranio in Val Vedello, chiusa 40 anni fa. Restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del giornale L'Apertura, la capitale dei reati a guida PD, il report annuale del Sole 24 Ore. Milano è ancora la provincia italiana con più denunce rispetto agli abitanti, prima anche per furti e rapine, il 55% dei delinquenti è straniero. Lega Sala ha voltato la testa e Forza Italia con Perego presenta il piano anti-Maranza. Al centro della pagina accordo in Asso Lombarda, governance dell'intelligenza artificiale, la città si candida a ospitare la sede dell'ONU. E poi di spalla benzina calmierata nel 57% dei distributori. Altre due notizie in alto sopra la testata: mezzo secolo di alcolisti anonimi, porta aperta per tornare a vivere, poi donna disabile violentata e rapinata in Via della Spiga, articolo di cronaca anche piuttosto inquietante. Ci spostiamo a Brescia Oggi, case green a Brescia, 100.000 abitazioni sono da ristrutturare, direttiva europea, primi obiettivi per il 2030. Di spalla poi tonnellate di cocaina sequestrate, il blitz della finanza bresciana, nuova operazione nell'Atlantico. Al centro della pagina la fotonotizia, il cardinal Re va in pensione, l'abbraccio di Papa Leone XIV, il porporato bresciano lascia la guida dei cardinali. Ancora per il mercato del sabato, l'idea di un altro trasloco da Piazza Loggia verso San Faustino. Ci sono altri due inserti, Desenzano, ex Federal, la rinascita a pezzi, e poi Sabiore nei guai per i rifiuti in alta quota. Andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, al centro della pagina, nella bergamasca reati, denunce in crescita, ma calano furti e rapine, indice di criminalità del Sole 24 Ore, l'anno scorso 39.181 segnalazioni, più 3,1%, balzo dei casi di percosse 23,7% e di frodi informatiche 6,6%. E poi l'altra notizia, nuove cucine al patronato, 1.000 pasti per i poveri. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura principale, riscaldamento, rincari fino al 40%, si valuta il rinvio dell'accensione, il prezzo del gas è più che raddoppiato dall'efficientamento energetico ai bonus, ecco come sfidare gli extra costi. Gli amministratori di condominio lanciano l'allarme attesa per le previsioni dell'ARPA. E poi c'è il caso alle ATC, energia più cara degli affitti. Di spalla il caso, aumentano le scuole occupate, Gioberti, genitori paghino i danni. E poi Pinerolo, espulso lo studente che ustionò il compagno di classe. Ci spostiamo anche in Liguria, il secolo XIX, l'apertura ex Ilva di nuovo in trincea, Genova presidio fisso degli operai sotto la prefettura, la nostra fabbrica non chiude, e poi la crisi che non c'è, l'articolo firma di Andrea Castagnini, il lavoro negato quando il nemico si chiama Tafazzi. Repubblica, Genova, barbecue e tende per la notte, la protesta Ilva invade la città, operai in corteo fino alla prefettura nell'attesa di segnali dal governo, da qui non ce ne andiamo, Cordigliano non chiuderà oggi, ancora sciopero. Poi di spalla la sindaca sulla sicurezza, dialogo con il ministro per risolvere i problemi. Scuola, l'onda riparte da Gobetti e Clie, strutture indecenti. Ci spostiamo anche nel nord-est, andiamo sul Gazzettino, edizione Venezia Mestre, le notizie dal territorio, Veneto, TAV, troppe liti decidono tecnici, sì al progetto, costo 5 miliardi, e poi ancora Veneto Orientale, così i casalesi condizionavano da 20 anni la politica locale. Andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, trasporto privato in ginocchio, il titolo di apertura, costi alle stelle, pronti allo stop, l'allarme lanciato dalle aziende tra cui Saca e Cose Puri, che operano in appalto per Tiper col caro carburante, buco da 10 milioni, lavoriamo in perdita, la regione li convoca. E poi di spalla Granarolo, finanziamento da 450 milioni per lo sviluppo. C'è anche un'altra notizia, una fiaccolata per Fakir, e dal cellulare spuntano le foto del suo ricovero. Andiamo sul Tirreno, siamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze. La notizia al centro della pagina, l'apertura: la città dei borseggiatori, a Firenze meno reati nel capoluogo, ma rimane la seconda metropoli con il tasso più alto di criminalità. La sindaca Funaro: servono agenti. Andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero: tasse locali, i romani pagano più di tutti, tradizionali IRPEF, Tari, IMU e bollo, ogni residente sborsa in media 2.000 euro, 570 in più degli altri. Nell'analisi dello studio Will e Eures, i cittadini hanno avuto un incremento di 308 euro rispetto al 2019. Ma c'è anche un'altra notizia al centro della pagina, una fotonotizia: maxi rogo di auto al Celio, il giallo, la pista del Dolo, distrutte dalle fiamme 9 vetture. Ci spostiamo anche sull'edizione Roma del Corriere della Sera: la nuova vita delle torri dell'euro, il titolo di apertura, realizzate negli anni 60, abbandonate da 30, ora il recupero del gruppo CDP, ospiteranno l'Agenzia delle Entrate. Rigenerazione urbana, completata la ristrutturazione di 5 edifici. Efficienza energetica, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Di spalla poi Garbatella, rapina alle Poste, i banditi entrano con le maschere di Halloween. Chiudiamo anche con uno sguardo alla Campania, il Mattino, la notizia importante che arriva dal territorio: si trova di taglio basso, un papà picchiato da 10 teppisti, sono tutti studenti, video shock della lite, i componenti della gang provengono dai quartieri borghesi di Napoli. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
5: Economy News.
16: Buon martedì 13 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Per la prima volta dal 2010, anno della sua istituzione, l'indice della povertà dell'ONU è aumentato, portando a 1,2 miliardi il numero di persone censite. A riferirlo è stato il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, che nell'edizione 2026 del suo rapporto annuale ha rilevato un incremento pari a 51,5 milioni di individui che vivono in condizioni di povertà acuta rispetto all'anno precedente. Una nota del Programma per lo Sviluppo giudica questo aumento della povertà come un campanello d'allarme per il mondo. Infatti, dietro a queste cifre ci sono 1,2 miliardi di persone che affrontano difficoltà che si alimentano a vicenda: fame, mancata scolarizzazione e mancanza di acqua potabile o elettricità, una situazione inaccettabile. Tra l'altro, segnala sempre l'organizzazione umanitaria dell'ONU, più della metà delle persone in condizioni di povertà acuta risultano essere dei bambini. L'Unione Europea intende limitare le importazioni di veicoli ibridi cinesi a 350.000 auto all'anno, con una misura di salvaguardia che potrebbe entrare in vigore già il 1 dicembre. Il tetto si applicherà in questi termini nel primo anno, per poi aumentare del 6% annuo a partire dal secondo anno di introduzione. A riferirlo è l'agenzia Bloomberg. Le misure resteranno in vigore per 4 anni, durante i quali Bruxelles e Pechino si impegneranno a rispettare le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'intesa sulle auto ibride è stata raggiunta durante la missione del commissario europeo al commercio Maros Sefcovic, giunto a Pechino la scorsa settimana per affrontare un deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina che supera ormai il 1 miliardo di euro al giorno. Uno studio del CRC, Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, segnala che la spesa reale delle famiglie italiane per i consumi ha registrato tra il 2019 e il 2025 un calo di circa il 9%, corrispondente a una riduzione virtuale da 224 euro al mese a nucleo. Spiega il CRC che a livello nominale la spesa media mensile per consumi è passata in Italia dai 2.560 euro del 2019 ai 2.782 euro del 2025, con un incremento pari a circa 222 euro a nucleo, anche se con marcate differenze sul territorio. Nel commentare i dati emersi da questa ricerca, il presidente della CRC, Furio Truzzi, ha evidenziato come il forte aumento dei prezzi al dettaglio registrato negli ultimi anni abbia prodotto una situazione paradossale, e cioè quella che vede gli italiani spendere sempre di più per acquistare sempre meno. E la conferma di questo trend viene fornita anche dai numeri dell'Istat, secondo i quali nell'ultimo anno una famiglia su tre ha ridotto la spesa per cibi e bevande, il 44% quella per l'abbigliamento, il 38,2% ha tagliato gli acquisti per la cura della della persona, il 25,4% quelli per la sanità, mentre quasi la metà delle famiglie, ossia il 45% del totale, ha modificato le proprie abitudini di viaggio.
17: E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: GR News.
18: Ehi, hai visto questi prezzi?
19: Mai!
18: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
20: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
21: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
22: Sono le 9:37.
2: News. Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Continua a oltranza il presidio e i blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e a Genova dopo l'annuncio dello stop dell'area caldo nello stabilimento pugliese a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale a rischio, migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti, ha detto intanto la Premier Meloni ieri all'Assemblea di Assolombarda a Milano, che fa poi sapere di aver inviato una lettera alla Commissione assieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 3 morti e 10 feriti in un bombardamento russo nella regione di Kharkiv, colpito anche un edificio residenziale, tra le vittime un soccorritore. Intanto Trump torna sulla fragile tregua negli attacchi ai siti energetici. Ci sono state violazioni, ma da entrambe le parti. Putin vuole un accordo più di Zelensky, ha affermato in risposta alle accuse ribadite dal presidente ucraino di violazione del cessate il fuoco da parte di Mosca. Nella quarta settimana di mobilitazione studentesca in Francia si apre un'altra giornata di manifestazioni. Tra le richieste degli studenti, un piano da 10 miliardi di euro per i licei. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in netto calo rispetto alle scorse settimane, sostiene il ministro dell'istruzione Geffrey. Dal governo anche un appello, alla luce dei disordini passati, a manifestare in un quadro pacifico. Un'altra ombra su Gianni Infantino. Il presidente della FITA avrebbe percepito introiti non dichiarati da circa 1,6 milioni di euro in aggiunta alla retribuzione ordinaria da 4 milioni e mezzo, violando gli obblighi di trasparenza imposti dallo statuto della stessa federazione. Lo riferisce il Times, con dati relativi al 2024 che però, spiega il quotidiano britannico, sarebbero analoghi a quelli dei 2 anni successivi. E dalla stessa fonte la società incaricata di organizzare i mondiali americani. Infantino è già il mirino delle critiche per il suo progetto, poi accantonato di privatizzare proprio la gestione dei prossimi campionati iridati. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
23: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede, per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
6: È una corsa contro il tempo l'azione di costituzionalisti, associazioni, comitati provinciali e regionali, partiti di opposizione, giornalisti contro la nuova legge elettorale approvata dalla maggioranza e firmata dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Il percorso è in salita e prevede una pioggia di ricorsi per incostituzionalità di alcune parti della riforma, con l'obiettivo dichiarato di costringere il pronunciamento della Corte ben prima che si vada alle elezioni del 2027. Il prossimo 26 ottobre, cioè nello stesso giorno in cui Melonellum sarà entrato in vigore, nei tribunali di 29 distretti italiani verranno simultaneamente depositati i ricorsi che mettono nero su bianco i profili a rischio di incostituzionalità di quelle norme. I dubbi di costituzionalità sono almeno 6 e sono tutti irrilevanti. C'è in primis l'indicazione preventiva del futuro Presidente del Consiglio, che violerebbe la libertà dei partiti di scegliere come presentarsi e le prerogative del Presidente della Repubblica, che vengono tutelate dall'articolo 92. Si mette in discussione il premio di maggioranza destinato alla coalizione che raggiunge nelle due Camere il 42% dei voti e che lede il caposaldo del voto libero e uguale, cioè l'articolo 48 della Costituzione. E poi c'è la disparità di genere che regola le candidature e le preferenze, che viola l'articolo 31 della Costituzione. Non piacciono neppure l'obbligo alla raccolta di un numero di firme enorme che tradisce l'articolo 3 della Costituzione, la cancellazione delle varie circoscrizioni all'estero per fondere poi nella cosiddetta unica circoscrizione mondo, il premio nazionale fisso che deve essere eletto su base regionale. I tempi saranno certamente lunghi, ma i responsabili dei ricorsi confidano sull'orientamento dei membri della Consulta.
0: Meteo.
7: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: La rassegna stampa.
8: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi, in edicola oggi, martedì 13 ottobre. Buongiorno ancora da Paolo Sergio, iniziamo subito dalla Gazzetta dello Sport. L'apertura al centro della pagina, ora si fa sul serio, naturalmente si parla di Champions League, gli impegni di Inter e Napoli questa sera. Champions, Inter e Napoli devono vincere. Ore 21, Chivo col Bruges, servono gol per la qualificazione diretta, Allegri in casa del Villarreal, il futuro passa da De Bruyne. E poi in alto invece subito sotto la testata, Milan bocciato, Cardinale fa le pagelle alla squadra, criticati il gioco che non aiuta Ramos, Rabiot, salvati Moreira e Pulisic di spalla, poi scatto Toro, Udinese battuta 2-1, le gare dei posticipi di ieri decide
14: Kulenovic grazie a Okoye, Atalanta-Venezia poi 3-1 l'altra partita. Ma si parla anche di tennis, sempre di spalla sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. Zverev sul trono di Sinner a fine stagione, il numero uno del tennis, c'è proprio lui con l'immagine, la fotografia del campione. Andiamo sul Corriere dello Sport, al centro della pagina: Chivu no limits, non sempre vince chi spende di più. Carica Inter, Champions, c'è il Bruges alle 21 per Chris che sogna in grande. L'obiettivo del tecnico: dobbiamo dominare contro tutti gli avversari. In campo vanno i titolari, torna Barella, in attacco spazio Lautaro e Thuram. Ma c'è anche il Napoli impegnato in Spagna, McTurbo, il Napoli cerca la svolta in Spagna, Allegri chiede uno sforzo a Scott, parliamo di McTominay naturalmente, col Villarreal, anche qui la gara è alle 21. In alto Lucio, Amaro Lucio, la franchezza di Spalletti: qui mi gioco il fine carriera, alta tensione dopo il deludente pareggio di Cagliari, non accetta i tanti punti buttati via, dobbiamo essere tutti all'altezza, non c'è in palio solo il risultato di una partita, ho quasi 70 anni, giovedì il Celta, dentro Gatti, Coop, Alaibegovic, Watermaid. E poi di spalla c'è l'intervista esclusiva, il presidente Suorso, sul fenomeno Como, c'è la fila per avere Fabregas, vogliamo che il suo lavoro renda la squadra più forte, il lago una piattaforma di lifestyle, la Serie A può raggiungere la Premier. Le due squadre romane di taglio basso, Roma e Comù, l'amato nemico. Domani il Real, l'Olimpico si prepara ad accogliere il grande ex Dybala, annuncia: vorrei finire la carriera in Italia. Poi l'evoluzione da allenatore Lazio: Gattuso non è più Ringhio, dietro al primato c'è la sua crescita, in 10 anni si è trasformato, ispirato prima da Guardiola e Sarri e poi da Gasperini. Il punto insomma sull'ex campione del mondo, oggi allenatore della Lazio. Andiamo sul QS, il quotidiano sportivo, che al centro della pagina ha Inter stellare per l'Europa, Champions alle 21 c'è il Bruges, Chivu schiera i migliori, questo è il titolo di apertura. Di spalle invece c'è Max Allegri, Champions League, il Villarreal pesa, il Napoli e De Laurentiis blinda Allegri. C'è un editoriale di Angelo Costa, test di fianco alla madre morta se l'antidoping è disumano. E poi sotto di spalla sempre il tennis, flop Alcaraz a Shanghai, Zverev re ATP a fine stagione. Di taglio basso, Amorim sotto accusa, poco incisivo e molto fragile, Cardinale vuole un altro Milan, Tego la gabbia, lungo stop. E poi il posticipo di Serie A, doppio Stovic, la Dea padrona contro il Venezia. L'Atalanta torna a vincere, segno pure che sì, i tifosi sfidano i divieti a San Siro in motorino. Andiamo anche sul Romanista, forze del male nel titolo di apertura, a prova di bomber, out col Genoa, Malen può concentrarsi sulla Champions, prima il Real, poi lo Slovan, con Napoli la Roma conta di averlo. Non ci sono gli estremi per le due giornate di stop. In alto tatticamente doppio esame superato di slancio e poi a caccia di gol DNA europeo, questo il richiamo. Di taglio basso dal campo Golini, prima ok Trigoria, Pierluigi protagonista verso i 64.000 all'Olimpico, c'è anche Bestia Blanca, Dybala ritrova il Real, voglio chiudere in Italia, una finale persa, un'espulsione contro gli spagnoli, ora il 21 argentino scopre le carte del suo futuro. E poi l'Aia, Fabbri promosso, torna Open Bar. Andiamo anche sul Laziale, l'apertura di oggi come sempre un solo titolo, Lazio boom, questo il titolo, c'è l'immagine dei protagonisti e l'editoriale di Carlo Cagnetti. Il Messaggero invece, la pagina sport del Messaggero punta sul calcio, punta sulla Roma innanzitutto, ma anche su Inter e Napoli impegnate oggi. Le partite del cuore, ci sono due immagini della Roma, domani arriva Mo e sabato De Rossi, l'Olimpico si riempie di ricordi e sentimenti, Osè è la prima ad avversario del suo passato, Daniele qui ha già perso lo scorso anno. E poi ancora hanno regalato entrambi un senso di appartenenza alla tifoseria che ha digerito male i loro esoneri, ma si parla anche, lo dicevo, delle partite di stasera, Inter e Napoli non possono sbagliare, Marotta a Chivu, alziamo il livello, gli azzurri in casa del Villarreal dove vinsero nel 2011, De Bruyne e Højlund per ripartire dopo il KO con l'Arsenal, stasera San Siro invece la sfida a Bruges del gioiello tre soldi, il tecnico, la nostra storia ci impone di puntare in alto. Andiamo anche sull'Eco di Bergamo oggi perché c'è stata l'Atalanta in Serie A, l'Atalanta riparte, battuto 3-1 il Venezia, questo il titolo, mentre la Stampa, l'edizione di Torino e provincia della Stampa ha al centro della pagina anche una notizia che arriva dal mondo del calcio, si concentra naturalmente sul Toro, il mio Toro con una marcia in più, il virgolettato, l'articolo di Francesco Manassero e il in alto l'occhiello, mister Abate dopo la vittoria contro l'Udinese. Questi titoli dei principali quotidiani sportivi per il momento, per quanto riguarda naturalmente i quotidiani sportivi è tutto, voi restate su GR News quando la radio fa notizia.
21: L'almanacco del giorno.
11: Oggi, martedì 13 ottobre, Sant'Edoardo, il sole sorge a Roma alle 7.17 e tramonta alle 18.31. A Milano sorge invece alle 7.35 e tramonta alle 18.43. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1307 i cavalieri templari presenti in Francia vengono posti in stato d'arresto dalle guardie del re Filippo il Bello con l'accusa di eresia. Nel 1792 inizia a Washington la costruzione della Casa Bianca. Disegnata su progetto dell'architetto James Hoban, l'opera nasce da una legge del Congresso del 1790 sulla necessità di realizzare una residenza per il presidente degli Stati Uniti d'America, che sia al tempo stesso sede istituzionale e abitazione privata. Nel 1884, 41 delegati di 25 nazioni si riuniscono a Washington con l'obiettivo di individuare un meridiano fondamentale per sincronizzare gli orologi di tutto il mondo. Viene così istituito il meridiano di Greenwich. Muore a 90 anni in questo giorno del 2016 Dario Fo, grande interprete ed innovatore del linguaggio teatrale italiano. Entrato in Rai nel 1952 per scrivere monologhi teatrali, l'anno dopo prende parte allo spettacolo di satira sociale e politica Il dito nell'occhio. Nel 1954 lavora invece in Sani da legare, che per i suoi riferimenti alla vita politica nazionale viene censurato. Nel 1959 fonda con la moglie Franca Rame un gruppo teatrale che subirà immancabilmente numerose censure. Nel 1969-1970 si dedica alla stesura di Mistero Buffo, la sua opera più famosa, che si basa sulla ricerca delle origini popolari attraverso un linguaggio che richiama il Medioevo e che utilizza espressioni antiche unitamente a neologismi di sua invenzione. Nello stesso periodo fonda il collettivo teatrale La Comune, compagnia con cui in scena numerose rappresentazioni che denunciano la situazione politico-sociale italiana. Nel 1997 otterrà il massimo riconoscimento alla carriera con il premio Nobel per la letteratura, per aver emulato il mondo dei giullari del Medioevo, flagellando l'autorità e sostenendo la dignità degli oppressi. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
22: Sono le 9 e 54 minuti.
3: News.
4: Buongiorno dalla redazione.
19: Papa Leone dovrebbe arrivare nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone. L'obiettivo è tornare al più presto alla quotidianità, ma dipenderà dall'esito dell'intervento e dalla successiva biopsia. L'intervento chirurgico potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio di oggi, ma se fosse necessario qualche ulteriore passaggio preoperatorio potrebbe slittare a mercoledì mattina. A occuparsi dell'intervento del Papa dovrebbe essere il professor Stefano Margaritora, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia toracica del Gemelli.
4: La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. A dirlo è la premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, specificando che i dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee. Ascoltiamo.
9: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
19: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi sette anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. E questo intanto l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista FMI Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicate a luglio e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
4: Continuano gli attacchi in Ucraina dopo che un missile russo ha colpito una casa a Kharkiv provocando 3 morti e 10 feriti. 2 nuove navi sono state colpite invece al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Lo ha annunciato il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi inaccettabili dei quali ha informato la NATO.
19: Proseguono le proteste dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto che neanche durante la notte hanno abbandonato i presidi sulle statali alle porte della città. La 7 per Massafra Taranto e la 106 per Metaponto Reggio Calabria. La protesta prosegue anche stamattina fino a quando dal governo non arriverà la nuova convocazione del tavolo sull'ex Ilva chiesta da ieri.
4: Il calcio, archiviata la 6ª giornata di Serie A, torna alla Champions League con Inter e Napoli impegnate questa sera contro Bruges Villarreal. Chivu nella difesa a 3 punta su Akanji e Bastoni dopo il turno di riposo col Parma. A centrocampo tornano Barella e Zielinski, ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martínez.

0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
1: È una corsa contro il tempo l'azione di costituzionalisti, associazioni, comitati provinciali e regionali, partiti di opposizione, giornalisti contro la nuova legge elettorale approvata dalla maggioranza e firmata dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Il percorso è in salita e prevede una pioggia di ricorsi per incostituzionalità di alcune parti della riforma, con l'obiettivo dichiarato di costringere il pronunciamento della Corte ben prima che si vada alle elezioni del 2027. Il prossimo 26 ottobre, cioè nello stesso giorno in cui Melonellum sarà entrato in vigore, nei tribunali di 29 distretti italiani verranno simultaneamente depositati i ricorsi che mettono nero su bianco i profili a rischio di incostituzionalità di quelle norme. I dubbi di costituzionalità sono almeno 6 e sono tutti irrilevanti. C'è in primis l'indicazione preventiva del futuro Presidente del Consiglio, che violerebbe la libertà dei partiti di scegliere come presentarsi e le prerogative del Presidente della Repubblica, che vengono tutelate dall'articolo 92. Si mette in discussione il premio di maggioranza destinato alla coalizione che raggiunge nelle due Camere il 42% dei voti e che lede il caposaldo del voto libero e uguale, cioè l'articolo 48 della Costituzione. E poi c'è la disparità di genere che regola le candidature e le preferenze, che viola l'articolo 31 della Costituzione. Non piacciono neppure l'obbligo alla raccolta di un numero di firme enorme che tradisce l'articolo 3 della Costituzione, la cancellazione delle varie circoscrizioni all'estero per fonderle poi nella cosiddetta unica circoscrizione mondo, il premio nazionale fisso che deve essere eletto su base regionale. I tempi saranno certamente lunghi, ma i responsabili dei ricorsi confidano sull'orientamento dei membri della Consulta.
0: GR News.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Io amo lo spazio.
5: Anche noi, è la nostra casa.
6: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
7: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
9: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 10 e 2 minuti.
0: News.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. È l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista FMI Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2020.

0: 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicato a luglio e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
1: Sul tema è intervenuta anche la Premier Giorgia Meloni, che nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda ha ricordato che la crescita italiana è debole, specificando comunque che i dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1% in linea con le principali economie europee. Sentiamo le parole della Presidente del Consiglio.
2: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
0: Due navi in viaggio sul Mar Nero sono state colpite da droni, lo ha reso noto il primo ministro bulgaro Rumen Radev. Era accaduto già il 6 ottobre che imbarcazioni fossero prese di mira nelle stesse acque e secondo la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen si è aperto un nuovo fronte nella guerra in Ucraina, quello appunto il Mar Nero. Gli attacchi, ha spiegato, mettono in grave pericolo la vita degli equipaggi e minacciano la sicurezza.
1: Papa Leone dovrebbe arrivare nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone. L'obiettivo è tornare al più presto alla quotidianità, ma dipenderà dall'esito dell'intervento e dalla successiva biopsia. L'intervento chirurgico potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio di oggi, ma se fosse necessario qualche ulteriore passaggio preoperatorio potrebbe slittare a mercoledì mattina. A occuparsi dell'intervento del Papa dovrebbe essere il professor Stefano Margaritora, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia toracica del Gemelli.
0: Un attacco informatico di scala e dinamiche senza precedenti ha colpito la grande distribuzione in Francia. Nella notte un gruppo di pirati informatici è riuscito a violare i sistemi di refrigerazione di centinaia di supermercati in tutto il paese, ma invece di sottrarre dati o richiedere un riscatto nel modo tradizionale, gli hacker hanno manipolato da remoto i termostati, innescando uno sbrinamento forzato che ha surriscaldato banchi frigo e celle congelatrici, portandoli fino a 50 gradi. Un danno calcolato per milioni di euro.
1: Lo sport e il tennis. Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto all'esordio al torneo WTA di doppio di Wang in Cina. Le azzurre hanno sconfitto con il punteggio di 6-4, 6-2 in poco più di un'ora di gioco la canadese Fernandes e l'australiana Gibson. Al prossimo turno affronteranno la slovacca Mialikova in coppia con la britannica Nichols.
0: È tutto, a più tardi.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: È una corsa contro il tempo l'azione di costituzionalisti, associazioni, comitati provinciali e regionali, partiti di opposizione, giornalisti contro la nuova legge elettorale approvata dalla maggioranza e firmata dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Il percorso è in salita e prevede una pioggia di ricorsi per incostituzionalità di alcune parti della riforma, con l'obiettivo dichiarato di costringere il pronunciamento della Corte ben prima che si vada alle elezioni del 2027. Il prossimo 26 ottobre, cioè nello stesso giorno in cui Melonellum sarà entrato in vigore, nei tribunali di 29 distretti italiani verranno simultaneamente depositati i ricorsi che mettono nero su bianco i profili a rischio di incostituzionalità di quelle norme. I dubbi di costituzionalità sono almeno sei e sono tutti irrilevanti. C'è in primis l'indicazione preventiva del futuro Presidente del Consiglio, che violerebbe la libertà dei partiti di scegliere come presentarsi e le prerogative del Presidente della Repubblica, che vengono tutelate dall'articolo 92. Si mette in discussione il premio di maggioranza destinato alla coalizione che raggiunge nelle due Camere il 42% dei voti e che lede il caposaldo del voto libero e uguale, cioè l'articolo 48 della Costituzione. E poi c'è la disparità di genere che regola le candidature e le preferenze, che viola l'articolo 31 della Costituzione. Non piacciono neppure l'obbligo alla raccolta di un numero di firme enorme che tradisce l'articolo 3 della Costituzione, la cancellazione delle varie circoscrizioni all'estero per fonderle poi nella cosiddetta unica circoscrizione mondo, il premio nazionale fisso che deve essere eletto su base regionale. I tempi saranno certamente lunghi, ma i responsabili dei ricorsi confidano sull'orientamento dei membri della consulta.
5: Meteo. Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: La rassegna stampa.
6: Martedì 13 ottobre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine, i principali quotidiani nazionali in edicola, hanno scelte differenti per quanto riguarda le aperture. Si va dalle tensioni, dalle pressioni tra Europa e anche Stati Uniti sulla questione della guerra tra Russia e Ucraina, fino al ricovero del Papa, ma c'è anche tanta politica, le parole della Premier Giorgia Meloni, anche la Lega verso il Congresso con le dimissioni prassi di Salvini. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera. L'apertura principale: Europa, il pressing di Meloni, la NATO, se attaccati siamo pronti, nuove sanzioni di Bruxelles contro Mosca, l'occhiello, la Premier alle imprese, nell'Unione Europea non per dire sempre sì, la lettera Commerce sulla competitività. Allora iniziamo subito ad ascoltare le parole della Premier Giorgia Meloni proprio su questo punto, sentite.
2: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì, siede lì per dire quello che va detto quando va detto, anche se è scomodo, anche quando costa, perché l'Italia è tra le nazioni che l'Europa l'hanno fondata e ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va, non per indebolirla, ma esattamente per il contrario, per renderla più forte.
6: C'è l'editoriale di Massimo Gaggi, la folle corsa di Trump, cosa fa e perché? Di spalla la polemica, i rapporti con Israele, cosa succede a sinistra? L'articolo è a firma di Ernesto Galli della Loggia. Al centro della pagina invece il Papa, quei sorrisi prima del ricovero, c'è la foto notizia, e ancora di taglio più basso, hacker contro i supermercati, centinaia di frigoriferi in tilt, Francia, l'attacco informatico, danni ai cibi per milioni di euro, e poi l'intervento del Papa, l'equipe che opererà il pontefice. Ci spostiamo anche su Repubblica, l'apertura principale: primarie, rebus Kiev, si tratta nell'opposizione per trovare un compromesso sull'Ucraina prima della sfida Schlein-Conte. Putin respinge la proposta Zelensky di cessate il fuoco, la NATO si è attaccati, pronti a combattere. Poi ancora droni ucraini sui data center di Mosca, in rete si inceppa la propaganda. Di spalla, conti pubblici, Meloni in pressing sulla flessibilità con l'Unione Europea, a rischio il taglio IRPEF. C'è poi la notizia del Papa al centro della pagina, oggi il Papa al Gemelli per operarsi al polmone, poi il lutto, addio Bracardi, Catenacci, Ante, Vannacci, satira e potere. Andiamo anche sulla stampa, permessi, premio ai boss, l'allarme dell'antimafia, il titolo di apertura, pressing sul Nordio, Grasso, i capi che tornano sul territorio diventano una minaccia, all'inchiesta della stampa la presidente Colosimo, relazione sulle stragi del 92 entro Natale. Al centro della pagina anche qui la fotonotizia: Papa Leone in ospedale, oggi il ricovero, possibile intervento a nodulo polmone in giornata, udienze annullate fino al 20, il 20 naturalmente ottobre. Poi il nodo banche, Giorgetti, manovra serve più tempo, Meloni spinta sull'Unione Europea per la flessibilità. Dall'altra parte, di spalla, il debutto del nostro sito, la stampa americana sbarca da stasera a New York e a Washington. E poi di taglio più basso, la guerra in Ucraina, Putin no alla tregua, la NATO si è attaccati, pronti a combattere. Il Fatto Quotidiano, Trump e Putin rifanno i gasdotti e l'Unione Europea paga. Nord Stream, patto Stati Uniti-Russia per riattivare i condotti distrutti da Kiev, sanzioni, 22esimo pacchetto, Ursula, nuove ritorsioni a Mosca, Trump, li avete comprato 250 miliardi di gas. E poi in alto Conte, no a Renzi, leader o ministro, campo minato, Salis federatrice di Centrini. Andiamo sul Messaggero, l'apertura di spalla, Meloni, non siamo in Europa per dire solo sì, gas e flessibilità, segnale alle imprese, manovra flat tax al 5% prorogata sui contratti, incentivi alle aziende e più aiuti per le famiglie. C'è anche un'altra notizia, presentati 6 quesiti di incostituzionalità, la legge elettorale, Prodi e D'Alema in campo per ricorsi alla Consulta, e poi economia, Novella, Hall e Woodford. Anche qui Leone tra i malati, ricovero blindato per droni e hacker. Andiamo anche sulla Verità, l'apertura diversa rispetto agli altri, l'Europa è un salasso, democrazia soltanto a parole, in 25 anni per l'Italia è stata una tassa da 114 miliardi di euro e ora ne eleva oltre 90 l'agricoltura per darli all'Ucraina. E poi Mattarella e Gentiloni avvertono il governo con l'Unione Europea o sono guai. Al centro della pagina c'è la finta laurea della Boccia e all'origine dell'inchiesta che investì i vertici della stampa italiana. E poi anche qui Meloni pronta a dire di no a Bruxelles, il premier Adasso Lombarda, rivedere i balzelli sul clima, danneggia le aziende, chiederò flessibilità sulla spesa a causa dell'inflazione. Giorgetti, è finita l'età dell'oro con scostamenti senza regole. Ci spostiamo anche sul Giornale, l'apertura, ultimatum a Bruxelles, Euro Giorgia alla sfida finale. Poi c'è la notizia, lascia il raddoppio, Salvini si dimette per aprire il congresso, le mosse della Lega, ma sentiamo le parole di Salvini.
7: E poi abbiamo fissato la data del congresso della Lega, 24-25 ottobre. La Lega è un partito che esiste, con più di 1000 sezioni, con 500 sindaci, con decine di migliaia di iscritti, di militanti, di volontari, di simpatizzanti. Quindi saranno 2 giorni di confronto, di ragionamento, di idee in un mondo che cambia. Basta guardare Trump, cosa decide dalla sera alla mattina, le guerre in corso, e quindi c'è bisogno di una Lega presente, unita, reattiva, di lotta e di governo, leale, ma non seconda a nessuno. Il congresso della Lega è il momento migliore per mettere delle idee sul tavolo, quindi chiunque le porterà sarà il benvenuto. Ci saranno delegati eletti dai militanti da tutta Italia. Ho scelto di dotare la Lega di una segreteria politica per condividere onori e oneri. Sicuramente aggiorneremo anche il simbolo, perché il mondo cambia e la Lega corre. Siamo orgogliosi delle nostre radici, del nostro passato, ma viviamo nel presente e prepariamo il futuro. Quindi sono ben contento. Un occhio particolare ai 500 sindaci, che stanno affrontando delle spese, dei costi spesso legati all'immigrazione, che non sono più in grado di sostenere.
6: Chiudiamo con uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, a rischio il taglio IRPEF al ceto medio, questo è il titolo, verso la manovra perde quota l'estensione dell'aliquota del 33% ai redditi fino a 60.000 euro. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: L'almanacco del giorno.
8: Oggi, martedì 13 ottobre, Sant'Edoardo, il sole sorge a Roma alle 7.17 e tramonta alle 18.31. A Milano sorge invece alle 7.35 e tramonta alle 18.43. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1307 i cavalieri templari presenti in Francia vengono posti in stato d'arresto dalle guardie del re Filippo il Bello con l'accusa di eresia. Nel 1792 inizia a Washington la costruzione della Casa Bianca. Disegnata su progetto dell'architetto James Hoban, l'opera nasce da una legge del Congresso del 1790 sulla necessità di realizzare una residenza per il presidente degli Stati Uniti d'America, che sia al tempo stesso sede istituzionale e abitazione privata. Nel 1884, 41 delegati di 25 nazioni si riuniscono a Washington con l'obiettivo di individuare un meridiano fondamentale per sincronizzare gli orologi di tutto il mondo. Viene così istituito il meridiano di Greenwich. Muore a 90 anni in questo giorno del 2016 Dario Fo, grande interprete ed innovatore del linguaggio teatrale italiano. Entrato in Rai nel 1952 per scrivere monologhi teatrali, l'anno dopo prende parte allo spettacolo di satira sociale e politica Il dito nell'occhio. Nel 1954 lavora invece in Sani da legare, che per i suoi riferimenti alla vita politica nazionale viene censurato. Nel 1959 fonda con la moglie Franca Rame un gruppo teatrale che subirà immancabilmente numerose censure. Nel 1969-1970 si dedica alla stesura di Mistero Buffo, la sua opera più famosa, che si basa sulla ricerca delle origini popolari attraverso un linguaggio che richiama il Medioevo e che utilizza espressioni antiche unitamente a neologismi di sua invenzione. Nello stesso periodo fonda il collettivo teatrale La Comune, compagnia con cui in scena numerose rappresentazioni che denunciano la situazione politico-sociale italiana. Nel 1997 otterrà il massimo riconoscimento alla carriera con il premio Nobel per la letteratura, per aver emulato il mondo dei giullari del Medioevo, flagellando l'autorità e sostenendo la dignità degli oppressi. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
9: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
10: Sono le 10 e 19 minuti.
11: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Continua a oltranza il presidio e i blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e a Genova. Dopo l'annuncio dello stop dell'area caldo nello stabilimento pugliese, a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure, i sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale a rischio, migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti, ha detto intanto la Premier Meloni ieri all'Assemblea di Assolombarda a Milano, che fa poi sapere di aver inviato una lettera alla Commissione assieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 3 morti, 10 feriti in un bombardamento russo nella regione di Kharkiv, colpito anche un edificio residenziale, tra le vittime un soccorritore. Intanto Trump torna sulla fragile tregua negli attacchi ai siti energetici. Ci sono state violazioni, ma da entrambe le parti. Putin vuole un accordo più di Zelensky, ha affermato in risposta alle accuse ribadite dal presidente ucraino di violazione del cessate il fuoco da parte di Mosca. Nella quarta settimana di mobilitazione studentesca in Francia si apre un'altra giornata di manifestazioni. Tra le richieste degli studenti, un piano da 10 miliardi di euro per i licei. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in netto calo rispetto alle scorse settimane, sostiene il ministro dell'istruzione Geffrè. Dal governo anche un appello, alla luce dei disordini passati, a manifestare in un quadro pacifico. Un'altra ombra su Gianni Infantino. Il presidente della FITA avrebbe percepito introiti non dichiarati da circa 1,6 milioni di euro in aggiunta alla retribuzione ordinaria da 4,5 milioni, violando gli obblighi di trasparenza imposti dallo statuto della stessa federazione. Lo riferisce il Times, con dati relativi al 2024 che però, spiega il quotidiano britannico, sarebbero analoghi a quelli dei 2 anni successivi. E dalla stessa fonte la società incaricata di organizzare i mondiali americani. Infantino è già il mirino delle critiche per il suo progetto, poi accantonato, di privatizzare proprio la gestione dei prossimi campionati iridati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Meteo.
5: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: La rassegna stampa.
6: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. E allora iniziamo dalla edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura è un virgolettato: Milano fabbrica dell'intelligenza artificiale. Il titolo, c'è il sommario, l'assemblea annuale, il presidente Biffi spiega la sua visione, segnali incoraggianti. L'occhiello a Solombarda: tra le richieste l'istituzione di una ZIS, la creazione di una grande Milano e le infrastrutture. Di spalla nuova sede lasciata via Barozzi, terrazzi, palestre, bar, Bonelli erede, trasloga in Moscova. E poi la prima volta della premier Meloni fa il pieno di applausi in platea. Parliamo dell'assemblea di Asso Lombardi. Ancora l'allarme di Confartigianato e le aziende green non trovano artigiani. Al centro della pagina le iniziative al ricordo del premio Nobel, una piazza, libri e convegni, 10 anni senza Dario Fo. Di spalla poi scuola: mancano ancora dei professori, un mese dopo sostegno e scienze. E poi ancora la miniera, la ricerca di uranio in Val Vedello, chiusa 40 anni fa. Restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del giornale. L'apertura: la capitale dei reati a guida PD, il report annuale del Sole 24 Ore. Milano è ancora la provincia italiana con più denunce rispetto agli abitanti, prima anche per furti e rapine. Il 55% dei delinquenti è straniero. Lega Sala ha voltato la testa e Forza Italia con Perego presenta il piano anti-Maranza. Al centro della pagina, accordo in Asso Lombarda, governance dell'intelligenza artificiale, la città si candida a ospitare la sede dell'ONU. E poi di spalla, benzina calmierata nel 57% dei distributori. Altre due notizie in alto sopra la testata: mezzo secolo di alcolisti anonimi, porta aperta per tornare a vivere. Poi donna disabile violentata e rapinata in via della Spiga, articolo di cronaca anche piuttosto inquietante. Ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, case green a Brescia, 100.000 abitazioni sono da ristrutturare, direttiva europea, primi obiettivi per il 2030. Di spalla poi tonnellate di cocaina sequestrate, il blitz della finanza bresciana, nuova operazione nell'Atlantico. Al centro della pagina la fotonotizia: il cardinal Re va in pensione, l'abbraccio di Papa Leone XIV, il porporato bresciano lascia la guida dei cardinali. Ancora per il mercato del sabato, l'idea di un altro trasloco da Piazza Loggia verso San Faustino. Ci sono altri due inserti: Desenzano, ex Federal, la rinascita a pezzi, e poi Sabiore nei guai per i rifiuti in alta quota. Andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo al centro della pagina: nella bergamasca reati, denunce in crescita, ma calano furti e rapine. Indice di criminalità del Sole 24 Ore: l'anno scorso 39.181 segnalazioni, più 3,1%, balzo dei casi di percosse 23,7% e di frodi informatiche 6,6%. E poi l'altra notizia: nuove cucine al patronato, 1.000 pasti per i poveri. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. L'apertura principale: il riscaldamento, rincari fino al 40%, si valuta il rinvio dell'accensione, il prezzo del gas è più che raddoppiato dall'efficientamento energetico ai bonus, ecco come sfidare gli extra costi. Gli amministratori di condominio lanciano l'allarme, attesa per le previsioni dell'ARPA. E poi c'è il caso alle ATC, energia più cara degli affitti di spalla. Il caso aumentano le scuole occupate, Gioberti, i genitori paghino i danni. E poi Pinerolo espulso lo studente che ustionò il compagno di classe. Ci spostiamo anche in Liguria, il secolo XIX, l'apertura ex Ilva di nuovo in trincea, Genova presidio fisso degli operai sotto la prefettura, la nostra fabbrica non chiude. E poi la crisi che non c'è, l'articolo firma di Andrea Castagnini, il lavoro negato quando il nemico si chiama Tafazzi. Repubblica, Genova, barbecue e tende per la notte, la protesta Ilva invade la città, operai in corteo fino alla prefettura nell'attesa di segnali dal governo, da qui non ce ne andiamo, Cordigliano non chiuderà oggi ancora sciopero. Poi di spalla la sindaca sulla sicurezza, dialogo con il ministro per risolvere i problemi. Scuola, l'onda riparte da Gobetti e Clie, strutture indecenti. Ci spostiamo anche nel nord-est, andiamo sul Gazzettino, edizione Venezia Mestre, la notizia e le notizie dal territorio. Veneto, TAV, troppe liti decidono tecnici, sì al progetto, costo 5 miliardi. E poi ancora Veneto orientale, così i casalesi condizionavano da 20 anni la politica locale. Andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, trasporto privato in ginocchio, il titolo di apertura, costi alle stelle, pronti allo stop, l'allarme lanciato dalle aziende tra cui Saca e Cose Puri che operano in appalto per Tiper col caro carburante, buco da 10 milioni, lavoriamo in perdita, la regione li convoca. E poi di spalla Granarolo, finanziamento da 450 milioni per lo sviluppo. C'è anche un'altra notizia, una fiaccolata per Fakir, e dal cellulare spuntano le foto del suo ricovero. Andiamo sul Tirreno, siamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, la notizia al centro della pagina, l'apertura, la città dei borseggiatori, a Firenze meno reati nel capoluogo, ma rimane la seconda metropoli con il tasso più alto di criminalità, la sindaca Funaro, servono agenti. Andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, tasse locali, i romani pagano più di tutti, tradizionali IRPEF, Tari, IMU e bollo, ogni residente sborsa in media 2.000 euro, 570 in più degli altri. Nell'analisi dello studio Will e Eures, i cittadini hanno avuto un incremento di 308 euro rispetto al 2019. Ma c'è anche un'altra notizia al centro della pagina, una foto notizia, maxi rogo di auto al Celio, il giallo, la pista del Dolo distrutte dalle fiamme, 9 vetture. Ci spostiamo anche sull'edizione Roma del Corriere della Sera, la nuova vita delle torri dell'euro, il titolo di apertura, realizzate negli anni 60, abbandonate da 30, ora il recupero del gruppo CDP, ospiteranno l'Agenzia delle Entrate, rigenerazione urbana, completata la ristrutturazione di 5 edifici, efficienza energetica, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Di spalla poi Garbatella, rapina alle Poste, i banditi entrano con le maschere di Halloween. Chiudiamo anche con uno sguardo alla Campania, il Mattino, la notizia importante che arriva dal territorio, si trova di taglio basso, un papà picchiato da 10 teppisti, sono tutti studenti, video shock della lite, componenti della gang provengono dai quartieri borghesi di Napoli. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: Economy News.
12: Buon martedì 13 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Per la prima volta dal 2010, anno della sua istituzione, l'indice della povertà dell'ONU è aumentato, portando a 1,2 miliardi il numero di persone censite. A riferirlo è stato il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, che nell'edizione 2026 del suo rapporto annuale ha rilevato un incremento pari a 51,5 milioni di individui che vivono in condizioni di povertà acuta rispetto all'anno precedente. Una nota del Programma per lo Sviluppo giudica questo aumento della povertà come un campanello d'allarme per il mondo. Infatti, dietro a queste cifre ci sono 1,2 miliardi di persone che affrontano difficoltà che si alimentano a vicenda. Fame, mancata scolarizzazione e mancanza di acqua potabile o elettricità. Una situazione inaccettabile. Tra l'altro, segnala sempre l'organizzazione umanitaria dell'ONU, più della metà delle persone in condizioni di povertà acuta risultano essere dei bambini. L'Unione Europea intende limitare le importazioni di veicoli ibridi cinesi a 350.000 auto all'anno, con una misura di salvaguardia che potrebbe entrare entrare in vigore già il 1 dicembre. Il tetto si applicherà in questi termini nel primo anno per poi aumentare del 6% annuo a partire dal secondo anno di introduzione. A riferirlo è l'agenzia Bloomberg. Le misure resteranno in vigore per 4 anni, durante i quali Bruxelles e Pechino si impegneranno a rispettare le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'intesa sulle auto ibride è stata raggiunta durante la missione del commissario europeo al commercio Maros Sefcovic, giunto a Pechino la scorsa settimana per affrontare un deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina che supera ormai il 1 miliardo di euro al giorno. Uno studio del CRC, Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, segnala che la spesa reale delle famiglie italiane per i consumi ha registrato tra il 2019 e il 2025 un calo di circa il 9%, corrispondente a una riduzione virtuale da 224 euro al mese a nucleo. Spiega il CRC che a livello nominale la spesa media mensile per consumi è passata in Italia dai 2.560 euro del 2019 ai 2.782 euro del 2025, con un incremento pari a circa 222 euro a nucleo, anche se con marcate differenze sul territorio. Nel commentare i dati emersi da questa ricerca, il presidente della CRC, Furio Truzzi, ha evidenziato come il forte aumento dei prezzi al dettaglio registrato negli ultimi anni abbia prodotto una situazione paradossale, e cioè quella che vede gli italiani spendere sempre di più per acquistare sempre meno. E la conferma di questo trend viene fornita anche dai numeri dell'Istat, secondo i quali nell'ultimo anno una famiglia su 3 ha ridotto la spesa per cibi e bevande, il 44% quella per l'abbigliamento, il 38,2% ha tagliato gli acquisti per la cura della persona, il 25,4% quelli per la sanità, mentre quasi la metà delle famiglie, ossia il 45% del totale, ha modificato le proprie abitudini di viaggio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: GR News.
13: Ehi,
3: hai visto questi prezzi?
13: Mai!
3: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
14: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
15: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 10 e 34 minuti.
11: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. Prosegue a oltranza il presidio ai blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea del 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono risposte da Palazzo Chigi e non giudicano sufficiente la prospettiva della cassa integrazione oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Sentiamo Nicola Compagnone.
16: Dalla Puglia alla Liguria la mobilitazione dei dipendenti ex Ilva prosegue ad oltranza per denunciare la precaria situazione degli stabilimenti ex Acciaierie d'Italia. L'agitazione proclamata da FIM, FIOM e WILM arriva dopo l'incontro a Palazzo Chigi sulla vertenza, dal quale, secondo i sindacati, non sono emerse risposte concrete sul rilancio produttivo e sul futuro dei lavoratori. Luigi Bennardi, segretario WILM Taranto.
17: Abbiamo bloccato qui la bretella dell'ENI, la 106 Lappia, per farci riconvocare dal governo e per autoconvocarci laddove non arrivasse anche in Regione Puglia. La politica deve finalmente uscire allo scoperto e dire a gran voce qual è la propria decisione per Taranto e soprattutto per tutti i lavoratori.
16: Mentre ieri a Genova gli operai hanno sfilato in corteo contro l'annunciata chiusura dello stabilimento di Cornigliano e degli altri siti del nord, a partire dal 15 novembre A Taranto la protesta ha coinvolto la statale 106 Ionica e la vicina raffineria Eni, con sit-in e blocchi stradali.
11: La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti, ha detto intanto la premier Meloni ieri all'assemblea di Assolombarda a Milano, che poi fa sapere di aver inviato una lettera alla commissione assieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. Lieto fine per Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da domenica in una grotta in Ogliastra, la località Goropeddu, travolto da una frana a una profondità di una decina di metri. A dare l'allarme la fidanzata, che era con lui, scampata al crollo. Dopo oltre 24 ore l'uomo è stato tratto in salvo dai soccorritori, operazioni rese molto delicate dal timore di altri crolli. In tarda mattinata Leone XIV varcherà la soglia del Gemelli. Il Papa sarà operato per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Marco Mancini.
13: È previsto per la tarda mattinata di oggi il ricovero di Papa Leone XIV al Policlinico Agostino Gemelli. Il pontefice nelle prossime ore, forse già questo pomeriggio, sarà operato per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. L'annuncio era stato dato dallo stesso Leone XIV al termine dell'Angelus di domenica scorsa. Secondo la sala stampa della Santa Sede, la degenza postoperatoria del Papa dovrebbe durare circa una settimana. Intanto, la prefettura della Casa Pontificia ha comunicato l'annullamento di tutti gli impegni del Papa fino al 20 ottobre, mentre per ora il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù dal 16 al 17 novembre prossimi resterebbe confermato. Leone XIV sarà il terzo Papa ad essere ricoverato al Gemelli dopo Giovanni Paolo II e Francesco.
11: La tregua tra Russia e Ucraina sugli attacchi alle infrastrutture energetiche c'è, perché l'ho voluta io. Ci sono state violazioni, ma da entrambe le parti, e Putin vuole un accordo più di Zelensky. Questa è l'ultima esternazione di Donald Trump in risposta alle accuse ribadite nelle ultime ore dal presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco da parte di Mosca. Non vogliamo la guerra, ma se aggrediti annienteremo le forze nemiche, avverte intanto il comandante della NATO in Europa, Grinkevich. Un attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi ha causato danni a tonnellate di derrate alimentari. Gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi di centinaia di punti vendita. Individuata una vulnerabilità nel software fornito da una società danese, l'unità anticrimine informatica ha avviato un'indagine. È morto a soli 34 anni a Brownsville in Texas R.J. Mitchell, l'attore statunitense reso popolare in tutto il mondo, in particolare per il ruolo di Walter White Jr. nella celebre serie Breaking Bad. Non sono state rivelate le cause del decesso. A 3 anni gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale ed è stato poi in prima linea a sostegno dei diritti delle persone con disabilità. Calcio infine, le vittorie di Atalanta e Torino hanno completato ieri la sesta di Serie A. Prosegue la crisi dell'Udinese, sempre più fanalino di coda il Venezia, e stasera torna la Champions. Jenny Di Gaetano.
18: Alla continua ricerca della propria identità, l'Atalanta di Sarri fa un sul boccone del Venezia. Pesano, è vero, su testa e gambi 3 KO di fila per la Dea, che impiega mezz'ora per mettere in cassaforte il risultato, che sì, è la doppietta di Krstovic, vana o meglio tardiva la reazione dei lagunari. A segno con Ainu, la beffa di 2 traverse che non cambia lo score, 3-1 degli orobici, 10° posto in classifica. Oro granata sempre a quota 0 nel finale rosso all'Atalantino Elmas. A proposito di squadre in crisi, prosegue il momento no dell'Udinese, 4° KO di fila, stavolta in casa Toro, 2-1 Granata dopo il botta e risposta Braganza Eckelkamp. Delirio per mister Abate, grazie al subentrato Kulenovic, aiutato dalla papera di Okoye. E la Serie A cede il testimone al ritorno della Champions. Prime 2 italiane a scendere in campo, Inter e Napoli, reduci dal KO con il Real, dal passo falso interno con l'Arsenal. A San Siro arriva il Bruges, dove milita quel Nicolò Tressoldi, bomber naturalizzato tedesco che potrebbe vestire l'azzurro, mentre i partenopei sono attesi dal Villarreal. Domani super sfida Roma-Real, in campo anche Feyenoord-Como.
11: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
19: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: È una corsa contro il tempo l'azione di costituzionalisti, associazioni, comitati provinciali e regionali, partiti di opposizione, giornalisti contro la nuova legge elettorale approvata dalla maggioranza e firmata dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Il percorso è in salita e prevede una pioggia di ricorsi per incostituzionalità di alcune parti della riforma, con l'obiettivo dichiarato tentato di costringere il pronunciamento della Corte ben prima che si vada alle elezioni del 2027. Il prossimo 26 ottobre, cioè nello stesso giorno in cui Melonellum sarà entrato in vigore, nei tribunali di 29 distretti italiani verranno simultaneamente depositati i ricorsi che mettono nero su bianco i profili a rischio di incostituzionalità di quelle norme. I dubbi di costituzionalità sono almeno 6 e sono tutti irrilevanti. C'è in primis l'indicazione preventiva del futuro Presidente del Consiglio, che violerebbe la libertà dei partiti di scegliere come presentarsi e le prerogative del Presidente della Repubblica, che vengono tutelate dall'articolo 92. Si mette in discussione il premio di maggioranza destinato alla coalizione che raggiunge nelle due Camere il 42% dei voti e che lede il caposaldo del voto libero e uguale, cioè l'articolo 48 della Costituzione. E poi c'è la disparità di genere che regola le candidature e le preferenze, che viola l'articolo 31 della Costituzione. Non piacciono neppure l'obbligo alla raccolta di un numero di firme enorme che tradisce l'articolo 3 della Costituzione, la cancellazione delle varie circoscrizioni all'estero per fondere poi nella cosiddetta unica circoscrizione mondo, il premio nazionale fisso che deve essere eletto su base regionale. I tempi saranno certamente lunghi, ma i responsabili dei ricorsi confidano sull'orientamento dei membri della Consulta.
3: Meteo.
5: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: La rassegna stampa.
6: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi, in edicola oggi, martedì 13 ottobre. Buongiorno ancora da Paolo Sergio, iniziamo subito dalla Gazzetta dello Sport. L'apertura al centro della pagina, ora si fa sul serio, naturalmente si parla di Champions League, gli impegni di Inter e Napoli questa sera. Champions, Inter e Napoli devono vincere. Ore 21, Chivo col Bruges, servono gol per la qualificazione diretta, Allegri in casa del Villarreal, il futuro passa da De Bruyne. E poi in alto invece, subito sotto la testata, Milan bocciato, Cardinale fa le pagelle alla squadra, criticati il gioco che non aiuta Ramos, Rabiot, salvati Moreira e Pulisic di spalla, poi scatto Toro, Udinese battuta 2-1, le gare dei posticipi di ieri, decide Kulenovic grazie a Okoye, Atalanta-Venezia poi 3-1 l'altra partita. Ma si parla anche di tennis, sempre di spalla sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. Zverev sul trono di Sinner a fine stagione, il numero uno del tennis, c'è proprio lui con l'immagine, la fotografia del campione. Andiamo sul Corriere dello Sport, al centro della pagina, Chivu no limits, non sempre vince chi spende di più, carica Inter, Champions, c'è il Bruges alle 21 per Chris che sogna in grande. L'obiettivo del tecnico, dobbiamo dominare contro tutti gli avversari, in campo vanno i titolari, torna Barella, in attacco spazio Lautaro e Thuram. Ma c'è anche il Napoli impegnato in Spagna, McTurbo, il Napoli cerca la svolta in Spagna, Allegri chiede uno sforzo a Scott, parliamo di McTominay naturalmente, col Villarreal, anche qui la gara è alle 21. mettono in alto Lucio, Amaro Lucio, la franchezza di Spalletti, qui mi gioco il fine carriera, alta tensione dopo il deludente pareggio di Cagliari, non accetta i tanti punti buttati via, dobbiamo essere tutti all'altezza, non c'è in palio solo il risultato di una partita o quasi 70 anni, giovedì il Celta, dentro Gatti, Coop, Alaibegovic, Watermaid. E poi di spalla c'è l'intervista esclusiva, il presidente Suorso, sul fenomeno Como, c'è la fila per avere Fabregas, vogliamo che il suo lavoro renda la squadra più forte, il Lago una piattaforma di lifestyle, la Serie A può raggiungere la Premier. Le due squadre romane di taglio basso, Roma e Como, l'amato nemico, domani il Real, l'Olimpico si prepara ad accogliere il grande ex Dybala, annuncia vorrei finire la carriera in Italia. Poi l'evoluzione da allenatore Lazio, Gattuso non è più Ringhio, dietro al primato c'è la sua crescita, in 10 anni si è trasformato, ispirato prima da Guardiola e Sarri e poi da Gasperini, il punto insomma sull'ex campione del mondo, oggi allenatore della Lazio. Andiamo sul QS, il quotidiano sportivo, che al centro della pagina ha Inter stellare per l'Europa, Champions alle 21 c'è il Bruges, Kiev schiera i migliori, questo è il titolo di apertura. Di spalle invece c'è Max Allegri, Champions League, il Villarreal pesa il Napoli e De Laurentiis blinda Allegri. C'è un editoriale di Angelo Costa, test di fianco alla madre morta, se l'antidoping è disumano. E poi sotto di spalla sempre il tennis, flop Alcaraz a Shanghai, Zverev re ATP a fine stagione. Di taglio basso, Amorim sotto accusa, poco incisivo e molto fragile, Cardinale vuole un altro Milan, Tego la gabbia, lungo stop. E poi il posticipo di Serie A, doppio Stovic, la dea padrona contro il Venezia. L'Atalanta torna a vincere, segno pure che sì, i tifosi sfidano i divieti a San Siro in motorino. Andiamo anche sul Romanista, forze del male nel titolo di apertura, a prova di bomber, out col Genoa, Malen può concentrarsi sulla Champions, prima il Real, poi lo Slovan, con Napoli la Roma conta di averlo. Non ci sono gli estremi per le due giornate di stop. In alto tatticamente doppio esame superato di slancio e poi a caccia di gol DNA europeo, questo il richiamo. Di taglio basso dal campo Golini, prima ok Trigoria, Pierluigi protagonista verso i 64.000 all'Olimpico, c'è anche Bestia Blanca, Dybala ritrova il Real, voglio chiudere in Italia, una finale persa, un'espulsione contro gli spagnoli, ora il 21 argentino scopre le carte del suo futuro. E poi l'Aia, Fabbri promosso, torna open bar. Andiamo anche sul Laziale, l'apertura di oggi come sempre un solo titolo, Lazio boom, questo il titolo, c'è l'immagine dei protagonisti e l'editoriale di Carlo Cagnetti. Il Messaggero invece, la pagina sport del Messaggero punta sul calcio, punta sulla Roma innanzitutto, ma anche su Inter e Napoli impegnate oggi, le partite del cuore, ci sono due immagini della Roma, domani arriva Mu e sabato De Rossi, l'Olimpico si riempie di ricordi e sentimenti, José è la prima ad avversario del suo passato, Daniele qui ha già perso lo scorso anno. E poi ancora hanno regalato entrambi un senso di appartenenza alla tifoseria che ha digerito male i loro esoneri, ma si parla anche, lo dicevo, delle partite di stasera, Inter e Napoli non possono sbagliare, Marotta a chi alziamo il livello, gli azzurri in casa del Villarreal dove vinsero nel 2011, De Bruyne e Højlund per ripartire dopo il KO con l'Arsenal, stasera San Siro invece la sfida a Bruges del gioiello tre soldi, il tecnico, la nostra storia ci impone di puntare in alto. Andiamo anche sull'Eco di Bergamo oggi perché c'è stata l'Atalanta in Serie A, l'Atalanta riparte, battuto 3-1 il Venezia, questo il titolo, mentre la stampa, l'edizione di Torino e provincia della stampa, ha al centro della pagina anche una notizia che arriva dal mondo del calcio, si concentra naturalmente sul Toro, il mio Toro con una marcia in più, il virgolettato, l'articolo di Francesco Manassero e il in alto l'occhiello, mister Abate dopo la vittoria contro l'Udinese. Questi titoli dei principali quotidiani sportivi per il momento, per quanto riguarda naturalmente i quotidiani sportivi è tutto, voi restate su GR News quando la radio fa notizia.
20: L'almanacco del giorno.
21: Oggi, martedì 13 ottobre, Sant'Edoardo, il sole sorge a Roma alle 7.17 e tramonta alle 18.31. A Milano sorge invece alle 7.35 e tramonta alle 18.43. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1307 i cavalieri templari presenti in Francia vengono posti in stato d'arresto dalle guardie del re Filippo il Bello con l'accusa di eresia. Nel 1792 inizia a Washington la costruzione della Casa Bianca. Disegnata su progetto dell'architetto James Hoban, l'opera nasce da una legge del Congresso del 1790 sulla necessità di realizzare una residenza per il presidente degli Stati Uniti d'America, che sia al tempo stesso sede istituzionale e abitazione privata. Nel 1884, 41 delegati di 25 nazioni si riuniscono a Washington con l'obiettivo di individuare un meridiano fondamentale per sincronizzare gli orologi di tutto il mondo. Viene così istituito il meridiano di Greenwich. Muore a 90 anni, in questo giorno del 2016, Dario Fo, grande interprete ed innovatore del linguaggio teatrale italiano. Entrato in Rai nel 1952 per scrivere monologhi teatrali, l'anno dopo prende parte allo spettacolo di satira sociale e politica Il dito nell'occhio. Nel 1954 lavora invece in Sani da legare, che per i suoi riferimenti alla vita politica nazionale viene censurato. Nel 1959 fonda con la moglie Franca Rame un gruppo teatrale che subirà immancabilmente numerose censure. Nel 1969-1970 si dedica alla stesura di Mistero Buffo, la sua opera più famosa, che si basa sulla ricerca delle origini popolari attraverso un linguaggio che richiama il Medioevo e che utilizza espressioni antiche unitamente a neologismi di sua invenzione. Nello stesso periodo fonda il collettivo teatrale La Comune, compagnia con cui in scena numerose rappresentazioni che denunciano la situazione politico-sociale italiana. Nel 1997 otterrà il massimo riconoscimento alla carriera con il premio Nobel per la letteratura, per aver emulato il mondo dei giullari del Medioevo, flagellando l'autorità e sostenendo la dignità degli oppressi. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
22: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
10: Sono le 10 e 53 minuti.
23: Sport.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Oggi e domani torna la Champions League con la seconda giornata della League Phase. 17 partite che vedranno impegnate diverse squadre italiane. Stasera in campo Villarreal Napoli e Inter Bruges. Domani toccherà Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Per l'Inter, Chivo nella difesa a tre punta su Akanji e Bastoni dopo il turno di riposo con il Parma. Al centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu. In attacco l'autore Taro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. Inter Bruges si gioca stasera alle 21. Per il Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti insieme a Giovane. Confermata la difesa a tre con Milinkovic-Savic preferito a mare tra i pali. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka. Villarreal-Napoli si gioca alle 21. La Serie A, quarta sconfitta di fila per l'Udinese, che non riesce a risollevarsi nella trasferta dell'Olimpico e perde contro il Torino 2-1 al termine di una gara molto intensa. Dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato, l'Atalanta torna a vincere e lo fa anche in maniera netta, battendo il Venezia 3-1 alla New Balance Arena. E dopo la sconfitta contro l'Atalanta, il Venezia pensa alle prossime mosse per rilanciare la squadra, ferma all'ultimo posto con 0 punti. La decisione arriverà nelle prossime ore, ma Giovanni Stroppa potrebbe avere un'ultima chance contro il Napoli il prossimo 17 ottobre. Nel caso in cui si dovesse concretizzare l'addio a Stroppa, il primo candidato per sostituirlo è Paolo Zanetti, per il quale si tratterebbe di un ritorno in Laguna. Il tennis, il più grande sfogo mai visto da parte di Carlos Alcaraz in un campo da tennis, è quanto successo nella sfida persa 7-5-7-6 contro Bergs al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Dopo aver subito il break del 6-5 nel primo parziale, il numero 3 al mondo si è seduto in panchina durante il cambio di campo ed è esploso urlando verso il suo angolo. Non è possibile che una palla rimbalzi alta e un'altra invece mi scivoli addosso. Non si può giocare così. Il numero 3 al mondo ha poi confermato il problema con le palle da gioco nel post partita. Le condizioni erano diverse rispetto all'ultimo match. C'era il tetto aperto, la palla era più grande e più lenta. L'hockey, dopo la sconfitta contro la fortissima Spagna per 2-3, la nazionale italiana di hockey deve rimettersi in marcia ai mondiali 2026. Oggi gli uomini di Alessandro Bertolucci saranno chiamati alle 20:30 italiane a una sfida decisiva all'interno della Coppa Arena, nella quale partiranno con i favori del pronostico. Il duello contro la Svizzera, potenziale cenerentola del girone di Serie A, di cui fa parte anche il Portogallo. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: È una corsa contro il tempo l'azione di costituzionalisti, associazioni, comitati provinciali e regionali, partiti di opposizione, giornalisti contro la nuova legge elettorale approvata dalla maggioranza e firmata dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Il percorso è in salita e prevede una pioggia di ricorsi per incostituzionalità di alcune parti della riforma, con l'obiettivo dichiarato di costringere il pronunciamento della Corte ben prima che si vada alle elezioni del 2027. Il prossimo 26 ottobre, cioè nello stesso giorno in cui Melonellum sarà entrato in vigore, nei tribunali di 29 distretti italiani verranno simultaneamente depositati i ricorsi che mettono nero su bianco i profili a rischio di incostituzionalità di quelle norme. I dubbi di costituzionalità sono almeno 6 e sono tutti irrilevanti. C'è in primis l'indicazione preventiva del futuro Presidente del Consiglio, che violerebbe la libertà dei partiti di scegliere come presentarsi e le prerogative del Presidente della Repubblica, che vengono tutelate dall'articolo 92. Si mette in discussione il premio di maggioranza destinato alla coalizione che raggiunge nelle due Camere il 42% dei voti e che lede il caposaldo del voto libero e uguale, cioè l'articolo 48 della Costituzione. E poi c'è la disparità di genere che regola le candidature e le preferenze che

0: premio nazionale fisso che deve essere eletto su base regionale. I tempi saranno certamente lunghi, ma i responsabili dei ricorsi confidano sull'orientamento dei membri della consulta.
1: Meteo. Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: La rassegna stampa. Economy News.
3: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
2: GR News.
4: Ehi,
2: hai visto questi prezzi?
4: Mai!
2: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 11 ed un minuto.
5: Sport.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva. Oggi e domani torna la Champions League con la seconda giornata della League Phase. 17 partite che vedranno impegnate diverse squadre italiane. Stasera in campo Villarreal Napoli e Inter Bruges. Domani toccherà Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Per l'Inter, Chivo nella difesa a 3 punta su Akanji e Bastoni dopo il turno di riposo con il Parma. Al centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu. In attacco la Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. Inter Bruges si gioca stasera alle 21. Per il Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti insieme a Giovane. Confermata la difesa a tre con Milinkovic Savic preferito a mare tra i pali. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka. Villarreal Napoli si gioca alle 21. La Serie A, quarta sconfitta di fila per l'Udinese che non riesce a risollevarsi nella trasferta dell'Olimpico e perde contro il Torino 2-1 al termine di una gara molto intensa. Dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato, l'Atalanta torna a vincere e lo fa anche in maniera netta battendo il Venezia 3-1 alla New Balance Arena. E dopo la sconfitta contro l'Atalanta, il Venezia pensa alle prossime mosse per rilanciare la squadra, ferma all'ultimo posto con 0 punti. La decisione arriverà nelle prossime ore. Ma Giovanni Stroppa potrebbe avere un'ultima chance contro il Napoli il prossimo 17 ottobre. Nel caso in cui si dovesse concretizzare l'addio a Stroppa, il primo candidato per sostituirlo è Paolo Zanetti, per il quale si tratterebbe di un ritorno in Laguna. Il tennis, il più grande sfogo mai visto da parte di Carlos Alcaraz in un campo da tennis, è quanto successo nella sfida persa 7-5-7-6 contro Bergs al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Dopo aver subito il break del 6-5 nel primo parziale, il numero 3 al mondo si è seduto in panchina durante il cambio di campo.

0: ed è esploso urlando verso il suo angolo. Non è possibile che una palla rimbalzi alta e un'altra invece mi scivoli addosso. Non si può giocare così. Il numero 3 al mondo ha poi confermato il problema con le palle da gioco nel post partita. Le condizioni erano diverse rispetto all'ultimo match. C'era il tetto aperto, la palla era più grande e più lenta. L'hockey, dopo la sconfitta contro la fortissima Spagna per 2-3, la nazionale italiana di hockey deve rimettersi in marcia ai mondiali 2026. Oggi gli uomini di Alessandro Bertolucci saranno chiamati alle 20:30 italiane a una sfida decisiva all'interno della Coppa Arena, nella quale partiranno con i favori del pronostico. Il duello contro la Svizzera, potenziale cenerentola del girone di Serie A, di cui fa parte anche il Portogallo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
3: News. Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Continua a salire la tensione tra Russia e NATO. Altre due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Lo ha annunciato il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi inaccettabili dei quali ha informato la NATO. Il primo attacco intorno all'1:30 di notte contro un'imbarcazione battente bandiera maltese di proprietà ucraina, colpita da 3 droni aerei. Successivamente un'altra nave è stata colpita ed è affondata, un membro dell'equipaggio è stato salvato. A oltre 450 miglia nautiche a sud dell'isola di Réunion, la marina militare francese ha abbordato la petroliera DF Peak, sospettata di essere una nave della flotta ombra coinvolta in attività illecite di trasporto di carburanti. Lo ha reso noto il presidente francese Emmanuel Macron. Questa operazione, condotta nel rispetto del diritto internazionale del mare, testimonia la nostra determinazione a far rispettare la legge e a combattere ogni forma di traffico illecito ovunque esso avvenga, ha scritto Macron in un messaggio su X. Energia, Italia, Germania e Belgio chiedono all'Unione Europea di accelerare gli investimenti. Il servizio della redazione.
4: Giorgia Meloni, Friedrich Merz e Bart De Wever hanno inviato una lettera al presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa in vista del vertice del 15 e 16 ottobre. La proposta prevede procedure più rapide per energia e digitalizzazione, meno nuovi vincoli burocratici, una riduzione degli obblighi amministrativi, soprattutto per le piccole e medie imprese. Sul caro energia, Bruxelles ricorda che esistono già margini di flessibilità per i governi da utilizzare mantenendo sostenibili i conti pubblici.
3: In provincia di Salerno restano da chiarire le circostanze della violenta aggressione ai danni di un uomo a Capaccio Pesto, ma pestato di botte, ferito con un colpo d'arma da fuoco al ginocchio. La vittima è un ex assessore comunale. Dopo l'aggressione, qualcuno ha dato fuoco alla sua auto. L'uomo è stato trovato riverso nei pressi di uno stabilimento balneare. Non è escluso che il pestaggio sia maturato al culmine di una lite. Lo sport e il calcio, la sfida tra Haaland e Dembélé con Donnarumma, grande ex, e il fiore all'occhiello della seconda giornata di Champions, che torna con un ricco programma dopo la lunga pausa per le Nations League. Il Manchester City riceve i campioni del PSG per un primo round che si potrebbe replicare nelle fasi terminali della stagione, ma sono diversi gli altri scontri significativi. José Mourinho torna in un olimpico da tutto esaurito per l'atteso Roma-Real Madrid. Incrociano i guantoni due club europei d'élite, Atletico Madrid e Manchester United. Per le italiane, oltre agli impegni di oggi di Napoli-Inter, c'è anche il Como, che dopo il brillante esordio con l'Ipsia prova a replicare Rotterdam contro il Feyenoord. Trasferte di medio calibro a Salisburgo e Vigo per Milan e Juve, attese in Europa League dopo i modesti pareggi in campionato, mentre l'Atalanta esordisce in Conference. Firenze ospitando i ciprioti del Paphos. Il Milan alle prese anche con l'infortunio di Matteo Gabbia, che deve fare i conti con una lesione del muscolo flessore della coscia sinistra con parziale interessamento tendineo. Lo fa sapere il club rossonero annunciando che il giocatore sarà sottoposto ad un consulto specialistico per definire il percorso terapeutico più appropriato. Gabbia si è infortunato durante la partita contro il Sassuolo, dovendo uscire dal campo in barella tra le lacrime per il dolore muscolare. Non c'è altro, più tardi.
5: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
6: Sono le 11:09.
7: Sport. Ben trovati da Gianni De Gaetano. Con le vittorie di Atalanta e Torino, che acuiscono le crisi di Venezia e Udinese, si è completata ieri la sesta giornata di Serie A, lasciando al primo posto della classifica Inter e la sorprendente Lazio. E proprio i nerazzurri, insieme al Napoli, aprono stasera il secondo turno di Champions, entrambe alla caccia della rivincita dopo il doppio capol debutto. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
8: Sconfitte nella prima giornata del maxi girone di Champions League rispettivamente da Real Madrid e Arsenal, Inter e Napoli questa sera sono chiamate a riscatto per non perdere ulteriore terreno. A San Siro ore 21 i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges, anche loro con 0 punti, stessi colori sociali, e che in porta presentano il grande ex Jan Sommer. Rispetto alla gara dominata con il Parma, Christian Kiwu annuncia cambi, possibile dal primo minuto una maglia per Aleksandar Stankovic, figlio d'arte consacratosi proprio nelle Bruges. Davanti torna la Tula. Intanto Kivu commenta così le parole del presidente Marotta, che ha ammesso di avere la Champions come grande obiettivo.
9: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società.
8: Sempre alle 21 il Napoli, trascinato da De Bruyne, reciterà invece in Spagna nella tana del Villarreal. Dopo lo spezzone disputato con il Frosinone, ieri in conferenza stampa Max Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva se McTominay, ormai definitivamente guarito dal problema al cuore, possa essere titolare.
10: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
7: Domani grande attesa per Roma-Real Madrid, in particolare per il ritorno di José Mourinho, che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference League, a cui proprio all'esterno dello Stadio Olimpico è stato dedicato un murales con su scritto «Non dimenticheremo mai chi siamo stati». Giocherà domani anche il Como, unica italiana ad aver incamerato i 3 punti all'esordio, ospite del Feyenoord. Si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18:15 a Firenze. Nel ritorno del primo turno dei playoff, le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 all'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Serbia-Finlandia. Chiudiamo con il basket. Dopo aver perso 3 delle prime 4 gare in Eurolega, tutte quelle in trasferta, l'Olimpia Milano ospita il Forum in Real Madrid, finalista lo scorso maggio, reduce dalla vittoria della Supercoppa Europea. Per l'Eurocup, terzo turno alle 20, Trento riceve i tedeschi del Chemnitz, mentre la BC Roma ospita i bulgari del Botevgrad. Domani tocca a Napoli, Tortona, Maxima Roma e Venezia. E sempre oggi in Champions, Varese, Peristeri. Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
1: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
3: Buon martedì 13 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Per la prima volta dal 2010, anno della sua istituzione, l'indice della povertà dell'ONU è aumentato, portando a 1,2 miliardi il numero di persone censite. A riferirlo è stato il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, che nell'edizione 2026 del suo rapporto annuale ha rilevato un incremento pari a 51,5 milioni di individui che vivono in condizioni di povertà acuta rispetto all'anno precedente. Una nota del Programma per lo Sviluppo giudica questo aumento della povertà come un campanello d'allarme per il mondo. Infatti, dietro a queste cifre ci sono 1,2 miliardi di persone che affrontano difficoltà che si alimentano a vicenda. Fame, mancata scolarizzazione e mancanza di acqua potabile o elettricità. Una situazione inaccettabile. Tra l'altro, segnala sempre l'organizzazione umanitaria dell'ONU, più della metà delle persone in condizioni di povertà acuta risultano essere dei bambini. L'Unione Europea intende limitare le importazioni di veicoli ibridi cinesi a 350.000 auto all'anno, con una misura di salvaguardia che potrebbe entrare in vigore già il 1 dicembre. Il tetto si applicherà in questi termini nel primo anno per poi aumentare del 6% annuo a partire dal secondo anno di introduzione. A riferirlo è l'agenzia Bloomberg. Le misure resteranno in vigore per 4 anni, durante i quali Bruxelles e Pechino si impegneranno a rispettare le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'intesa sulle auto ibride è stata raggiunta durante la missione del commissario europeo al commercio Maros Sefcovic, giunto a Pechino la scorsa settimana per affrontare un deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina che supera ormai il miliardo di euro al giorno. Uno studio del CRC, Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, segnala che la spesa reale delle famiglie italiane per i consumi ha registrato tra il 2019 e il 2025 un calo di circa il 9%, corrispondente a una riduzione virtuale da 224 euro al mese a nucleo. Spiega il CRC che a livello nominale la spesa media mensile per consumi è passata in Italia dai 2.560 euro del 2019 ai 2.782 euro del 2025, con un incremento pari a circa 222 euro a nucleo, anche se con marcate differenze sul territorio. Nel commentare i dati emersi da questa ricerca, il presidente della CRC, Furio Truzzi, ha evidenziato come il forte aumento dei prezzi al dettaglio registrato negli ultimi anni abbia prodotto una situazione paradossale, e cioè quella che vede gli italiani spendere sempre di più per acquistare sempre meno. E la conferma di questo trend viene fornita anche dai numeri dell'Istat, secondo i quali nell'ultimo anno una famiglia su tre ha ridotto la spesa per cibi e bevande, il 44% quella per l'abbigliamento, il 38,2% ha tagliato gli acquisti per la cura della persona, il 25,4% quelli per la sanità, mentre quasi la metà delle famiglie, ossia il 45% del totale, ha modificato le proprie abitudini di viaggio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
6: Sono le 11 e 16 minuti.
11: Sport.
12: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Con le vittorie di Atalanta e Torino che acuiscono le crisi di Venezia e Udinese, si è completata ieri la sesta giornata di Serie A, lasciando al primo posto della classifica Inter e la sorprendente Lazio. E proprio i nerazzurri, insieme al Napoli, aprono stasera il secondo turno di Champions, entrambe alla caccia della rivincita dopo il doppio capol debutto. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
8: Sconfitte nella prima giornata del maxi girone di Champions League rispettivamente da Real Madrid e Arsenal, Inter e Napoli questa sera sono chiamate a riscatto per non perdere ulteriore terreno. A San Siro ore 21 i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges, anche loro con 0 punti, stessi colori sociali, e che in porta presentano il grande ex Jan Sommer. Rispetto alla gara dominata con il Parma, Christian Kiwu annuncia cambi, possibile dal primo minuto una maglia per Aleksandar Stankovic, figlio d'arte consacratosi proprio nelle Bruges. Davanti torna la Tula. Intanto Kiwu commenta così le parole del presidente Marotta, che ha ammesso di avere la Champions come grande obiettivo.
9: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi.
8: A San Siro dirigerà il norvegese Saggi. Sempre alle 21 il Napoli, trascinato da De Bruyne, recitrà invece in Spagna nella Tana del Villarreal. Dopo lo spezzone disputato con il Frosinone, ieri in conferenza stampa Max Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva se McTominay, ormai definitivamente guarito dal problema al cuore, possa essere titolare.
10: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
8: Via Real Napoli sarà arbitrata dal tedesco Siebert.
12: E a San Siro saranno emozioni forti per il ritorno ad avversario dell'ex portiere dell'Inter Jan Sommer. Ascoltiamolo al microfono di Maurizio Pizzoferrato.
13: Tu domani non entrerai solo in uno stadio dove hai vinto, tu domani entrerai in uno stadio che ti acclamerà, perché conosco i tifosi dell'Inter e domani la curva sarà molto carina con te, ci saranno cori magari tendenti anche a farti emozionare ancora di più di quello che potrai fare. Insomma, che rapporto hai avuto con i tifosi dell'Inter?
14: È veramente un bel rapporto, sempre. Abbiamo avuto tantissimi belli momenti insieme con i tifosi, quando mi ricordo quando siamo usciti del stadio, quando abbiamo festeggiato i titoli a Milano con tutti i tifosi di Inter, la città pieno, allora è sempre anche il stadio, un'ambienza incredibile. Sì, sono felice di essere qui ancora una volta, di giocare ancora una volta in questo stadio anche avanti di questi tifosi, però domani gioca per l'altra parte e questo è interessante anche per me, di giocare contro giocatori che io conosco molto bene.
12: Sono 7 le altre sfide di stasera relative al secondo turno di Champions. Spicca alle 21 Arsenal Lille. Sulla panchina dei francesi siede Davide Ancelotti. In copertina anche Atletico Madrid, Manchester United, Galatasaray, Barcellona. Domani grande attesa per Roma, Real Madrid, in particolare per il ritorno di José Mourinho, che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference League, a cui proprio all'esterno dello Stadio Olimpico è stato dedicato un murales con su scritto «Non dimenticheremo mai chi siamo stati». Giocherà domani anche il Como, unica italiana ad aver incamerati 3 punti all'esordio, ospite del Feyenoord. Si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18:15 a Firenze. Nel ritorno del primo turno dei playoff le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 all'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Serbia-Finlandia. Chiudiamo con il basket. Dopo aver perso 3 delle prime 4 gare in Eurolega, tutte quelle in trasferta, l'Olimpia Milano ospita il Forum in Real Madrid, finalista lo scorso maggio, reduce dalla vittoria della Supercoppa Europea. Per l'Eurocup, terzo turno alle 20, Trento riceve i tedeschi del Chemnitz, mentre la BC Roma ospita i bulgari del Botevgrad. Domani tocca a Napoli, Tortona, Maxima Roma e Venezia. E sempre oggi in Champions, Varese Peristeri. Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
1: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
15: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Continua a oltranza il presidio e i blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e a Genova. Dopo l'annuncio dello stop dell'area caldo nello stabilimento pugliese, a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure, i sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale a rischio, migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti, ha detto intanto la Premier Meloni ieri all'assemblea di Assolombarda a Milano, che fa poi sapere di aver inviato una lettera alla Commissione, assieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 3 morti, 10 feriti in un bombardamento russo nella regione di Kharkiv, colpito ferito anche un edificio residenziale tra le vittime, un soccorritore. Intanto Trump torna sulla fragile tregua negli attacchi ai siti energetici. Ci sono state violazioni, ma da entrambe le parti Putin vuole un accordo più di Zelensky, ha affermato, in risposta alle accuse ribadite dal presidente ucraino di violazione del cessate il fuoco da parte di Mosca. Nella quarta settimana di mobilitazione studentesca in Francia si apre un'altra giornata di manifestazioni. Tra le richieste degli studenti, un piano da 10 miliardi di euro per i licei. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in netto calo rispetto alle scorse settimane, sostiene il ministro dell'istruzione Geffrè. Dal governo anche un appello, alla luce dei disordini passati, a manifestare in un quadro pacifico. Un'altra ombra su Gianni Infantino. Il presidente della FITA avrebbe percepito introiti non dichiarati da circa 1,6 milioni di euro in aggiunta alla retribuzione ordinaria da 4 milioni e mezzo, violando gli obblighi di trasparenza imposti dallo statuto della stessa federazione. Lo riferisce il Times, con dati relativi al 2024 che però, spiega il quotidiano britannico, sarebbero analoghi a quelli dei due anni successivi. E dalla stessa fonte la società incaricata di organizzare i mondiali americani. Infantino è già il mirino delle critiche per il suo progetto, poi accantonato di privatizzare proprio la gestione dei prossimi campionati iridati. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
16: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
15: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 11 e 25 minuti.
11: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
17: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. È l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista FMI Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicato a luglio, e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
0: In Parlamento è iniziato intanto l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare in situazioni di grande turbolenza è complicato e gli aggiornamenti, come dimostrano le rilevazioni del Fondo Monetario Internazionale, sono settimanali, ha detto nel suo intervento alla Camera il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, per cui la decisione fondamentale che sottende è che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione, ed è quello che abbiamo cercato di fare in questi anni.
17: Si è aperto un nuovo fronte nella guerra in Ucraina, quello del Mar Nero. A sottolinearlo è stata la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dopo che altre 2 navi sono state colpite da droni mentre erano in navigazione in acque bulgare. Il Mar Nero è diventato un altro fronte di escalation della guerra russa in Ucraina ed è inaccettabile, ha scritto su X. Gli attacchi, ha spiegato, mettono in grave pericolo la vita degli equipaggi e minacciano la sicurezza. I responsabili, ha avvertito, ne dovranno non rispondere.
0: Oggi è il giorno del ricovero di Papa Leone all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per la rimozione del nodulo al polmone. Per l'occasione è stato predisposto un piano di sicurezza, dalle misure per controllare gli ingressi e le uscite alle analisi registrate con codici alfanumerici o pseudonimi per tutelare la privacy di Prevost. Leone non sarà ricoverato nell'appartamento riservato ai pontefici, bensì in un'altra area, sempre al decimo piano. La polizia si occuperà della sicurezza del perimetro esterno dell'ospedale. All'ingresso del Papa scatterà inoltre la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Le forze dell'ordine vigileranno tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone.
17: Un visitatore è morto e diverse persone sono rimaste ferite in un grave incidente andato in scena al parco divertimenti Six Flags Over in Georgia, circa 24 chilometri da Atlanta. Le cause dell'accaduto non sono ancora state chiarite e sono ora al centro di un'indagine. Le autorità mantengono il massimo riservo sulle generalità della vittima e sulle condizioni dei feriti. In una nota ufficiale, la direzione ha dichiarato che il personale di sicurezza e soccorritori sono intervenuti immediatamente e che l'azienda sta collaborando con gli investigatori.
0: Oggi è in programma la simulazione del collasso della diga di Malgabissina nel Trentino per testare il sistema di allarme pubblico IT Alert che sarà attivato nella Valle del Chiese, nei comuni di Valdaone, Pieve del Bono, Prezzo, Borgo Chiese, Storo e Bondone e in Lombardia, in alcuni comuni delle province di Brescia, Mantova e Cremona. Tutti i telefoni cellulari presenti nell'area interessata riceveranno un avviso accompagnato dal caratteristico segnale acustico. L'iniziativa rientra nel programma della settimana della protezione civile.
17: Per il momento è tutto, a più tardi.
11: Meteo.
1: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
11: Economy News.
3: Buon martedì 13 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Per la prima volta dal 2010, anno della sua istituzione, l'indice della povertà dell'ONU è aumentato, portando a 1,2 miliardi il numero di persone censite. A riferirlo è stato il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, che nell'edizione 2026 del suo rapporto annuale ha rilevato un incremento pari a 51,5 milioni di individui che vivono in condizioni di povertà acuta rispetto all'anno precedente. Una nota del Programma per lo Sviluppo giudica questo aumento della povertà come un campanello d'allarme per il mondo. Infatti, dietro a queste cifre, ci sono 1,2 miliardi di persone che affrontano difficoltà che si alimentano a vicenda. Fame, mancata scolarizzazione e mancanza di acqua potabile o elettricità. Una situazione inaccettabile. Tra l'altro, segnala sempre l'organizzazione umanitaria dell'ONU, più della metà delle persone in condizioni di povertà acuta risultano essere dei bambini. L'Unione Europea intende limitare le importazioni di veicoli ibridi cinesi a 350.000 auto all'anno, con una misura di salvaguardia che potrebbe entrare in vigore già il 1 dicembre. Il tetto si applicherà in questi termini nel primo anno per poi aumentare del 6% annuo a partire dal secondo anno di introduzione. A riferirlo è l'agenzia Bloomberg. Le misure resteranno in vigore per 4 anni, durante i quali Bruxelles e Pechino si impegneranno a rispettare le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'intesa sulle auto ibride è stata raggiunta durante la missione del commissario europeo al commercio Maros Sefcovic, giunto a Pechino la scorsa settimana per affrontare un deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina che supera ormai il miliardo di euro al giorno. Uno studio del CRC, Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, segnala che la spesa reale delle famiglie italiane per i consumi ha registrato tra il 2019 e il 2025 un calo di circa il 9%, corrispondente a una riduzione virtuale da 224 euro al mese a nucleo. Spiega il CRC che a livello nominale la spesa media mensile per consumi è passata in Italia dai 2.560 euro del 2019 ai 2.782 euro del 2025, con un incremento pari a circa 222 euro a nucleo, anche se con marcate differenze sul territorio. Nel commentare i dati emersi da questa ricerca, il presidente della CRC, Furio Truzzi, ha evidenziato come il forte aumento dei prezzi al dettaglio registrato negli ultimi anni abbia prodotto una situazione paradossale, e cioè quella che vede gli italiani spendere sempre di più per acquistare sempre meno. E la conferma di questo trend viene fornita anche dai numeri dell'Istat, secondo i quali nell'ultimo anno una famiglia su tre ha ridotto la spesa per cibi e bevande, il 44% quella per l'abbigliamento, il 38,2% ha tagliato gli acquisti per la cura della persona, il 25,4% quelli per la sanità, mentre quasi la metà delle famiglie, ossia il 45% del totale, ha modificato le proprie abitudini di viaggio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
18: GR News.
19: Ehi, hai visto questi prezzi?
20: Mai!
19: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
21: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Class Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
22: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
23: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 11:34.
23: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Oggi e domani torna la Champions League con la seconda giornata della League Phase. 17 partite che vedranno impegnate diverse squadre italiane. Stasera in campo Villarreal Napoli e Inter Bruges. Domani toccherà Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Per l'Inter, Chivo nella difesa a tre punta su Akanji e Bastoni dopo il turno di riposo con il Parma. Al centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu. In attacco la Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. Inter Bruges si gioca stasera alle 21. Per il Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti insieme a Giovane. Confermata la difesa a tre con Milinkovic Savic preferito a mare tra i pali. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka. Villarreal Napoli si gioca alle 21. La Serie A, quarta sconfitta di fila per l'Udinese che non riesce a risollevarsi nella trasferta dell'Olimpico e perde contro il Torino 2-1 al termine di una gara molto intensa. Dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato, l'Atalanta torna a vincere e lo fa anche in maniera netta, battendo il Venezia 3-1 alla New Balance Arena. E dopo la sconfitta contro l'Atalanta, il Venezia pensa alle prossime mosse per rilanciare la squadra, ferma all'ultimo posto con 0 punti. La decisione arriverà nelle prossime ore. Ma Giovanni Stroppa potrebbe avere un'ultima chance contro il Napoli il prossimo 17 ottobre. Nel caso in cui si dovesse concretizzare l'addio a Stroppa, il primo candidato per sostituirlo è Paolo Zanetti, per il quale si tratterebbe di un ritorno in Laguna. Il tennis, il più grande sfogo mai visto da parte di Carlos Alcaraz in un campo da tennis, è quanto successo nella sfida persa 7-5-7-6 contro Bergs al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Dopo aver subito il break del 6-5 nel primo parziale, il numero 3 al mondo si è seduto in panchina durante il cambio di campo ed è esploso urlando verso il suo angolo. Non è possibile che una palla rimbalzi alta e un'altra invece mi scivoli addosso. Non si può giocare così. Il numero 3 al mondo ha poi confermato il problema con le palle da gioco nel post partita. Le condizioni erano diverse rispetto all'ultimo match. C'era il tetto aperto, la palla era più grande e più lenta. L'hockey, dopo la sconfitta contro la fortissima Spagna per 2-3, la nazionale italiana di hockey deve rimettersi in marcia ai mondiali 2026. Oggi gli uomini di Alessandro Bertolucci saranno chiamati alle 20:30 italiane a una sfida decisiva all'interno della Coppa Arena, nella quale partiranno con i favori del pronostico. Il duello contro la Svizzera, potenziale cenerentola del girone di Serie A, di cui fa parte anche il Portogallo. Per ora è tutto, a più tardi.
23: Meteo.
1: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
23: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
3: News. Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Continua a salire la tensione tra Russia e NATO. Altre due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Lo ha annunciato il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi inaccettabili dei quali ha informato la NATO. Il primo attacco intorno all'1:30 di notte contro un'imbarcazione battente bandiera maltese di proprietà ucraina, colpita da 3 droni aerei. Successivamente un'altra nave è stata colpita ed è affondata, un membro dell'equipaggio è stato salvato. A oltre 450 miglia nautiche a sud dell'isola di Réunion, la marina militare francese ha abbordato la petroliera DF Peak, sospettata di essere una nave della flotta ombra coinvolta in attività illecite di trasporto di carburanti. Lo ha reso noto il presidente francese Emmanuel Macron. Questa operazione, condotta nel rispetto del diritto internazionale del mare, testimonia la nostra determinazione a far rispettare la legge e a combattere ogni forma di traffico illecito ovunque esso avvenga, ha scritto Macron in un messaggio su X. Energia, Italia, Germania e Belgio chiedono all'Unione Europea di accelerare gli investimenti. Il servizio della redazione.
4: Giorgia Meloni, Friedrich Merz e Bart De Wever hanno inviato una lettera al presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa in vista del vertice del 15 e 16 ottobre. La proposta prevede procedure più rapide per energia e digitalizzazione, meno nuovi vincoli burocratici, una riduzione degli obblighi amministrativi, soprattutto per le piccole e medie imprese. Sul caro energia, Bruxelles ricorda che esistono già margini di flessibilità per i governi da utilizzare mantenendo sostenibili i conti pubblici.
3: In provincia di Salerno restano da chiarire le circostanze della violenta aggressione ai danni di un uomo a Capaccio Pestum, pestato di botte, ferito con un colpo d'arma da fuoco al ginocchio. La vittima è un ex assessore comunale. Dopo l'aggressione, qualcuno ha dato fuoco alla sua auto. L'uomo è stato trovato riverso nei pressi di uno stabilimento balneare. Non è escluso che il pestaggio sia maturato al culmine di una lite. Lo sport e il calcio, la sfida tra Haaland e Dembélé con Donnarumma, grande ex, e il fiore all'occhiello della seconda giornata di Champions, che torna con un ricco programma dopo la lunga pausa per le Nations League. Il Manchester City riceve i campioni del PSG per un primo round che si potrebbe replicare nelle fasi terminali della stagione, ma sono diversi gli altri scontri significativi. José Mourinho torna in un olimpico da tutto esaurito per l'atteso Roma-Real Madrid. Incrociano i guantoni due club europei d'élite, Atletico Madrid e Manchester United. Per le italiane, oltre agli impegni di oggi di Napoli-Inter, c'è anche il Como, che dopo il brillante esordio con l'Ipsia prova a replicare Rotterdam contro il Feyenoord. Trasferte di medio calibro a Salisburgo e Vigo per Milan e Juve, attese in Europa League dopo i modesti pareggi in campionato, mentre l'Atalanta esordisce in Conference. Firenze ospitando i ciprioti del Paphos. Il Milan alle prese anche con l'infortunio di Matteo Gabbia, che deve fare i conti con una lesione del muscolo flessore della coscia sinistra con parziale interessamento tendineo. Lo fa sapere il club rossonero annunciando che il giocatore sarà sottoposto ad un consulto specialistico per definire il percorso terapeutico più appropriato. Gabbia si è infortunato durante la partita contro il Sassuolo, dovendo uscire dal campo in barella tra le lacrime per il dolore muscolare. Non c'è altro, più tardi.
5: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
6: Sono le 11 e 42 minuti.
7: Sport.
12: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Con le vittorie di Atalanta e Torino, che acuiscono le crisi di Venezia e Udinese, si è completata ieri la sesta giornata di Serie A, lasciando al primo posto della classifica Inter e la sorprendente Lazio. E proprio i nerazzurri, insieme al Napoli, aprono stasera il secondo turno di Champions, entrambe alla caccia della rivincita dopo il doppio capol debutto. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
8: Sconfitte nella prima giornata del maxi girone di Champions League rispettivamente da Real Madrid e Arsenal, Inter e Napoli questa sera sono chiamate a riscatto per non perdere ulteriore terreno. A San Siro ore 21 i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges, anche loro con 0 punti, stessi colori sociali, e che in porta presentano il grande ex Jan Sommer. Rispetto alla gara dominata con il Parma, Christian Kiwu annuncia cambi, possibile dal primo minuto una maglia per Alexander Stankovic, figlio d'arte consacratosi proprio nelle Bruges. Davanti torna la Tula. Intanto Kiwu commenta così le parole del presidente Marotta, che ha ammesso di avere la Champions come grande obiettivo.
9: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società.
8: Sempre alle 21 il Napoli, trascinato da De Bruyne, recitra invece in Spagna nella tana del Villarreal. Dopo lo spezzone disputato con il Frosinone, ieri in conferenza stampa Max Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva se McTominay, ormai definitivamente guarito dal problema al cuore, possa essere titolare.
10: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
12: Domani grande attesa per Roma Real Madrid, in particolare per il ritorno di José Mourinho, che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference League, a cui proprio all'esterno dello Stadio Olimpico è stato dedicato un murales con su scritto «Non dimenticheremo mai chi siamo stati». Giocherà domani anche il Como, unica italiana ad aver incamerato i 3 punti all'esordio, ospite del Feyenoord. Si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18:15 a Firenze. Nel ritorno del primo turno dei playoff le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 all'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Serbia-Finlandia. Chiudiamo con il basket. Dopo aver perso 3 delle prime 4 gare in Eurolega, tutte quelle in trasferta, l'Olimpia Milano ospita il Forum in Real Madrid, finalista lo scorso maggio, reduce dalla vittoria della Supercoppa Europea. Per l'Eurocup, terzo turno alle 20, Trento riceve i tedeschi del Chemnitz, mentre la BC Roma ospita i bulgari del Botevgrad. Domani tocca a Napoli, Tortona, Maxima Roma e Venezia. E sempre oggi in Champions, Varese Peristeri. Ed è tutto, a più tardi.
23: Meteo.
1: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
23: Economy News.
18: Buon martedì 13 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Per la prima volta dal 2010, anno della sua istituzione, l'indice della povertà dell'ONU è aumentato, portando a 1,2 miliardi il numero di persone censite. A riferirlo è stato il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, che nell'edizione 2026 del suo rapporto annuale ha rilevato un incremento pari a 51,5 milioni di individui che vivono in condizioni di povertà acuta rispetto all'anno precedente. Una nota del Programma per lo Sviluppo giudica questo aumento della povertà come un campanello d'allarme per il mondo. Infatti, dietro a queste cifre ci sono 1,2 miliardi di persone che affrontano difficoltà che si alimentano a vicenda. Fame, mancata scolarizzazione e mancanza di acqua potabile o elettricità. Una situazione inaccettabile. Tra l'altro, segnala sempre l'organizzazione umanitaria dell'ONU, più della metà delle persone in condizioni di povertà acuta risultano essere dei bambini. L'Unione Europea intende limitare le importazioni di veicoli ibridi cinesi a 350.000 auto all'anno, con una misura di salvaguardia che potrebbe entrare in vigore già il 1 dicembre. Il tetto si applicherà in questi termini nel primo anno per poi aumentare del 6% annuo a partire dal secondo anno di introduzione. A riferirlo è l'agenzia Bloomberg. Le misure resteranno in vigore per 4 anni, durante i quali Bruxelles e Pechino si impegneranno a rispettare le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'intesa sulle auto ibride è stata raggiunta durante la missione del commissario europeo al commercio Maros Šefčovič, giunto a Pechino la scorsa settimana per affrontare un deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina che supera ormai il miliardo di euro al giorno. Uno studio del CRC, Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, segnala che la spesa reale delle famiglie italiane per i consumi ha registrato tra il 2019 e il 2025 un calo di circa il 9%, corrispondente a una riduzione virtuale da 224 euro al mese a nucleo. Spiega il CRC che a livello nominale la spesa media mensile per consumi è passata in Italia dai 2.560 euro del 2019 ai 2.782 euro del 2025, con un incremento pari a circa 222 euro a nucleo, anche se con marcate differenze sul territorio. Nel commentare i dati emersi da questa ricerca, il presidente della CRC, Furio Truzzi, ha evidenziato come il forte aumento dei prezzi al dettaglio registrato negli ultimi anni abbia prodotto una situazione paradossale, e cioè quella che vede gli italiani spendere sempre di più per acquistare sempre meno. E la conferma di questo trend viene fornita anche dai numeri dell'Istat, secondo i quali nell'ultimo anno una famiglia su tre ha ridotto la spesa per cibi e bevande, il 44% quella per l'abbigliamento, il 38,2% ha tagliato gli acquisti per la cura della persona, il 25,4% quelli per la sanità, mentre quasi la metà delle famiglie, ossia il 45% del totale, ha modificato le proprie abitudini di viaggio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
13: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
6: Sono le 11 e 50 minuti.
14: Sport.
12: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Con le vittorie di Atalanta e Torino che acuiscono le crisi di Venezia e Udinese, si è completata ieri la sesta giornata di Serie A, lasciando al primo posto della classifica Inter e la sorprendente Lazio. E proprio i nerazzurri, insieme al Napoli, aprono stasera il secondo turno di Champions, entrambe alla caccia della rivincita dopo il doppio capol debutto. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
8: Sconfitte nella prima giornata del maxi girone di Champions League rispettivamente da Real Madrid e Arsenal, Inter e Napoli questa sera sono chiamate a riscatto per non perdere ulteriore terreno. A San Siro ore 21 i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges, anche loro con 0 punti, stessi colori sociali, e che in porta presentano il grande ex Jan Sommer. Rispetto alla gara dominata con il Parma, Christian Kiwu annuncia cambi, possibile dal primo minuto una maglia per Aleksandar Stankovic, figlio d'arte consacratosi proprio nelle Bruges. Davanti torna la Tula. Intanto Kivu commenta così le parole del presidente Marotta, che ha ammesso di avere la Champions come grande obiettivo.
9: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi.
8: A San Siro dirigerà il norvegese Saggi. Sempre alle 21 il Napoli, trascinato da De Bruyne, recitrà invece in Spagna nella tana del Villarreal. Dopo lo lo spezzone disputato con il Frosinone. Ieri in conferenza stampa Max Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva se McTominay, ormai definitivamente guarito dal problema al cuore, possa essere titolare.
10: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
8: Via Real Napoli sarà arbitrata dal tedesco Siebert.
12: E a San Siro saranno emozioni forti per il ritorno ad avversario dell'ex portiere dell'Inter Jan Sommer. Ascoltiamolo al microfono di Maurizio Pizzoferrato.
14: Tu domani non entrerai solo in uno stadio dove hai vinto, tu domani entrerai in uno stadio che ti acclamerà, perché conosco i tifosi dell'Inter e domani la curva sarà molto carina con te, ci saranno cori magari tendenti anche a farti emozionare ancora di più di quello che potrai fare. Insomma, che rapporto hai avuto con i tifosi dell'Inter?
15: È veramente un bel rapporto, sempre abbiamo avuto tantissimo belli momenti insieme con i tifosi, quando mi ricordo quando siamo uscite del stadio, quando abbiamo festeggiato i titoli a Milano con tutti i tifosi di Inter, la città pieno, allora è sempre anche il stadio, ha un'ambienza incredibile. Sì, sono felice di essere qui ancora una volta, di giocare ancora una volta in questo stadio anche avanti di questi tifosi, però domani gioca per l'altra parte e questo è interessante anche per me, di giocare contro giocatori che io conosco molto bene.
12: Sono 7 le altre sfide di stasera relative al secondo turno di Champions. Spicca alle 21 Arsenal Lille. Sulla panchina dei francesi siede Davide Ancelotti. In copertina anche Atletico Madrid, Manchester United, Galatasaray, Barcellona. Domani grande attesa per Roma, Real Madrid, in particolare per il ritorno di José Mourinho, che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference League, a cui proprio all'esterno dello Stadio Olimpico è stato dedicato un murales con su scritto «Non dimenticheremo mai chi siamo stati». Giocherà domani anche il Como, unica italiana ad aver incamerati 3 punti all'esordio, ospite del Feyenoord. Si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18:15 a Firenze. Nel ritorno del primo turno dei playoff le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 all'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Serbia-Finlandia. Chiudiamo con il basket. Dopo aver perso 3 delle prime 4 gare in Eurolega, tutte quelle in trasferta, l'Olimpia Milano ospita il Forum in Real Madrid, finalista lo scorso maggio, reduce dalla vittoria della Supercoppa Europea. Per l'Eurocup, terzo turno alle 20, Trento riceve i tedeschi del Chemnitz, mentre la BC Roma ospita i bulgari del Botevgrad. Domani tocca a Napoli, Tortona, Maxima Roma e Venezia. E sempre oggi in Champions, Varese Peristeri. Ed è tutto, a più tardi.
16: Meteo.
1: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
20: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. A oltranza il presidio, i blocchi stradali dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea prevista dal 15 novembre degli impianti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. La sindaca di Genova Salis riferisce però di aver ricevuto dal governo spiragli positivi sul destino degli stabilimenti liguri. Ci sono anche gli universitari a fianco dei liceali oggi nella nuova giornata di manifestazioni studentesche in Francia, alla quarta giornata di mobilitazione. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in calo rispetto alle scorse settimane, aveva pronosticato stamane il ministro dell'istruzione Geffrey. Dal governo anche un appello alla luce dei disordini pregressi a manifestare in un quadro pacifico tra le richieste degli studenti: più fondi per l'istruzione. È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Tra i feriti un soccorritore del servizio d'emergenza intervenuto sul luogo dell'attacco. Diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina occidentale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev. Intanto sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo del coste bulgare sul Mar Nero, tratti in salvo 5 membri dell'equipaggio, altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha definito gli attacchi inaccettabili e ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa. Calcio si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18:15 a Firenze, nel ritorno del primo turno dei playoff. Le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 l'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente tra Serbia e Finlandia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Sono le 11 e 57 minuti.
11: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
17: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. È l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista FMI Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicato a luglio, e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
0: In Parlamento è iniziato intanto l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare in situazioni di grande turbolenza è complicato e gli aggiornamenti, come dimostrano le rilevazioni del Fondo Monetario Internazionale, sono settimanali, ha detto nel suo intervento alla Camera il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Per cui la decisione fondamentale che sottende è che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione, ed è quello

0: Marina ed è inaccettabile, ha scritto su X. Gli attacchi, ha spiegato, mettono in grave pericolo la vita degli equipaggi e minacciano la sicurezza. I responsabili, avvertito, ne dovranno rispondere.
1: Oggi è il giorno del ricovero di Papa Leone all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per la rimozione del nodulo al polmone. Per l'occasione è stato predisposto un piano di sicurezza, dalle misure per controllare gli ingressi e le uscite alle analisi registrate con codici alfanumerici o pseudonimi per tutelare la privacy di Prevost. Leone non sarà ricoverato nell'appartamento riservato ai pontefici, bensì in un'altra area, sempre al decimo piano. La polizia si occuperà della sicurezza del perimetro esterno dell'ospedale. All'ingresso del Papa scatterà inoltre la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Le forze dell'ordine vigileranno tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone.
0: Un visitatore è morto e diverse persone sono rimaste ferite in un grave incidente andato in scena al parco divertimenti Six Flags Over in Georgia, circa 24 chilometri da Atlanta. Le cause dell'accaduto non sono ancora state chiarite e sono ora al centro di un'indagine. Le autorità mantengono il massimo riservo sulle generalità della vittima e sulle condizioni dei feriti. In una nota ufficiale, la direzione ha dichiarato che il personale di sicurezza e soccorritori sono intervenuti immediatamente e che l'azienda sta collaborando con gli investigatori.
1: Oggi è in programma la simulazione del collasso della diga di Malgabissina nel Trentino per testare il sistema di allarme pubblico IT Alert che sarà attivato nella Valle del Chiese, nei comuni di Valdaone, Pieve del Bono, Prezzo, Borgo Chiese, Storo e Bondone e in Lombardia, in alcuni comuni delle province di Brescia, Mantova e Cremona. Tutti i telefoni cellulari presenti nell'area interessata riceveranno un avviso accompagnato dal caratteristico segnale acustico. L'iniziativa rientra nel programma della settimana della protezione civile.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: GR News.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Io amo lo spazio.
6: Anche noi, è la nostra casa.
7: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
8: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
10: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 12 e 2 minuti.
12: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. A oltranza il presidio, i blocchi stradali dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea prevista dal 15 novembre degli impianti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. La sindaca di Genova Salis riferisce però di aver ricevuto dal governo spiragli positivi sul destino degli stabilimenti liguri. Ci sono anche gli universitari a fianco dei liceali oggi nella nuova giornata di manifestazioni studentesche in Francia, alla quarta giornata di mobilitazione. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in calo rispetto alle scorse settimane, aveva pronosticato stamane il ministro dell'istruzione Geffrey. Dal governo anche un appello alla luce dei disordini pregressi a manifestare in un quadro pacifico tra le richieste degli studenti: più fondi per l'istruzione. è salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Tra i feriti un soccorritore del servizio d'emergenza intervenuto sul luogo dell'attacco. Diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina occidentale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev. Intanto sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite

0: da droni al largo delle coste bulgare sul Mar Nero, tratti in salvo 5 membri dell'equipaggio, altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha definito gli attacchi inaccettabili e ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa. Calcio si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18:15 a Firenze, nel ritorno del primo turno dei playoff. Le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 l'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente tra Serbia e Finlandia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
2: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: La rassegna stampa.
3: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, un aggiornamento adesso sulle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo in primo piano sulle home page dei principali siti di informazione nazionale. Partiamo dal Corriere della Sera. I principali siti per lo più hanno in evidenza in questo momento le parole di Giorgetti in aula alla Camera sulla manovra, sulla legge di bilancio. Verso la manovra, IRPEF al 33%, più ampia, flat tax per i giovani, cedolare al 5% per affitti lunghi. Questo è il titolo di apertura in questo momento sul sito del Corriere.it, e poi parla Giorgetti in aula, solo una manciata di deputati, ma c'è spazio anche per il Papa, che oggi è il giorno, oggi quello del ricovero. Il Papa oggi ricoverato al Gemelli, poi sarà operato. Parolin, la malattia un fulmine a ciel sereno, ma siamo fiduciosi. E poi ancora udienze sospese fino al 20 ottobre, notizia che già si conosceva. Il segretario della CEI ha offerto al mondo la sua fragilità, ha colpito anche i non credenti. Al centro, un po' più in basso, ma in evidenza, ci sono anche le tensioni internazionali. La NATO pronti a combattere subito se attaccati dalla Russia. Il comandante Grinkevich, ecco il piano della vittoria e l'appoggio degli Stati Uniti, dice, è garantito. E non è una affermazione scontata, a giudicare dagli ultimi atteggiamenti di Donald Trump nei confronti degli alleati. Altre notizie in aggiornamento: Varsavia, paesi NATO si preparino ad attacco ibrido letale da parte della Russia. C'è poi l'intervista a Lady Ashton: trattai con Putin, so che non si ferma, presto accadrà qualcosa che cambierà la guerra, le sue parole. Ci spostiamo su Repubblica, anche Repubblica in primo piano, in alto alla manovra, Giorgetti alla Camera per lo scostamento, nuvoloni all'orizzonte, il virgolettato, sono le parole del ministro dell'economia, ma l'aula è il deserta e lui sbotta, non vogliono lavorare. E c'è anche la decisione su Ilaria Salis, il processo riparte da zero, annullata la condanna sui risarcimenti agli ex collaboratori, riconosciute le mie ragioni, dice lei. E poi ancora le indagini, Ricina al via le perquisizioni dell'istituto agrario, parliamo del caso di Pietra Catella, la nuova pista, forse il marito era la vittima designata, avanza questa ipotesi nuova. Ma c'è anche una retroscena per quanto riguarda le dinamiche internazionali, i rapporti tra alleati e Donald Trump e gli Stati Uniti. Dopo il patto Trump-Putin, l'Unione Europea costretta a fare da sola, a difendere Kiev per 2 anni. C'è anche qui le parole del capo della NATO, la sfida a Mosca, se qualcuno ci attacca pronti a combattere adesso. E poi Varsavia, prepariamo a attacco ibrido letale, così come pubblicato anche dal Corriere. E poi il caso, colpiti data center russi, dati anomali anche in Italia, presto per parlare di stop alla propaganda. Andiamo sulla Stampa, che invece apre con altro, tutto soldi, il caso, gas oltre 82 euro, bollette in aumento, quanto costerà risaltare casa quest'anno. E dalla Francia, la Francia borda e sequestra una petroliera ombra russa nell'Oceano Indiano. E poi il caso Giorgetti alla Camera per lo scostamento, nuvoloni all'orizzonte, anche qui il virgolettato, lo stesso di Repubblica, ma l'aula è deserta. Andiamo sul Messaggero, che in home page in questo momento porta proprio questa notizia: manovra, start tax, affitti, le novità per i giovani. Giorgetti alla Camera, nuvoloni all'orizzonte, come vedete una frase ripetuta dai più quotidiani, ripresa da più quotidiani, certamente una frase ad effetto e anche preoccupante, ma l'aula è quasi deserta, il ministro sbotta. E poi le tensioni internazionali: Bulgaria, due navi colpite da droni nel Mar Nero, Varsavia, NATO si prepari ad un attacco ibrido letale, Kaliningrad e Bielorussia, gli obiettivi dell'alleanza. Ci spostiamo anche sul Giornale, che invece punta sul processo Ilaria Salis. In alto la foto e l'apertura: Ilaria Salis, processo da rifare, annullata la condanna per il licenziamento degli ex collaboratori, l'europarlamentare si attacca ad un cavillo per non pagare 300.000 euro, dice appunto il Giornale. I giudici hanno stabilito che c'è stato un difetto nella notifica del procedimento nei confronti dell'europarlamentare, che non avrebbe quindi potuto partecipare al processo civile, precludendole così la possibilità di difendersi. E poi anche qui Giorgetti: in primavera possiamo uscire dalla procedura di deficit, ma in bocca cautela, nuvoloni all'orizzonte, teniamo la rotta. Ci sono anche le parole di Meloni: l'Italia non è l'Unione Europea, alcuni meccanismi rovinano le imprese sui costi energetici, serve una risposta a lungo termine. Attacchi a Cerno e Marina Berlusconi, il vero volto di Vannacci da Corona, e la Salis sfida il Giornale con la bandiera di Tito da sventolare con orgoglio. L'altra notizia un po' più in basso, sempre sul sito del Giornale. Sul Mattino.it invece: Varsavia, NATO si prepara ad attacco ibrido letale, Kaliningrad e Bielorussia, gli obiettivi della NATO, dell'alleanza, Bulgaria, due navi colpite dai droni nel Mar Nero. Le tensioni internazionali sono l'oggetto dell'apertura in questo momento della home page del Mattino.it. E poi l'allarme in mare: Bulgaria, due navi colpite da droni nel Mar Nero, una è affondata, Sofia, attacchi inaccettabili. C'è poi la cronaca dal territorio: tragedia ad Agropoli, siamo in provincia di Salerno, nel Cilento, uomo trovato morto in auto con un taglio alla gola, indagini in corso, il titolo è La violenza. Andiamo sul Secolo XIX, ci spostiamo quindi in Liguria. Ilva, notte in tenda, è secondo giorno di mobilitazione, oggi l'incontro con Piantedosi, Salis, governo e struttura commissariale al lavoro per Genova. E ci sono poi anche i media e la fotogallery della notte in tenda. Il Gazzettino, ci spostiamo quindi nel nord-est, incursioni del ladro di Spritz all'Orient Experience, lascia vini e liquori e ruba solo Aperol, Campari e Select, quinto furto in pochi mesi, questo è il titolo. E poi Leonardo Maria Del Vecchio da Fedez: Exilus perde il 50%, Milleri dovrebbe essere teso. Il Giorno: Ilaria Salis, annullata la condanna sui risarcimenti agli ex collaboratori, riconosciute le mie ragioni, c'è un virgolettato, questo quanto dice appunto Ilaria Salis. E poi invece la Sicilia, l'inchiesta corruzione alla CTS, secondo round di interrogatori, Armau in tribunale assolutamente sereno, l'ex presidente della commissione tecnico specialistica nonché ex vicepresidente della regione, pronto a presentarsi davanti al giudice per le indagini preliminari. E poi tensione alle stelle, notte di guerra nel Mar Nero, droni forse russi colpiscono due mercantili al largo della Bulgaria. Per chiudere anche uno sguardo al Sole 24 Ore: conti pubblici, DPFP al via in aula semivuota, titola il quotidiano di economia, solo quattro deputati di maggioranza, Giorgetti, ma io c'ero, queste appunto le parole del ministro, naturalmente lui c'era indubbiamente. Così le home page dei principali pari siti di informazione. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
4: Sono le 12 e 13 minuti.
1: News.
5: Un saluto dalla redazione. In Parlamento è iniziato l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare in situazioni di grande turbolenza è complicato e gli aggiornamenti, come dimostrano le rilevazioni dell'FMI, sono settimanali, ha detto nel suo intervento alla Camera il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, per cui la decisione fondamentale che sottende è che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione. Ed è quello che abbiamo cercato di fare in questi anni.
6: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. È questo intanto l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista del Fondo Monetario Internazionale, Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicato a luglio e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
5: La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, ha annullato il provvedimento di primo grado che ha portato alla condanna della parlamentare europea di AVS, Ilaria Salis, al pagamento di oltre 300.000 euro nei confronti di Valentina Dadda e François Gelmetti, due suoi ex assistenti licenziati, a loro dire in modo ingiustificato. I giudici hanno accolto la richiesta degli avvocati dell'europarlamentare. Il procedimento ritorna quindi davanti al Tribunale.
6: Non si fermano le proteste degli studenti in Francia dopo che ragazzi e ragazze delle scuole superiori francesi hanno dichiarato di aver ricevuto solo briciole, è stata organizzata una nuova giornata di mobilitazione nazionale per chiedere un piano da 10 miliardi di euro destinato agli istituti. Alle proteste studentesche si unisce oggi anche Greta Thunberg, giunta a Parigi a dare supporto ai liceali. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti al liceo Paul Lenoir di Saint-Denis, dove una ventina di avvocati si sono dati appuntamento per formare una catena umana in giacca e cravatta per proteggere gli studenti.
5: Le cronache avevano concordato di avere un rapporto sessuale nell'ambito del BDSM, ma lui, al posto di porre in essere le azioni concordate, l'avrebbe sottoposta per ben 12 ore a ripetute violenze fisiche. Per questo a Chieri, nel Torinese, un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tortura. La donna, giunta in ospedale con le caviglie ancora legate, presentava evidenti lesioni in tutto il corpo, segni di strangolamento al collo e un trauma facciale.
6: Il calcio salta un'altra panchina in Serie A, è quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni, 0 punti in classifica, 5 gol fatti e 16 subiti. Ora in pole per sostituire Stroppa ci sarebbe Davide Nicola, che negli ultimi minuti avrebbe messo la freccia su Paolo Zanetti.
5: Per il momento è tutto, più tardi.
1: Meteo.
2: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
7: Sono le 12 e 18 minuti.
1: La rassegna stampa.
3: Ancora buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News, quando la radio fa notizia. Uno sguardo adesso alle notizie in evidenza sui siti delle principali agenzie di informazione e di alcuni quotidiani internazionali. Partiamo subito da Reuters, che in primo piano riporta la guerra tra Ucraina e Russia. Le novità: gli Stati Uniti sperano che l'accordo sul diesel possa ammorbidire Mosca sui colloqui di pace. Il Gli inviati del presidente Trump hanno riferito ai funzionari ucraini che un accordo per contenere le esportazioni di gasolio russo fa parte di un tentativo di riportare la Russia al tavolo dei negoziati dopo il fallimento dei precedenti sforzi per avviare colloqui duraturi volti a porre fine alla guerra. Questo il titolo di apertura. Intanto poi le altre notizie: Kiev afferma che la Russia ha raggiunto gli obiettivi energetici nonostante l'annuncio di cessate il fuoco da parte di Trump, e poi ancora 11 marinai risultano dispersi dopo che un drone ha affondato una nave a largo della Bulgaria. Altre notizie: il fondo della NATO punta sulle tecnologie di difesa con droni mentre l'Ucraina ridefinisce le proprie priorità, così appunto Reuters. Andiamo a dare uno sguardo invece adesso a Euronews. L'apertura: droni colpiscono due navi nel Mar Nero, una affonda, un mercantile affonda e un secondo viene colpito da droni nella zona economica bulgara. Sofia avvia le indagini e convoca l'ambasciatrice russa. Ancora su Euronews: l'Europa si compatta dopo l'accordo sul diesel tra Trump e Putin. Le notizie dall'Europa, ma c'è anche una diretta Trump. Trump insiste su tregua energetica, ma Kiev denuncia nuovi raid russi. E poi NATO presenta strategia di difesa in caso di invasione. Sale la tensione. E allora andiamo a vedere anche l'economia, il Financial Times. Le principali economie si avviano a registrare i maggiori deficit di bilancio dall'inizio della pandemia di Covid-19, avverte il Fondo Monetario Internazionale. Nella sua riunione annuale il fondo chiede un'azione urgente per risanare le finanze pubbliche, così il quotidiano finanziario, il Financial Times. E poi invece andiamo sul New York Times, che in evidenza si occupa delle questioni interne all'amministrazione Trump. Dopo l'accordo sul diesel russo, Trump si trova ad affrontare una nuova crisi sull'Ucraina. Questo il titolo di apertura. Ancora, l'accordo di Trump sul diesel potrebbe immettere miliardi nell'economia russa. Poi la NATO illustra il piano per proteggere gli alleati europei dell'Ucraina dalla Russia, così il New York Times. Il Wall Street Journal invece in alto punta su altro: l'Iran sta fortificando i siti nucleari e mobilitando il suo popolo per un ritorno alla lotta. Il regime, convinto che il presidente Trump sia pronto ad attaccare di nuovo, vede i preparativi come un deterrente. C'è poi una notizia che arriva dalla Cina: l'indebolimento dell'economia cinese sta creando una generazione perduta. Questo il titolo: i giovani vedono svanite il loro brillante futuro mentre la disoccupazione nel paese aumenta e le tappe fondamentali dell'età adulta si allontanano sempre di più. Dal mondo: la Russia continua a colpire l'energia ucraina nonostante l'annuncio di cessate il fuoco da parte di Trump, così il Wall Street Journal. Andiamo adesso invece nell'est europeo, ripartiamo da lì con un quotidiano polacco, Wyborcza.pl. L'apertura: la paralisi militari del PKP, come trasportare un esercito e milioni di civili su un unico binario, si chiede appunto il quotidiano. Senza linee ferroviarie a doppio binario efficienti, gli aiuti militari degli alleati semplicemente non arriveranno al fronte in tempo. Questa la prospettiva. E poi minacce contro Tusk e Zarzasti: un altro uomo è stato fermato dalla polizia. Restiamo nell'est europeo, andiamo in Ucraina però con Ukrainska Pravda. Sirski ha spiegato perché ha inviato forze all'operazione di Kursk e non alla difesa di Pokrovsk. Questo è il titolo. Witkoff e Kushner hanno affermato che l'accordo sul diesel è un tentativo di persuadere la Russia a negoziare. La notizia è riportata, l'abbiamo letta anche noi direttamente dall'agenzia Reuters. E poi l'aeronautica militare ha spiegato il motivo per cui è scattato l'allarme a Kiev dopo le esplosioni. C'è un'altra notizia: l'ex consigliere di OP Shilo ha ricevuto una condanna con la condizionale e una multa di 200 milioni di uzbeki nel caso di corruzione presso l'università statale dell'Uzbekistan. Andiamo anche sul Guardian. L'apertura è di economia, riguarda il Fondo Monetario Internazionale, che avverte che l'economia globale potrebbe potrebbe presto mettere alla prova i limiti della sua resilienza. Secondo il World Economic Outlook, le riserve petrolifere degli stati sono basse, i bilanci sono al limite e per questo motivo rivede al rialzo le previsioni di crescita del PIL del Regno Unito per il 2026. Naturalmente l'occhio è rivolto al Regno Unito. E poi l'Europa deve prendere decisioni importanti sui beni russi congelati. Il Regno Unito si dichiara disposto a collaborare con l'Unione Europea, afferma il ministro degli esteri britannico. Restiamo nel Regno Unito, andiamo sul Times, l'apertura anche in questo caso: il Fondo Monetario rivede al rialzo le previsioni di crescita del Regno Unito, ma mette in guardia il Lili contro un aumento della spesa pubblica. Ma c'è anche una notizia che riguarda il cinema. Digger, il film con Tom Cruise, è un disastro da 245 milioni di dollari per la Warner Bros. La commedia satirica sul petrolio con protagonista la star si preannuncia come uno dei più grandi flop al botteghino di Hollywood, coronando un anno disastroso per la casa di produzione cinematografica, scrive appunto il quotidiano britannico. Andiamo in Germania. Handelsblatt: sono stati approvati 75 milioni di euro di pagamenti per la procedura di insolvenza a favore della maggior parte dei dipendenti di Galleria, ma 1600 di loro non riceveranno nulla. Il titolo di apertura. Restando in Germania, il Tagesspiegel: Dombrindt vuole revocare lo stato di protezione. Come fanno i siriani a convivere con la paura di essere deportati? Centinaia di migliaia di siriani potrebbero perdere il loro status di protezione questo autunno se il ministro dell'interno Alexander Dobrindt riuscirà nel suo intento. E poi si chiede il quotidiano Tagesspiegel cosa ne pensano le persone coinvolte. Andiamo anche in Francia. Le Figaro: movimento studentesco delle scuole superiori, combatteremo per questo futuro che ci viene rubato, denuncia Greta Thunberg con indosso una kefia a Saint-Denis. E poi difetto del software frigoriferi a 35 gradi, milioni di euro persi, la storia dietro l'attacco informatico senza precedenti che ha colpito supermercati francesi. Questo è uno dei titoli più importanti della giornata, uno degli argomenti più importanti. Con questo per il momento è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
7: Sono le 12 e 26 minuti.
0: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. A oltranza il presidio, i blocchi stradali dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea prevista dal 15 novembre degli impianti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. La sindaca di Genova Salis riferisce però di aver ricevuto dal governo spiragli positivi sul destino degli stabilimenti liguri. Ci sono anche gli universitari a fianco dei liceali oggi nella nuova giornata di manifestazioni studentesche in Francia, alla quarta giornata di mobilitazione. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in calo rispetto alle scorse settimane, aveva pronosticato stamane il ministro dell'istruzione Geffrey. Dal governo anche un appello alla luce dei disordini pregressi a manifestare in un quadro pacifico tra le richieste degli studenti: più fondi per l'istruzione. È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Tra i feriti un soccorritore del servizio d'emergenza è intervenuto sul luogo dell'attacco. Diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina occidentale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev. Intanto sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo del coste bulgare sul Mar Nero, tratti in salvo 5 membri dell'equipaggio. Altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha definito gli attacchi inaccettabili e ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa. Calcio: si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18:15 a Firenze nel ritorno del primo turno dei playoff. Le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 l'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente tra Serbia e Finlandia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
2: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: GR News.
9: Ehi,
8: hai visto questi prezzi?
9: Mai!
8: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
11: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
12: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 12 e 30 minuti.
12: News.
3: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Continua a salire la tensione tra Russia e NATO. Altre due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Lo ha annunciato il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi inaccettabili dei quali ha informato la NATO. Il primo attacco intorno all'1:30 di notte contro un'imbarcazione battente bandiera maltese di proprietà ucraina, colpita da tre droni aerei. Successivamente un'altra nave è stata colpita ed è affondata, un membro dell'equipaggio è stato salvato. Oltre 450 miglia nautiche a sud dell'isola di Réunion, la marina militare francese ha abbordato la petroliera DF Peak, sospettata di essere una nave della flotta ombra coinvolta in attività illecite di trasporto di carburanti. Lo ha reso noto il presidente francese Emmanuel Macron. Questa operazione, condotta nel rispetto del diritto internazionale del mare, testimonia la nostra determinazione azione a far rispettare la legge e a combattere ogni forma di traffico illecito ovunque esso avvenga, ha scritto Macron in un messaggio su X. Energia. Italia, Germania e Belgio chiedono all'Unione Europea di accelerare gli investimenti. Il servizio della redazione.
13: Giorgia Meloni, Friedrich Merz e Bart De Wever hanno inviato una lettera al presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa in vista del vertice del 15 e 16 ottobre. La proposta prevede procedure più rapide per energia e digitalizzazione, meno nuovi vincoli burocratici e una riduzione degli obblighi amministrativi, soprattutto per le piccole e medie imprese. Sul caro energia, Bruxelles ricorda che esistono già margini di flessibilità per i governi da utilizzare mantenendo sostenibili i conti pubblici.
3: In provincia di Salerno restano da chiarire le circostanze della violenta aggressione ai danni di un uomo a Capaccio Pesto, ma pestato di botte e ferito con un colpo d'arma da fuoco al ginocchio. La vittima è un ex assessore comunale. Dopo l'aggressione, qualcuno ha dato fuoco alla sua auto. L'uomo è stato trovato riverso nei pressi di uno stabilimento balneare. Non è escluso che il pestaggio sia maturato al culmine di una lite. Lo sport e il calcio, la sfida tra Haaland e Dembélé con Donnarumma, grande ex, e il fiore all'occhiello della seconda giornata di Champions, che torna con un ricco programma dopo la lunga pausa per le Nations League. Il Manchester City riceve i campioni del PSG per un primo round che si potrebbe replicare nelle fasi terminali della stagione, ma sono diversi gli altri scontri significativi. José Mourinho torna in un olimpico da tutto esaurito per l'atteso Roma-Real Madrid. Incrociano i guantoni due club europei d'élite, Atletico Madrid e Manchester United. Per le italiane, oltre agli impegni di oggi di Napoli-Inter, c'è anche il Como, che dopo il brillante esordio con l'Ipsia prova a replicare Rotterdam contro il Feyenoord. Trasferte di medio calibro a Salisburgo e Vigo per Milan e Juve, attese in Europa League dopo i modesti pareggi in campionato, mentre l'Atalanta esordisce in Conference Firenze ospitando i ciprioti del Paphos. Il Milan ha le prese anche con l'infortunio di Matteo Gabbia, che deve fare i conti con una lesione del muscolo flessore della coscia sinistra con parziale interessamento tendineo. Lo fa sapere il club rossonero annunciando che il giocatore sarà sottoposto ad un consulto specialistico per definire il percorso terapeutico più appropriato. Gabbia si è infortunato durante la partita contro il Sassuolo, dovendo uscire dal campo in barella tra le lacrime per il dolore muscolare. Non c'è altro, più tardi.
9: Meteo.
2: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
9: La rassegna stampa.
3: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, un aggiornamento adesso sulle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo in primo piano sulle home page dei principali siti di informazione nazionale. Partiamo dal Corriere della Sera. I principali siti per lo più hanno in evidenza in questo momento le parole di Giorgetti in aula alla Camera sulla manovra, sulla legge di bilancio. Verso la manovra IRPEF al 33%, più ampia, flat tax per i giovani, cedolare al 5% per affitti lunghi. Questo è il titolo di apertura in questo momento sul sito del Corriere.it, e poi parla Giorgetti in aula, solo una manciata di deputati, ma c'è spazio anche per il Papa, che oggi è il giorno, oggi quello del ricovero. Il Papa oggi ricoverato al Gemelli, poi sarà operato, Parolin, la malattia un fulmine a ciel sereno, ma siamo fiduciosi, e poi ancora udienze sospese fino al 20 ottobre, notizia che già si conosceva. Il segretario della CEI ha offerto al mondo la sua fragilità, ha colpito anche i non credenti. Al centro, un po' più in basso, ma in evidenza, ci sono anche le tensioni internazionali. La NATO pronti a combattere subito se attaccati dalla Russia. Il comandante Grinkevich, ecco il piano della vittoria e l'appoggio degli Stati Uniti, dice, è garantito, e non è una affermazione scontata a giudicare dagli ultimi atteggiamenti di Donald Trump nei confronti degli alleati. Altre notizie in aggiornamento: Varsavia, paesi NATO si preparino ad attacco ibrido letale da parte della Russia. C'è poi l'intervista a Lady Ashton, trattai con Putin, so che non si ferma, presto accadrà qualcosa che cambierà la guerra, le sue parole. Ci spostiamo su Repubblica, anche Repubblica in primo piano, in alto alla manovra, Giorgetti alla Camera per lo scostamento, nuvoloni all'orizzonte, il virgolettato, sono le parole del ministro dell'economia, ma l'aula è deserta e lui sbotta, non vogliono lavorare. E c'è anche la decisione su Ilaria Salis, il processo riparte da zero, annullata la condanna sui risarcimenti agli ex collaboratori, riconosciute le mie ragioni, dice lei. E poi ancora le indagini, ricina al via le perquisizioni dell'Istituto Agrario, parliamo del caso di Pietracatella, la nuova pista, forse il marito era la vittima designata, avanza questa ipotesi nuova, ma c'è anche una retroscena per quanto riguarda le dinamiche internazionali, i rapporti tra alleati e Donald Trump e gli Stati Uniti. Dopo il patto Trump-Putin, l'Unione Europea costretta a fare da sola, a difendere Kiev per 2 anni. C'è anche qui le parole del capo della NATO, la sfida a Mosca, se qualcuno ci attacca pronti a combattere adesso. E poi Varsavia, prepariamo a attacco ibrido letale, così come pubblicato anche dal Corriere. E poi il caso, colpiti data center russi, dati anomali anche in Italia, presto per parlare di stop alla propaganda. Andiamo sulla Stampa, che invece apre con altro, tutto soldi, il caso, gas oltre 82 euro, bollette in aumento, quanto costerà risaltare casa quest'anno. E dalla Francia, la Francia borda e sequestra una petroliera ombra russa nell'Oceano Indiano. E poi il caso Giorgetti alla Camera per lo scostamento, nuvoloni all'orizzonte, anche qui il virgolettato, lo stesso di Repubblica, ma l'aula è deserta. Andiamo sul Messaggero, che in home page in questo momento porta proprio questa notizia: manovra, start tax e affitti, le novità per i giovani. Giorgetti alla Camera, nuvoloni all'orizzonte, come vedete una frase ripetuta da più quotidiani, ripresa da più quotidiani, certamente una frase ad effetto e anche preoccupante, ma l'aula è quasi deserta, il ministro sbotta. E poi le tensioni internazionali: Bulgaria, due navi colpite da droni nel Mar Nero, Varsavia, NATO si prepari ad un attacco ibrido letale, Kaliningrad e Bielorussia, gli obiettivi dell'alleanza. Ci spostiamo anche sul Giornale, che invece punta sul processo Ilaria Salis. In alto la foto e l'apertura: Ilaria Salis, processo da rifare, annullata la condanna per il licenziamento degli ex collaboratori. L'europarlamentare si attacca ad un cavillo per non pagare 300.000 euro, dice appunto il Giornale. I giudici hanno stabilito che c'è stato un difetto nella notifica del procedimento nei confronti dell'europarlamentare, che non avrebbe quindi potuto partecipare al processo civile, precludendole così la possibilità di difendersi. E poi anche qui Giorgetti: in primavera possiamo uscire dalla procedura di deficit, ma in bocca cautela, nuvoloni all'orizzonte, teniamo la rotta. Ci sono anche le parole di Meloni: l'Italia non è l'Unione Europea, alcuni meccanismi rovinano le imprese, sui costi energetici serve una risposta a lungo termine. Attacchi a Cerno e Marina Berlusconi, il vero volto di Vannacci da Corona, e la Salis sfida il Giornale con la bandiera di Tito da sventolare con orgoglio. L'altra notizia un po' più in basso, sempre sul sito del Giornale. Sul Mattino.it invece: Varsavia, NATO si prepara ad attacco ibrido letale, Kaliningrad e Bielorussia, gli obiettivi della NATO, dell'alleanza, Bulgaria, due navi colpite dai droni nel Mar Nero. Le tensioni internazionali sono l'oggetto dell'apertura in questo momento della home page del Mattino.it. E poi l'allarme in mare: Bulgaria, due navi colpite da droni nel Mar Nero, una è affondata, Sofia, attacchi inaccettabili. C'è poi la cronaca dal territorio: tragedia ad Agropoli, siamo in provincia di Salerno, nel Cilento, uomo trovato morto in auto con un taglio alla gola, indagini in corso. Il titolo è La violenza. Andiamo sul Secolo XIX, ci spostiamo quindi in Liguria. Ilva, notte in tenda, il secondo giorno di mobilitazione, oggi l'incontro con Piantedosi, Salis, governo e struttura commissariale al lavoro per Genova. E ci sono poi anche i media e la fotogallery della notte in tenda. Il Gazzettino, ci spostiamo quindi nel nord-est, incursioni del ladro di Sprizza, l'Orient Experience lascia vini e liquori e ruba solo Aperol, Campari e Select, quinto furto in pochi mesi, questo è il titolo. E poi Leonardo Maria Del Vecchio da Fedez: Exilus perde il 50%, Milleri dovrebbe essere teso. Il Giorno: Ilaria Salis annullata la condanna sui risarcimenti agli ex collaboratori, riconosciute le mie ragioni, c'è un virgolettato, questo quanto dice appunto Ilaria Salis. E poi invece la Sicilia: l'inchiesta corruzione alla CTS, secondo round di interrogatori, Armau in tribunale assolutamente sereno, l'ex presidente della commissione tecnico specialistica nonché ex vicepresidente della regione pronto a presentarsi davanti al giudice per le indagini preliminari. E poi tensione alle stelle, notte di guerra nel Mar Nero, droni, forze russi colpiscono due mercantili al largo della Bulgaria. Per chiudere anche uno sguardo al Sole 24 Ore: conti pubblici, DPFP al via in aula semivuota, titola il quotidiano di economia, solo quattro deputati di maggioranza, Giorgetti, ma io c'ero, queste appunto le parole del ministro, naturalmente lui c'era, indubbiamente. Così le home page dei principali i siti di informazione. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
14: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
15: Sono le 12:42.
16: Sport.
3: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio senza soluzione di continuità. Ieri gli ultimi posticipi di campionato, oggi riparte anche la Champions, il servizio di Federica Sorrentino.
16: La sesta giornata di Serie A si è conclusa con i successi di Atalanta e Torino a spese di Venezia Udinese, che ora navigano in pessime acque. 3-1 il risultato di Bergamo a favore della squadra di Sarri, che ha conquistato i 3 punti fissando il risultato nel primo tempo con il gol in apertura di Kessié e la doppietta di Caicedo. Il Venezia, ancora a 0 punti, ha accorciato le distanze ma è stata contenuta nella ripresa dall'Atalanta. A Torino, dopo il botte e risposta tra Granata e Friulani, la gara è stata decisa nella ripresa da una uscita avventata del portiere Okoye, che ha permesso a Kulenovic di fissare il punteggio sul 2-1 per l'Udinese, quarta sconfitta consecutiva. Archiviato il campionato, è già ora di Champions. Nella serata di martedì il Napoli fa visita al Villarreal con McTominay possibile titolare e l'Inter che riceve a San Siro i belgi del Club Brugge.
3: La sfida tra Haaland e Dembélé con Donnarumma, grande ex, è il fiore all'occhiello della seconda giornata di Champions, che torna con un ricco programma dopo la lunga pausa per la Nations League. Il Manchester City riceve i campioni del PSG per un primo round che si potrebbe replicare nelle fasi terminali della stagione, ma sono diversi gli altri scontri significativi. José Mourinho torna in un olimpico da tutto esaurito per l'atteso Roma e Real Madrid, incrociano i guantoni due club europei d'élite, Atletico Madrid e Manchester United. Per le italiane, oltre agli impegni di oggi di Napoli e Inter, c'è anche il Como, che dopo il brillante esordio con l'Ipsia prova a replicare a Rotterdam contro il Feyenoord. Trasferte di medio calibro a Salisburgo e Vigo per Milan e Juve, attese in Europa League dopo i modesti pareggi in campionato, mentre l'Atalanta esordisce in Conference ospitando i ciprioti del Paphos. Il Milan ha le prese anche con l'infortunio di Matteo Gabbia, che deve fare i conti con una lesione del muscolo flessore della coscia sinistra con parziale interessamento tendineo. Lo fa sapere il club rossonero annunciando che il giocatore sarà sottoposto ad un consulto specialistico per definire il percorso terapeutico più appropriato. Gabbia si è infortunato durante la partita contro il Sassuolo, dovendo uscire dal campo in barella tra le lacrime per il dolore muscolare. Il calcio donne a caccia della finale playoff, che tra fine novembre e inizio dicembre metterà in palio il biglietto per il Mondiale 2027 in Brasile. E con questo obiettivo che la nazionale femminile scenderà oggi in campo al Franchi di Firenze per affrontare la Bielorussia nella semifinale di ritorno e prepararsi per il confronto decisivo contro la vincente tra Finlandia e la Serbia. 3-1 l'andata. Le azzurre di Andrea Soncin partiranno dal vantaggio acquisito venerdì scorso all'andata sul neutro di Tbilisi. La vittoria per 2-0 arrivata nel secondo tempo grazie ai gol di Piemonte e Polli. Il tennis, clamorosa eliminazione di Carlos Alcaraz ad opera del belga Zizou Berg nei 16esimi di finale del Masters 1000 di Shanghai, dove era dato per favorito, un risultato che ha anche un risvolto importante in qualche modo storico, perché assicura ad Alexander Zverev di diventare a fine anno il numero uno del ranking mondiale, un esito che era certo dopo lo stop forzato di Jannik Sinner da Wimbledon in poi, ma che ora è matematico. Sci, diramate le prime convocazioni per la Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino. Il direttore tecnico della nazionale italiana maschile, Max Karka, ha già delineato la formazione che prenderà parte al gigante di apertura di Solden il prossimo 25 ottobre. Tra questi c'è Giovanni Franzoni, che quest'anno punterà un po' più sul gigante oltre alle discipline veloci. Saranno 7 gli azzurri al via, oltre a lui Alex Vinazzer, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Luca De Riprandini, Simon Taracci e Tobias Castlunger. Nei prossimi giorni la squadra, fa sapere la Fisi, si allenerà tra Solden e Pitztal in attesa dell'opening della stagione. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
17: Meteo.
2: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
18: C'è chi preferisce ascoltare,
17: chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
7: Sono le 12 e 48 minuti.
9: La rassegna stampa.
3: Ancora buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News, quando la radio fa notizia. Uno sguardo adesso alle notizie in evidenza sui siti delle principali agenzie di informazione e di alcuni quotidiani internazionali. Partiamo subito da Reuters, che in primo piano riporta la guerra tra Ucraina e Russia, le novità. Gli Stati Uniti sperano che l'accordo sul diesel possa ammorbidire Mosca sui colloqui di pace. Gli inviati del presidente Trump hanno riferito ai funzionari ucraini che un accordo per contenere le esportazioni di gasolio russo fa parte di un tentativo di riportare la Russia al tavolo dei negoziati dopo il fallimento dei precedenti sforzi per avviare colloqui duraturi volti a porre fine alla guerra. Questo il titolo di apertura. Intanto poi le altre notizie: Kiev afferma che la Russia ha raggiunto gli obiettivi energetici nonostante l'annuncio di cessate il fuoco da parte di Trump, e poi ancora 11 marinai risultano dispersi dopo che un drone ha affondato una nave a largo della Bulgaria. Altre notizie: il fondo della NATO punta sulle tecnologie di difesa con droni, mentre l'Ucraina ridefinisce le proprie priorità, così appunto Reuters. Andiamo a dare uno sguardo invece adesso a Euronews. L'apertura: droni colpiscono due navi nel Mar Nero, una affonda, un mercantile affonda e un secondo viene colpito da droni nella zona economica bulgara. Sofia avvia le indagini e convoca l'ambasciatrice russa. Ancora su Euronews: l'Europa si compatta dopo l'accordo sul diesel tra Trump e Putin. Le notizie dall'Europa, ma c'è anche una diretta a Trump. Trump insiste su tregua energetica, ma Kiev denuncia nuovi raid russi. E poi NATO presenta strategia di difesa in caso di invasione. Sale la tensione. E allora andiamo a vedere anche l'economia. Il Financial Times: le principali economie si avviano a registrare i maggiori deficit di bilancio dall'inizio della pandemia di Covid-19, avverte il Fondo Monetario Internazionale. Nella sua riunione annuale il fondo chiede un'azione urgente per risanare le finanze pubbliche, così il quotidiano finanziario, il Financial Times. E poi invece andiamo sul New York Times, che in evidenza si occupa delle questioni interne all'amministrazione Trump. Dopo l'accordo sul diesel russo, Trump si trova ad affrontare una nuova crisi sull'Ucraina. Questo il titolo di apertura. Ancora, l'accordo di Trump sul diesel potrebbe immettere miliardi nell'economia russa. Poi la NATO illustra il piano per proteggere gli alleati europei dell'Ucraina dalla Russia, così il New York Times. Il Wall Street Journal invece in alto punta su altro: l'Iran sta fortificando i siti nucleari e mobilitando il suo popolo per un ritorno alla lotta. Il regime, convinto che il presidente Trump sia pronto ad attaccare di nuovo, vede i preparativi come un deterrente. C'è poi una notizia che arriva dalla Cina: l'indebolimento dell'economia cinese sta creando una generazione perduta. Questo il titolo: i giovani vedono svanite il loro brillante futuro mentre la disoccupazione nel paese aumenta e le tappe fondamentali dell'età adulta si allontanano sempre di più. Dal mondo: la Russia continua a colpire l'energia ucraina nonostante l'annuncio di cessate il fuoco da parte di Trump, così il Wall Street Journal. Andiamo adesso invece nell'est europeo, ripartiamo da lì con un quotidiano polacco, Wyborcza.pl. l'apertura: la paralisi militari del PKP, come trasportare un esercito e milioni di civili su un unico binario, si chiede appunto il quotidiano. Senza linee ferroviarie, a doppio binario efficienti, gli aiuti militari degli alleati semplicemente non arriveranno al fronte in tempo. Questa la prospettiva. E poi minacce contro Tusk e Zarzasti, un altro uomo è stato fermato dalla polizia. Restiamo nell'est europeo, andiamo in Ucraina però con Ukrainska Pravda. Sirski ha spiegato perché ha inviato forze all'operazione di Kursk e non alla difesa di Pokrovsk, questo è il titolo. Witkoff e Kirchner hanno affermato che l'accordo sul diesel è un tentativo di persuadere la Russia a negoziare. La notizia è riportata, l'abbiamo letta anche noi direttamente dall'agenzia Reuters. E poi l'aeronautica militare ha spiegato il motivo per cui è scattato l'allarme a Kiev dopo le esplosioni. C'è un'altra notizia: l'ex consigliere di OP Shilo ha ricevuto una condanna con la condizionale e una multa di 200 milioni di Uzbeki nel caso di corruzione presso l'università statale dell'Uzbekistan. Andiamo anche sul Guardian, l'apertura è di economia, riguarda il Fondo Monetario Internazionale che avverte che l'economia globale potrebbe presto mettere alla prova i limiti della sua resilienza. Secondo il World Economic Outlook, le riserve petrolifere degli stati sono basse, i bilanci sono al limite e per questo motivo rivede al rialzo le previsioni di crescita del PIL del Regno Unito per il 2026. Naturalmente l'occhio è rivolto al Regno Unito. E poi l'Europa deve prendere decisioni importanti sui beni russi congelati. Il Regno Unito si dichiara disposto a collaborare con l'Unione Europea, afferma il ministro degli esteri britannico. Restiamo nel Regno Unito, andiamo sul Times, l'apertura anche in questo caso: il Fondo Monetario rivede al rialzo le previsioni di crescita del Regno Unito, ma mette in guardia il Lili contro un aumento della spesa pubblica. Ma c'è anche una notizia che riguarda il cinema. Digger, il film con Tom Cruise, è un disastro da 245 milioni di dollari per la Warner Bros. La commedia satirica sul petrolio con protagonista la star si preannuncia come uno dei più grandi flop al botteghino di Hollywood, coronando un anno disastroso per la casa di produzione cinematografica, scrive appunto il quotidiano britannico. Andiamo in Germania, Handelsblatt, sono stati approvati 75 milioni di euro di pagamenti per la procedura di insolvenza a favore della maggior parte dei dipendenti di galleria, ma 1600 di loro non riceveranno nulla, il titolo di apertura. Restando in Germania, il Tagesspiegel, Dombrindt vuole revocare lo status di protezione. Come fanno i siriani a convivere con la paura di essere deportati? Centinaia di migliaia di siriani potrebbero perdere il loro status di protezione questo autunno se il ministro dell'interno Alexander Dobrindt riuscirà nel suo intento. E poi si chiede il quotidiano Tagesspiegel cosa ne pensano le persone coinvolte. Andiamo anche in Francia, Le Figaro, movimento studentesco delle scuole superiori, combatteremo per questo futuro che ci viene rubato, denuncia Greta Thunberg con indosso una kefia a Saint-Denis. E poi difetto del software frigoriferi a 35 gradi, milioni di euro persi, la storia dietro l'attacco informatico senza precedenti che ha colpito supermercati francesi. Questo è uno dei titoli più importanti della giornata, uno degli argomenti più importanti. Con questo per il momento è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
17: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
7: Sono le 12 e 56 minuti.
0: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. A oltranza il presidio, i blocchi stradali dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea prevista dal 15 novembre degli impianti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la cassa integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. La sindaca di Genova Salis riferisce però di aver ricevuto dal governo spiragli positivi sul destino degli stabilimenti liguri. Ci sono anche gli universitari a fianco dei liceali oggi nella nuova giornata di manifestazioni studentesche in Francia, alla quarta giornata di mobilitazione. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in calo rispetto alle scorse settimane, aveva pronosticato stamane il ministro dell'istruzione Geffrey. Dal governo anche un appello alla luce dei disordini pregressi a manifestare in un quadro pacifico tra le richieste degli studenti più fondi per l'istruzione. È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Tra i feriti un soccorritore del servizio d'emergenza intervenuto sul luogo dell'attacco. Diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina occidentale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev. Intanto sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo del coste bulgare sul Mar Nero, tratti in salvo 5 membri dell'equipaggio. Altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha definito gli attacchi inaccettabili e ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa. Calcio si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18:15 a Firenze, nel ritorno del primo turno dei playoff. Le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 l'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente tra Serbia e Finlandia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
18: Meteo.
2: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
17: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
18: News.
6: Un saluto dalla redazione.
5: La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%.

0: lasciando un bilancio quantomeno preoccupante per l'economia. Per i beni industriali non energetici, nel loro complesso, l'incremento dei prezzi è stato di poco superiore al 25%.
1: Nell'aula della Camera si vota sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio. Sono state presentate 3 risoluzioni sullo scostamento e 4 sul decreto di finanza. Polemiche per la presenza di pochi parlamentari, come ha fatto notare il ministro dell'Economia Giorgetti. Questi non vogliono lavorare di lunedì, ma mi sembra che nemmeno il martedì abbiano tanta voglia, ha commentato sarcastico Giorgetti parlando con La Repubblica. Il voto sarebbe stato fissato di martedì e non di lunedì per la contrarietà dei parlamentari a una calendarizzazione subito dopo il fine settimana.
0: 2 nuove navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, l'ha annunciato il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi inaccettabili dei quali ha informato la NATO. Intanto, secondo Varsavia, i membri dell'Alleanza Atlantica dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. L'ha dichiarato il ministro degli esteri polacco Radoslaw Sikorski al Financial Times, sottolineando che la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe.
1: Papa Leone arriva all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per la rimozione del nodulo al polmone. Per l'occasione è stato predisposto un importante piano di sicurezza, a cominciare dal fatto che Leone non sarà ricoverato nell'appartamento riservato ai pontefici, bensì in un'altra area, sempre al 10° piano. La polizia si occuperà della sicurezza del perimetro esterno dell'ospedale. All'ingresso del Papa scatterà inoltre la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Le forze dell'ordine vigileranno tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone.
0: Un 22enne ricoverato a Padova per un'infezione da difterite. Il paziente, proveniente dal Bangladesh, presenta condizioni cliniche severe ed è attualmente in isolamento. I sanitari hanno attivato la procedura per reperire il siero antitossico attraverso il centro antiveleni di Pavia. Il trattamento è stato somministrato già sabato, mentre la conferma microbiologica dell'infezione è arrivata domenica. Profilassi per 100 persone.
1: Lo sport e la Formula 1 si prepara al ritorno sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo, della durata di 10 anni, vedrà il Ruanda protagonista come nuovo paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030, grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. La Formula 1 in Africa mancava dal 1993, dai rimbombi dei motori aspirati a Kialami.
0: È tutto, al prossimo appuntamento.
2: GR News.
3: Io amo lo spazio.
4: Anche noi, è la nostra casa.
5: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
3: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
6: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
2: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 13 e 4 minuti.
2: Sport.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio senza soluzione di continuità. Ieri gli ultimi posticipi di campionato, oggi riparte anche la Champions. Il servizio di Federica Sorrentino.
9: La sesta giornata di Serie A si è conclusa con i successi di Atalanta e Torino a spese di Venezia Udinese, che ora navigano in pessime acque. 3-1 il risultato di Bergamo a favore della squadra di Sarri, che ha conquistato 3 punti fissando il risultato nel primo tempo con il gol in apertura di Kessié e la doppietta di Caisse. Ibrahimovic. Il Venezia, ancora a 0 punti, ha accorciato le distanze ma è stata contenuta nella ripresa dall'Atalanta. A Torino, dopo il botte e risposta tra Granata e Friulani, la

0: è stata decisa nella ripresa da una uscita avventata del portiere Okoye, che ha permesso a Kulenovic di fissare il punteggio sul 2-1 per l'Udinese, quarta sconfitta consecutiva. Archiviato il campionato, è già ora di Champions. Nella serata di martedì il Napoli fa visita al Villarreal con McTominay possibile titolare e l'Inter che riceve a San Siro i belgi del Club Brugge.
1: La sfida tra Haaland e Dembélé con Donnarumma, grande ex, e il fiore all'occhiello della seconda giornata di Champions, che torna con un ricco programma dopo la lunga pausa per la Nations League. Il Manchester City riceve i campioni del PSG per un primo round che si potrebbe replicare nelle fasi terminali della stagione, ma sono diversi gli altri scontri significativi. José Mourinho torna in un Olimpico da tutto esaurito per l'atteso Roma e Real Madrid. Incrociano i guantoni due club europei d'elite, Atletico Madrid e Manchester United. Per le italiane, oltre agli impegni di oggi di Napoli e Inter, c'è anche il Como, che dopo il brillante esordio con l'Ipsia prova a replicare Rotterdam contro il Feyenoord. Trasferte di medio calibro a Salisburgo e Vigo per Milan e Juve, attese in Europa League dopo i modesti pareggi in campionato, mentre l'Atalanta esordisce in Conference ospitando i ciprioti del Paphos. Il Milan ha le prese anche con l'infortunio di Matteo Gabbia, che deve fare i conti con una lesione del muscolo flessore della coscia sinistra con parziale interessamento tendineo. Lo fa sapere il club rossonero annunciando che il giocatore sarà sottoposto ad un consulto specialistico per definire il percorso terapeutico più appropriato. Gabbia si è infortunato durante la partita contro il Sassuolo, dovendo uscire dal campo in barella tra le lacrime per il dolore muscolare. Il calcio donne a caccia della finale playoff, che tra fine novembre e inizio dicembre metterà in palio il biglietto per il Mondiale 2027 in Brasile. E con questo obiettivo che la nazionale femminile scenderà oggi in campo al Franchi di Firenze per affrontare la Bielorussia nella semifinale di ritorno e prepararsi per il confronto decisivo contro la vincente tra Finlandia e la Serbia. 3-1 l'andata. Le azzurre di Andrea Soncin partiranno dal vantaggio acquisito venerdì scorso all'andata sul neutro di Tbilisi. La vittoria per 2-0 arrivata nel secondo tempo grazie ai gol di Piemonte e Polli. Il tennis, clamorosa eliminazione di Carlos Alcaraz ad opera del belga Zizou Berg nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai, dove era dato per favorito, un risultato che ha anche un risvolto importante in qualche modo storico, perché assicura ad Alexander Zverev di diventare a fine anno il numero uno del ranking mondiale, un esito che era certo dopo lo stop forzato di Jannik Sinner da Wimbledon in poi, ma che ora è matematico. Sci, diramate le prime convocazioni per la Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino. Il direttore tecnico della nazionale italiana maschile, Max Karka, ha già delineato la formazione che prenderà parte al gigante di apertura di Solden il prossimo 25 ottobre. Tra questi c'è Giovanni Franzoni, che quest'anno punterà un po' più sul gigante oltre alle discipline veloci. Saranno 7 gli azzurri al via, oltre a lui Alex Vinazzer, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Luca De Riprandini, Simon Taracci e Tobias Castlunger. Nei prossimi giorni la squadra, fa sapere la Fisi, si allenerà tra Solden e Pitztal in attesa dell'opening della stagione. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Meteo. Moderata alta pressione sul nostro paese, a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: La rassegna stampa.
1: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, un aggiornamento adesso sulle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo in primo piano sulle home page dei principali siti di informazione nazionale. Partiamo dal Corriere della Sera. I principali siti per lo più hanno in evidenza in questo momento le parole di Giorgetti in aula alla Camera sulla manovra, sulla legge di bilancio. Verso la manovra IRPEF al 33%, più più ampia, flat tax per i giovani, cedolare al 5% per affitti lunghi. Questo è il titolo di apertura in questo momento sul sito del Corriere.it, e poi parla Giorgetti in aula, solo una manciata di deputati, ma c'è spazio anche per il Papa, che oggi è il giorno, oggi quello del ricovero. Il Papa oggi ricoverato al Gemelli, poi sarà operato, Parolin, la malattia un fulmine a ciel sereno, ma siamo fiduciosi, e poi ancora udienze sospese fino al 20 ottobre, notizia che già si conosceva. Il segretario della CEI ha offerto al mondo la sua fragilità, ha colpito anche i non credenti. Al centro, un po' più in basso, ma in evidenza, ci sono anche le tensioni internazionali. La NATO pronti a combattere subito se attaccati dalla Russia. Il comandante Grinkevich, ecco il piano della vittoria e l'appoggio degli Stati Uniti, dice, è garantito, e non è una affermazione scontata a giudicare dagli ultimi atteggiamenti di Donald Trump nei confronti degli alleati. Altre notizie in aggiornamento: Varsavia, paesi NATO si preparino ad attacco ibrido letale da parte della Russia. C'è poi l'intervista a Lady Ashton, trattai con Putin, so che non si ferma, presto accadrà qualcosa che cambierà la guerra, le sue parole. Ci spostiamo su Repubblica, anche Repubblica in primo piano, in alto alla manovra, Giorgetti alla Camera per lo scostamento, nuvoloni all'orizzonte, il virgolettato, sono le parole del ministro dell'economia, ma l'aula è il deserta e lui sbotta, non vogliono lavorare. E c'è anche la decisione su Ilaria Salis, il processo riparte da zero, annullata la condanna sui risarcimenti agli ex collaboratori, riconosciute le mie ragioni, dice lei. E poi ancora le indagini, Ricina al via le perquisizioni dell'Istituto Agrario, parliamo del caso di Pietra Catella, la nuova pista, forse il marito era la vittima designata, avanza questa ipotesi nuova. Ma c'è anche una retroscena per quanto riguarda le dinamiche internazionali, i rapporti tra alleati e Donald Trump e gli Stati Uniti. Dopo il patto Trump-Putin, l'Unione Europea costretta a fare da sola, a difendere Kiev per 2 anni. C'è anche qui le parole del capo della NATO, la sfida a Mosca, se qualcuno ci attacca pronti a combattere adesso. E poi Varsavia, prepariamo a attacco ibrido letale, così come pubblicato anche dal Corriere. E poi il caso, colpiti i data center russi, dati anomali anche in Italia, presto per parlare di stop alla propaganda. Andiamo sulla Stampa, che invece apre con altro, tutto soldi, il caso, gas oltre 82 euro, bollette in aumento, quanto costerà risaltare casa quest'anno. E dalla Francia, la Francia borda e sequestra una petroliera ombra russa nell'oceano Indiano. E poi il caso, Giorgetti alla Camera per lo scostamento, nuvoloni all'orizzonte, anche qui il virgolettato, lo stesso di Repubblica, ma l'aula è deserta. Andiamo sul Messaggero, che in home page in questo momento porta proprio questa notizia: manovra, start tax, affitti, le novità per i giovani, Giorgetti alla Camera, nuvoloni all'orizzonte. Come vedete, una frase ripetuta dai più quotidiani, ripresa da più quotidiani, certamente una frase ad effetto, anche preoccupante, ma l'aula è quasi deserta, il ministro sbotta. E poi le tensioni internazionali, Bulgaria, 2 navi colpite da droni nel Mar Nero, Varsavia, NATO si prepari ad un attacco ibrido letale, Kaliningrad e Bielorussia, gli obiettivi dell'alleanza. Ci spostiamo anche sul Giornale, che invece punta sul processo Ilaria Salis, in alto la foto e l'apertura. Ilaria Salis, processo da rifare, annullata la condanna per il licenziamento degli ex collaboratori. L'europarlamentare si attacca ad un cavillo per non pagare 300.000 euro, dice appunto il Giornale. I giudici hanno stabilito che c'è stato un difetto nella notifica del procedimento nei confronti dell'europarlamentare, che non avrebbe quindi potuto partecipare al processo civile, precludendole così la possibilità di difendersi. E poi anche qui Giorgetti, in primavera possiamo uscire dalla procedura di deficit, ma in bocca cautela, nuvoloni all'orizzonte, teniamo la rotta. Ci sono anche le parole di Meloni: l'Italia non è l'Unione Europea, alcuni meccanismi rovinano le imprese sui costi energetici, serve una risposta a lungo termine. Attacchi a Cerno e Marina Berlusconi, il vero volto di Vannacci da Corona, e la Salis sfida il Giornale con la bandiera di Tito da sventolare con orgoglio. L'altra notizia un po' più in basso, sempre sul sito del Giornale. Sul Mattino.it invece Varsavia, NATO si prepara ad attacco ibrido letale, Kaliningrad e Bielorussia, gli obiettivi della NATO, della Alleanza. Bulgaria, due navi colpite dai droni nel Mar Nero. Le tensioni internazionali sono l'oggetto dell'apertura in questo momento della home page del mattino.it. E poi l'allarme in mare. Bulgaria, due navi colpite da droni nel Mar Nero, una è affondata. Sofia, attacchi inaccettabili. C'è poi la cronaca dal territorio, tragedia ad Agropoli, siamo in provincia di Salerno, nel Cilento, uomo trovato morto in auto con un taglio alla gola, indagini in corso. Il titolo è La violenza. Andiamo sul secolo XIX, ci spostiamo quindi in Liguria. Ilva, notte in tenda, è secondo giorno di mobilitazione, oggi l'incontro con Piantedosi, Salis, governo e struttura commissariale al lavoro per Genova. E ci sono poi anche i media e la fotogallery della notte in tenda. Il Gazzettino, ci spostiamo quindi nel nord-est, incursioni del ladro di Spritz all'Orient Experience, lascia vini e liquori e ruba solo Aperol, Campari e Select, quinto furto in pochi mesi, questo è il titolo. E poi Leonardo Maria Del Vecchio da Fedez, Exilus perde il 50%, Milleri dovrebbe essere teso. Il Giorno, Ilaria Salis annullata la condanna sui risarcimenti agli ex collaboratori, riconosciute le mie ragioni, c'è un virgolettato, questo quanto dice appunto Ilaria Salis. E poi invece la Sicilia, l'inchiesta corruzione alla CTS, secondo round di interrogatori, Armau in tribunale assolutamente sereno, l'ex presidente della commissione tecnico specialistica nonché ex vicepresidente della regione pronto a presentarsi davanti al giudice per le indagini preliminari. E poi tensione alle stelle, notte di guerra nel Mar Nero, droni, forze russi colpiscono due mercantili al largo della Bulgaria. Per chiudere anche uno sguardo al Sole 24 Ore, conti pubblici, DPFP al via in aula semivuota, titola il quotidiano di economia, solo quattro deputati di maggioranza, Giorgetti, ma io c'ero, queste appunto le parole del ministro, naturalmente lui c'era, indubbiamente. Così le home page dei principali pari siti di informazione, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
2: Sono le 13 e 17 minuti.
4: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. A oltranza il presidio, i blocchi stradali dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea prevista dal 15 novembre degli impianti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. La sindaca di Genova Salis riferisce però di aver ricevuto dal governo spiragli positivi sul destino degli stabilimenti liguri. Ci sono anche gli universitari a fianco dei liceali oggi nella nuova giornata di manifestazioni studentesche in Francia, alla quarta giornata di mobilitazione. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in calo rispetto alle scorse settimane, aveva pronosticato stamane il ministro dell'istruzione Geffrè. Dal governo anche un appello alla luce dei disordini pregressi a manifestare in un quadro pacifico, tra le richieste degli studenti più fondi per l'istruzione. È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Tra i feriti un soccorritore del servizio d'emergenza intervenuto sul luogo dell'attacco. Diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina occidentale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev. Intanto sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo del coste bulgare sul Mar Nero, tratti in salvo 5 membri dell'equipaggio. Altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha definito gli attacchi inaccettabili e ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa. Calcio, si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18:15 a Firenze nel ritorno del primo turno dei playoff. Le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 l'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente tra Serbia e Finlandia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Meteo.
2: Moderata alta pressione sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: Sono le 13 e 20 minuti.
4: La rassegna stampa.
1: Ancora buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News, quando la radio fa notizia. Uno sguardo adesso alle notizie in evidenza sui siti delle principali agenzie di informazione di alcuni quotidiani internazionali. Partiamo subito da Reuters, che in primo piano riporta la guerra tra Ucraina e Russia, le novità. Gli Stati Uniti sperano che l'accordo sul diesel possa ammorbidire Mosca sui colloqui di pace. Gli inviati del presidente Trump hanno riferito ai funzionari ucraini che un accordo per contenere le esportazioni di gasolio russo fa parte di un tentativo di riportare la Russia al tavolo dei negoziati dopo il fallimento dei precedenti sforzi per avviare colloqui duraturi volti a porre fine alla guerra. Questo il titolo di apertura. Intanto poi le altre notizie. Kiev afferma che la Russia ha raggiunto gli obiettivi energetici nonostante l'annuncio di cessate il fuoco da parte di Trump. E poi ancora 11 marinai risultano dispersi dopo che un drone ha affondato una nave al largo della Bulgaria. Altre notizie: il fondo della NATO punta sulle tecnologie di difesa con droni mentre l'Ucraina ridefinisce le proprie priorità, così appunto Reuters. Andiamo a dare uno sguardo invece adesso a Euronews. L'apertura: droni colpiscono due navi nel Mar Nero, una affonda, un mercantile affonda e un secondo viene colpito da droni nella zona economica bulgara. Sofia avvia le indagini e convoca l'ambasciatrice russa. Ancora su Euronews, l'Europa si compatta dopo l'accordo sul diesel tra Trump e Putin. Le notizie dall'Europa, ma c'è anche una diretta a Trump. Trump insiste su tregua energetica, ma Kiev denuncia nuovi raid russi. E poi NATO presenta strategia di difesa in caso di invasione. Sale la tensione. E allora andiamo a vedere anche l'economia. Il Financial Times: le principali economie si avviano a registrare i maggiori deficit di bilancio dall'inizio della pandemia di Covid-19, avverte il Fondo Monetario Internazionale nella sua riunione annuale. Il fondo chiede un'azione urgente per risanare le finanze pubbliche, così il quotidiano finanziario, il Financial Times. E poi invece andiamo sul New York Times, che in evidenza si occupa delle questioni interne all'amministrazione Trump. Dopo l'accordo sul diesel russo, Trump si trova ad affrontare una nuova crisi sull'Ucraina. Questo il titolo di apertura. Ancora, l'accordo di Trump sul diesel potrebbe immettere miliardi nell'economia russa. Poi la NATO illustra il piano per proteggere gli alleati europei dell'Ucraina dalla Russia. Così il New York Times. Il Wall Street Journal invece in alto punta su altro. L'Iran sta fortificando i siti nucleari e mobilitando il suo popolo per un ritorno alla lotta. Il regime, convinto che il presidente Trump sia pronto ad attaccare di nuovo, vede i preparativi come un deterrente. C'è poi una notizia che arriva dalla Cina: l'indebolimento dell'economia cinese sta creando una generazione perduta. Questo il titolo. I giovani vedono svanite il loro brillante futuro mentre la disoccupazione nel paese aumenta e le tappe fondamentali dell'età adulta si allontanano. allontanano sempre di più. Dal mondo, la Russia continua a colpire l'energia ucraina nonostante l'annuncio di cessate il fuoco da parte di Trump, così il Wall Street Journal. Andiamo adesso invece nell'est europeo, ripartiamo da lì con un quotidiano polacco, Wyborcza.pl. L'apertura: la paralisi militari del PKP, come trasportare un esercito e milioni di civili su un unico binario, si chiede appunto il quotidiano, senza linee ferroviarie a doppio binario efficienti, gli aiuti militari degli alleati semplicemente non arriveranno al fronte in tempo, questa la prospettiva. E poi minacce contro Tusk e Zarzasti, un altro uomo è stato fermato dalla polizia. Restiamo nell'est europeo, andiamo in Ucraina però con Ukrainska Pravda. Sirski ha spiegato perché ha inviato forze all'operazione di Kursk e non alla difesa di Pokrovsk, questo è il titolo. Witkoff e Kushner hanno affermato che l'accordo sul diesel è un tentativo di persuadere la Russia a negoziare. La notizia è riportata, l'abbiamo letta anche noi direttamente dall'agenzia Reuters. E poi l'aeronautica militare ha spiegato il motivo per cui è scattato l'allarme a Kiev dopo le esplosioni. C'è un'altra notizia: l'ex consigliere di OP Shilo ha ricevuto una condanna con la condizionale e una multa di 200 milioni di uzbeki nel caso di corruzione presso l'università statale dell'Uzbekistan. Andiamo anche sul Guardian, l'apertura è di economia, riguarda il Fondo Monetario Internazionale che avverte che l'economia globale potrebbe presto mettere alla prova i limiti della sua resilienza. Secondo il World Economic Outlook, le riserve petrolifere degli stati sono basse, i bilanci sono al limite e per questo motivo rivede al rialzo le previsioni di crescita del PIL del Regno Unito per il 2026, naturalmente l'occhio è rivolto al Regno Unito. E poi l'Europa deve prendere decisioni importanti sui beni russi congelati e il Regno Unito si dichiara disposto a collaborare con l'Unione Europea, afferma il ministro degli esteri britannico. Restiamo nel Regno Unito, andiamo sul Times, l'apertura anche in questo caso: il Fondo Monetario rivede al rialzo le previsioni di crescita del Regno Unito ma mette in guardia il Lili contro un aumento della spesa pubblica. Ma c'è anche una notizia che riguarda il cinema. Digger, il film con Tom Cruise, è un disastro da 245 milioni di dollari per la Warner Bros. La commedia satirica sul petrolio con protagonista la star si preannuncia come uno dei più grandi flop al botteghino di Hollywood, coronando un anno disastroso per la casa di produzione cinematografica, scrive appunto il quotidiano britannico. Andiamo in Germania, Handelsblatt: sono stati approvati 75 milioni di euro di pagamenti per la procedura di insolvenza a favore della maggior parte dei dipendenti di galleria, ma 1600 di loro non riceveranno nulla, il titolo di apertura. Restando in Germania, il Tagesspiegel: Dombrindt vuole revocare lo status di protezione, come fanno i siriani a convivere con la paura di essere deportati? Centinaia di migliaia di siriani potrebbero perdere il loro status di protezione questo autunno se il ministro dell'interno Alexander Dobrindt riuscirà nel suo intento. E poi si chiede il quotidiano Tagesspiegel cosa ne pensano le persone coinvolte. Andiamo anche in Francia, Le Figaro: movimento studentesco delle scuole superiori, combatteremo per questo futuro che ci viene rubato, denuncia Greta Thunberg con indosso una kefia a Saint-Denis. E poi difetto del software frigoriferi a 35 gradi, milioni di euro persi, la storia dietro l'attacco informatico senza precedenti che ha colpito supermercati francesi, questo è uno dei titoli più importanti della giornata, uno degli argomenti più importanti. Con questo per il momento è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
6: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Sono le 13 e 28 minuti.
3: News.
7: Un saluto dalla redazione. La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, ma questo dato è la sintesi di incrementi superiori al 100% per l'aggregato di abitazione e utenze, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, e inferiori al 30% per i servizi di istruzione e sanità. Lo scrive l'Istat nel report Storie di dati sui prezzi al consumo, tracciando un bilancio quantomeno preoccupante per l'economia. Per i beni industriali non energetici nel loro complesso, l'incremento dei prezzi è stato di poco superiore al 25%.
8: Nell'aula della Camera si vota sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio. Sono state presentate 3 risoluzioni sullo scostamento e 4 sul decreto di finanza. Polemiche per la presenza di pochi parlamentari, come ha fatto notare il ministro dell'Economia Giorgetti. Questi non vogliono lavorare di lunedì, ma mi sembra che nemmeno il martedì abbiano tanta voglia, ha commentato sarcastico Giorgetti parlando con la Repubblica. Il voto sarebbe stato fissato di martedì e non di lunedì per la contrarietà dei parlamentari a una calendarizzazione subito dopo il fine settimana.
7: 2 nuove navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, l'ha annunciato il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi inaccettabili dei quali ha informato la NATO. Intanto, secondo Varsavia, i membri dell'Alleanza Atlantica dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. L'ha dichiarato il ministro degli esteri polacco Radoslaw Sikorski al Financial Times, sottolineando che la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe.
8: Papa Leone arriva all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per la rimozione del nodulo al polmone. Per l'occasione è stato predisposto un importante piano di sicurezza, a cominciare dal fatto che Leone non sarà ricoverato nell'appartamento riservato ai pontefici, bensì in un'altra area, sempre al 10° piano. La polizia si occuperà della sicurezza del perimetro esterno dell'ospedale. All'ingresso del Papa scatterà inoltre la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Le forze dell'ordine vigileranno tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone.
7: Un 22enne ricoverato a Padova per un'infezione da difterite. Il paziente, proveniente dal Bangladesh, presenta condizioni cliniche severe ed è attualmente in isolamento. I sanitari hanno attivato la procedura per reperire il siero antitossico attraverso il centro antiveleni di Pavia. Il trattamento è stato somministrato già sabato, mentre la conferma microbiologica dell'infezione è arrivata domenica. Profilassi per 100 persone.
8: Lo sport e la Formula 1 si prepara al ritorno sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo della durata di 10 anni vedrà il Ruanda protagonista come nuovo paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030, grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. La Formula 1 in Africa mancava dal 1993, dai rimbombi dei motori aspirati a Kia Lami.
7: È tutto, al prossimo appuntamento.
3: Meteo.
2: Moderata alta pressione sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: GR News.
9: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
10: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
3: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 13 e 33 minuti.
4: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È il giorno del ricovero di Papa Leone XIV al Gemelli di Roma. Sentiamo Nicola De Muro.
11: Tutto è pronto al Policlinico Gemelli di Roma per accogliere Papa Leone XIV, dove subirà tra oggi e domani l'operazione per la rimozione di un nodulo al polmone. Per il pontefice è pronto un appartamento al decimo piano, ma non lo stesso appartamento dove furono ricoverati Papa Giovanni Paolo II e Francesco, perché è in ristrutturazione. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. È stato lo stesso Leone a dare la notizia ai fedeli raccolti in Piazza San Pietro domenica per l'Angelus, un annuncio inedito nella storia della Chiesa, fatto con semplicità, che ha sorpreso tutti i cattolici, anche la stessa Curia Romana, il Cardinal Parolin, segretario di Stato.
12: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto, anche ieri.
11: Molti pellegrini presenti già all'entrata del Gemelli in attesa dell'arrivo del Papa. Probabile che domenica il pontefice reciti l'Angelus dallo stesso policlinico.
4: È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale, diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev, mentre centinaia di droni ucraini hanno bersagliato la regione di Mosca. E sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa e ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza della NATO. Anche la presidente della Commissione von der Leyen ha condannato gli attacchi definendoli inaccettabili. Il Mar Nero è diventato un altro fronte dell'escalation della guerra russa in Ucraina, ha scritto su X. Calcio infine, entrambe reduce da due sconfitte all'esordio, imperativo vincere per Inter e Napoli che stasera aprono la seconda giornata di Champions League alle 21. I nerazzurri ospitano a San Siro il Bruges dell'ex Sommer, mentre i partenopei alla stessa ora fanno visita agli spagnoli del Villarreal. Le parole dei due allenatori Cristian Chivo e Max Allegri.
13: Abbiamo imparato e sappiamo che dobbiamo dar valore alle cose che facciamo con tanta fatica, che niente è scontato, non sottovalutiamo nessuno. Abbiamo raggiunto, credo, una mentalità che ci porta ad entrare in campo con tanta responsabilità, a volte con l'atteggiamento giusto, anche se quello si può migliorare, con la determinazione giusta, con la voglia di essere dominanti.
14: Una partita molto complicata, perché comunque Villarreal è una squadra che ha avuto un inizio non facile, invece ora si sta riprendendo, ha fatto le vittorie, soprattutto ha fatto una bellissima partita sabato contro il Real Madrid. E giocare qui è sempre complicato, bisogna cercare di fare il risultato, perché comunque bisogna cominciare a fare dei punti, visto che il nostro obiettivo è quello di passare il primo turno ed essere a marzo ancora dentro la competizione.
4: E domani grande attesa per Roma, Real Madrid e Feyenoord Como. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Meteo.
2: Moderata alta pressione sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
10: La rassegna stampa.
1: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, un aggiornamento adesso sulle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo in primo piano sulle home page dei principali siti di informazione nazionale. Partiamo dal Corriere della Sera. I principali siti per lo più hanno in evidenza in questo momento le parole di Giorgetti in aula alla Camera sulla manovra, sulla legge di bilancio. Verso la manovra IRPEF al 33%, più ampia, flat tax per i giovani, cedolare al 5% per affitti lunghi. Questo è il titolo di apertura in questo momento sul sito del Corriere.it, e poi parla Giorgetti in aula, solo una manciata di deputati, ma c'è spazio anche per il Papa, che oggi è il giorno, oggi quello del ricovero. Il Papa oggi ricoverato al Gemelli, poi sarà operato, parolina, la malattia un fulmine a ciel sereno, ma siamo fiduciosi, e poi ancora udienze sospese fino al 20 ottobre, notizia che già si conosceva. Il segretario della CEI ha offerto al mondo la sua fragilità, ha colpito anche i non credenti. Al centro, un po' più in basso, ma in evidenza, ci sono anche le tensioni internazionali. La NATO pronti a combattere subito se attaccati dalla Russia. Il comandante Grinkevich, ecco il piano della vittoria e l'appoggio degli Stati Uniti, dice, è garantito, e non è una affermazione scontata a giudicare dagli ultimi atteggiamenti di Donald Trump nei confronti degli alleati. Altre notizie in aggiornamento: Varsavia, paesi NATO si preparino ad attacco ibrido letale da parte della Russia. C'è poi l'intervista a Lady Ashton: trattai con Putin, so che non si ferma, presto accadrà qualcosa che cambierà la guerra, le sue parole. Ci spostiamo su Repubblica, anche Repubblica in primo piano, in alto alla manovra, Giorgetti alla Camera per lo scostamento, nuvoloni all'orizzonte, il virgolettato, sono le parole del ministro dell'economia, ma l'aula è il deserta e lui sbotta, non vogliono lavorare. E c'è anche la decisione su Ilaria Salis, il processo riparte da zero, annullata la condanna sui risarcimenti agli ex collaboratori, riconosciute le mie ragioni, dice lei. E poi ancora le indagini, ricina al via le perquisizioni dell'istituto agrario, parliamo del caso di Pietra Catella, la nuova pista, forse il marito era la vittima designata, avanza questa ipotesi nuova, ma c'è anche una retroscena per quanto riguarda le dinamiche internazionali, i rapporti tra alleati e Donald Trump e gli Stati Uniti. Dopo il patto Trump-Putin, l'Unione Europea costretta a fare da sola, a difendere Kiev per 2 anni. C'è anche qui le parole del capo della NATO, la sfida a Mosca, se qualcuno ci attacca pronti a combattere adesso. E poi Varsavia, prepariamo a attacco ibrido letale, così come pubblicato anche dal Corriere. E poi il caso, colpiti data center russi, dati anomali anche in Italia, presto per parlare di stop alla propaganda. Andiamo sulla Stampa, che invece apre con altro, tutto soldi, il caso, gas oltre 82 euro, bollette in aumento, quanto costerà risaltare casa quest'anno. E dalla Francia, la Francia borda e sequestra una petroliera ombra russa nell'oceano Indiano. E poi il caso, Giorgetti alla Camera per lo scostamento, nuvoloni all'orizzonte, anche qui il virgolettato, lo stesso di Repubblica, ma l'aula è deserta. Andiamo sul Messaggero, che in home page in questo momento porta proprio questa notizia: manovra, start tax e affitti, le novità per i giovani, Giorgetti alla Camera, nuvoloni all'orizzonte. Come vedete, una frase ripetuta dai più quotidiani, ripresa da più quotidiani, certamente una frase ad effetto e anche preoccupante, ma l'aula è quasi deserta, il ministro sbotta. E poi le tensioni internazionali: Bulgaria, 2 navi colpite da droni nel Mar Nero, Varsavia, NATO si prepari ad un attacco ibrido letale, Kaliningrad e Bielorussia, gli obiettivi dell'alleanza. Ci spostiamo anche sul Giornale, che invece punta sul processo Ilaria Salis, in alto la foto e l'apertura. Ilaria Salis, processo da rifare, annullata la condanna per il licenziamento degli ex collaboratori. L'europarlamentare si attacca ad un cavillo per non pagare 300.000 euro, dice appunto il Giornale. I giudici hanno stabilito che c'è stato un difetto nella notifica del procedimento nei confronti dell'europarlamentare, che non avrebbe quindi potuto partecipare al processo civile, precludendole così la possibilità di difendersi. E poi anche qui Giorgetti: in primavera possiamo uscire dalla procedura di deficit, ma in bocca cautela, nuvoloni all'orizzonte, teniamo la rotta. Ci sono anche le parole di Meloni: l'Italia non è l'Unione Europea, alcuni meccanismi rovinano le imprese, sui costi energetici serve una risposta a lungo termine. Attacchi a Cerno e Marina Berlusconi, il vero volto di Vannacci da Corona, e la Salis sfida il Giornale con la bandiera di Tito da sventolare con orgoglio. L'altra notizia un po' più in basso, sempre sul sito del Giornale. Sul Mattino.it invece Varsavia, NATO si prepara ad attacco ibrido letale, Kaliningrad e Bielorussia, gli obiettivi della NATO, della dell'Alleanza. Bulgaria, due navi colpite dai droni nel Mar Nero. Le tensioni internazionali sono l'oggetto dell'apertura in questo momento della home page del mattino.it. E poi l'allarme in mare. Bulgaria, due navi colpite da droni nel Mar Nero, una è affondata. Sofia, attacchi inaccettabili. C'è poi la cronaca dal territorio, tragedia ad Agropoli, siamo in provincia di Salerno, nel Cilento, uomo trovato morto in auto con un taglio alla gola, indagini in corso. Il titolo è La violenza. Andiamo sul Secolo XIX, ci spostiamo quindi in Liguria. Ilva, notte in tenda, il secondo giorno di mobilitazione, oggi l'incontro con Piantedosi, Salis, governo e struttura commissariale al lavoro per Genova. E ci sono poi anche i media e la fotogallery della notte in tenda. Il Gazzettino, ci spostiamo quindi nel nord-est, incursioni nel ladro di Spritz all'Orient Experience, lascia vini e liquori e ruba solo Aperol, Campari e Select, quinto furto in pochi mesi, questo è il titolo. E poi Leonardo Maria Del Vecchio da Fedez, Exilus perde il 50%, Milleri dovrebbe essere teso. Il Giorno, Ilaria Salis annullata la condanna sui risarcimenti agli ex collaboratori, riconosciute le mie ragioni, c'è un virgolettato, questo quanto dice appunto Ilaria Salis. E poi invece la Sicilia, l'inchiesta corruzione alla CTS, secondo round di interrogatori, Armau in tribunale assolutamente sereno, l'ex presidente della commissione tecnico specialistica nonché ex vicepresidente della regione pronto a presentarsi davanti al giudice per le indagini preliminari. E poi tensione alle stelle, notte di guerra nel Mar Nero, droni, forze russi colpiscono due mercantili al largo della Bulgaria. Per chiudere anche uno sguardo al Sole 24 Ore, conti pubblici, DPFP al via in aula semivuota, titola il quotidiano di economia, solo quattro deputati di maggioranza, Giorgetti, ma io c'ero, queste appunto le parole del ministro, naturalmente lui c'era, indubbiamente. Così le home page dei principali i siti di informazione, restate su GR News quando la radio fa notizia.
6: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Sono le 13:46.
4: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È il giorno del ricovero di Papa Leone XIV al Gemelli di Roma, policlinico blindato e già presidiato da molti pellegrini che attendono il pontefice, che tra oggi e domani dovrà subire un intervento ai polmoni per rimuovere un nodulo, come lui stesso ha annunciato nell'ultimo Angelus. C'è fiducia, ma anche apprensione. Sentiamo Nicola De Muro.
11: Tutto è pronto al policlinico Gemelli di Roma per accogliere Papa Leone XIV, dove subirà tra oggi e domani l'operazione per la rimozione di un nodulo al polmone. Per il pontefice pronto un appartamento al decimo piano, ma non lo stesso appartamento dove furono ricoverati Papa Giovanni Paolo II e Francesco, perché in ristrutturazione. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. È stato lo stesso Leone a dare la notizia ai fedeli raccolti in piazza San Pietro domenica per l'Angelus, un annuncio inedito nella storia della Chiesa, fatto con semplicità, che ha sorpreso tutti i cattolici, anche la stessa curia romana, il cardinal Parolin, segretario di Stato.
12: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto, anche ieri.
11: Molti pellegrini presenti già all'entrata del Gemelli in attesa dell'arrivo del Papa. Probabile che domenica il pontefice reciti l'Angelus dallo stesso policlinico.
4: È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Diversi feriti anche Rivne, nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev, mentre centinaia di droni ucraini hanno bersagliato la regione di Mosca. E sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa e ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza della NATO. Anche la Presidente della Commissione von der Leyen ha condannato gli attacchi definendoli inaccettabili. Il Mar Nero è diventato un altro fronte dell'escalation della guerra russa in Ucraina, ha scritto su X. Governo al lavoro sulla legge di bilancio, si ipotizza tra l'altro un IRPEF al 33% allargata ai redditi fino a 60.000 euro e una flat tax per i giovani, ma ha spiegato il Ministro dell'Economia Giorgetti in audizione parlamentare, i dettagli saranno definiti dopo il via libera europeo allo scostamento di bilancio chiesto a Bruxelles per le spese su energia e difesa, che spingerebbero nel documento di programmazione varato dall'esecutivo il deficit al 3,4% del PIL. Sentiamo il ministro e poi la protesta del leader della CGIL Landini in tema di spese militari.
15: Da un lato, la prosecuzione del percorso di consolidamento dei conti al fine di preservare la fiducia dei mercati, dall'altro l'utilizzo degli spazi disponibili per sostenere con interventi selettivi gli investimenti, la competitività e le esigenze concrete di famiglie, lavoratori e imprese.
16: C'è stato alcun confronto con le organizzazioni sindacali, quindi per quello che ci riguarda noi non condividiamo la scelta di investire 14 miliardi per le armi. Quelle risorse oggi vanno investite nella sanità pubblica, vanno investite nella scuola. C'è un tema che si chiama difesa del nostro sistema industriale, c'è bisogno di un intervento pubblico.
4: E prosegue a oltranza il presidio ai blocchi stradali dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli impianti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi, oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta dei lavoratori è quella di un rilancio industriale. La sindaca di Genova, Salis, riferisce però di aver ricevuto dal governo spiragli positivi sul destino degli stabilimenti liguri. Ci sono anche gli universitari a fianco dei liceali nella nuova giornata di manifestazioni studentesche in Francia, alla quarta giornata di mobilitazione. Oggi dovrebbe essere chiusi circa 200 istituti, in calo rispetto alle scorse settimane, aveva pronosticato stamane il ministro dell'istruzione Geffrey. Dal governo ha anche un appello alla luce dei disordini pregressi a manifestare in un quadro pacifico tra le richieste degli studenti più fondi per l'istruzione. Si terranno domani nel suo quartiere di Monteverde a Roma i funerali di Giorgio Bracardi, spentosi ieri a 93 anni in una casa di riposo a Fiano Romano. Artista a tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, suo partner in vari successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Calcio infine, entrambe reduce da due sconfitte all'esordio, imperativo vincere per Inter e Napoli che stasera aprono una seconda giornata di Champions League alle 21 i nerazzurri ospitano a San Siro il Bruges dell'ex Sommer, mentre i partenopei alla stessa ora fanno visita agli spagnoli del Villarreal. Le parole dei due allenatori Cristian Chivo e Max Allegri.
13: Abbiamo imparato e sappiamo che dobbiamo dar valore alle cose che facciamo con tanta fatica, che niente è scontato, non sottovalutiamo nessuno. Abbiamo raggiunto, credo, una mentalità che ci porta ad entrare in campo con tanta responsabilità, a volte con l'atteggiamento giusto, anche se quello si può migliorare, con la determinazione giusta, con la voglia di essere dominanti.
14: Una partita molto complicata, perché comunque Villarreal è una squadra che ha avuto un inizio non facile, invece ora si sta riprendendo, ha fatto le vittorie, soprattutto ha fatto una bellissima partita sabato contro il Real Madrid. E giocare qui è sempre complicato, bisogna cercare di fare il risultato, perché comunque bisogna cominciare a fare dei punti, visto che il nostro obiettivo è quello di passare il primo turno ed essere a marzo ancora dentro la competizione.
4: E domani grande attesa per Roma, Real Madrid e Feyenoord Como. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Meteo.
2: Moderata alta pressione sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 13:53.
10: La rassegna stampa.
1: Ancora buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, uno sguardo adesso alle notizie in evidenza sui siti delle principali agenzie di informazione e di alcuni quotidiani internazionali. Partiamo subito da Reuters, che in primo piano riporta la guerra tra Ucraina e Russia, le novità. Gli Stati Uniti sperano che l'accordo sul diesel possa ammorbidire Mosca sui colloqui di pace. Gli inviati del presidente Trump hanno riferito ai funzionari ucraini che un accordo per contenere le esportazioni di gasolio russo fa parte di un tentativo di riportare la Russia al tavolo dei negoziati dopo il fallimento dei precedenti sforzi per avviare colloqui duraturi volti a porre fine alla guerra. Questo il titolo di apertura. Intanto poi le altre notizie: Kiev afferma che la Russia ha raggiunto gli obiettivi energetici nonostante l'annuncio di cessate il fuoco da parte di Trump, e poi ancora 11 marinai risultano dispersi dopo che un drone ha affondato una nave a largo della Bulgaria. Altre notizie: il fondo della NATO punta sulle tecnologie di difesa con droni mentre l'Ucraina ridefinisce le proprie priorità, così appunto Reuters. Andiamo a dare uno sguardo invece adesso a Euronews. L'apertura: droni colpiscono due navi nel Mar Nero, una affonda, un mercantile affonda e un secondo viene colpito da droni nella zona economica bulgara. Sofia via le indagini e convoca l'ambasciatrice russa. Ancora su Euronews: l'Europa si compatta dopo l'accordo sul diesel tra Trump e Putin. Le notizie dall'Europa, ma c'è anche una diretta Trump. Trump insiste su tregua energetica, ma Kiev denuncia nuovi raid russi. E poi NATO presenta strategia di difesa in caso di invasione. Sale la tensione. E allora andiamo a vedere anche l'economia, il Financial Times. Le principali economie si avviano a registrare i maggiori deficit di bilancio dall'inizio della pandemia di Covid-19, avverte il Fondo Monetario Internazionale nella sua riunione annuale. Il fondo chiede un'azione urgente per risanare le finanze pubbliche, così il quotidiano finanziario, il Financial Times. E poi invece andiamo sul New York Times, che in evidenza si occupa delle questioni interne all'amministrazione Trump. Dopo l'accordo sul diesel russo, Trump si trova ad affrontare una nuova crisi sull'Ucraina. Questo il titolo di apertura. Ancora, l'accordo di Trump sul diesel potrebbe immettere miliardi nell'economia russa. Poi la NATO illustra il piano per proteggere gli alleati europei dell'Ucraina dalla Russia. Così il New York Times. Il Wall Street Journal invece in alto punta su altro. L'Iran sta fortificando i siti nucleari e mobilitando il suo popolo per un ritorno alla lotta. Il regime, convinto che il presidente Trump sia pronto ad attaccare di nuovo, vede i preparativi come un deterrente. C'è poi una notizia che arriva dalla Cina: l'indebolimento dell'economia cinese sta creando una generazione perduta. Questo il titolo. I giovani vedono svanite il loro brillante futuro mentre la disoccupazione nel paese aumenta e le tappe fondamentali dell'età adulta si allontanano sempre di più. Dal mondo: la Russia continua a colpire l'energia ucraina nonostante l'annuncio di cessate il fuoco da parte di Trump, così il Wall Street Journal. Andiamo adesso invece nell'est europeo, ripartiamo da lì con un quotidiano polacco, Wyborcza.pl. L'apertura: la paralisi militari del PKP, come trasportare un esercito e milioni di civili su un unico binario, si chiede appunto il quotidiano. Senza linee ferroviarie a doppio binario efficienti, gli aiuti militari degli alleati semplicemente non arriveranno al fronte in tempo. Questa la prospettiva. E poi minacce contro Tusk e Zarzasti: un altro uomo è stato fermato dalla polizia. Restiamo nell'est europeo, andiamo in Ucraina però con Ukrainska Pravda. Sirski ha spiegato perché ha inviato forze all'operazione di Kursk e non alla difesa di Pokrovsk. Questo è il titolo. Witkoff e Kirchner hanno affermato che l'accordo sul diesel è un tentativo di persuadere la Russia a negoziare. La notizia è riportata, l'abbiamo letta anche noi direttamente dall'agenzia Reuters. E poi l'aeronautica militare ha spiegato il motivo per cui è scattato l'allarme a Kiev dopo le esplosioni. C'è un'altra notizia: l'ex consigliere di OP Shilo ha ricevuto una condanna con la condizionale e una multa di 200 milioni di uzbeki nel caso di corruzione presso l'università statale dell'Uzbekistan. Andiamo anche sul Guardian, l'apertura è di economia, riguarda il Fondo Monetario Internazionale che avverte che l'economia globale potrebbe presto mettere alla prova i limiti della sua resilienza. Secondo il World Economic Outlook, le riserve petrolifere degli stati sono basse, i bilanci sono al limite e per questo motivo rivede al rialzo le previsioni di crescita del PIL del Regno Unito per il 2026. Naturalmente l'occhio è rivolto al Regno Unito. E poi l'Europa deve prendere decisioni importanti sui beni russi congelati e il Regno Unito si dichiara disposto a collaborare con l'Unione Europea, afferma il ministro degli esteri britannico. Restiamo nel Regno Unito, andiamo sul Times, l'apertura anche in questo caso: il Fondo Monetario rivede al rialzo le previsioni di crescita del Regno Unito ma mette in guardia il Lili contro un aumento della spesa pubblica. Ma c'è anche una notizia che riguarda il cinema. Digger, il film con Tom Cruise, è un disastro da 245 milioni di dollari per la Warner Bros. La commedia satirica sul petrolio con protagonista la star si preannuncia come uno dei più grandi flop al botteghino di Hollywood, coronando un anno disastroso per la casa di produzione cinematografica, scrive appunto il quotidiano britannico. Andiamo in Germania, Handelsblatt, sono stati approvati 75 milioni di euro di pagamento

0: di essere deportati. Centinaia di migliaia di siriani potrebbero perdere il loro status di protezione questo autunno se il ministro dell'interno Alexander Dobrindt riuscirà nel suo intento. E poi si chiede il quotidiano Tagesspiegel cosa ne pensano cosa ne pensano le persone coinvolte. Andiamo anche in Francia. Le Figaro, movimento studentesco delle scuole superiori, combatteremo per questo futuro che ci viene rubato, denuncia Greta Thunberg con indosso una kefia a Saint-Denis. E poi difetto del software frigoriferi a 35 gradi, milioni di euro persi, la storia dietro l'attacco informatico senza precedenti che ha colpito supermercati francesi. Questo è uno dei titoli più importanti della giornata, uno degli argomenti più importanti. Con questo per il momento è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News.
2: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
4: Ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
2: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
1: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Sport.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, sognare è lecito, essere ambiziosi è dovuto, fare punti è necessario. Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions con l'imperativo categorico di muovere la classifica dopo i rispettivi KO contro Real Madrid e Arsenal all'esordio stagionale europeo un mese fa. Obiettivo alla portata per entrambe, il Brugia San Siro per i nerazzurri, il Villarreal in Spagna per gli azzurri abbassano il coefficiente di difficoltà rispetto alla prima, ma non risparmiano insidie e trabocchetti. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco. Non sarà facile, ha detto il tecnico dell'Inter Chivu a Sky Sport. Ascoltiamolo.
8: È una squadra che ha un'identità, che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
7: L'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, ha spiegato: di certo ci servono punti, ma sarà difficile. Un match già delicato, vista la sconfitta subita nella prima giornata contro l'Arsenal. Di buono per gli azzurri ci sono un morale tornato alto e soprattutto una condizione fisica migliorata rispetto a un mese fa. Ascoltiamo Allegri.
9: Dobbiamo cercare di fare dei punti perché la seconda partita di Champions non sarà facile, perché comunque il Villarreal è una squadra che anche sabato ha fatto una bella partita con Real Madrid e, diciamo, si è rimessa in ordine. La squadra è sempre difficile da giocarci contro. La partita di Champions è sempre difficile da giocare.
7: Domani toccherà invece a Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Ancora il calcio, salta un'altra panchina in Serie A, è quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni. Ora in pole per sostituire Stroppa ci sarebbe Davide Nicola, che negli ultimi minuti avrebbe messo la freccia su Paolo Zanetti. Il tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto all'esordio al torneo WTA di doppio di Wuhan in Cina. Le azzurre hanno sconfitto con il punteggio 6-4, 6-2 in poco più di un'ora la canadese Fernandez e l'australiana Gibson. Al prossimo turno affronteranno la slovacca Mialikova in coppia con la britannica Nichols. Il basket è arrivata ai titoli di coda l'avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina del Galatasaray. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club di Istanbul e l'allenatore italiano sarebbero infatti ai saluti. Un avvio difficile quello di Pozzecco in questa stagione, con 3 KO consecutivi. L'ex CT dell'Italia era stato ufficializzato dal Galatasaray il 31 dicembre 2025,

0: con ingresso operativo dal 5 gennaio 2026, firmando un contratto valido fino al termine della stagione 2026-27. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Moderata alta pressione sul nostro paese, a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
3: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. I membri della NATO dovrebbero preparare una risposta decisa ad un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. Questo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri polacco Radoslaw Sikorski in un'intervista al Financial Times. Secondo il titolare della difesa polacco, la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe di destabilizzazione. Per questo sarebbe bene per l'Alleanza Atlantica che si inizi a valutare come reagire. Un attacco informatico di scala e dinamiche senza precedenti ha colpito la grande distribuzione in Francia. La notte scorsa un gruppo di pirati informatici è riuscito a violare i sistemi di refrigerazione di centinaia di supermercati in tutto il paese. Gli hacker hanno manipolato da remoto i termostati, innescando uno sbrinamento forzato che ha surriscaldato banchi, frigo e celle congelatrici, portandoli fino a 50 gradi, stimati danni per decine di milioni di euro. I parlamentari ungheresi hanno votato oggi a favore della rimozione di disposizioni anti-LGBTQ contenute in una legge del 2021 sulla tutela dei minori, adottata sotto la guida dell'ex leader nazionalista Viktor Orbán. Il Parlamento ha approvato il provvedimento con 139 voti favorevoli e 51 contrari, segnando la prima significativa inversione di rotta rispetto alle restrizioni imposte da Orbán alla comunità LGBTQ da quando il premier europeista Peter Magyar ha assunto l'incarico a maggio. Veniamo in Italia adesso. Dalla manovra finanziaria potrebbe uscire l'ipotesi di un taglio dell'IRPEF sul ceto medio, la riduzione dell'aliquota dal 43 al 33% prevista sullo scaglione da 50.000 a 60.000 euro di reddito. L'idea sarebbe invece quella di utilizzare le risorse limitate della manovra per finalizzarle ed interventi per aiutare sul fronte sanitario gli anziani e fragili, oltre che per sostenere i salari dei giovani. Sono le indicazioni che, secondo quanto riportano i quotidiani Il Sole 24 Ore e La Repubblica, sarebbero emerse in un confronto della maggioranza tenuto al Ministero dell'Economia in vista della messa a punto della manovra. La cronaca: ieri nel torinese un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tortura. Avrebbe sottoposto la compagna per ben 12 ore a ripetute violenze fisiche, anche mediante l'utilizzo di un taser artigianale, di colpi di pistola ad aria compressa, strangolamenti e percosse. La coppia aveva concordato di avere un rapporto sessuale nell'ambito del BDSM, ovvero un insieme di pratiche relazionali, psicologiche e sessuali basate su dinamiche consensuali di scambio di potere, ruolo e sensazioni. La donna, giunta in ospedale con le caviglie ancora legate ad alcune fascette, presentava evidenti lesioni in tutto il corpo, segni di strangolamento al collo e un trauma facciale. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio ad un nuovo giudizio del Tribunale del Riesame di Bologna il provvedimento sulle misure cautelari interdittive per le tre dottoresse indagate dalla Procura di Ravenna nell'inchiesta sui certificati per evitare il CPR. Le tre indagate avevano avuto interdizioni dalla professione con sospensione per 10 mesi. L'inchiesta è per falso ideologico continuato e interruzione di pubblico servizio. Una notizia di sport in chiusura: il Venezia Football Club ha ufficializzato in una nota l'esonero dell'allenatore Giovanni Stroppa. Sotto la sua guida tecnica, il club lagunare ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione scorsa. Fatale il KO di ieri sera a Bergamo, il sesto consecutivo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
4: Sono le 14 e 10 minuti.
5: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. A oltranza il presidio, i blocchi stradali dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea prevista dal 15 novembre degli impianti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. La sindaca di Genova Salis riferisce però di aver ricevuto dal governo spiragli positivi sul destino degli stabilimenti liguri. Ci sono anche gli universitari a fianco dei liceali oggi nella nuova giornata di manifestazioni studentesche in Francia, alla quarta giornata di mobilitazione. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in calo rispetto alle scorse settimane, aveva pronosticato stamane il ministro dell'istruzione Geffrey. Dal governo anche un appello alla luce dei disordini pregressi a manifestare in un quadro pacifico tra le richieste degli studenti: più fondi per l'istruzione. È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Tra i feriti un soccorritore del servizio d'emergenza è intervenuto sul luogo dell'attacco. Diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina occidentale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev. Intanto sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo del coste bulgare sul Mar Nero, tratti in salvo 5 membri dell'equipaggio. Altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha definito gli attacchi inaccettabili e ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa. Calcio si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18:15 a Firenze nel ritorno del primo turno dei playoff. Le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 l'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente tra Serbia e Finlandia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
1: Moderata alta pressione sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
3: Buon martedì 13 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Per la prima volta dal 2010, anno della sua istituzione, l'indice della povertà dell'ONU è aumentato, portando a 1,2 miliardi il numero di persone censite. A riferirlo è stato il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, che nell'edizione 2026 del suo rapporto annuale ha rilevato un incremento pari a 51,5 milioni di individui che vivono in condizioni di povertà acuta rispetto all'anno precedente. Una nota del Programma per lo Sviluppo giudica questo aumento della povertà come un campanello d'allarme per il mondo. Infatti, dietro a queste cifre ci sono 1,2 miliardi di persone che affrontano difficoltà che si alimentano a vicenda: fame, mancata scolarizzazione e mancanza di acqua potabile o elettricità, una situazione inaccettabile. Tra l'altro, segnala sempre l'organizzazione umanitaria dell'ONU, più della metà delle persone in condizioni di povertà acuta risultano essere dei bambini.
7: L'Unione Europea intende limitare le importazioni di veicoli ibridi cinesi a 350.000 auto all'anno, con una misura di salvaguardia che potrebbe entrare in vigore già il 1 dicembre. Il tetto si applicherà in questi termini nel primo anno, per poi aumentare del 6% annuo a partire dal secondo anno di introduzione. A riferirlo è l'agenzia Bloomberg. Le misure resteranno in vigore per 4 anni, durante i quali Bruxelles e Pechino si impegneranno a rispettare le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'intesa sulle auto ibride è stata raggiunta durante la missione del commissario europeo al commercio Maros Sefcovic, giunto a Pechino la scorsa settimana per affrontare un deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina che supera ormai il 1 miliardo di euro al giorno. Uno studio del CRC, Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, segnala che la spesa reale delle famiglie italiane per i consumi ha registrato tra il 2019 e il 2025 un calo di circa il 9%, corrispondente a una riduzione virtuale da 224 euro al mese a nucleo. Spiega il CRC che a livello nominale la spesa media mensile per consumi è passata in Italia dai 2.560 euro del 2019 ai 2.782 euro del 2025, con un incremento pari a circa 222 euro a nucleo, anche se con marcate differenze sul territorio. Nel commentare i dati emersi da questa ricerca, il presidente della CRC, Furio Truzzi, ha evidenziato come il forte aumento dei prezzi al dettaglio registrato negli ultimi anni abbia prodotto una situazione paradossale, e cioè quella che vede gli italiani spendere sempre di più per acquistare sempre meno. E la conferma di questo trend viene fornita anche dai numeri dell'Istat, secondo i quali nell'ultimo anno una famiglia su 3 ha ridotto la spesa per cibi e bevande, il 44% quella per l'abbigliamento, il 38,2% ha tagliato gli acquisti per la cura della persona, il 25,4% quelli per la sanità, mentre quasi la metà delle famiglie, ossia il 45% del totale, ha modificato le proprie abitudini di viaggio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
4: Sono le 14 e 17 minuti.
5: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: La politica è in primo piano. Nell'aula della Camera si vota il DFP, ossia il documento programmatico di finanza pubblica, e sullo scostamento di bilancio. Sono state presentate 3 risoluzioni sullo scostamento e 4 sul decreto di finanza. Polemiche per la presenza di pochi parlamentari, come ha fatto notare il ministro dell'Economia Giorgetti. Il voto sarebbe stato fissato di martedì e non di lunedì per la contrarietà dei parlamentari ad una calendarizzazione subito dopo il fine settimana.
8: Papa Leone XIV ha lasciato il Vaticano per dirigersi al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone allo stato iniziale circoscritto e che è stato scoperto durante un check-up di routine. L'intervento chirurgico, secondo quanto si apprende, sarà effettuato già nel pomeriggio di oggi, secondo alcune fonti intorno alle 16. La polizia si occuperà della sicurezza del perimetro esterno dell'ospedale.
9: La condanna nei confronti di Ilaria Salis nella causa con gli ex collaboratori è stata annullata. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, che ha dichiarato la nullità del provvedimento che aveva portato alla condanna della parlamentare europea di Alleanza Verdi e Sinistra per aver licenziato 2 assistenti, a loro dire, senza giusta causa. Il provvedimento è stato trasmesso alle parti nella mattinata di oggi. I giudici hanno accolto la richiesta degli avvocati dell'europarlamentare con il procedimento che ora ritorna davanti al tribunale.
8: 2 navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, lo ha annunciato il premier Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi che definisce inaccettabili, dei quali ha informato la NATO. Intanto, secondo Varsavia, i membri dell'Alleanza Atlantica dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco da parte di Mosca. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri polacco al Financial Times, sottolineando che la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe.
9: Economia: la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%. Si tratta delle sintesi di incrementi superiori al 100% per l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per elettricità e combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, per i servizi di istruzione e sanità. Una diminuzione prossima al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. Lo scrive l'Istat nel report Storie di dati sui prezzi al consumo.
8: Lo sport con il calcio. Salta un'altra panchina di Serie A è quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni, 0 punti in classifica, 5 gol fatti e 16 subiti. Per Stroppa, quello di Venezia è il quarto addio da allenatore di una squadra di Serie A. Per sostituirlo, chi convince di più al momento è Davide Nicola, considerato uno specialista in salvezze quasi impossibili.
9: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo.
1: Moderata alta pressione sul nostro paese, a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
2: Sport.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, sognare è lecito, essere ambiziosi è dovuto, fare punti è necessario. Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions con l'imperativo categorico di muovere la classifica dopo i rispettivi KO contro Real Madrid e Arsenal all'esordio stagionale europeo un mese fa. Obiettivo alla portata per entrambe, il Brugia San Siro per i nerazzurri, il Villarreal in Spagna per gli azzurri abbassano il coefficiente di difficoltà rispetto alla prima, ma non risparmiano insidie e trabocchetti. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco, non sarà facile, ha detto il tecnico dell'Inter Chivu a Sky Sport, ascoltiamolo.
10: È una squadra che ha un'identità, che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende, una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
0: L'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, ha spiegato: di certo ci servono punti, ma sarà difficile. Un match già delicato, vista la sconfitta subita nella prima giornata contro l'Arsenal. Di buono per gli azzurri ci sono un morale tornato alto e soprattutto una condizione fisica migliorata rispetto a un mese fa. Ascoltiamo Allegri.
11: Dobbiamo cercare di fare dei punti perché la seconda partita di Champions non sarà facile, perché comunque il Villarreal è una squadra che anche sabato ha fatto una bella partita con il Real Madrid e, diciamo, si è rimessa in ordine. La squadra è sempre difficile da giocarci contro. La partita di Champions è sempre difficile da giocare.
0: Domani toccherà invece a Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Ancora il calcio, salta un'altra panchina in Serie A, è quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni. Ora in pole per sostituire Stroppa ci sarebbe Davide Nicola, che negli ultimi minuti avrebbe messo la freccia su Paolo Zanetti. Il tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto all'esordio al torneo WTA di doppio di Wuhan in Cina. Le azzurre hanno sconfitto con il punteggio 6-4-6-2 in poco più di un'ora la canadese Fernandez e l'australiana Gibson. Al prossimo turno affronteranno la slovacca Mialikova in coppia con la britannica Nichols. Il basket è arrivata ai titoli di coda l'avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina del Galatasaray. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club di Istanbul e l'allenatore italiano sarebbero infatti ai saluti. Un avvio difficile quello di Pozzecco in questa stagione, con 3 KO consecutivi. L'ex CT dell'Italia era stato ufficializzato dal Galatasaray il 31 dicembre 2025, con ingresso operativo dal 5 gennaio 2026, firmando un contratto valido fino al termine della stagione 2026-27. Per ora è tutto, a più tardi.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 14 e 24 minuti.
2: News.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. I membri della NATO dovrebbero preparare una risposta decisa ad un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. Questo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri polacco Radoslaw Sikorski in un'intervista al Financial Times. Secondo il titolare della difesa polacco, la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe di destabilizzazione. Per questo sarebbe bene per l'Alleanza Atlantica che si inizi a valutare come reagire. Un attacco informatico di scala e dinamiche senza precedenti ha colpito la grande distribuzione in Francia. La notte scorsa un gruppo di pirati informatici è riuscito a violare i sistemi di refrigerazione di centinaia di supermercati in tutto il paese. Gli hacker hanno manipolato da remoto i termostati, innescando uno sbrinamento forzato che ha surriscaldato banchi, frigo e celle congelatrici, portandoli fino a 50 gradi, stimati danni per decine di milioni di euro. I parlamentari ungheresi hanno votato oggi a favore della rimozione di disposizioni anti-LGBTQ contenute in una legge del 2021 sulla tutela dei minori, adottata sotto la guida dell'ex leader nazionalista Viktor Orbán. Il Parlamento ha approvato il provvedimento con 139 voti favorevoli e 51 contrari, segnando la prima significativa inversione di rotta rispetto alle restrizioni imposte da Orbán alla comunità LGBTQ da quando il premier europeista Peter Magyar ha assunto l'incarico a maggio. Veniamo in Italia adesso. Dalla manovra finanziaria potrebbe uscire l'ipotesi di un taglio dell'IRPEF sul ceto medio, la riduzione dell'aliquota dal 43 al 33% prevista sullo scaglione da 50.000 a 60.000 euro di reddito. L'idea sarebbe invece quella di utilizzare le risorse limitate della manovra per finalizzarle ed interventi per aiutare sul fronte sanitario gli anziani e fragili, oltre che per sostenere i salari dei giovani. Sono le indicazioni che, secondo quanto riportano i quotidiani Il Sole 24 Ore e La Repubblica, sarebbero emerse in un confronto della maggioranza tenuto al Ministero dell'Economia in vista della messa a punto della manovra. La cronaca: ieri nel torinese un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tortura. Avrebbe sottoposto la compagna per ben 12 ore a ripetute violenze fisiche, anche mediante l'utilizzo di un taser artigianale, di colpi di pistola ad aria compressa, strangolamenti e percosse. La coppia aveva concordato di avere un rapporto sessuale nell'ambito del BDSM, ovvero un insieme di pratiche relazionali, psicologiche e sessuali basate su dinamiche consensuali di scambio di potere, ruolo e sensazioni. La donna, giunta in ospedale con le caviglie ancora legate ad alcune fascette, presentava evidenti lesioni in tutto il corpo, segni di strangolamento al collo e un trauma facciale. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio ad un nuovo giudizio del Tribunale del Riesame di Bologna il provvedimento sulle misure cautelari interdittive per le tre dottoresse indagate dalla Procura di Ravenna nell'inchiesta sui certificati per evitare il CPR. Le tre indagate avevano avuto interdizioni dalla professione con sospensione per 10 mesi. L'inchiesta è per falso ideologico continuato e interruzione di pubblico servizio. Una notizia di sport in chiusura: il Venezia Football Club ha ufficializzato in una nota l'esonero dell'allenatore Giovanni Stroppa. Sotto la sua guida tecnica, il club lagunare ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione scorsa. Fatale il KO di ieri sera a Bergamo, il sesto consecutivo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
2: Meteo.
1: Moderata alta pressione sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
12: Economy News.
7: Buon martedì 13 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Per la prima volta dal 2010, anno della sua istituzione, l'indice della povertà dell'ONU è aumentato, portando a 1,2 miliardi il numero di persone censite. A riferirlo è stato il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, che nell'edizione 2026 del suo rapporto annuale ha rilevato un incremento pari a 51,5 milioni di individui che vivono in condizioni di povertà acuta rispetto all'anno precedente. Una nota del Programma per lo Sviluppo giudica questo aumento della povertà come un campanello d'allarme per il mondo. Infatti, dietro a queste cifre ci sono 1,2 miliardi di persone che affrontano difficoltà che si alimentano a vicenda: fame, mancata scolarizzazione e mancanza di acqua potabile o elettricità, una situazione inaccettabile. Tra l'altro, segnala sempre l'organizzazione umanitaria dell'ONU, più della metà delle persone in condizioni di povertà acuta risultano essere dei bambini. L'Unione Europea intende limitare le importazioni di veicoli ibridi cinesi a 350.000 auto all'anno, con una misura di salvaguardia che potrebbe entrare in vigore già il 1 dicembre. Il tetto si applicherà in questi termini nel primo anno, per poi aumentare del 6% annuo a partire dal secondo anno di introduzione. A riferirlo è l'agenzia Bloomberg. Le misure resteranno in vigore per 4 anni, durante i quali Bruxelles e Pechino si impegneranno a rispettare le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'intesa sulle auto ibride è stata raggiunta durante la missione del commissario europeo al commercio Maros Šefčovič, giunto a Pechino la scorsa settimana per affrontare un deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina che supera ormai il miliardo di euro al giorno. Uno studio del CRC, Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, segnala che la spesa reale delle famiglie italiane per i consumi ha registrato tra il 2019 e il 2025 un calo di circa il 9%, corrispondente a una riduzione virtuale da 224 euro al mese a nucleo. Spiega il CRC che a livello nominale la spesa media mensile per consumi è passata in Italia dai 2.560 euro del 2019 ai 2.782 euro del 2025, con un incremento pari a circa 222 euro a nucleo, anche se con marcate differenze sul territorio. Nel commentare i dati emersi da questa ricerca, il presidente della CRC, Furio Truzzi, ha evidenziato come il forte aumento dei prezzi al dettaglio registrato negli ultimi anni abbia prodotto una situazione paradossale, e cioè quella che vede gli italiani spendere sempre di più per acquistare sempre meno. E la conferma di questo trend viene fornita anche dai numeri dell'Istat, secondo i quali nell'ultimo anno una famiglia su tre ha ridotto la spesa per cibi e bevande, il 44% quella per l'abbigliamento, il 38,2% ha tagliato gli acquisti per la cura della persona, il 25,4% quelli per la sanità, mentre quasi la metà delle famiglie, ossia il 45% del totale, ha modificato le proprie abitudini di viaggio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: GR News.
13: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
14: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 14 e 34 minuti.
5: News.
15: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Papa Leone XIV è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma, dove nel pomeriggio sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Prevista una settimana circa di degenza, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Siamo Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. Speriamo che al più presto possa risolvere. Siamo fiduciosi, ha affermato questa mattina il segretario di Stato, Cardinale Parolin, che ieri sera ha incontrato Prevost. Abbiamo parlato con molta serenità, sono preoccupato perché non mi aspettavo una cosa del genere, ha ammesso il porporato. L'Aula della Camera, così come prima il Senato, ha dato il via libera alla risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio. 219 i voti a favore, 210 quelli contrari. A Montecitorio, ad illustrare le linee guida del governo, c'era il ministro dell'Economia Giorgetti in un'aula semivuota. Saluto i molti deputati presenti, ha ironizzato il ministro, che poi ha aggiunto: non vogliono lavorare. Intanto il governo si appresta ad inviare a Bruxelles il documento programmatico di bilancio, ovvero lo schema della manovra. Sul fronte fiscale resta centrale l'allargamento dell'aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro. La maggioranza valuta anche una tassazione al 5% sugli aumenti salariali dei giovani, il calo al 5% della cedolare secca sugli affitti lunghi e l'innalzamento della flat tax per le partite IVA a 100.000 euro. La Corte d'Appello di Milano ha annullato la condanna nei confronti di Ilaria Salis nella causa con gli ex collaboratori. I giudici della sezione lavoro, accogliendo la richiesta degli avvocati, hanno dichiarato la nullità del provvedimento. In primo grado, l'europarlamentare di AVS era stata condannata in contumacia a pagare un risarcimento di 300.000 euro a due suoi ex assistenti per licenziamento senza giusta causa. La sua difesa ha sostenuto in aula la nullità della sentenza per una mancata notifica degli atti giudiziari che avrebbero precluso a Salis la possibilità di difendersi. Calcio, Inter Bruges e Villarreal Napoli aprono alle 21 la seconda giornata di Champions League. Nerazzurri e partenopei a caccia del riscatto dopo le sconfitte all'esordio. Intanto il Venezia, ultimo in Serie A a 0 punti, ha esonerato il tecnico Giovanni Stroppa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
12: Meteo.
1: Moderata alta pressione sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
12: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: La politica è in primo piano. Nell'aula della Camera si vota il DFP, ossia il documento programmatico di finanza pubblica, e sullo scostamento di bilancio. Sono state presentate 3 risoluzioni sullo scostamento e 4 sul decreto di finanza. Polemiche per la presenza di pochi parlamentari, come ha fatto notare il ministro dell'Economia Giorgetti. Il voto sarebbe stato fissato di martedì e non di lunedì per la contrarietà dei parlamentari ad una calendarizzazione subito dopo il fine settimana.
8: Papa Leone XIV ha lasciato il Vaticano per dirigersi al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone allo stato iniziale circoscritto e che è stato scoperto durante un check-up di routine. L'intervento chirurgico, secondo quanto si apprende, sarà effettuato già nel pomeriggio di oggi, secondo alcune fonti intorno alle 16. La polizia si occuperà della sicurezza del perimetro esterno dell'ospedale.
9: La condanna nei confronti di Ilaria Salis nella causa con gli ex collaboratori è stata annullata. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, che ha dichiarato la nullità del provvedimento che aveva portato alla condanna della parlamentare europea di Alleanza Verdi e Sinistra per aver licenziato 2 assistenti, a loro dire, senza giusta causa. Il provvedimento è stato trasmesso alle parti nella mattinata di oggi. I giudici hanno accolto la richiesta degli avvocati dell'europarlamentare con il procedimento che ora ritorna davanti al tribunale.
8: 2 navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, lo ha annunciato il premier Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi che definisce inaccettabili, dei quali ha informato la NATO. Intanto, secondo Varsavia, i membri dell'Alleanza Atlantica dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco da parte di Mosca, lo ha dichiarato il ministro degli esteri polacco al Financial Times, sottolineando che la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe.
9: Economia, la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%. Si tratta delle sintesi di incrementi superiori al 100% per l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per elettricità e combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, per i servizi di istruzione e sanità. Una diminuzione prossima al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione, lo scrive l'Istat nel report Storie di dati sui prezzi al consumo.
8: Lo sport con il calcio: salta un'altra panchina di Serie A e quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni, 0 punti in classifica, 5 gol fatti e 16 subiti. Per Stroppa, quello di Venezia è il quarto addio da allenatore di una squadra di Serie A. Per sostituirlo, chi convince di più al momento è Davide Nicola, considerato uno specialista in salvezze quasi impossibili.
9: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
4: Sono le 14 e 41 minuti.
2: Sport.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, sognare è lecito, essere ambiziosi è dovuto, fare punti è necessario. Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions con l'imperativo categorico di muovere la classifica dopo i rispettivi KO contro Real Madrid e Arsenal all'esordio stagionale europeo un mese fa. Obiettivo alla portata per entrambe, il Brugia San Siro per i nerazzurri, il Villarreal in Spagna per gli azzurri abbassano il coefficiente di difficoltà rispetto alla prima, ma non risparmiano insidie e trabocchetti. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco. Non sarà facile, ha detto il tecnico dell'Inter Chivu a Sky Sport. Ascoltiamolo.
10: È una squadra che ha un'identità, che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché Champions League nessuna partita è facile.
0: L'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, ha spiegato: di certo ci servono punti, ma sarà difficile. Un match già delicato, vista la sconfitta subita nella prima giornata contro l'Arsenal. Di buono per gli azzurri ci sono un morale tornato alto e soprattutto una condizione fisica migliorata rispetto a un mese fa. Ascoltiamo Allegri.
11: Dobbiamo cercare di fare dei punti, perché la seconda partita di Champions non sarà facile, perché comunque il Villarreal è una squadra che anche sabato ha fatto una bella partita con Real Madrid e, diciamo, si è rimessa in ordine. La squadra è sempre difficile da giocarci contro. La partita di Champions è sempre difficile da giocare.
0: Domani toccherà invece a Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Ancora il calcio: salta un'altra panchina in Serie A, è quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni. Ora in pole per sostituire Stroppa ci sarebbe Davide Nicola, che negli ultimi minuti avrebbe messo la freccia su Paolo Zanetti. Il tennis: Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto all'esordio al torneo WTA di doppio di Wuhan in Cina. Le azzurre hanno sconfitto con il punteggio 6-4-6-2 in poco più di un'ora la canadese Fernandez e l'australiana Gibson. Al prossimo turno affronteranno la slovacca Mialikova in coppia con la britannica Nichols. Il basket è arrivata ai titoli di coda l'avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina del Galatasaray. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club di Istanbul e l'allenatore italiano sarebbero infatti ai saluti. Un avvio difficile quello di Pozzecco in questa stagione, con 3 KO consecutivi. L'ex CT dell'Italia era stato ufficializzato dal Galatasaray il 31 dicembre 2025, con ingresso operativo dal 5 gennaio 2026, firmando un contratto valido fino al termine della stagione 2026-27. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
1: Moderata alta pressione sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
14: Economy News.
7: Buon martedì 13 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Per la prima volta dal 2010, anno della sua istituzione, l'indice della povertà dell'ONU è aumentato, portando a 1,2 miliardi il numero di persone censite. A riferirlo è stato il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, che nell'edizione 2026 del suo rapporto annuale ha rilevato un incremento pari a 51,5 milioni di individui che vivono in condizioni di povertà acuta rispetto all'anno precedente. Una nota del Programma per lo Sviluppo giudica questo aumento della povertà come un campanello d'allarme per il mondo. Infatti, dietro a queste cifre ci sono 1,2 miliardi di persone che affrontano difficoltà che si alimentano a vicenda. Fame, mancata scolarizzazione e mancanza di acqua potabile o elettricità. Una situazione inaccettabile. Tra l'altro, segnala sempre l'organizzazione umanitaria dell'ONU, più della metà delle persone in condizioni di povertà acuta risultano essere dei bambini. L'Unione Europea intende limitare le importazioni di veicoli ibridi cinesi a 350.000 auto all'anno, con una misura di salvaguardia che potrebbe entrare in vigore già il 1 dicembre. Il tetto si applicherà in questi termini nel primo anno per poi aumentare del 6% annuo a partire dal secondo anno di introduzione. A riferirlo è l'agenzia Bloomberg. Le misure resteranno in vigore per 4 anni, durante i quali Bruxelles e Pechino si impegneranno a rispettare le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'intesa sulle auto ibride è stata raggiunta durante la missione del commissario europeo al commercio Maros Sefcovic, giunto a Pechino la scorsa settimana per affrontare un deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina che supera ormai il miliardo di euro al giorno. Uno studio del CRC, Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, segnala che la spesa reale delle famiglie italiane per i consumi ha registrato tra il 2019 e il 2025 un calo di circa il 9%, corrispondente a una riduzione virtuale da 224 euro al mese a nucleo. Spiega il CRC che a livello nominale la spesa media mensile per consumi è passata in Italia dai 2.560 euro del 2019 ai 2.782 euro del 2025, con un incremento pari a circa 222 euro a nucleo, anche se con marcate differenze sul territorio. Nel commentare i dati emersi da questa ricerca, il presidente della CRC, Furio Truzzi, ha evidenziato come il forte aumento dei prezzi al dettaglio registrato negli ultimi anni abbia prodotto una situazione paradossale, e cioè quella che vede gli italiani spendere sempre di più per acquistare sempre meno. E la conferma di questo trend viene fornita anche dai numeri dell'Istat, secondo i quali nell'ultimo anno una famiglia su tre ha ridotto la spesa per cibi e bevande, il 44% quella per l'abbigliamento, il 38,2% ha tagliato gli acquisti per la cura della persona, il 25,4% quelli per la sanità, mentre quasi la metà delle famiglie, ossia il 45% del totale, ha modificato le proprie abitudini di viaggio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
14: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
4: Sono le 14 e 48 minuti.
2: News.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. I membri della NATO dovrebbero preparare una risposta decisa ad un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. Questo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri polacco Radoslav Sikorski in un'intervista al Financial Times. Secondo il titolare della difesa polacco, la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe di destabilizzazione. Per questo sarebbe bene per l'Alleanza Atlantica che si inizi a valutare come reagire. Un attacco informatico di scala e dinamiche senza precedenti ha colpito la grande distribuzione in Francia. La notte scorsa un gruppo di pirati informatici è riuscito a violare i sistemi di refrigerazione di centinaia di supermercati in tutto il paese. Gli hacker hanno manipolato da remoto i termostati, innescando uno sbrinamento forzato che ha surriscaldato banchi, frigo e celle congelatrici, portandoli fino a 50 gradi, stimati danni per decine di milioni di euro. I parlamentari ungheresi hanno votato oggi a favore della rimozione di disposizioni anti-LGBTQ contenute in una legge del 2021 sulla tutela dei minori, adottata sotto la guida dell'ex leader nazionalista Viktor Orbán. Il Parlamento ha approvato il provvedimento con 139 voti favorevoli e 51 contrari, segnando la prima significativa inversione di rotta rispetto alle restrizioni imposte da Orbán alla comunità LGBTQ da quando il premier europeista Peter Magyar ha assunto l'incarico a maggio. Veniamo in Italia adesso. Dalla manovra finanziaria potrebbe uscire l'ipotesi di un taglio dell'IRPEF sul ceto medio, la riduzione dell'aliquota dal 43 al 33% prevista sullo scaglione da 50.000 a 60.000 euro di reddito. L'idea sarebbe invece quella di utilizzare le risorse limitate della manovra per finalizzarle ed interventi per aiutare sul fronte sanitario gli anziani e fragili, oltre che per sostenere i salari dei giovani. Sono le indicazioni che, secondo quanto riportano i quotidiani Il Sole 24 Ore e La Repubblica, sarebbero emerse in un confronto della maggioranza tenuto al Ministero dell'Economia in vista della messa a punto della manovra. La cronaca chieri nel torinese: un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tortura. Avrebbe sottoposto la compagna per ben 12 ore a ripetute violenze fisiche, anche mediante l'utilizzo di un taser artigianale, di colpi di pistola ad aria compressa, strangolamenti e percosse. La coppia aveva concordato di avere un rapporto sessuale nell'ambito del BDSM, ovvero un insieme di pratiche relazionali, psicologiche e sessuali basate su dinamiche consensuali di scambio di potere, ruolo e sensazioni. La donna, giunta in ospedale con le caviglie ancora legate ed alcune fascette, presentava evidenti lesioni in tutto il corpo, segni di strangolamento al collo e un trauma facciale. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio ad un nuovo giudizio del Tribunale del Riesame di Bologna il provvedimento sulle misure cautelari interdittive per le tre dottoresse indagate dalla Procura di Ravenna nell'inchiesta sui certificati per evitare il CPR. Le tre indagate avevano avuto interdizioni dalla professione con sospensione per 10 mesi. L'inchiesta è per falso ideologico continuato e interruzione di pubblico servizio. Una notizia di sport in chiusura: il Venezia Football Club ha ufficializzato in una nota l'esonero dell'allenatore Giovanni Stroppa. Sotto la sua guida tecnica, il club lagunare ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione scorsa. Fatale il KO di ieri sera a Bergamo, il sesto consecutivo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
2: Meteo.
1: Moderata alta pressione sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. News.
15: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Papa Leone XIV è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma, dove nel pomeriggio sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Prevista una settimana circa di degenza, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. Speriamo che al più presto possa risolvere. Siamo fiduciosi, ha affermato questa mattina il segretario di Stato, Cardinale Parolin, che ieri sera ha incontrato Prevost. Abbiamo parlato con molta serenità, sono preoccupato perché non mi aspettavo una cosa del genere, ha ammesso il porporato. L'Aula della Camera, così come prima il Senato, ha dato il via libera alla risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio. 219 i voti a favore, 210 quelli contrari. A Montecitorio, ad illustrare le linee guida del governo, c'era il ministro dell'economia Giorgetti in un'aula semivuota. Saluto i molti deputati presenti, ha ironizzato il ministro, che poi ha aggiunto: non vogliono lavorare. Intanto il governo si appresta ad inviare a Bruxelles il documento programmatico di bilancio, ovvero lo schema della manovra. Sul fronte fiscale resta centrale l'allargamento dell'aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro. La maggioranza valuta anche una tassazione al 5% sugli aumenti salariali dei giovani, il calo al 5% della cedolare secca sugli affitti lunghi e l'innalzamento della flat tax per le partite IVA a 100.000 euro. La Corte d'Appello di Milano ha annullato la condanna nei confronti di Ilaria Salis nella causa con gli ex collaboratori. I giudici della sezione lavoro, accogliendo la richiesta degli avvocati, hanno dichiarato la nullità del provvedimento. In primo grado, l'europarlamentare di AVS era stata condannata in contumacia a pagare un risarcimento di 300.000 euro a due suoi ex assistenti per licenziamento senza giusta causa. La sua difesa ha sostenuto in aula la nullità della sentenza per una mancata notifica degli atti giudiziari che avrebbero precluso a Salis la possibilità di difendersi. Calcio, Inter Bruges e Villarreal Napoli aprono alle 21 la seconda giornata di Champions League. Nerazzurri e partenopei a caccia del riscatto dopo le sconfitte all'esordio. Intanto il Venezia, ultimo in Serie A a 0 punti, ha esonerato il tecnico Giovanni Stroppa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
4: Sono le 14 e 56 minuti.
2: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: La politica è in primo piano. Nell'aula della Camera si vota il DFP, ossia il documento programmatico di finanza pubblica, e sullo scostamento di bilancio. Sono state presentate 3 risoluzioni sullo scostamento e 4 sul decreto di finanza. Polemiche per la presenza di pochi parlamentari, come ha fatto notare il ministro dell'economia Giorgetti. Il voto sarebbe stato fissato di martedì e non di lunedì per la contrarietà dei parlamentari ad una calendarizzazione subito dopo il fine settimana.
8: Papa Leone XIV ha lasciato il Vaticano per dirigersi al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone allo stato iniziale circoscritto e che è stato scoperto durante un check-up di routine. L'intervento chirurgico, secondo quanto si apprende, sarà effettuato già nel pomeriggio di oggi, secondo alcune fonti intorno alle 16. La polizia si occuperà della sicurezza del perimetro esterno dell'ospedale.
9: La condanna nei confronti di Ilaria Salis nella causa con gli ex collaboratori è stata annullata. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, che ha dichiarato la nullità del provvedimento che aveva portato alla condanna della parlamentare europea di Alleanza Verdi e Sinistra per aver licenziato 2 assistenti, a loro dire, senza giusta causa. Il provvedimento è stato trasmesso alle parti nella mattinata di oggi. I giudici hanno accolto la richiesta degli avvocati dell'europarlamentare con il procedimento che ora ritorna davanti al tribunale.
8: 2 navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, lo ha annunciato il premier Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi che definisce inaccettabili, dei quali ha informato la NATO. Intanto, secondo Varsavia, i membri dell'Alleanza Atlantica dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco da parte di Mosca. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri polacco al Financial Times, sottolineando che la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe.
9: Economia, la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 2025 è stata pari al 63%. Si tratta delle sintesi di incrementi superiori al 100% per l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per elettricità e combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, per i servizi di istruzione e sanità. Una diminuzione prossima al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. Lo scrive l'Istat nel report Storie di dati sui prezzi al consumo.
8: Lo sport con il calcio salta un'altra panchina di Serie A, è quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni, 0 punti in classifica, 5 gol fatti e 16 subiti. Per Stroppa quello di Venezia è il quarto addio da allenatore di una squadra di Serie A. Per sostituirlo chi convince di più al momento è Davide Nicola, considerato uno specialista in salvezze quasi impossibili.
9: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo.
1: Moderata alta pressione sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: GR News.
12: Io amo lo spazio.
16: Anche noi, è la nostra casa.
17: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
12: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
14: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 15.

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 15.
0: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Papa Leone XIV è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma, dove nel pomeriggio sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Prevista una settimana circa di degenza, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. L'Aula della Camera, così come prima il Senato, ha dato il via libera alla risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio, 219 i voti a favore, 210 quelli contrari. A Montecitorio, ad illustrare le linee guida del governo, c'era il ministro dell'Economia Giorgetti in un'aula semivuota. Saluto i molti deputati presenti, ha ironizzato il ministro, che poi ha aggiunto: non vogliono lavorare. Intanto il governo si appresta ad inviare a Bruxelles il documento programmatico di bilancio, ovvero lo schema della manovra. Sul fronte fiscale resta centrale l'allargamento dell'aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro. La maggioranza valuta anche una tassazione al 5% sugli aumenti salariali dei giovani, il calo al 5% della cedolare secca sugli affitti lunghi e l'innalzamento della flat tax per le partite IVA a 100.000 euro. La Corte d'Appello di Milano ha annullato la condanna nei confronti di Ilaria Salis nella causa con gli ex collaboratori. I giudici della sezione lavoro, accogliendo la richiesta degli avvocati, hanno dichiarato la nullità del provvedimento. In primo grado, l'europarlamentare di AVS era stata condannata in contumacia a pagare un risarcimento di 300.000 euro a due suoi ex assistenti per licenziamento senza giusta causa. La sua difesa ha sostenuto in aula la nullità della sentenza per una mancata notifica degli atti giudiziari che avrebbero precluso a Salis la possibilità di difendersi. Calcio, Inter Bruges e Villarreal Napoli aprono alle 21 la seconda giornata di Champions League. Nerazzurri e partenopei a caccia del riscatto dopo le sconfitte all'esordio. Intanto il Venezia, ultimo in Serie A a 0 punti, ha esonerato il tecnico Giovanni Stroppa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Meteo.
3: Moderata alta pressione sul nostro paese, a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia. News.
4: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. I membri della NATO dovrebbero preparare una risposta decisa ad un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. Questo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri polacco Radoslav Sikorski in un'intervista al Financial Times. Secondo il titolare della difesa polacco, la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe di destabilizzazione. Per questo sarebbe bene per l'Alleanza Atlantica che si inizi a valutare come reagire. Un attacco informatico di scala e dinamiche senza precedenti ha colpito la grande distribuzione in Francia. La notte scorsa un gruppo di pirati informatici è riuscito a violare i sistemi di refrigerazione di centinaia di supermercati in tutto il paese. Gli hacker hanno manipolato da remoto i termostati, innescando uno sbrinamento forzato che ha surriscaldato banchi, frigo e celle congelatrici, portandoli fino a 50 gradi, stimati danni per decine di milioni di euro. I parlamentari ungheresi hanno votato oggi a favore della rimozione di disposizioni anti-LGBTQ contenute

0: per una legge del 2021 sulla tutela dei minori adottata sotto la guida dell'ex leader nazionalista Viktor Orbán. Il Parlamento ha approvato il provvedimento con 139 voti favorevoli e 51 contrari, segnando la prima significativa inversione di rotta rispetto alle restrizioni imposte da Orbán alla comunità LGBTQ da quando il premier europeista Peter Magyar ha assunto l'incarico a maggio. Veniamo in Italia adesso. Dalla manovra finanziaria potrebbe uscire l'ipotesi di un taglio dell'IRPEF sul ceto medio, la riduzione dell'aliquota dal 43 al 33% prevista sullo scaglione da 50.000 a 60.000 euro di reddito. L'idea sarebbe invece quella di utilizzare le risorse limitate della manovra per finalizzarle ed interventi per aiutare sul fronte sanitario gli anziani e fragili, oltre che per sostenere i salari dei giovani. Sono le indicazioni che, secondo quanto riportano i quotidiani Il Sole 24 Ore e La Repubblica, sarebbero emerse in un confronto della maggioranza tenuto al Ministero dell'Economia in vista della messa a punto della manovra. La cronaca: ieri nel torinese un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tortura. Avrebbe sottoposto la compagna per ben 12 ore a ripetute violenze fisiche, anche mediante l'utilizzo di un taser artigianale, di colpi di pistola ad aria compressa, strangolamenti e percosse. La coppia aveva concordato di avere un rapporto sessuale nell'ambito del BDSM, ovvero un insieme di pratiche relazionali, psicologiche e sessuali basate su dinamiche consensuali di scambio di potere, ruolo e sensazioni. La donna, giunta in ospedale con le caviglie ancora legate ed alcune fascette, presentava evidenti lesioni in tutto il corpo, segni di strangolamento al collo e un trauma facciale. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio ad un nuovo giudizio del Tribunale del Riesame di Bologna il provvedimento sulle misure cautelari interdittive per le tre dottoresse indagate dalla Procura di Ravenna nell'inchiesta sui certificati per evitare il CPR. Le tre indagate avevano avuto interdizioni dalla professione con sospensione per 10 mesi. L'inchiesta è per falso ideologico continuato e interruzione di pubblico servizio. Una notizia di sport in chiusura: il Venezia Football Club ha ufficializzato in una nota l'esonero dell'allenatore Giovanni Stroppa. Sotto la sua guida tecnica il club lagunare ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione scorsa. Fatale il KO di ieri sera a Bergamo, il sesto consecutivo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. A più tardi.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
2: Sono le 15 e 8 minuti.
1: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio senza soluzione di continuità. Ieri gli ultimi posticipi di campionato, oggi riparte anche la Champions. Il servizio di Federica Sorrentino.
3: La sesta giornata di Serie A si è conclusa con i successi di Atalanta e Torino a spese di Venezia Udinese, che ora navigano in pessime acque. 3-1 il risultato di Bergamo a favore della squadra di Sarri, che ha conquistato 3 punti fissando il risultato nel primo tempo con il gol in apertura di Kessié e la doppietta di Cristo. Vince il Venezia, ancora a 0 punti, ha accorciato le distanze ma è stata contenuta nella ripresa dall'Atalanta. A Torino, dopo il botte e risposta tra Granata e Friulani, la gara è stata decisa nella ripresa da una uscita avventata del portiere Okoye, che ha permesso a Kulenovic di fissare il punteggio sul 2-1 per l'Udinese, quarta sconfitta consecutiva. Archiviato il campionato, è già ora di Champions. Nella serata di martedì il Napoli fa visita al Villarreal con McTominay possibile titolare e l'Inter che riceve a San Siro i belgi del Club Brugge.
0: La sfida tra Haaland e Dembélé con Donnarumma, grande ex e il fiore all'occhiello della seconda giornata di Champions, che torna con un ricco programma dopo la lunga pausa per la Nations League. Il Manchester City riceve i campioni del PSG per un primo round che si potrebbe replicare nelle fasi terminali della stagione, ma sono diversi gli altri scontri significativi. José Mourinho torna in un Olimpico da tutto esaurito per l'atteso Roma e Real Madrid. Incrociano i guantoni due club europei d'élite, Atletico Madrid e Manchester United. Per le italiane, oltre agli impegni di oggi di Napoli e Inter, c'è anche il Como, che dopo il brillante esordio con l'Ipsia prova a replicare a Rotterdam contro il Feyenoord. Trasferte di medio calibro a Salisburgo e Vigo per Milan e Juve, attese in Europa League dopo i modesti pareggi in campionato, mentre l'Atalanta esordisce in Conference ospitando i ciprioti del Paphos. Il Milan Milan alle prese anche con l'infortunio di Matteo Gabbia, che deve fare i conti con una lesione del muscolo flessore della coscia sinistra con parziale interessamento tendineo. Lo fa sapere il club rossonero annunciando che il giocatore sarà sottoposto ad un consulto specialistico per definire il percorso terapeutico più appropriato. Gabbia si è infortunato durante la partita contro il Sassuolo, dovendo uscire dal campo in barella tra le lacrime per il dolore muscolare. Il calcio donne a caccia della finale playoff che tra fine novembre e inizio dicembre metterà in palio il biglietto per il Mondiale 2027 in Brasile. E con questo obiettivo che la nazionale femminile scenderà oggi in campo al Franchi di Firenze per affrontare la Bielorussia nella semifinale di ritorno e prepararsi per il confronto decisivo contro la vincente tra Finlandia e la Serbia. 3-1 l'andata. Le azzurre di Andrea Soncin partiranno dal vantaggio acquisito venerdì scorso all'andata sul neutro di Tbilisi. La vittoria per 2-0 arrivata nel secondo tempo grazie ai gol di Piemonte e Polli. Il tennis, clamorosa eliminazione di Carlos Alcaraz ad opera del belga Zizou Berg nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai, dove era dato per favorito, un risultato che ha anche un risvolto importante in qualche modo storico, perché assicura ad Alexander Zverev di diventare a fine anno il numero uno del ranking mondiale, un esito che era certo dopo lo stop forzato di Jannik Sinner da Wimbledon in poi, ma che ora è matematico. Sci, diramate le prime convocazioni per la Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino. Il direttore tecnico della nazionale italiana maschile, Max Karka, ha già delineato la formazione che prenderà parte al gigante di apertura di Solden il prossimo 25 ottobre. Tra questi c'è Giovanni Franzoni, che quest'anno punterà un po' più sul gigante oltre alle discipline veloci. Saranno 7 gli azzurri al via, oltre a lui Alex Vinazzer, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Luca De Riprandini, Simon Taracci e Tobias Kastlunger. Nei prossimi giorni la squadra, fa sapere la Fisi, si allenerà tra Solden e Pitztal in attesa dell'opening della stagione. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Meteo.
2: Moderata alta pressione sul nostro paese, a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
5: Buon martedì 13 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Per la prima volta dal 2010, anno della sua istituzione, l'indice della povertà dell'ONU è aumentato, portando a 1,2 miliardi il numero di persone censite. A riferirlo è stato il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, che nell'edizione 2026 del suo rapporto annuale ha rilevato un incremento pari a 51,5 milioni di individui che vivono in condizioni di povertà acuta rispetto all'anno precedente. Una nota del Programma per lo Sviluppo giudica questo aumento della povertà come un campanello d'allarme per il mondo. Infatti, dietro a queste cifre ci sono 1,2 miliardi di persone che affrontano difficoltà che si alimentano a vicenda: fame, mancata scolarizzazione e mancanza di acqua potabile o elettricità, una situazione inaccettabile. Tra l'altro, segnala sempre l'organizzazione umanitaria dell'ONU, più della metà delle persone in condizioni di povertà acuta risultano essere dei bambini. L'Unione Europea intende limitare le importazioni di veicoli ibridi cinesi a 350.000 auto all'anno, con una misura di salvaguardia che potrebbe entrare in vigore già il 1 dicembre. Il tetto si applicherà in questi termini nel primo anno, per poi aumentare del 6% annuo a partire dal secondo anno di introduzione. A riferirlo è l'agenzia Bloomberg. Le misure resteranno in vigore per 4 anni, durante i quali Bruxelles e Pechino si impegneranno a rispettare le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'intesa sulle auto ibride è stata stata raggiunta durante la missione del commissario europeo al commercio Maros Šefčovič, giunto a Pechino la scorsa settimana per affrontare un deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina che supera ormai il miliardo di euro al giorno. Uno studio del CRC, Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, segnala che la spesa reale delle famiglie italiane per i consumi ha registrato tra il 2019 e il 2025 un calo di circa il 9%, corrispondente a una riduzione virtuale da 224 euro al mese a nucleo. Spiega il CRC che a livello nominale la spesa media mensile per consumi è passata in Italia dai 2.560 euro del 2019 ai 2.782 euro del 2025, con un incremento pari a circa 222 euro a nucleo, anche se con marcate differenze sul territorio. Nel commentare i dati emersi da questa ricerca, il presidente della CRC, Furio Truzzi, ha evidenziato come il forte aumento dei prezzi al dettaglio registrato negli ultimi anni abbia prodotto una situazione paradossale, e cioè quella che vede gli italiani spendere sempre di più per acquistare sempre meno. E la conferma di questo trend viene fornita anche dai numeri dell'Istat, secondo i quali nell'ultimo anno una famiglia su tre ha ridotto la spesa per cibi e bevande, il 44% quella per l'abbigliamento, il 38,2% ha tagliato gli acquisti per la cura della persona, il 25,4% quelli per la sanità, mentre quasi la metà delle famiglie, ossia il 45% del totale, ha modificato le proprie abitudini di viaggio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
2: Sono le 15 e 17 minuti.
1: News.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Papa Leone XIV è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma, dove nel pomeriggio sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Prevista una settimana circa di degenza, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. Speriamo che al più presto possa risolvere. Siamo fiduciosi, ha affermato questa mattina il segretario di Stato, Cardinale Parolin, che ieri sera ha incontrato Prevost. Abbiamo parlato con molta serenità, sono preoccupato perché non mi aspettavo una cosa del genere, ha ammesso il porporato. L'Aula della Camera, così come prima il Senato, ha dato il via libera alla risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio. 219 i voti a favore, 210 quelli contrari. A Montecitorio, ad illustrare le linee guida del governo, c'era il ministro dell'economia Giorgetti in un'aula semivuota. Saluto i molti deputati presenti, ha ironizzato il ministro, che poi ha aggiunto: non vogliono lavorare. Intanto il governo si appresta ad inviare a Bruxelles il documento programmatico di bilancio, ovvero lo schema della manovra. Sul fronte fiscale resta centrale l'allargamento dell'aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro. La maggioranza valuta anche una tassa al 5% sugli aumenti salariali dei giovani, il calo al 5% della cedolare secca sugli affitti lunghi e l'innalzamento della flat tax per le partite IVA a 100.000 euro. La Corte d'Appello di Milano ha annullato la condanna nei confronti di Ilaria Salis nella causa con gli ex collaboratori. I giudici della sezione lavoro, accogliendo la richiesta degli avvocati, hanno dichiarato la nullità del provvedimento. In primo grado, l'europarlamentare di AVS era stata condannata in contumacia a pagare un risarcimento di 300.000 euro a due suoi ex assistenti per licenziamento senza giusta causa. La sua difesa ha sostenuto in aula la nullità della sentenza per una mancata notifica degli atti giudiziari che avrebbero precluso a Salis la possibilità di difendersi. Calcio, Inter Bruges e Villarreal Napoli aprono alle 21 la seconda giornata di Champions League. Nerazzurri e partenopei a caccia del riscatto dopo le sconfitte all'esordio. Intanto il Venezia, ultimo in Serie A a 0 punti, ha esonerato il tecnico Giovanni Stroppa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
8: Moderata alta pressione sul nostro paese, a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
1: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì e 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul DPFP, documento programmatico di finanza pubblica, con 216 sì e 116 contrari. Sulla risoluzione riguardante lo scostamento, per cui era necessaria la maggioranza assoluta, hanno votato a favore 109, 61 i contrari e 2 astensioni. Di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni, una dal PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, e una di Azione.
9: Via libera, quanto si apprende da fonti dell'Unione Europea, della Commissione al piano Safe per l'Italia. Le stesse fonti non precisano l'ammontare totale della cifra che sarà erogata, ma che secondo la richiesta del governo dovrebbe essere superiore agli 8 miliardi.
10: Papa Leone XIV è arrivato all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per l'asportazione di un nodulo al polmone. La sala stampa vaticana ha comunicato che sarà operato nel pomeriggio. Come riporta il Messaggero, è stato predisposto un piano di sicurezza, dalle misure per controllare gli ingressi e le uscite alle analisi registrate con codici alfanumerici o pseudonimi per tutelare la privacy del pontefice. Intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è infatti arrivato dal presidente americano Trump o dal vicepresidente J.D. Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
9: Gli operai delegati sindacali dell'ex Ilva di Taranto non hanno abbandonato i presidi che sin da ieri mattina sono sulle statali alle porte della città. La protesta inizialmente di 24 ore, poi divenuta oltranza, andando avanti tutta la notte, proseguirà fino a quando dal governo non arriverà la nuova convocazione del tavolo sull'ex Ilva chiesta da ieri. Lo hanno confermato anche i sindacati.
10: Gli esteri: due nuove navi sono state colpite a largo delle coste bulgare nel Mar Nero, lo ha comunicato il premier Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi che definisce inaccettabili, dei quali ha informato la NATO. Intanto, secondo Varsavia, i membri dell'Alleanza Atlantica dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco da parte di Mosca. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri polacco al Financial Times, sottolineando che la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe.
9: Lo sport: la Formula 1 si prepara al ritorno sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo della durata di 10 anni vedrà il Ruanda protagonista come paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030, grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. La Formula 1 in Africa mancava dal 1993.
10: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
2: Sono le 15 e 24 minuti.
1: News.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Papa Leone XIV è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma, dove nel pomeriggio sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Prevista una settimana circa di degenza, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. L'aula l'Aula della Camera, così come prima il Senato, ha dato il via libera alla risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio. 219 i voti a favore, 210 quelli contrari. A Montecitorio, ad illustrare le linee guida del governo, c'era il ministro dell'Economia Giorgetti in un'aula semivuota. Saluto i molti deputati presenti, ha ironizzato il ministro, che poi ha aggiunto: non vogliono lavorare. Intanto il governo si appresta ad inviare a Bruxelles il documento programmatico di bilancio, ovvero lo schema della manovra. Sul fronte fiscale resta centrale l'allargamento dell'aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro. La maggioranza valuta anche una tassazione al 5% sugli aumenti salariali dei giovani, il calo al 5% della cedolare secca sugli affitti lunghi e l'innalzamento della flat tax per le partite IVA a 100.000 euro. La Corte d'Appello di Milano ha annullato la condanna nei confronti di Ilaria Salis nella causa con gli ex collaboratori. I giudici della sezione lavoro, accogliendo la richiesta degli avvocati, hanno dichiarato la nullità del provvedimento. In primo grado, l'europarlamentare di AVS era stata condannata in contumacia a pagare un risarcimento di 300.000 euro a due suoi ex assistenti per licenziamento senza giusta causa. La sua difesa ha sostenuto in aula la nullità della sentenza per una mancata notifica degli atti giudiziari che avrebbero precluso a Salis la possibilità di difendersi. Calcio, Inter Bruges e Villarreal Napoli aprono alle 21 la seconda giornata di Champions League. Nerazzurri e partenopei a caccia del riscatto dopo le sconfitte all'esordio. Intanto il Venezia, ultimo in Serie A a 0 punti, ha esonerato il tecnico Giovanni Stroppa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
8: Moderata alta pressione sul nostro paese, a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
5: Buon martedì 13 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Per la prima volta dal 2010, anno della sua istituzione, l'indice della povertà dell'ONU è aumentato, portando a 1,2 miliardi il numero di persone censite. A riferirlo è stato il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, che nell'edizione 2026 del suo rapporto annuale ha rilevato un incremento pari a 51,5 milioni di individui che vivono in condizioni di povertà acuta rispetto all'anno precedente. Una nota del Programma per lo Sviluppo giudica questo aumento della povertà come un campanello d'allarme per il mondo. Infatti, dietro a queste cifre ci sono 1,2 miliardi di persone che affrontano difficoltà che si alimentano a vicenda: fame, mancata scolarizzazione e mancanza di acqua potabile o elettricità, una situazione inaccettabile. Tra l'altro, segnala sempre l'organizzazione umanitaria dell'ONU, più della metà delle persone in condizioni di povertà acuta risultano essere dei bambini. L'Unione Europea intende limitare le importazioni di veicoli ibridi cinesi a 350.000 auto all'anno, con una misura di salvaguardia che potrebbe entrare in vigore già il 1 dicembre. Il tetto si applicherà in questi termini nel primo anno, per poi aumentare del 6% annuo a partire dal secondo anno di introduzione. A riferirlo è l'agenzia Bloomberg. Le misure resteranno in vigore per 4 anni, durante i quali Bruxelles e Pechino si impegneranno a rispettare le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'intesa sulle auto ibride è stata raggiunta durante la missione del commissario europeo al commercio Maros Sefcovic, giunto a Pechino la scorsa settimana per affrontare un deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina che supera ormai il miliardo di euro al giorno. Uno studio del CRC, Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, segnala che la spesa reale delle famiglie italiane per i consumi ha registrato tra il 2019 e il 2025 un calo di circa il 9%, corrispondente a una riduzione virtuale da 224 euro al mese a nucleo. Spiega il CRC che a livello nominale la spesa media mensile per consumi è passata in Italia dai 2.560 euro del 2019 ai 2.782 euro del 2025, con un incremento pari a circa 222 euro a nucleo, anche se con marcate differenze sul territorio. Nel commentare i dati emersi da questa ricerca, il presidente della CRC, Furio Truzzi, ha evidenziato come il forte aumento dei prezzi al dettaglio registrato negli ultimi anni abbia prodotto una situazione paradossale, e cioè quella che vede gli italiani spendere sempre di più per acquistare sempre meno. E la conferma di questo trend viene fornita anche dai numeri dell'Istat, secondo i quali nell'ultimo anno una famiglia su tre ha ridotto la spesa per cibi e bevande, il 44% quella per l'abbigliamento, il 38,2% ha tagliato gli acquisti per la cura della persona, il 25,4% quelli per la sanità, mentre quasi la metà delle famiglie, ossia il 45% del totale, ha modificato le proprie abitudini di viaggio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
11: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
12: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
13: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 15 e 32 minuti.
1: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. I membri della NATO dovrebbero preparare una risposta decisa ad un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. Questo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri polacco Radoslav Sikorski in un'intervista al Financial Times. Secondo il titolare della difesa polacco, la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe di destabilizzazione. Per questo sarebbe bene per l'Alleanza Atlantica che si inizi a valutare come reagire. Un attacco informatico di scala e dinamiche senza precedenti ha colpito la grande distribuzione in Francia. La notte scorsa un gruppo di pirati informatici è riuscito a violare i sistemi di refrigerazione di centinaia di supermercati in tutto il paese. Gli hacker hanno manipolato da remoto i termostati, innescando uno sbrinamento forzato che ha surriscaldato banchi, frigo e celle congelatrici, portandoli fino a 50 gradi, stimati danni per decine di milioni di euro. I parlamentari ungheresi hanno votato oggi a favore della rimozione di disposizioni anti-LGBTQ contenute in una legge del 2021 sulla tutela dei minori, adottata sotto la guida dell'ex leader nazionalista Viktor Orbán. Il Parlamento ha approvato il provvedimento con 139 voti favorevoli e 51 contrari, segnando la prima significativa inversione di rotta rispetto alle restrizioni imposte da Orbán alla comunità LGBTQ da quando il premier europeista Peter Magyar ha assunto l'incarico a maggio. Veniamo in Italia adesso. Dalla manovra finanziaria potrebbe uscire l'ipotesi di un taglio dell'IRPEF sul ceto medio, la riduzione dell'aliquota dal 43 al 33% prevista sullo scaglione da 50.000 a 60.000 euro di reddito. L'idea sarebbe invece quella di utilizzare le risorse limitate della manovra per finalizzarle ed interventi per aiutare affrontare sul fronte sanitario gli anziani e fragili, oltre che per sostenere i salari dei giovani. Sono le indicazioni che, secondo quanto riportano i quotidiani Il Sole 24 Ore e La Repubblica, sarebbero emerse in un confronto della maggioranza tenuto al Ministero dell'Economia in vista della messa a punto della manovra. La cronaca: ieri nel torinese un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tortura. Avrebbe sottoposto la compagna per ben 12 ore a ripetute violenze fisiche, anche mediante l'utilizzo di un taser artigianale, di colpi di pistola ad aria compressa, strangolamenti e percosse. La coppia aveva concordato di avere un rapporto sessuale nell'ambito del BDSM, ovvero un insieme di pratiche relazionali, psicologiche e sessuali basate su dinamiche consensuali di scambio di potere, ruolo e sensazioni. La donna, giunta in ospedale con le caviglie ancora legate ed alcune fascette, presentava evidenti lesioni in tutto il corpo, segni di strangolamento al collo e un trauma facciale. La Corte di Cassazione ha annullato, con rinvio ad un nuovo giudizio del Tribunale del Riesame di Bologna, il provvedimento sulle misure cautelari interdittive per le tre dottoresse indagate dalla Procura di Ravenna nell'inchiesta sui certificati per evitare il CPR. Le tre indagate avevano avuto interdizioni dalla professione con sospensione per 10 mesi. L'inchiesta è per falso ideologico continuato e interruzione di pubblico servizio. Una notizia di sport in chiusura: il Venezia Football Club ha ufficializzato in una nota l'esonero dell'allenatore Giovanni Stroppa. Sotto la sua guida tecnica, il club lagunare ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione scorsa. Fatale il KO di ieri sera a Bergamo, il sesto consecutivo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. A più tardi.
1: Meteo.
8: Moderata alta pressione sul nostro paese, a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio senza soluzione di continuità. Ieri gli ultimi posticipi di campionato, oggi riparte anche la Champions. Il servizio di Federica Sorrentino.
3: La sesta giornata di Serie A si è conclusa con i successi di Atalanta e Torino a spese di Venezia Udinese, che ora navigano in pessime acque. 3-1 il risultato di Bergamo a favore della squadra di Sarri, che ha conquistato i 3 punti fissando il risultato nel primo tempo con il gol in apertura di Kessié e la doppietta di Caicedo. Vince il Venezia, ancora a 0 punti, ha accorciato le distanze ma è stata contenuta nella ripresa dall'Atalanta. A Torino, dopo il botte e risposta tra Granata e Friulani, la gara è stata decisa nella ripresa da una uscita avventata del portiere Okoye, che ha permesso a Kulenovic di fissare il punteggio sul 2-1 per l'Udinese, quarta sconfitta consecutiva. Archiviato il campionato, è già ora di Champions. Nella serata di martedì il Napoli fa visita al Villarreal con McTominay possibile titolare e l'Inter che riceve a San Siro i belgi del Club Brugge.
0: La sfida tra Haaland e Dembélé con Donnarumma, grande ex, è il fiore all'occhiello della seconda giornata di Champions, che torna con un ricco programma dopo la lunga pausa per la Nations League. Il Manchester City riceve i campioni del PSG per un primo round che si potrebbe replicare nelle fasi terminali della stagione, ma sono diversi gli altri scontri significativi. José Mourinho torna in un olimpico da tutto esaurito per l'atteso Roma e Real Madrid. Incrociano i guantoni due club europei d'élite, Atletico Madrid e Manchester United. Per le italiane, oltre agli impegni di oggi di Napoli e Inter, c'è anche il Como, che dopo il brillante esordio con l'Ipsia prova a replicare a Rotterdam contro il Feyenoord. Trasferte di medio calibro a Salisburgo e Vigo per Milan e Juve, attese in Europa League dopo i modesti pareggi in campionato, mentre l'Atalanta esordisce in Conference ospitando i ciprioti del Paphos. Il Milan alle prese anche con l'infortunio di Matteo Gabbia, che deve fare i conti con una lesione del muscolo flessore della coscia sinistra con parziale interessamento tendineo. Lo fa sapere il club rossonero annunciando che il giocatore sarà sottoposto ad un consulto specialistico per definire il percorso terapeutico più appropriato. Gabbia si è infortunato durante la partita contro il Sassuolo, dovendo uscire dal campo in barella tra le lacrime per il dolore muscolare. Il calcio donne a caccia della finale playoff, che tra fine novembre e inizio dicembre metterà in palio il biglietto per il Mondiale 2027 in Brasile. E con questo obiettivo che la nazionale femminile scenderà oggi in campo al Franchi di Firenze per affrontare la Bielorussia nella semifinale di ritorno e prepararsi per il confronto decisivo contro la vincente tra Finlandia e la Serbia. 3-1 l'andata. Le azzurre di Andrea Soncin partiranno dal vantaggio acquisito venerdì scorso all'andata sul neutro di Tbilisi. La vittoria per 2-0 arrivata nel secondo tempo grazie ai gol di Piemonte e Polli. Il tennis, clamorosa eliminazione di Carlos Alcaraz ad opera del belga Zizou Berg nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai, dove era dato per favorito, un risultato che ha anche un risvolto importante in qualche modo storico, perché assicura ad Alexander Zverev di diventare a fine anno il numero uno del ranking mondiale, un esito che era certo dopo lo stop forzato di Jannik Sinner da Wimbledon in poi, ma che ora è matematico. Sci, diramate le prime convocazioni per la Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino. Il direttore tecnico della nazionale italiana maschile, Max Karka, ha già delineato la formazione che prenderà parte al gigante di apertura di Solden il prossimo 25 ottobre. Tra questi c'è Giovanni Franzoni, che quest'anno punterà un po' più sul gigante oltre alle discipline veloci. Saranno 7 gli azzurri al via, oltre a lui Alex Vinazzer, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Luca De Riprandini, Simon Taracci e Tobias Castlunger. Nei prossimi giorni la squadra, fa sapere la Fisi, si allenerà tra Solden e Pitztal in attesa dell'opening della stagione. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
4: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
2: Sono le 15 e 41 minuti.
1: News.
7: Bentrovati da Barbara Salandri. In programma nel pomeriggio al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. Speriamo che al più presto possa risolvere. Siamo fiduciosi, ha affermato questa mattina il segretario di Stato Cardinale Parolin, che ieri sera ha incontrato il pontefice. Abbiamo parlato con molta serenità, ha detto il porporato, è un grande esempio in questo senso. Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel pomeriggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota, non vogliono lavorare, ha detto. In attesa del Consiglio dei Ministri per la formalizzazione del DPP da inviare a Bruxelles, nella maggioranza si lavora sulle singole misure. Tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine. Nessun accordo tra Russia ed Ucraina, il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump sono ancora in corso. Intanto nella notte un attacco missilistico di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato almeno 4 morti e una quindicina di di feriti. Raid anche su Rybne, nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone ha colpito una scuola. Sul fronte opposto, centinaia di droni di Kiev hanno bersagliato la regione di Mosca e l'avvistamento di possibili droni nella zona di Norimberga ha causato questa mattina la chiusura dell'aeroporto tedesco. Lo scalo è stato riaperto solo qualche ora fa. Sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni a largo delle coste bulgare nel Mar Nero. In salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle due navi è affondata. A darne notizia il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili. Quasi 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. A partire dal 2030 il circus dei motori sbarcherà in Ruanda. L'ultima gara in terra africana fu a Kyalami in Sudafrica nel 1993. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
8: Moderata alta pressione sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
5: Buon martedì 13 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Per la prima volta dal 2010, anno della sua istituzione, l'indice della povertà dell'ONU è aumentato, portando a 1,2 miliardi il numero di persone censite. A riferirlo è stato il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, che nell'edizione 2026 del suo rapporto annuale ha rilevato un incremento pari a 51,5 milioni di individui che vivono in condizioni di povertà acuta rispetto all'anno precedente. Una nota del Programma per lo Sviluppo giudica questo aumento della povertà come un campanello d'allarme per il mondo. Infatti, dietro a queste cifre ci sono 1,2 miliardi di persone che affrontano difficoltà che si alimentano a vicenda. Fame, mancata scolarizzazione e mancanza di acqua potabile o elettricità. Una situazione inaccettabile. Tra l'altro, segnala sempre l'organizzazione umanitaria dell'ONU, più della metà delle persone in condizioni di povertà acuta risultano essere dei bambini. L'Unione Europea intende limitare le importazioni di veicoli ibridi cinesi a 350.000 auto all'anno, con una misura di salvaguardia che potrebbe entrare in vigore già il 1 dicembre. Il tetto si applicherà in questi termini nel primo anno per poi aumentare del 6% annuo a partire dal secondo anno di introduzione. A riferirlo è l'agenzia Bloomberg. Le misure resteranno in vigore per 4 anni, durante i quali Bruxelles e Pechino si impegneranno a rispettare le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'intesa sulle auto ibride è stata raggiunta durante la missione del commissario europeo al commercio Maros Sefcovic, giunto a Pechino la scorsa settimana per affrontare un deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina che supera ormai il miliardo di euro al giorno. Uno studio del CRC, Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, segnala che la spesa reale delle famiglie italiane per i consumi ha registrato tra il 2019 e il 2025 un calo di circa il 9%, corrispondente a una riduzione virtuale da 224 euro al mese a nucleo. Spiega il CRC che a livello nominale la spesa media mensile per consumi è passata in Italia dai 2.560 euro del 2019 ai 2.782 euro del 2025, con un incremento pari a circa 222 euro a nucleo, anche se con marcate differenze sul territorio. Nel commentare i dati emersi da questa ricerca, il presidente della CRC, Furio Truzzi, ha evidenziato come il forte aumento dei prezzi al dettaglio registrato negli ultimi anni abbia prodotto una situazione paradossale, e cioè quella che vede gli italiani spendere sempre di più per acquistare sempre meno. E la conferma di questo trend viene fornita anche dai numeri dell'Istat, secondo i quali nell'ultimo anno una famiglia su tre ha ridotto la spesa per cibi e bevande, il 44% quella per l'abbigliamento, il 38,2% ha tagliato gli acquisti per la cura della persona, il 25,4% quelli per la sanità, mentre quasi la metà delle famiglie, ossia il 45% del totale, ha modificato le proprie abitudini di viaggio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 15 e 49 minuti.
1: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì e 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul DPFP, documento programmatico di finanza pubblica, con 216 sì e 116 contrari. Sulla risoluzione riguardante lo scostamento, per cui era necessaria la maggioranza assoluta, hanno votato a favore 109, 61 i contrari e 2 astensioni. Di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni, una dal PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, e una di Azione.
9: Via libera, quanto si apprende da fonti dell'Unione Europea, della Commissione al piano Safe per l'Italia. Le stesse fonti non precisano l'ammontare totale della cifra che sarà erogata, ma che secondo la richiesta del governo dovrebbe essere superiore agli 8 miliardi.
10: Papa Leone XIV è arrivato all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per l'asportazione di un nodulo al polmone. La sala stampa vaticana ha comunicato che sarà operato nel pomeriggio. Come riporta il Messaggero, è stato predisposto un piano di sicurezza, dalle misure per controllare gli ingressi e le uscite alle analisi registrate con codici alfanumerici o pseudonimi per tutelare la privacy del pontefice. Intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è infatti arrivato dal presidente americano Trump o dal vicepresidente J.D. Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
9: Gli operai delegati sindacali dell'ex Ilva di Taranto non hanno abbandonato i presidi che sin da ieri mattina sono sulle statali alle porte della città. La protesta inizialmente di 24 ore, poi divenuta oltranza, andando avanti tutta la notte, proseguirà fino a quando dal governo non arriverà la nuova convocazione del tavolo sull'ex Ilva chiesta da ieri. Lo hanno confermato anche i sindacati.
10: Gli esteri: due nuove navi sono state colpite a largo delle coste bulgare nel Mar Nero, lo ha comunicato il premier Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi che definisce inaccettabili, dei quali ha informato la NATO. Intanto, secondo Varsavia, i membri dell'Alleanza Atlantica dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco da parte di Mosca. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri polacco al Financial Times, sottolineando che la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe.
9: Lo sport: la Formula 1 si prepara al ritorno sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo della durata di 10 anni vedrà il Ruanda protagonista come paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030, grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. La Formula 1 in Africa mancava dal 1993.
10: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
8: Moderata alta pressione sul nostro paese, a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. A Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
14: News.
7: Bentrovati da Barbara Salandri. In programma nel pomeriggio al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel pomeriggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto. Nessun accordo tra Russia ed Ucraina. Il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump sono ancora in corso. Intanto nella notte un attacco missilistico di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato almeno 4 morti e una quindicina di feriti. Raid anche su Rybne nell'Ucraina nordorientale, dove un drone ha colpito una scuola. Sul fronte opposto centinaia di droni di Kiev hanno bersagliato la regione di Mosca e l'avvistamento di possibili droni nella zona di Norimberga ha causato questa mattina la chiusura dell'aeroporto tedesco. Lo scalo è stato riaperto solo qualche ora fa. Sale la tensione anche con la Bulgaria, 2 navi sono state colpite da droni a largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle 2 navi è affondata. A darne notizia il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili. Quasi 40 anni dopo la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. A partire dal 2030 il Circus dei Motori sbarcherà in Ruanda. L'ultima gara in terra africana fu a Kyalami in Sudafrica nel 1993. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
2: Sono le 15 e 56 minuti.
1: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. I membri della NATO dovrebbero preparare una risposta decisa ad un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. Questo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri polacco Radoslav Sikorski in un'intervista al Financial Times. Secondo il titolare della difesa polacco, la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe di destabilizzazione. Per questo sarebbe bene per l'Alleanza Atlantica che si inizi a valutare come reagire. Un attacco informatico di scala e dinamiche senza precedenti ha colpito la grande distribuzione in Francia. La notte scorsa un gruppo di pirati informatici è riuscito a violare i sistemi di refrigerazione di centinaia di supermercati in tutto il paese. Gli hacker hanno manipolato da remoto i termostati, innescando uno sbrinamento forzato che ha surriscaldato banchi, frigo e celle congelatrici, portandoli fino a 50 gradi, stimati danni per decine di milioni di euro. I parlamentari ungheresi hanno votato oggi a favore della rimozione di disposizioni anti-LGBTQ contenute in una legge del 2021 sulla tutela dei minori, adottata sotto la guida dell'ex leader nazionalista Viktor Orbán. Il Parlamento ha approvato il provvedimento con 139 voti favorevoli e 51 contrari, segnando la prima significativa inversione di rotta rispetto alle restrizioni imposte da Orbán alla comunità LGBTQ da quando il premier europeista Peter Magyar ha assunto l'incarico a maggio. Veniamo in Italia adesso. Dalla manovra finanziaria potrebbe uscire l'ipotesi di un taglio dell'IRPEF sul ceto medio, la riduzione dell'aliquota dal 43 al 33% prevista sullo scaglione da 50.000 a 60.000 euro di reddito. L'idea sarebbe invece quella di utilizzare le risorse limitate della manovra per finalizzarle ed interventi per aiutare affrontare sul fronte sanitario gli anziani e fragili, oltre che per sostenere i salari dei giovani. Sono le indicazioni che, secondo quanto riportano i quotidiani Il Sole 24 Ore e La Repubblica, sarebbero emerse in un confronto della maggioranza tenuto al Ministero dell'Economia in vista della messa a punto della manovra. La cronaca: ieri nel torinese un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tortura, avrebbe sottoposto la compagna per ben 12 ore a ripetute violenze fisiche anche mediante l'utilizzo di un taser artigianale, di colpi di pistola ad aria compressa, strangolamenti e percosse. La coppia aveva concordato di avere un rapporto sessuale nell'ambito del BDSM, ovvero un insieme di pratiche relazionali, psicologiche e sessuali basate su dinamiche consensuali di scambio di potere, ruolo e sensazioni. La donna, giunta in ospedale con le caviglie ancora legate ed alcune fascette, presentava evidenti lesioni in tutto il corpo, segni di strangolamento al collo e un trauma facciale. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio ad un nuovo giudizio del Tribunale del Riesame di Bologna il provvedimento sulle misure cautelari interdittive per le tre dottoresse indagate dalla Procura di Ravenna nell'inchiesta sui certificati per evitare il CPR. Le tre indagate avevano avuto interdizioni dalla professione con sospensione per 10 mesi. L'inchiesta è per falso ideologico continuato e interruzione di pubblico servizio. Una notizia di sport in chiusura: il Venezia Football Club ha ufficializzato in una nota l'esonero dell'allenatore Giovanni Stroppa. Sotto la sua guida tecnica, il club lagunare ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione scorsa. Fatale il KO di ieri sera a Bergamo, il sesto consecutivo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
1: GR News.
14: Io amo lo spazio.
15: Anche noi, è la nostra casa.
16: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
17: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
18: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 16.
0: Sport.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con la Champions League stasera a ore 21 in campo l'Inter che ospita San Siro il Brugge. Chivu nella difesa 3 punta su Okanji e Bastoni dopo il turno di riposo col Parma. A centrocampo tornano Barella e Zielinski, ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. Certezze tra i belgi da centravanti Tre Soldi e l'ex della partita Sommer tra i pali. Sempre alle ore 21 in campo anche il Napoli in trasferta in Spagna dove affronterà il Villarreal. Allegri pronto a rilanciare McTominay titolare e con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti assieme a Giovane che farà il suo esordio in Champions dopo essere stato inserito in lista negli scorsi giorni. Confermata la difesa 3 con Milinkovic-Savic preferito a Meret tra i pali. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere invece il ballottaggio con Lobotka. Vigilia di Champions League invece per la Roma che domani sera alle 21 ospiterà il Real Madrid all'Olimpico. In conferenza stampa prepartita ha parlato Gasperini. Abbiamo delle caratteristiche che non andiamo a snaturare, conosciamo il valore del Real, ma non è la prima squadra di valore che incontriamo, gli basta poco per creare situazioni pericolose, ma questo fa parte delle grandi squadre. Poi Gasperini aggiunge, non credo che la Roma debba snaturarsi, e sul Real Madrid afferma.
3: È indubbiamente tra i migliori d'Europa, che ha grandissimi giocatori, magari ha bisogno di un po' di rodaggio, perché ha cambiato anche comunque allenatore, modo di giocare, però rimane una squadra che ha battuto lì Inter in Champions, rimane comunque una gara di grande prestigio e che vale anche per la classifica.
2: Domani ricordiamo in campo alle 18:45 anche il Como giocherà in trasferta contro il Feyenoord. Il Venezia ha deciso di esonerare Giovanni Stroppa e sta valutando possibili sostituti. Al momento Davide Nicola, reduce dall'esperienza alla Cremonese nello scorso campionato, è in vantaggio su Paolo Zanetti. Quest'ultimo ha già guidato i Veneti dal 2020 al 2022 conquistando una promozione in Serie A, ma il club è più orientato ad affidarsi a Nicola, specialista dei subentri, per risollevare una squadra che ha perso tutte le prime 6 partite di campionato. La Formula 1 ha ufficializzato una svolta storica per la categoria, il ritorno del Circus sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo della durata dei 10 anni vedrà il Ruanda protagonista come nuovo paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030 grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Meteo.
4: Moderata alta pressione sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni anche se non provocherà fenomeni degni di nota salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli come sempre c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
0: News.
6: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. È il giorno del ricovero di Papa Leone XIV all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per la rimozione del nodulo al polmone. Per l'occasione è stato predisposto uno straordinario piano di sicurezza. Leone XIV non sarà ricoverato nell'appartamento riservato ai pontefici perché è in corso di ristrutturazione, bensì in un'altra area, sempre al decimo piano. Sale ancora la tensione tra Russia e NATO, altre due navi sono state colpite a largo delle coste bulgare nel Mar Nero, lo ha annunciato il premier Rumen Radev dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi inaccettabili dei quali ha informato la NATO. E proseguono anche gli attacchi russi contro Kiev e il servizio della redazione.
7: Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, un drone

0: Ed ha colpito ieri sera un edificio residenziale provocando almeno due morti. Il leader ucraino chiede agli Stati Uniti una risposta più ferma e maggiori pressioni su Mosca per fermare gli attacchi. Resta difficile anche il percorso diplomatico. Il Cremlino ha frenato sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Donald Trump sostiene invece che Vladimir Putin voglia raggiungere un'intesa per una tregua energetica.
1: Di nuovo in Italia un contesto complesso con variabili che richiedono grande attenzione, come l'inflazione e i tassi, in cui è sempre più difficile fare previsioni. Il sentiero della manovra finanziaria è tracciato ed è improntato alla prudenza da parte del governo Meloni. È in questo contesto che si inserisce la richiesta dello scostamento di bilancio per l'attivazione della clausola di salvaguardia NEC orientata a difesa ed energia. Un passo consapevole di scostamento rispetto alla linea di prudenza che ho richiamato, ha affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in aula alla Camera. La cronaca chieri nel torinese: un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tortura. Avrebbe sottoposto la compagna per ben 12 ore a ripetute violenze fisiche anche mediante l'utilizzo di un taser artigianale, di colpi di pistola ad aria compressa, strangolamenti e percosse. La coppia aveva concordato di avere un rapporto sessuale nell'ambito del BDSM, ovvero un insieme di pratiche relazionali, psicologiche e sessuali basate su dinamiche consensuali di scambio di potere, ruolo e sensazioni. La donna, giunta in ospedale con le caviglie ancora legate ad alcune fascette, presentava evidenti lesioni in tutto il corpo, segni di strangolamento al collo e un trauma facciale. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio ad un nuovo giudizio del Tribunale del Riesame di Bologna il provvedimento sulle misure cautelari interdittive per le tre dottoresse indagate dalla Procura di Ravenna nell'inchiesta sui certificati per evitare il CPR. Le tre indagate avevano avuto interdizioni dalla professione con sospensione per 10 mesi. L'inchiesta è per falso ideologico continuato e interruzione di pubblico servizio. Una notizia di sport in chiusura: il Venezia Football Club ha ufficializzato in una nota l'esonero dell'allenatore Giovanni Stroppa. Sotto la sua guida tecnica, il club lagunare ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione scorsa. Fatale il KO di ieri sera a Bergamo, il sesto consecutivo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
2: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Sono le 16 e 8 minuti.
4: Sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio senza soluzione di continuità. Ieri gli ultimi posticipi di campionato, oggi riparte anche la Champions. Il servizio di Federica Sorrentino.
5: La sesta giornata di Serie A si è conclusa con i successi di Atalanta e Torino a spese di Venezia Udinese, che ora navigano in pessime acque. 3-1 il risultato di Bergamo a favore della squadra di Sarri, che ha conquistato 3 punti fissando il risultato nel primo tempo con il gol in apertura di Kessié e la doppietta di Caisse. Vince il Venezia, ancora a 0 punti, ha accorciato le distanze ma è stata contenuta nella ripresa dall'Atalanta. A Torino, dopo il botte e risposta tra Granata e Friulani, la gara è stata decisa nella ripresa da una uscita avventata del portiere Okoye, che ha permesso a Kulenovic di fissare il punteggio sul 2-1 per l'Udinese, quarta sconfitta consecutiva. Archiviato il campionato, è già ora di Champions. Nella serata di martedì il Napoli fa visita al Villarreal con McTominay possibile titolare e l'Inter che riceve a San Siro i belgi del Club Brugge.
1: La sfida tra Haaland e Dembélé con Donnarumma, grande ex e il fiore all'occhiello della seconda giornata di Champions, che torna con un ricco programma dopo la lunga pausa per la Nations League. Il Manchester City riceve i campioni del PSG per un primo round che si potrebbe replicare nelle fasi terminali della stagione, ma sono diversi gli altri scontri significativi. José Mourinho torna in un Olimpico da tutto esaurito per l'atteso Roma e Real Madrid. Incrociano i guantoni due club europei d'élite, Atletico Madrid e Manchester United. Per le italiane, oltre agli impegni di oggi di Napoli e Inter, c'è anche il Como, che dopo il brillante esordio con l'Ipsia prova a replicare a Rotterdam contro il Feyenoord. Trasferte di medio calibro a Salisburgo e Vigo per Milan e Juve, attese in Europa League dopo i modesti pareggi in campionato, mentre l'Atalanta esordisce in Conference ospitando i ciprioti del Paphos. Il Milan alle prese anche con l'infortunio di Matteo Gabbia, che deve fare i conti con una lesione del muscolo flessore della coscia sinistra con parziale interessamento tendineo. Lo fa sapere il club rossonero annunciando che il giocatore sarà sottoposto ad un consulto specialistico per definire il percorso terapeutico più appropriato. Gabbia si è infortunato durante la partita contro il Sassuolo, dovendo uscire dal campo in barella tra le lacrime per il dolore muscolare. Il calcio donne a caccia della finale playoff, che tra fine novembre e inizio dicembre metterà in palio il biglietto per il Mondiale 2027 in Brasile. E con questo obiettivo che la nazionale femminile scenderà oggi in campo al Franchi di Firenze per affrontare la Bielorussia nella semifinale di ritorno e prepararsi per il confronto decisivo contro la vincente tra Finlandia e la Serbia. 3-1 l'andata. Le azzurre di Andrea Soncin partiranno dal vantaggio acquisito venerdì scorso all'andata sul neutro di Tbilisi. La vittoria per 2-0 arrivata nel secondo tempo grazie ai gol di Piemonte e Polli. Il tennis, clamorosa eliminazione di Carlos Alcaraz ad opera del belga Zizou Berg nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai, dove era dato per favorito, un risultato che ha anche un risvolto importante in qualche modo storico, perché assicura ad Alexander Zverev di diventare a fine anno il numero uno del ranking mondiale, un esito che era certo dopo lo stop forzato di Jannik Sinner da Wimbledon in poi, ma che ora è matematico. Sci, diramate le prime convocazioni per la Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino. Il direttore tecnico della nazionale italiana maschile, Max Karka, ha già delineato la formazione che prenderà parte al gigante di apertura di Solden il prossimo 25 ottobre. Tra questi c'è Giovanni Franzoni, che quest'anno punterà un po' più sul gigante oltre alle discipline veloci. Saranno 7 gli azzurri al via, oltre a lui Alex Vinazzer, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Luca De Riprandini, Simon Taracci e Tobias Kastlunger. Nei prossimi giorni la squadra, fa sapere la Fisi, si allenerà tra Solden e Pitztal in attesa dell'opening della stagione. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
4: Meteo.
6: Moderata alta pressione sul nostro paese, a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Economy News.
7: Buon martedì 13 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Per la prima volta dal 2010, anno della sua istituzione, l'indice della povertà dell'ONU è aumentato, portando a 1,2 miliardi il numero di persone censite. A riferirlo è stato il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, che nell'edizione 2026 del suo rapporto annuale ha rilevato un incremento pari a 51,5 milioni di individui che vivono in condizioni di povertà acuta rispetto all'anno precedente. Una nota del Programma per lo Sviluppo giudica questo aumento della povertà come un campanello d'allarme per il mondo. Infatti, dietro a queste cifre ci sono 1,2 miliardi di persone che affrontano difficoltà che si alimentano a vicenda: fame, mancata scolarizzazione e mancanza di acqua potabile o elettricità, una situazione inaccettabile. Tra l'altro, segnala sempre l'organizzazione umanitaria dell'ONU, più della metà delle persone in condizioni di povertà acuta risultano essere dei bambini. L'Unione Europea intende limitare le importazioni di veicoli ibridi cinesi a 350.000 auto all'anno, con una misura di salvaguardia che potrebbe entrare in vigore già il 1 dicembre. Il tetto si applicherà in questi termini nel primo anno, per poi aumentare del 6% annuo a partire dal secondo anno di introduzione. A riferirlo è l'agenzia Bloomberg. Le misure resteranno in vigore per 4 anni, durante i quali Bruxelles e Pechino si impegneranno a rispettare le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'intesa sulle auto ibride è stata stata raggiunta durante la missione del commissario europeo al commercio Maros Šefčovič, giunto a Pechino la scorsa settimana per affrontare un deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina che supera ormai il miliardo di euro al giorno. Uno studio del CRC, Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, segnala che la spesa reale delle famiglie italiane per i consumi ha registrato tra il 2019 e il 2025 un calo di circa il 9%, corrispondente a una riduzione virtuale da 224 euro al mese a nucleo. Spiega il CRC che a livello nominale la spesa media mensile per consumi è passata in Italia dai 2.560 euro del 2019 ai 2.782 euro del 2025, con un incremento pari a circa 222 euro a nucleo, anche se con marcate differenze sul territorio. Nel commentare i dati emersi da questa ricerca, il presidente della CRC, Furio Truzzi, ha evidenziato come il forte aumento dei prezzi al dettaglio registrato negli ultimi anni abbia prodotto una situazione paradossale, e cioè quella che vede gli italiani spendere sempre di più per acquistare sempre meno. E la conferma di questo trend viene fornita anche dai numeri dell'Istat, secondo i quali nell'ultimo anno una famiglia su tre ha ridotto la spesa per cibi e bevande, il 44% quella per l'abbigliamento, il 38,2% ha tagliato gli acquisti per la cura della persona, il 25,4% quelli per la sanità, mentre quasi la metà delle famiglie, ossia il 45% del totale, ha modificato le proprie abitudini di viaggio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
3: Sono le 16 e 17 minuti.
4: News.
8: Bentrovati da Barbara Salandri. In programma nel pomeriggio al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. Speriamo che al più presto possa risolvere. Siamo fiduciosi, ha affermato questa mattina il segretario di Stato Cardinale Parolin, che ieri sera ha incontrato il pontefice. Abbiamo parlato con molta serenità, ha detto il porporato, è un grande esempio in questo senso. Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel pomeriggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota, non vogliono lavorare, ha detto. In attesa del Consiglio dei Ministri per la formalizzazione del DPP da inviare a Bruxelles, nella maggioranza si lavora sulle singole misure. Tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine. Nessun accordo tra Russia ed Ucraina, il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump sono ancora in corso. Intanto nella notte un attacco missilistico di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato almeno 4 morti e una quindicina di feriti. Raid anche su Rivne nell'Ucraina nordorientale, dove un drone ha colpito una scuola. Sul fronte opposto centinaia di droni di Kiev hanno bersagliato la regione di Mosca e l'avvistamento di possibili droni nella zona di Norimberga ha causato questa mattina la chiusura dell'aeroporto tedesco. Lo scalo è stato riaperto solo qualche ora fa. Sale la tensione anche con la Bulgaria. 2 navi sono state colpite da droni a largo delle coste bulgare nel Mar Nero. In salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle 2 navi è affondata. A darne notizia il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili. Quasi 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. A partire dal 2030 il circus dei motori sbarcherà in Ruanda. L'ultima gara in terra africana fu a Kyalami in Sudafrica nel 1993. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Meteo.
6: Moderata alta pressione sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
4: News.
8: Bentrovati da Barbara Salandri. In programma nel pomeriggio al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. Speriamo che al più presto possa risolvere. Siamo fiduciosi, ha affermato questa mattina il segretario di Stato Cardinale Parolin, che ieri sera ha incontrato il pontefice. Abbiamo parlato con molta serenità, ha detto il porporato. È un grande esempio in questo senso. Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel pomeriggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto. In attesa del Consiglio dei Ministri per la formalizzazione del DPP da inviare a Bruxelles, nella maggioranza si lavora sulle singole misure. Tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine. Nessun accordo tra Russia ed Ucraina, il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump sono ancora in corso. Intanto nella notte un attacco missilistico di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato almeno 4 morti e una quindicina di feriti. Raid anche su Rivne nell'Ucraina nordorientale, dove un drone ha colpito una scuola. Sul fronte opposto centinaia di droni di Kiev hanno bersagliato la regione di Mosca e l'avvistamento di possibili droni nella zona di Norimberga ha causato questa mattina la chiusura dell'aeroporto tedesco. Lo scalo è stato riaperto solo qualche ora fa. Sale la tensione anche con la Bulgaria. 2 navi sono state colpite da droni a largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle 2 navi è affondata. A darne notizia il premier rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili. Quasi 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. A partire dal 2030 il Circus dei Motori sbarcherà in Ruanda. L'ultima gara in terra africana fu a Kyalami in Sudafrica nel 1993. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
3: Sono le 16 e 24 minuti.
4: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione. Papa Leone XIV è arrivato all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per l'asportazione di un nodulo al polmone. La sala stampa vaticana ha comunicato che sarà operato nel pomeriggio. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Le forze dell'ordine vigilano tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone. Sono stati poi rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti della struttura, a partire da quelle informatiche. Intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità, emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è arrivato infatti dal presidente americano Trump o dal vicepresidente J.D. Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
11: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì e 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica con 216 sì e 116 contrari. Sulla risoluzione dunque riguardante lo scostamento di bilancio, per cui era necessaria la maggioranza assoluta, hanno votato a favore 109 e 61 contrari e 2 astensioni. Di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni, una dal PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, e una di Azione.
10: Il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia è in costante calo, anche tra le donne. Lo dicono i dati che emergono dal report Omicidi Volontari e Femminicidi, elaborato dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia del Viminale, che per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre di quest'anno contano 230 vittime, contro le 238 accertate nello stesso periodo del 2025. Il confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso vede l'incidenza dei giovani tra i 18 e i 24 anni salire dal 17% al 21%, mentre quella della fascia tra i 25 e i 40 anni scende dal 43 al 36%.
11: La protesta degli olivicoltori pugliesi invade le strade. Un serpentone di una cinquantina circa di trattori è partito da Carpino nel Foggiano diretto al casello di Poggio Imperiale in A14, attraversando la superstrada Garganica. L'obiettivo della manifestazione è protestare contro il caro carburante, l'aumento dei costi di produzione e la grave crisi che investe uno dei settori primari dell'economia garganica come l'olivicoltura.
10: Gli esteri: almeno 4 persone sono morte in seguito al deragliamento di un treno vicino a Multan nel sud della provincia pakistana del Punjab. Le cause dell'incidente al momento sono ignote. Un soccorritore sentito dall'Agence France Presse ha dichiarato che i feriti sarebbero 25.
11: Nel calcio, la Roma si prepara a tornare a vivere una notte di Champions League all'Olimpico dopo 8 lunghi anni d'attesa. A rendere ancora più speciale questa serata l'avversario, il Real Madrid. Sulla panchina degli spagnoli ci sarà una vecchia conoscenza giallorossa, José Mourinho. Lo Special One torna nella capitale per la prima volta ad avversario dopo la sua parentesi allenatore della Roma. Giusto che ci sia un tributo nei confronti di Mourinho, c'è stato un amore importante da parte dei tifosi e quindi merita il riconoscimento che la gente gli tributerà, ha così dichiarato l'allenatore giallorosso Gasperini nella conferenza stampa pre-match.
10: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
6: Moderata alta pressione sul nostro paese, a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
12: Economy News.
7: Buon martedì 13 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Per la prima volta dal 2010, anno della sua istituzione, l'indice della povertà dell'ONU è aumentato, portando a 1,2 miliardi il numero di persone censite. A riferirlo è stato il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, che nell'edizione 2026 del suo rapporto annuale ha rilevato un incremento pari a 51,5 milioni di individui che vivono in condizioni di povertà acuta rispetto all'anno precedente. Una nota del Programma per lo Sviluppo giudica questo aumento della povertà come un campanello d'allarme per il mondo. Infatti, dietro a queste cifre ci sono 1,2 miliardi di persone che affrontano difficoltà che si alimentano a vicenda. Fame, mancata scolarizzazione e mancanza di acqua potabile o elettricità. Una situazione inaccettabile. Tra l'altro, segnala sempre l'Organizzazione Umanitaria dell'ONU, più della metà delle persone in condizioni di povertà acuta risultano essere dei bambini. L'Unione Europea intende limitare le importazioni di veicoli ibridi cinesi a 350.000 auto all'anno, con una misura di salvaguardia che potrebbe entrare in vigore già il 1° dicembre. Il tetto si applicherà in questi termini nel primo anno per poi aumentare del 6% annuo a partire dal secondo anno di introduzione. A riferirlo è l'agenzia Bloomberg. Le misure resteranno in vigore per 4 anni, durante i quali Bruxelles e Pechino si impegneranno a rispettare le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'intesa sulle auto ibride è stata raggiunta durante la missione del commissario europeo al commercio Maros Sefcovic, giunto a Pechino la scorsa settimana per affrontare un deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina che supera ormai il 1 miliardo di euro al giorno. Uno studio del CRC, Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, segnala che la spesa reale delle famiglie italiane per i consumi ha registrato tra il 2019 e il 2025 un calo di circa il 9%, corrispondente a una riduzione virtuale da 224 euro al mese a nucleo. Spiega il CRC che a livello nominale la spesa media mensile per consumi è passata in Italia dai 2.560 euro del 2019 ai 2.782 euro del 2025, con un incremento pari a circa 222 euro a nucleo, anche se con marcate differenze sul territorio. Nel commentare i dati emersi da questa ricerca, il presidente della CRC, Furio Truzzi, ha evidenziato come il forte aumento dei prezzi al dettaglio registrato negli ultimi anni abbia prodotto una situazione paradossale, e cioè quella che vede gli italiani spendere sempre di più per acquistare sempre meno. E la conferma di questo trend viene fornita anche dai numeri dell'Istat, secondo i quali nell'ultimo anno una famiglia su tre ha ridotto la spesa per cibi e bevande, il 44% quella per l'abbigliamento, il 38,2% ha tagliato gli acquisti per la cura della persona, il 25,4% quelli per la sanità, mentre quasi la metà delle famiglie, ossia il 45% del totale, ha modificato le proprie abitudini di viaggio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: GR News.
13: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
14: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 16 e 33 minuti.
12: News.
8: Bentrovati da Barbara Salandri. In programma nel pomeriggio al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel pomeriggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto. Nessun accordo tra Russia ed Ucraina. Il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump sono ancora in corso. Intanto nella notte un attacco missilistico di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato almeno 4 morti e una 15 di feriti. Raid anche su Rivne nell'Ucraina nordorientale, dove un drone ha colpito una scuola. Sul fronte opposto centinaia di droni di Kiev hanno bersagliato la regione di Mosca e l'avvistamento di possibili droni nella zona di Norimberga ha causato questa mattina la chiusura dell'aeroporto tedesco. Lo scalo è stato riaperto solo qualche ora fa. Sale la tensione anche con la Bulgaria. 2 navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. In salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle 2 navi è affondata. A darne notizia il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili. Quasi 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. A partire dal 2030, il Circus dei Motori sbarcherà in Ruanda. L'ultima gara in terra africana fu a Kyalami, in Sudafrica, nel 1993. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
15: Meteo.
6: Moderata alta pressione sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
12: Sport.
11: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con la Champions League stasera ore 21, in campo l'Inter che ospita San Siro e il Brugge. Chivu nella difesa 3 punta su Akanji e Bastoni dopo il turno di riposo col Parma. A centrocampo tornano Barella e Zielinski, ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. Certezze tra i belgi da centravanti Tresoldi e l'ex della partita Sommer tra i pali. Sempre alle ore 21 in campo anche il Napoli in trasferta in Spagna, dove affronterà il Villarreal. Allegri pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti assieme a Giovane, che farà il suo esordio in Champions dopo essere stato inserito in lista negli scorsi giorni. Confermata la difesa 3 con Milinkovic-Savic, preferito a Meret tra i pali. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere invece il ballottaggio con Lobotka. Vigilia di Champions League invece per la Roma, che domani sera alle 21 ospiterà il Real Madrid all'Olimpico. In conferenza stampa prepartita ha parlato Gasperini: abbiamo delle caratteristiche che non andiamo a snaturare, conosciamo il valore del Real, ma non è la prima squadra di valore che incontriamo, gli basta poco per creare situazioni pericolose, ma questo fa parte delle grandi squadre. Poi Gasperini aggiunge: non credo che la Roma debba snaturarsi, e sul Real Madrid afferma:
16: indubbiamente tra i migliori d'Europa, che ha grandissimi giocatori, magari ha bisogno di un po' di rodaggio, perché ha cambiato anche comunque allenatore, modo di giocare, però rimane una squadra che ha battuto l'Inter in Champions, rimane comunque una gara di grande prestigio e che vale anche per la classifica.
11: Domani ricordiamo in campo alle 18:45 anche il Como giocherà in trasferta contro il Feyenoord. Il Venezia ha deciso di esonerare Giovanni Stroppa e sta valutando possibili sostituti. Al momento Davide Nicola, reduce dall'esperienza alla Cremonese nello scorso campionato, è in vantaggio su Paolo Zanetti. Quest'ultimo ha già guidato i Veneti dal 2020 al 2022 conquistando una promozione in Serie A, ma il club è più orientato ad affidarsi a Nicola, specialista dei subentri, per risollevare una squadra che ha perso tutte le prime 6 partite di campionato. La Formula 1 ha ufficializzato una svolta storica per la categoria, il ritorno del Circus sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo della durata dei 10 anni vedrà il Ruanda protagonista come nuovo paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030, grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
3: Sono le 16 e 39 minuti.
4: News.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. È il giorno del ricovero di Papa Leone XIV all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per la rimozione del nodulo al polmone. Per l'occasione è stato predisposto uno straordinario piano di sicurezza. Leone XIV non sarà ricoverato nell'appartamento riservato ai pontefici perché è in corso di ristrutturazione, bensì in un'altra area, sempre al decimo piano. Sale ancora la tensione tra Russia e NATO. Altre due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, lo ha annunciato il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi inaccettabili dei quali ha informato la NATO. E proseguono anche gli attacchi russi contro Kiev. Il servizio della redazione.
0: Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, un drone Shahed ha colpito ieri sera un edificio residenziale provocando almeno due morti. Il leader ucraino chiede agli Stati Uniti una risposta più ferma e maggiori pressioni su Mosca per fermare gli attacchi. Resta difficile anche il percorso diplomatico. Il Cremlino ha frenato sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Donald Trump sostiene invece che Vladimir Putin voglia raggiungere un'intesa per una tregua energetica.
1: Di nuovo in Italia un contesto complesso con variabili che richiedono grande attenzione, come l'inflazione e i tassi, in cui è sempre più difficile fare previsioni. Il sentiero della manovra finanziaria è tracciato ed è improntato alla prudenza da parte del governo Meloni. In questo contesto che si inserisce la richiesta dello scostamento di bilancio per l'attivazione della clausola di salvaguardia NEC orientata a difesa ed energia, un passo consapevole di scostamento rispetto alla linea di prudenza che ho richiamato, ha affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in aula alla Camera. La cronaca: ieri nel torinese un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tortura, avrebbe sottoposto la compagna per ben 12 ore a ripetute violenze fisiche anche mediante l'utilizzo di un taser artigianale, di colpi di pistola ad aria compressa, strangolamenti e percosse. La coppia aveva concordato di avere un rapporto sessuale nell'ambito del BDSM, ovvero un insieme di pratiche relazionali, psicologiche e sessuali basate su dinamiche consensuali di scambio di potere, ruolo e sensazioni. La donna, giunta in ospedale con le caviglie ancora legate ad alcune fascette, presentava evidenti lesioni in tutto il corpo, segni di strangolamento al collo e un trauma facciale. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio ad un nuovo giudizio del Tribunale del Riesame di Bologna il provvedimento sulle misure cautelari interdittive per le tre dottoresse indagate dalla Procura di Ravenna nell'inchiesta sui certificati per evitare il CPR. Le tre indagate avevano avuto interdizioni dalla professione con sospensione per 10 mesi. L'inchiesta è per falso ideologico continuato e interruzione di pubblico servizio. Una notizia di sport in chiusura: il Venezia Football Club ha ufficializzato in una nota l'esonero dell'allenatore Giovanni Stroppa. Sotto la sua guida tecnica il club lagunare ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione scorsa. Fatale il KO di ieri sera a Bergamo, il sesto consecutivo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
4: Meteo.
6: Moderata alta pressione sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
7: Buon martedì 13 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Per la prima volta dal 2010, anno della sua istituzione, l'indice della povertà dell'ONU è aumentato, portando a 1,2 miliardi il numero di persone censite. A riferirlo è stato il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, che nell'edizione 2026 del suo rapporto annuale ha rilevato un incremento pari a 51,5 milioni di individui che vivono in condizioni di povertà acuta rispetto all'anno precedente. Una nota del Programma per lo Sviluppo giudica questo aumento della povertà come un campanello d'allarme per il mondo. Infatti, dietro a queste cifre ci sono 1,2 miliardi di persone che affrontano difficoltà che si alimentano a vicenda. Fame, mancata scolarizzazione e mancanza di acqua potabile o elettricità. Una situazione inaccettabile. Tra l'altro, segnala sempre l'organizzazione umanitaria dell'ONU, più della metà delle persone in condizioni di povertà acuta risultano essere dei bambini. L'Unione Europea intende limitare le importazioni di veicoli ibridi cinesi a 350.000 auto all'anno, con una misura di salvaguardia che potrebbe entrare in vigore già il 1 dicembre. Il tetto si applicherà in questi termini nel primo anno, per poi aumentare del 6% annuo a partire dal secondo anno di introduzione. A riferirlo è l'agenzia Bloomberg. Le misure resteranno in vigore per 4 anni, durante i quali Bruxelles e Pechino si impegneranno a rispettare le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'intesa sulle auto ibride è stata raggiunta durante la missione del commissario europeo al commercio Maros Sefcovic, giunto a Pechino la scorsa settimana per affrontare un deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina che supera ormai il miliardo di euro al giorno. Uno studio del CRC, Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, segnala che la spesa reale delle famiglie italiane per i consumi ha registrato tra il 2019 e il 2025 un calo di circa il 9%, corrispondente a una riduzione virtuale da 224 euro al mese a nucleo. Spiega il CRC che a livello nominale la spesa media mensile per consumi è passata in Italia dai 2.560 euro del 2019 ai 2.782 euro del 2025, con un incremento pari a circa 222 euro a nucleo, anche se con marcate differenze sul territorio. Nel commentare i dati emersi da questa ricerca, il presidente della CRC, Furio Truzzi, ha evidenziato come il forte aumento dei prezzi al dettaglio registrato negli ultimi anni abbia prodotto una situazione paradossale, e cioè quella che vede gli italiani spendere sempre di più per acquistare sempre meno. E la conferma di questo trend viene fornita anche dai numeri dell'Istat, secondo i quali nell'ultimo anno una famiglia su tre ha ridotto la spesa per cibi e bevande, il 44% quella per l'abbigliamento, il 38,2% ha tagliato gli acquisti per la cura della persona, il 25,4% quelli per la sanità, mentre quasi la metà delle famiglie, ossia il 45% del totale, ha modificato le proprie abitudini di viaggio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
3: Sono le 16 e 47 minuti.
4: Sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio senza soluzione di continuità. Ieri gli ultimi posticipi di campionato, oggi riparte anche la Champions, il servizio di Federica Sorrentino.
5: La sesta giornata di Serie A si è conclusa con i successi di Atalanta e Torino a spese di Venezia Udinese, che ora navigano in pessime acque. 3-1 il risultato di Bergamo a favore della squadra di Sarri, che ha conquistato 3 punti fissando il risultato nel primo tempo con il gol in apertura di Kessié e la doppietta di Cristo. Vince il Venezia, ancora a 0 punti, ha accorciato le distanze ma è stata contenuta nella ripresa dall'Atalanta. A Torino, dopo il botte e risposta tra Granata e Friulani, la gara è stata decisa nella ripresa da una uscita avventata del portiere Okoye, che ha permesso a Kulenovic di fissare il punteggio sul 2-1 per l'Udinese, quarta sconfitta consecutiva. Archiviato il campionato, è già ora di Champions. Nella serata di martedì il Napoli fa visita al Villarreal con McTominay possibile titolare e l'Inter che riceve a San Siro i belgi del Club Brugge.
1: La sfida tra Haaland e Dembélé con Donnarumma, grande ex e il fiore all'occhiello della seconda giornata di Champions, che torna con un ricco programma dopo la lunga pausa per la Nations League. Il Manchester City riceve i campioni del PSG per un primo round che si potrebbe replicare nelle fasi terminali della stagione, ma sono diversi gli altri scontri significativi. José Mourinho torna in un olimpico da tutto esaurito per l'atteso Roma Real Real Madrid incrociano i guantoni due club europei d'élite, Atletico Madrid e Manchester United. Per le italiane, oltre agli impegni di oggi di Napoli-Inter, c'è anche il Como, che dopo il brillante esordio con l'Ipsia prova a replicare Rotterdam contro il Feyenoord. Trasferte di medio calibro a Salisburgo e Vigo per Milan e Juve attese in Europa League dopo i modesti pareggi in campionato, mentre l'Atalanta esordisce in Conference ospitando i ciprioti del Paphos. Il Milan ha le prese anche con l'infortunio di Matteo Gabbia, che deve fare i conti con una lesione del muscolo flessore della coscia sinistra con parziale interessamento tendineo. Lo fa sapere il club rossonero annunciando che il giocatore sarà sottoposto ad un consulto specialistico per definire il percorso terapeutico più appropriato. Gabbia si è infortunato durante la partita contro il Sassuolo, dovendo uscire dal campo in barella tra le lacrime per il dolore muscolare. Il calcio donne a caccia della finale playoff, che tra fine novembre e inizio dicembre metterà in palio il biglietto per il Mondiale 2027 in Brasile. E con questo obiettivo che la nazionale femminile scenderà oggi in campo al Franchi di Firenze per affrontare la Bielorussia nella semifinale di ritorno e prepararsi per il confronto decisivo contro la vincente tra Finlandia e la Serbia. 3-1 l'andata. Le azzurre di Andrea Soncin partiranno dal vantaggio acquisito venerdì scorso all'andata sul neutro di Tbilisi. La vittoria per 2-0 arrivata nel secondo tempo grazie ai gol di Piemonte e Polli. Il tennis, clamorosa eliminazione di Carlos Alcaraz ad opera del belga Zizou Berg nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai, dove era dato per favorito, un risultato che ha anche un risvolto importante in qualche modo storico, perché assicura ad Alexander Zverev di diventare a fine anno il numero uno del ranking mondiale, un esito che era certo dopo lo stop forzato di Jannik Sinner da Wimbledon in poi, ma che ora è matematico. Sci, diramate le prime convocazioni per la Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino. Il direttore tecnico della nazionale italiana maschile, Max Karka, ha già delineato la formazione che prenderà parte al gigante di apertura di Solden il prossimo 25 ottobre. Tra questi c'è Giovanni Franzoni, che quest'anno punterà un po' più sul gigante oltre alle discipline veloci. Saranno 7 gli azzurri al via, oltre a lui Alex Vinazzer, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Luca De Riprandini, Simon Taracci e Tobias Kastlunger. Nei prossimi giorni la squadra, fa sapere la Fisi, si allenerà tra Solden e Pitztal in attesa dell'opening della stagione. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
15: Meteo.
6: Moderata alta pressione sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
12: News.
8: Bentrovati da Barbara Salandri. In programma nel pomeriggio al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. Speriamo che al più presto possa risolvere. Siamo fiduciosi, ha affermato questa mattina il segretario di Stato Cardinale Parolin, che ieri sera ha incontrato il pontefice. Abbiamo parlato con molta serenità, ha detto il porporato, è un grande esempio in questo senso. Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel pomeriggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota, non vogliono lavorare, ha detto. In attesa del Consiglio dei Ministri per la formalizzazione del DPP da inviare a Bruxelles, nella maggioranza si lavora sulle singole misure. Tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine. Nessun accordo tra Russia ed Ucraina, il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump sono ancora in corso. Intanto nella notte un attacco missilistico di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato almeno 4 morti e una quindicina di feriti. Raid anche su Rivne nell'Ucraina nordorientale, dove un drone ha colpito una scuola. Sul fronte opposto centinaia di droni di Kiev hanno bersagliato la regione di Mosca e l'avvistamento di possibili droni nella zona di Norimberga ha causato questa mattina la chiusura dell'aeroporto tedesco. Lo scalo è stato riaperto solo qualche ora fa. Sale la tensione anche con la Bulgaria. 2 navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle 2 navi è affondata. A darne notizia il premier rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili. Quasi 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. A partire dal 2030 il Circus dei Motori sbarcherà in Ruanda. L'ultima gara in terra africana fu a Kyalami in Sudafrica nel 1993. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
3: Sono le 16 e 56 minuti.
4: News.
8: Bentrovati da Barbara Salandri. In programma nel pomeriggio al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. Speriamo che al più presto possa risolvere. Siamo fiduciosi, ha affermato questa mattina il segretario di Stato Cardinale Parolin, che ieri sera ha incontrato il pontefice. Abbiamo parlato con molta serenità, ha detto il porporato. È un grande esempio in questo senso. Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel pomeriggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota, non vogliono lavorare, ha detto. In attesa del Consiglio dei Ministri per la formalizzazione del DPP da inviare a Bruxelles, nella maggioranza si lavora sulle singole misure. Tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine. Nessun accordo tra Russia ed Ucraina, il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump sono ancora in corso. Intanto nella notte un attacco missilistico di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato almeno 4 morti e una quindicina di feriti. Raid anche su Rivne nell'Ucraina nordorientale, dove un drone ha colpito una scuola. Sul fronte opposto centinaia di droni di Kiev hanno bersagliato la regione di Mosca e l'avvistamento di possibili droni nella zona di Norimberga ha causato questa mattina la chiusura dell'aeroporto tedesco. Lo scalo è stato riaperto solo qualche ora fa. Sale la tensione anche con la Bulgaria. 2 navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano risultano dispersi. Una delle due navi è affondata. A darne notizia il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili. Quasi 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. A partire dal 2030 il Circus dei Motori sbarcherà in Ruanda. L'ultima gara in terra africana fu a Kyalami in Sudafrica nel 1993. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
15: Economy News.
17: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
15: GR News.
18: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: Curare che meglio è prevenire?
18: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
20: Io amo lo spazio.
21: Anche noi, è la nostra casa.
22: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 17 e due minuti.
0: Sport.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Messo da parte il campionato, scocca l'ora della coppa più bella, la Champions League, che mette in copertina la seconda giornata della regular season. In chiave Italia ore 21 tocca Inter e Napoli, entrambe battute all'esordio opposte a San Siro al Bruges dell'ex Sommer in casa Villarreal. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
3: Sconfitte nella prima giornata del maxi girone di Champions League rispettivamente da Real Madrid e Arsenal, Inter e Napoli questa sera sono chiamate a riscatto per non perdere ulteriore terreno. A San Siro ore 21 i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges, anche loro con 0 punti, stessi colori sociali, e che in porta presentano il grande ex Jan Sommer. Rispetto alla gara dominata con il Parma, Christian Kiwu annuncia cambi, possibile dal primo minuto una maglia per Aleksandar Stankovic, figlio d'arte consacratosi proprio nelle Bruges. Davanti torna la Tula. Intanto Kiwu commenta così le parole del presidente Marotta, che ha ammesso di avere la Champions come grande obiettivo.
4: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi.
3: A San Siro dirigerà il norvegese Saggi. Sempre alle 21 il Napoli, trascinato da De Bruyne, reciterà invece in Spagna nella tana del Villarreal. Dopo lo spezzone disputato con il Frosinone, ieri in conferenza stampa Max Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva se McTominay, ormai definitivamente guarito dal problema al cuore, possa essere titolare.
5: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
3: Villarreal Napoli sarà arbitrata dal tedesco Siebert.
2: Insieme a Inter Bruges, Villarreal Napoli, la notte di Champions regala sfide vibranti e garanzie di emozioni come Arsenal e Lille, i francesi guidati da Davide Ancelotti, e classiche come Atletico Madrid, Manchester United, Galatasaray, Barcellona. E cresce l'attesa per Roma-Real Madrid di domani, in particolare per il ritorno di José Mourinho, che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference League e a cui proprio all'esterno dello Stadio Olimpico è stato dedicato un murales con su scritto "Non dimenticheremo mai chi siamo stati". Il Como, unica italiana vittorioso al debutto, è atteso sempre domani a Rotterdam dal Feyenoord. Intanto il Venezia, ieri sconfitto dall'Atalanta in uno dei due posticipi di Serie A, esonerato Giovanni Stroppa per la sua sostituzione ballottaggio tra l'ex Zanetti, Nicola e D'Aversa. La nazionale femminile di calcio insegue il passo per i mondiali. Alle 18:15 a Firenze, nel ritorno del primo turno dei playoff, le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 all'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Serbia-Finlandia. E la sfida italiana al Real si allarga anche al basket, quello dell'Eurolega. Stasera ore 20:30 al Forum, avversario dell'Olimpia Milano, finora scartamento ridotto, una sola vittoria in 4 gare. Domani tocca la Virtus Bologna sul parquet del Paris. E invece la terza di Eurocup alle 20:30 riceve i tedeschi del Chemnitz, la BC Roma ospita i bulgari del Botevgrad. Domani tocca a Napoli, Tortona, Maxima Roma e Venezia. In Champions, Varese per Isteri. Infine la Formula 1 è ufficiale: dopo quasi 40 anni il circus dei motori torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava dal calendario. Si correrà a partire dal 2030 in Ruanda. L'ultima gara africana fu a Kyalami in Sudafrica nel 1993. Ed è tutto, buona serata.
0: Meteo.
6: Moderata alta pressione sul nostro paese, a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.

0: News.
1: Bentrovati da Barbara Salandri. In programma nel pomeriggio al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. Speriamo che al più presto possa risolvere. Siamo fiduciosi, ha affermato questa mattina il segretario di Stato Cardinale Parolin, che ieri sera ha incontrato il pontefice. Abbiamo parlato con molta serenità, ha detto il porporato. È un grande esempio in questo senso. Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel pomeriggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto. In attesa del Consiglio dei Ministri per la formalizzazione del DPP da inviare a Bruxelles, nella maggioranza si lavora sulle singole misure. Tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine. Nessun accordo tra Russia ed Ucraina, il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump sono ancora in corso. Intanto nella notte un attacco missilistico di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato almeno 4 morti e una quindicina di feriti. Raid anche su Rivne, nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone ha colpito una scuola. Sul fronte opposto, centinaia di droni di Kiev hanno bersagliato la regione di Mosca e l'avvistamento di possibili droni nella zona di Norimberga ha causato questa mattina la chiusura dell'aeroporto tedesco. Lo scalo è stato riaperto solo qualche ora fa. Sale la tensione anche con la Bulgaria. 2 navi sono state colpite da droni a largo delle coste bulgare nel Mar Nero. In salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle 2 navi è affondata. A darne notizia il premier rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili. Quasi 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. A partire dal 2030 il Circus dei Motori sbarcherà in Ruanda. L'ultima gara in terra africana fu a Kyalami in Sudafrica nel 1993. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
2: Sono le 17 e 10 minuti.
0: News.
1: Bentrovati da Barbara Salandri. In programma nel pomeriggio al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. Speriamo che al più presto possa risolvere. Siamo fiduciosi, ha affermato questa mattina il segretario di Stato Cardinale Parolin, che ieri sera ha incontrato il pontefice. Abbiamo parlato con molta serenità, ha detto il porporato. È un grande esempio in questo senso. Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel pomeriggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto. In attesa del Consiglio dei Ministri per la formalizzazione del DPP da inviare a Bruxelles, nella maggioranza si lavora sulle singole misure. Tra queste l'ampliamento della la seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine. Nessun accordo tra Russia ed Ucraina, il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump sono ancora in corso. Intanto nella notte un attacco missilistico di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato almeno 4 morti e una quindicina di feriti. Raid anche su Rybne nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone ha colpito una scuola. Sul fronte opposto centinaia di droni di Kiev hanno bersagliato la regione di Mosca e l'avvistamento di possibili droni nella zona di Norimberga ha causato questa mattina la chiusura dell'aeroporto tedesco. Lo scalo è stato riaperto solo qualche ora fa. Sale la tensione anche con la Bulgaria. 2 navi sono state colpite da droni a largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle 2 navi è affondata. A darne notizia il premier rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili. Quasi 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. A partire dal 2030, il Circus dei Motori sbarcherà in Ruanda. L'ultima gara in terra africana fu a Kyalami, in Sudafrica, nel 1993. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Meteo. Moderata alta pressione sul nostro paese, a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
5: Economy News.
6: Buon martedì 13 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Per la prima volta dal 2010, anno della sua istituzione, l'indice della povertà dell'ONU è aumentato, portando a 1,2 miliardi il numero di persone censite. A riferirlo è stato il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, che nell'edizione 2026 del suo rapporto annuale ha rilevato un incremento pari a 51,5 milioni di individui che vivono in condizioni di povertà acuta rispetto all'anno precedente. Una nota del Programma per lo Sviluppo giudica questo aumento della povertà come un campanello d'allarme per il mondo. Infatti, dietro a queste cifre ci sono 1,2 miliardi di persone che affrontano difficoltà che si alimentano a vicenda: fame, mancata scolarizzazione e mancanza di acqua potabile o elettricità, una situazione inaccettabile. Tra l'altro, segnala sempre l'organizzazione umanitaria dell'ONU, più della metà delle persone in condizioni di povertà acuta risultano essere dei bambini. L'Unione Europea intende limitare le importazioni di veicoli ibridi cinesi a 350.000 auto all'anno, con una misura di salvaguardia che potrebbe entrare in vigore già il 1 dicembre. Il tetto si applicherà in questi termini nel primo anno, per poi aumentare del 6% annuo a partire dal secondo anno di introduzione. A riferirlo è l'agenzia Bloomberg. Le misure resteranno in vigore per 4 anni, durante i quali Bruxelles e Pechino si impegneranno a rispettare le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'intesa sulle auto ibride è stata raggiunta durante la missione del commissario europeo al commercio Maros Sefcovic, giunto a Pechino la scorsa settimana per affrontare un deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina che supera ormai il miliardo di euro al giorno. Uno studio del CRC, Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, segnala che la spesa reale delle famiglie italiane per i consumi ha registrato tra il 2019 e il 2025 un calo di circa il 9%, corrispondente a una riduzione virtuale da 224 euro al mese a nucleo. Spiega il CRC che a livello nominale la spesa media mensile per consumi è passata in Italia dai 2.560 euro del 2019 ai 2.782 euro del 2025, con un incremento pari pari a circa 222 euro a nucleo, anche se con marcate differenze sul territorio. Nel commentare i dati emersi da questa ricerca, il presidente della CRC, Furio Truzzi, ha evidenziato come il forte aumento dei prezzi al dettaglio registrato negli ultimi anni abbia prodotto una situazione paradossale, e cioè quella che vede gli italiani spendere sempre di più per acquistare sempre meno. E la conferma di questo trend viene fornita anche dai numeri dell'Istat, secondo i quali nell'ultimo anno una famiglia su tre ha ridotto la spesa per cibi e bevande, il 44% quella per l'abbigliamento, il 38,2% ha tagliato gli acquisti per la cura della persona, il 25,4% quelli per la sanità, mentre quasi la metà delle famiglie, ossia il 45% del totale, ha modificato le proprie abitudini di viaggio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 17 e 18 minuti.
5: News.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: La politica in primo piano, la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì, 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica. Sulla risoluzione riguardante lo scostamento per cui era necessaria la maggioranza assoluta hanno votato a favore 109, 61 i contrari, 2 astensioni. Di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni, una dalla PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e una di Azione.
7: Papa Leone è all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato ad ore per l'asportazione di un modulo al polmone. Scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera e sono stati rafforzati i controlli per tutelare le reti dell'ospedale a partire da quelle informatiche. Intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è arrivato dal presidente americano Donald Trump o dal vicepresidente Jerry Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
8: Nel torinese una donna è stata sottoposta per circa 12 ore a violenze fisiche e psicologiche dal compagno, che è stato arrestato con l'accusa di tortura. Le violenze sarebbero avvenute durante una pratica sessuale estrema, inizialmente concordata tra i due, ma che avrebbe assunto modalità diverse da quelle stabilite. Tracce di cocaina ed eroina sono state trovate nell'appartamento. Le sostanze stupefacenti sarebbero state consumate da entrambi. L'arresto dell'uomo è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Torino, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.
7: Il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia è in costante calo, anche tra le donne, lo dicono i dati che emergono dal report Omicidi Volontari Femminicidi elaborato dalla Polizia Criminale del Viminale, che per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre 2026 contano 230 vittime contro le 238 accertate dello stesso periodo dello scorso anno. Il confronto con lo stesso periodo del 2025 vede l'incidenza dei giovani tra i 18 e 24 anni salire dal 17 al 21%, mentre quelli della fascia 25-40 scende dal 43% al 36%.
8: Gli esteri, 11 persone risultano disperse dopo che oggi due navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare, nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale di Dobrich, nel nord-est della Bulgaria. Intanto in Germania è cessato l'allarme all'aeroporto di Norimberga. Lo scalo era stato chiuso oggi a causa di una presunta emergenza aerea.
7: La cronaca sportiva: 8 anni di reclusione rispetto ai 10 del primo grado e la pena decisa dopo un patteggiamento del secondo grado per Luca Lucci, ex capo ultra della Sud Milanista, processo assieme ad altri 8 davanti alla Corte d'Appello di Milano nel filone principale della maxi inchiesta doppia curva che portò agli arresti di capi e sodali delle curve di San Siro nel settembre 2024. Lucci, oltre che per associazione per delinquere, era imputato anche per il tentato omicidio dell'ultra Enzo Anghinelli nel 2019. Da quell'ultima accusa è stato assolto, nel patteggiamento erano comprese anche altre condanne definitive.
8: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
3: Moderata alta pressione sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
0: News.
1: Bentrovati da Barbara Salandri. In programma nel pomeriggio al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel pomeriggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto. Nessun accordo tra Russia ed Ucraina. Il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump sono ancora in corso. Intanto nella notte un attacco missilistico di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato almeno 4 morti e una 15 di feriti. Raid anche su Rivne nell'Ucraina nordorientale, dove un drone ha colpito una scuola. Sul fronte opposto centinaia di droni di Kiev hanno bersagliato la regione di Mosca e l'avvistamento di possibili droni nella zona di Norimberga ha causato questa mattina la chiusura dell'aeroporto tedesco. Lo scalo è stato riaperto solo qualche ora fa. Sale la tensione anche con la Bulgaria. 2 navi sono state colpite da droni a largo delle coste bulgare nel Mar Nero. In salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle 2 navi è affondata. A darne notizia il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili. Quasi 40 anni dopo la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. A partire dal 2030 il Circus dei Motori sbarcherà in Ruanda. L'ultima gara in terra africana fu a Kyalami in Sudafrica nel 1993. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 17 e 25 minuti.
0: Sport.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con la Champions League stasera a ore 21. In campo l'Inter che ospita San Siro, il Brugge. Chivu nella difesa 3 punta su Akanji e Bastoni dopo il turno di riposo col Parma. A centrocampo tornano Barella e Zielinski, ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. Certezze tra i belgi da centravanti Tresoldi e l'ex della partita Sommer tra i pali. Sempre alle ore 21 in campo anche il Napoli in trasferta in Spagna dove affronterà il Villarreal. Allegri pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti assieme a Giovane, che farà il suo esordio in Champions dopo essere stato inserito in lista negli scorsi giorni. Confermata la difesa 3 con Milinkovic-Savic, preferito a Meret tra i pali. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere invece il ballottaggio con Lobotka. Vigilia di Champions League invece per la Roma, che domani sera alle 21 ospiterà il Real Madrid all'Olimpico. In conferenza stampa pre partita ha parlato Gasperini. Gasperini. Abbiamo delle caratteristiche che non andiamo a snaturare, conosciamo il valore del Real, ma non è la prima squadra di valore che incontriamo, gli basta poco per creare situazioni pericolose, ma questo fa parte delle grandi squadre. Poi Gasperini aggiunge: non credo che la Roma debba snaturarsi, e sul Real Madrid afferma:
9: è indubbiamente tra i migliori d'Europa, che ha grandissimi giocatori, magari ha bisogno di un po' di rodaggio, perché ha cambiato anche comunque allenatore, modo di giocare, però rimane una squadra che ha battuto l'Inter in Champions, e rimane comunque una gara di grande prestigio e che vale anche per la classifica.
7: Domani ricordiamo in campo alle 18:45 anche il Como giocherà in trasferta contro il Feyenoord. Il Venezia ha deciso di esonerare Giovanni Stroppa e sta valutando possibili sostituti. Al momento Davide Nicola, reduce dall'esperienza alla Cremonese nello scorso campionato, è in vantaggio su Paolo Zanetti. Quest'ultimo ha già guidato i Veneti dal 2020 al 2022 conquistando una promozione in Serie A, ma il club è più orientato ad affidarsi a Nicola, specialista dei subentri, per risollevare una squadra che ha perso tutte le prime 6 partite di campionato. La Formula 1 ha ufficializzato una svolta storica per la categoria, il ritorno del Circus sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo della durata dei 10 anni vedrà il Ruanda protagonista come nuovo paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030, grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
5: Meteo.
3: Moderata alta pressione sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
10: Economy News.
6: Buon martedì 13 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Per la prima volta dal 2010, anno della sua istituzione, l'indice della povertà dell'ONU è aumentato, portando a 1,2 miliardi il numero di persone censite. A riferirlo è stato il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, che nell'edizione 2026 del suo rapporto annuale ha rilevato un incremento pari a 51,5 milioni di individui che vivono in condizioni di povertà acuta rispetto all'anno precedente. Una nota del Programma per lo Sviluppo giudica questo aumento della povertà come un campanello d'allarme per il mondo. Infatti, dietro a queste cifre ci sono 1,2 miliardi di persone che affrontano difficoltà che si alimentano a vicenda: fame, mancata scolarizzazione e mancanza di acqua potabile o elettricità, una situazione inaccettabile. Tra l'altro, segnala sempre l'organizzazione umanitaria dell'ONU, più della metà delle persone in condizioni di povertà acuta risultano essere dei bambini. L'Unione Europea intende limitare le importazioni di veicoli ibridi cinesi a 350.000 auto all'anno, con una misura di salvaguardia che potrebbe entrare in vigore già il 1 dicembre. Il tetto si applicherà in questi termini nel primo anno, per poi aumentare del 6% annuo a partire dal secondo anno di introduzione. A riferirlo è l'agenzia Bloomberg. Le misure resteranno in vigore per 4 anni, durante i quali Bruxelles e Pechino si impegneranno a rispettare le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'intesa sulle auto ibride è stata raggiunta durante la missione del commissario europeo al commercio Maros Sefcovic, giunto a Pechino la scorsa settimana per affrontare un deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina che supera ormai il miliardo di euro al giorno. Uno studio del CRC, Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, segnala che la spesa reale delle famiglie italiane per i consumi ha registrato tra il 2019 e il 2025 un calo di circa il 9%, corrispondente a una riduzione virtuale da 224 euro al mese a nucleo. Spiega il CRC che a livello nominale la spesa media mensile per consumi è passata in Italia dai 2.560 euro del 2019 ai 2.782 euro del 2025, con un incremento pari a circa 222 euro a nucleo, anche se con marcate differenze sul territorio. Nel commentare i dati emersi da questa ricerca, il presidente della CRC, Furio Truzzi, ha evidenziato come il forte aumento dei prezzi al dettaglio registrato negli ultimi anni abbia prodotto una situazione paradossale, e cioè quella che vede gli italiani spendere sempre di più per acquistare sempre meno. E la conferma di questo trend viene fornita anche dai numeri dell'Istat, secondo i quali nell'ultimo anno una famiglia su tre ha ridotto la spesa per cibi e bevande, il 44% quella per l'abbigliamento, il 38,2% ha tagliato gli acquisti per la cura della persona, il 25,4% quelli per la sanità, mentre quasi la metà delle famiglie, ossia il 45% del totale, ha modificato le proprie abitudini di viaggio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: GR News.
11: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
12: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 17 e 33 minuti.
10: News.
13: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. I membri della NATO dovrebbero preparare una risposta decisa ad un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. Questo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri polacco Radoslav Sikorski in un'intervista al Financial Times. Secondo il titolare della difesa polacco, la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe di destabilizzazione. Per questo sarebbe bene per l'Alleanza Atlantica che si inizi a valutare come reagire. Un attacco informatico di scala e dinamiche senza precedenti ha colpito la grande distribuzione in Francia. La notte scorsa un gruppo di pirati informatici è riuscito a violare i sistemi di refrigerazione di centinaia di supermercati in tutto il paese. Gli hacker hanno manipolato da remoto i termostati, innescando uno sbrinamento forzato che ha surriscaldato banchi, frigo e celle congelatrici, portandoli fino a 50 gradi, stimati danni per decine di milioni di euro. I parlamentari ungheresi hanno votato oggi a favore della rimozione di disposizioni anti-LGBTQ contenute in una legge del 2021 sulla tutela dei minori, adottata sotto la guida dell'ex leader nazionalista Viktor Orbán. Il Parlamento ha approvato il provvedimento con 139 voti favorevoli e 51 contrari, segnando la prima significativa inversione di rotta rispetto alle restrizioni imposte da Orbán alla comunità LGBTQ da quando il premier europeista Peter Magyar ha assunto l'incarico a maggio. Veniamo in Italia adesso. Dalla manovra finanziaria potrebbe uscire l'ipotesi di un taglio dell'IRPEF sul ceto medio, la riduzione dell'aliquota dal 43 al 33% prevista sullo scaglione da 50.000 a 60.000 euro di reddito. L'idea sarebbe invece quella di utilizzare le risorse limitate della manovra per finalizzarle ed interventi per aiutare sul fronte sanitario gli anziani e fragili, oltre che per sostenere i salari dei giovani. Sono le indicazioni che, secondo quanto riportano i quotidiani Il Sole 24 Ore e La Repubblica, sarebbero emerse in un confronto della maggioranza tenuto al Ministero dell'Economia in vista della messa a punto della manovra. La Corte d'Appello di Milano ha annullato la condanna nei confronti di Ilaria Salis nella causa con gli ex collaboratori, dichiarata la nullità del provvedimento che aveva portato alla condanna della parlamentare europea di AWS per aver licenziato due assistenti a loro dire senza giusta causa. I giudici hanno accolto la richiesta degli avvocati dell'europarlamentare con il procedimento che ora ritorna davanti al tribunale. Sono iniziate questa mattina le perquisizioni, 4 in totale disposte dalla procura di Larino nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella. Gli uomini della squadra mobile dello SCO, 5 persone in tutto, sono entrati nell'istituto agraria di Riccia per ispezionare gli oltre 70 computer presenti nella scuola. Si cercano tracce di eventuali ricerche riguardanti la ricina, il veleno che a dicembre scorso ha ucciso Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Jelsi. Lutto nel mondo del cinema: all'età di 34 anni è morto l'attore R.J. Mitte, il Walter White Jr. di Breaking Bad. A rendere noto il decesso il suo agente Sean Reilly, in un comunicato che non specifica però la causa della morte dell'attore, anche se indiscrezioni parlano di suicidio. Lo sport e il calcio: dopo la pausa per la Nations League, questa sera torna la Champions. Per l'italiano in campo alle 21 l'Inter, che ospita il Bruges, e il Napoli atteso dal Villarreal. Un turno che promette molte suggestioni. Il Manchester City riceve i campioni del PSG per un primo round che si potrebbe replicare nelle fasi terminali della stagione. José Mourinho torna in un Olimpico da tutto esaurito per l'atteso Roma-Real Madrid. Per le italiane c'è anche il Como, che dopo il brillante esordio con l'Ipsia prova a replicare a Rotterdam con il Feyenoord. Abbiamo terminato, più tardi.
10: Meteo.
3: Moderata alta pressione sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
10: Sport.
14: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Messo da parte il campionato, scocca l'ora della coppa più bella, la Champions League, che mette in copertina la seconda giornata della regular season. In chiave Italia, ore 21, tocca Inter e Napoli. Entrambe battute all'esordio opposte a San Siro al Bruges dell'ex Sommer, in casa Villarreal. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
15: Sconfitte nella prima giornata del maxi girone di Champions League rispettivamente da Real Madrid e Arsenal, Inter e Napoli questa sera sono chiamate a riscatto per non perdere ulteriore terreno. A San Siro ore 21 i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges, anche loro con 0 punti, stessi colori sociali, e che in porta presentano il grande ex Jan Sommer. Rispetto alla gara dominata con il Parma, Christian Kiwo annuncia cambi, possibile dal primo minuto una maglia per Alexander Stankovic, figlio d'arte consacratosi proprio nelle Bruges. Davanti torna la Tula. Intanto Kivu commenta così le parole del presidente Marotta, che ha ammesso di avere la Champions come grande obiettivo.
16: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi.
15: A San Siro dirigerà il norvegese Saggi. Sempre alle 21 il Napoli, trascinato da De Bruyne, reciterà invece in Spagna nella tana del Villarreal. Dopo lo spezzone disputato con il Frosinone, ieri in conferenza stampa Max Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva se McTominay, ormai definitivamente guarito dal problema al cuore, possa essere titolare.
17: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
15: Villarreal Napoli sarà arbitrata dal tedesco Siebert.
14: Insieme a Inter Bruges, Villarreal Napoli, la notte di Champions regala sfide vibranti e garanzie di emozioni come Arsenal e Lille, i francesi guidati da Davide Ancelotti, e classiche come Atletico Madrid, Manchester United, Galatasaray, Barcellona. E cresce l'attesa per Roma-Real Madrid di domani, in particolare per il ritorno di José Mourinho, che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference League e a cui proprio all'esterno dello Stadio Olimpico è stato dedicato un murales con su scritto: non dimenticheremo mai chi siamo stati. Il Como, unica italiana vittoriosa al debutto, è atteso sempre domani a Rotterdam dal Feyenoord. Intanto il Venezia, ieri sconfitto dall'Atalanta in uno dei due posticipi di Serie A, ha esonerato Giovanni Stroppa per la sua sostituzione ballottaggio tra l'ex Zanetti, Nicola e D'Aversa. La nazionale femminile di calcio insegue il passo per i mondiali. Alle 18.15 a Firenze, nel ritorno del primo turno dei playoff, le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 all'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Serbia-Finlandia. E la sfida italiana al Real si allarga anche al basket, quello dell'Eurolega. Stasera, ore 20.30 al Forum, avversario dell'Olimpia Milano, finora scartamento ridotto, una sola vittoria in 4 gare. Domani tocca la Virtus Bologna sul parquet del Paris. E invece la terza di Eurocup alle 20.30 riceve i tedeschi del Chemnitz, la BC Roma ospite i bulgari del Botevgrad. Domani tocca a Napoli, Tortona, Maxima, Roma e Venezia. In Champions, Varese per Isteri. Infine la Formula 1 è ufficiale, dopo quasi 40 anni il circus dei motori torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava dal calendario. Si correrà a partire dal 2030 in Ruanda. L'ultima gara africana fu a Kyalami in Sudafrica nel 1993. Ed è tutto, buona serata.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: Sono le 17 e 42 minuti.
10: News.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grandi turbolenze è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la del consolidamento dei conti. Esplosioni sono state segnalate nella capitale dello Yemen, Sana'a, da settembre 2014 in mano agli Houthi, lo riferisce Al Jazeera. Colpito un impianto petrolifero. L'attacco, riferisce la compagnia che gestisce il sito, non ha avuto alcuna ripercussione sulle scorte né sull'approvvigionamento. Nelle scorse ore i ribelli filo-iraniani avevano lanciato un monito all'Arabia Saudita. Qualsiasi attacco contro Sana'a riceverà una risposta dura e dolorosa contro Riyadh. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese, il più grande a Parigi. I manifestanti, diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. In particolare gli studenti dei licei lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. Alle proteste oggi si è unita anche Greta Thunberg. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti ad un liceo dove una ventina di avvocati hanno formato una catena umana per proteggere gli studenti. In calo il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia anche tra le donne. È quanto emerge dal report Omicidi volontari e femminicidi elaborato dalla Polizia Criminale del Viminale. Dal 1 gennaio al 30 settembre 2026 le vittime sono state 230 rispetto alle 238 registrate nello stesso periodo dello scorso anno. Le donne uccise sono state 67, mentre nel 2025 erano state 77. 15 le vittime di femminicidio, nuova fattispecie di reato entrata in vigore a dicembre. Per quanto riguarda però gli autori degli omicidi, aumentano i giovani tra i 18 e i 24 anni. Presentato a Ravenna un appuntamento della prossima primavera con l'energia del Mediterraneo. Sentiamo.
18: Oltre 300 aziende e rappresentanti istituzionali provenienti dai paesi del Mediterraneo si sono dati appuntamento a Ravenna, dove dal 13 al 15 aprile prossimi si svolgerà OMC Med Energy 2027, punto di incontro internazionale sulle grandi sfide dell'energia. A presentarlo è la presidente Francesca Zarri.
19: Sostenibilità, porti, data center e finanza. Ovviamente il fil rouge è la sostenibilità, quattro filoni apparentemente indipendenti, ma che invece nell'ambito di OMC Med Energy 2027 troveranno un luogo ideale di discussione, e proprio attraverso l'impostazione di OMC Med Energy 2027, Connecting the Med, Solution to Navigate Energy Complexity, troveranno anche risposte dai protagonisti del Mediterraneo.
18: Tra i temi della tre giorni, la geopolitica dell'energia e il rafforzamento del ruolo dei porti, a partire proprio da quello di Ravenna, il finanziamento delle infrastrutture energetiche e l'imminente ondata dei data center come elementi di connessione tra le varie sponde del Mediterraneo.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Meteo.
3: Moderata alta pressione sul nostro paese, a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
10: Economy News.
6: Buon martedì 13 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Per la prima volta dal 2010, anno della sua istituzione, l'indice della povertà dell'ONU è aumentato, portando a 1,2 miliardi il numero di persone censite. A riferirlo è stato il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, che nell'edizione 2026 del suo rapporto annuale ha rilevato un incremento pari a 51,5 milioni di individui che vivono in condizioni di povertà acuta rispetto all'anno precedente. Una nota del Programma per lo Sviluppo giudica questo aumento della povertà come un campanello d'allarme per il mondo. Infatti, dietro a queste cifre ci sono 1,2 miliardi di persone che affrontano difficoltà che si alimentano a vicenda: fame, mancata scolarizzazione e mancanza di acqua potabile o elettricità, una situazione inaccettabile. Tra l'altro, segnala sempre l'organizzazione umanitaria dell'ONU, più della metà delle persone in condizioni di povertà acuta risultano essere dei bambini. L'Unione Europea intende limitare le importazioni di veicoli ibridi cinesi a 350.000 auto all'anno, con una misura di salvaguardia che potrebbe entrare in vigore già il 1 dicembre. Il tetto si applicherà in questi termini nel primo anno, per poi aumentare del 6% annuo a partire dal secondo anno di introduzione. A riferirlo è l'agenzia Bloomberg. Le misure resteranno in vigore per 4 anni, durante i quali Bruxelles e Pechino si impegneranno a rispettare le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'intesa sulle auto ibride è stata raggiunta durante la missione del commissario europeo al commercio Maros Sefcovic, giunto a Pechino la scorsa settimana per affrontare un deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina che supera ormai il miliardo di euro al giorno. Uno studio del CRC, Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, segnala che la spesa reale delle famiglie italiane per i consumi ha registrato tra il 2019 e il 2025 un calo di circa il 9%, corrispondente a una riduzione virtuale da 224 euro al mese a nucleo. Spiega il CRC che a livello nominale la spesa media mensile per consumi è passata in Italia dai 2.560 euro del 2019 ai 2.782 euro del 2025, con un incremento pari a circa 222 euro a nucleo, anche se con marcate differenze sul territorio. Nel commentare i dati emersi da questa ricerca, il presidente della CRC, Furio Truzzi, ha evidenziato come il forte aumento dei prezzi al dettaglio registrato negli ultimi anni abbia prodotto una situazione paradossale, e cioè quella che vede gli italiani spendere sempre di più per acquistare sempre meno. E la conferma di questo trend viene fornita anche dai numeri dell'Istat, secondo i quali nell'ultimo anno una famiglia su tre ha ridotto la spesa per cibi e bevande, il 44% quella per l'abbigliamento, il 38,2% ha tagliato gli acquisti per la cura della della persona, il 25,4% quelli per la sanità, mentre quasi la metà delle famiglie, ossia il 45% del totale, ha modificato le proprie abitudini di viaggio.
20: E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
21: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
22: Sono le 17 e 50 minuti.
23: News.
1: Bentrovati da Barbara Salandri. In programma nel pomeriggio al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. Speriamo che al più presto possa risolvere. Siamo fiduciosi, ha affermato questa mattina il segretario di Stato Cardinale Parolin, che ieri sera ha incontrato il pontefice. Abbiamo parlato con molta serenità, ha detto il porporato, è un grande esempio in questo senso. Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel pomeriggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto. In attesa del Consiglio dei Ministri per la formalizzazione del DPP da inviare a Bruxelles, nella maggioranza si lavora sulle singole misure. Tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine. Nessun accordo tra Russia ed Ucraina, il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump sono ancora in corso. Intanto nella notte un attacco missilistico di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato almeno 4 morti e una quindicina di feriti. Raid anche su Rivne nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone ha colpito una scuola. Sul fronte opposto centinaia di droni di Kiev hanno bersagliato la regione di Mosca e l'avvistamento di possibili droni nella zona di Norimberga ha causato questa mattina la chiusura dell'aeroporto tedesco. Lo scalo è stato riaperto solo qualche ora fa. Sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni a largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle due navi è affondata. A darne notizia il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili. Quasi 40 anni dopo la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. A partire dal 2030 il Circus dei Motori sbarcherà in Ruanda. L'ultima gara in terra africana fu a Kyalami in Sudafrica nel 1993. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
23: Meteo.
3: Moderata alta pressione sul nostro paese, a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
21: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
23: News.
7: Bentrovati dalla redazione.
0: La politica in primo piano, la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì, 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica. Sulla risoluzione riguardante lo scostamento per cui era necessaria la maggioranza assoluta hanno votato a favore 109, 61 i contrari, 2 astensioni. Di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni, una dalla PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e una di Azione.
7: Papa Leone è all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato ad ore per l'asportazione di un modulo al polmone. Scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera e sono stati rafforzati i controlli per tutelare le reti dell'ospedale a partire da quelle informatiche. Intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è arrivato dal presidente americano Donald Trump o dal vicepresidente Jerry Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
0: Nel torinese una donna è stata sottoposta per circa 12 ore a violenze fisiche e psicologiche dal compagno, che è stato arrestato con l'accusa di tortura. Le violenze sarebbero avvenute durante una pratica sessuale estrema, inizialmente concordata tra i due, ma che avrebbe assunto modalità diverse da quelle stabilite. Tracce di cocaina ed eroina sono state trovate nell'appartamento. Le sostanze stupefacenti sarebbero state consumate da entrambi. L'arresto dell'uomo è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Torino, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.
7: Il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia è in costante calo, anche tra le donne, lo dicono i dati che emergono dal report Omicidi Volontari Femminicidi elaborato dalla Polizia Criminale del Viminale, che per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre 2026 contano 230 vittime contro le 238 accertate dello stesso periodo dello scorso anno. Il confronto con lo stesso periodo del 2025 vede l'incidenza dei giovani tra i 18 e 24 anni salire dal 17 al 21%, mentre quelli della fascia 25-40 scende dal 43% al 36%.
0: Gli esteri, 11 persone risultano disperse dopo che oggi due navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare, nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale di Dobrić nel nord-est della Bulgaria. Intanto in Germania è cessato l'allarme all'aeroporto di Norimberga. Lo scalo era stato chiuso oggi a causa di una presunta emergenza aerea.
7: La cronaca sportiva: 8 anni di reclusione rispetto ai 10 del primo grado e la pena decisa dopo un patteggiamento del secondo grado per Luca Lucci, ex capo ultra della Sud Milanista, processo assieme ad altri 8 davanti alla Corte d'Appello di Milano nel filone principale della maxi inchiesta doppia curva che portò agli arresti di capi e sodali delle curve di San Siro nel settembre 2024. Lucci, oltre che per associazione per delinquere, era imputato anche per il tentato omicidio dell'ultra Enzo Anghinelli nel 2019. Da quell'ultima accusa è stato assolto, nel patteggiamento erano comprese anche altre condanne definitive.
0: Ed è tutto, a più tardi.
21: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
22: Sono le 17 e 58 minuti.
23: News.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria. Annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grandi turbolenze è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando tracciando la rotta del consolidamento dei conti. Esplosioni sono state segnalate nella capitale dello Yemen, Sana'a, da settembre 2014 in mano agli Houthi, lo riferisce Al Jazeera. Colpito un impianto petrolifero. L'attacco, riferisce la compagnia che gestisce il sito, non ha avuto alcuna ripercussione sulle scorte né sull'approvvigionamento. Nelle scorse ore i ribelli filo-iraniani avevano lanciato un monito all'Arabia Saudita. Qualsiasi attacco contro Sana'a riceverà una risposta dura e dolorosa contro Riyadh. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese, il più grande a Parigi. I manifestanti, diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. In particolare, gli studenti dei licei lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. Alle proteste oggi si è unita anche Greta Thunberg. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti ad un liceo dove una ventina di avvocati hanno formato una catena umana per proteggere gli studenti. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Thunberg. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti ad un liceo dove una ventina di avvocati hanno formato una catena umana per proteggere gli studenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre.

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli con...

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
0: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria. Annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grandi turbolenze è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta del consolidamento dei conti. Esplosioni sono state segnalate nella capitale dello Yemen, Sana'a, da settembre 2014 in mano agli Houthi, lo riferisce Al Jazeera. Colpito un impianto petrolifero. L'attacco, riferisce la compagnia che gestisce il sito, non ha avuto alcuna ripercussione sulle scorte né sull'approvvigionamento. Nelle scorse ore i ribelli filo-iraniani avevano lanciato un monito all'Arabia Saudita. Qualsiasi attacco contro Sana'a riceverà una risposta dura e dolorosa contro Riyadh. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese, il più grande a Parigi. I manifestanti, diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. In particolare, gli studenti dei licei lamentano l'assenza di insegnanti.

0: parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
2: News. Buonasera dalla redazione.
3: La definizione della legge di bilancio 2027 entra nella fase decisiva, ma l'assenza di margini di bilancio costringe il governo a selezionare gli interventi da finanziare. Dopo il via libera all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese legate a energia e difesa, con uno scostamento di bilancio di 28,8 miliardi di euro, tra il 2027 e il 2028 l'esecutivo è al lavoro per individuare le priorità della prossima manovra. Il quadro resta legato anche al confronto con Bruxelles, dal quale dipenderà la possibilità di ampliare alcune agevolazioni fiscali. Il taglio dell'IRPEF al ceto medio potrebbe essere in bilico.
2: Intanto l'Aula della Camera ha approvato a maggioranza assoluta con 219 voti favorevoli e 110 contrari la risoluzione di maggioranza che autorizzava lo scostamento di bilancio. Approvata pure con 216 sì e 116 no la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica. Precluso l'esame di tutti gli altri testi presentati dalle opposizioni e convocato alle 19 a Palazzo Chigi invece il Consiglio dei Ministri.
3: Papa Leone XIV all'ospedale Gemelli di Roma, dove è in corso l'asportazione di un nodulo al polmone. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera e sono stati rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti dell'ospedale a partire da quelle informatiche. Intanto, tra l'apprensione dei fedeli e autorità, emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è infatti arrivato dal presidente americano Donald Trump o dal vice presidente J.D. Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
2: Sarebbero tre gli individui su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sul duplice omicidio di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina a dicembre scorso. Anche in questa ottica diventano fondamentali le quattro perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui i nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano. Monia, amica di Gianni Di Vita, Michele, marito di quest'ultima, e anche una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. Ieri sono terminate le perquisizioni all'agrario di Riccia. Nessuno dei 71 computer presenti nell'istituto è stato sequestrato. Oggi accertamenti informatici proseguono al liceo scientifico di Riccia.
3: Gli esteri, 11 persone risultano disperse dopo che oggi due navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale nel nord-est del paese. A seguito di quanto accaduto, il premier bulgaro Radev ha convocato l'ambasciatrice russa in Bulgaria.
2: Il rosso rimediato contro il Como costa una giornata di squalifica a Malen. L'attaccante giallorosso guarderà i propri compagni dalla tribuna domenica prossima all'Olimpico in Roma-Genoa. Arriva inoltre il verdetto finale sullo scontro Spalletti-Pisacane andato in scena al termine di Cagliari-Juventus. I due tecnici espulsi in campo sono stati squalificati per una giornata. Il mister dei Sardi per aver reagito, il bianconero per aver provocato.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 18 e 9 minuti.
2: News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatorio. Pretoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio autorizzando un

0: margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera, il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grandi turbolenze è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta del consolidamento dei conti. Esplosioni sono state segnalate nella capitale dello Yemen, Sana'a, da settembre 2014 in mano agli Houthi, lo riferisce Al Jazeera. Colpito un impianto petrolifero. L'attacco, riferisce la compagnia che gestisce il sito, non ha avuto alcuna ripercussione sulle scorte né sull'approvvigionamento. Nelle scorse ore i ribelli filo-iraniani avevano lanciato un monito all'Arabia Saudita. Qualsiasi attacco contro Sana'a riceverà una risposta dura e dolorosa contro Riyadh. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese. Il più grande a Parigi. I manifestanti, diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. In particolare, gli studenti dei licei lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. Alle proteste oggi si è unita anche Greta Thunberg. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti ad un liceo dove una ventina di avvocati hanno formato una catena umana per proteggere gli studenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteo. Moderata alta pressione sul nostro paese, a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: Economy News.
4: Buon martedì 13 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Per la prima volta dal 2010, anno della sua istituzione, l'indice della povertà dell'ONU è aumentato, portando a 1,2 miliardi il numero di persone censite. A riferirlo è stato il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, che nell'edizione 2026 del suo rapporto annuale ha rilevato un incremento pari a 51,5 milioni di individui che vivono in condizioni di povertà acuta rispetto all'anno precedente. Una nota del Programma per lo Sviluppo giudica questo aumento della povertà come un campanello d'allarme per il mondo. Infatti, dietro a queste cifre ci sono 1,2 miliardi di persone che affrontano difficoltà che si alimentano a vicenda. Fame, mancata scolarizzazione e mancanza di acqua potabile o elettricità. Una situazione inaccettabile. Tra l'altro, segnala sempre l'organizzazione umanitaria dell'ONU, più della metà delle persone in condizioni di povertà acuta risultano essere dei bambini. L'Unione Europea intende limitare le importazioni di veicoli ibridi cinesi a 350.000 auto all'anno, con una misura di salvaguardia che potrebbe entrare in vigore già il 1 dicembre. Il tetto si applicherà in questi termini nel primo anno per poi aumentare del 6% annuo a partire dal secondo anno di introduzione. A riferirlo è l'agenzia Bloomberg. Le misure resteranno in vigore per 4 anni, durante i quali Bruxelles e Pechino si impegneranno a rispettare le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'intesa sulle auto ibride è stata raggiunta durante la missione del commissario europeo al commercio Maros Sefcovic, giunto a Pechino la scorsa settimana per affrontare un deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina che supera ormai il miliardo di euro al giorno. Uno studio del CRC, Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, segnala che la spesa reale delle famiglie italiane per i consumi ha registrato tra il 2019 e il 2025 un calo di circa il 9%, corrispondente a una riduzione virtuale da 224 euro al mese a nucleo. Spiega il CRC che a livello nominale la spesa media mensile per consumi è passata in Italia dai 2.560 euro del 2019 ai 2.782 euro del 2025, con un incremento pari pari a circa 222 euro a nucleo, anche se con marcate differenze sul territorio. Nel commentare i dati emersi da questa ricerca, il presidente della CRC, Furio Truzzi, ha evidenziato come il forte aumento dei prezzi al dettaglio registrato negli ultimi anni abbia prodotto una situazione paradossale, e cioè quella che vede gli italiani spendere sempre di più per acquistare sempre meno. E la conferma di questo trend viene fornita anche dai numeri dell'Istat, secondo i quali nell'ultimo anno una famiglia su tre ha ridotto la spesa per cibi e bevande, il 44% quella per l'abbigliamento, il 38,2% ha tagliato gli acquisti per la cura della persona, il 25,4% quelli per la sanità, mentre quasi la metà delle famiglie, ossia il 45% del totale, ha modificato le proprie abitudini di viaggio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
5: Sono le 18 e 16 minuti.
6: News. Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo al polmone. Il pontefice è arrivato in auto accompagnato dal medico Luigi Carbone ed è sceso autonomamente salutando le persone presenti. Il Vaticano ha affidato l'intervento all'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il nodulo era stato individuato durante controlli di routine, sono state annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Il cardinale Pietro Parolin ha espresso fiducia ricordando la sorpresa con cui è stato accolto l'annuncio del pontefice.
7: La Camera ha approvato la risoluzione della maggioranza sullo scostamento di bilancio. Il documento richiama la necessità di sostenere gli investimenti e finanziare interventi a tutela del potere d'acquisto delle famiglie nel rispetto degli obiettivi sulla spesa pubblica. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha difeso la scelta definendola un passaggio consapevole rispetto alla linea di prudenza seguita dal governo. Ha però richiamato anche le difficoltà del quadro internazionale e la necessità di mantenere sostenibile del debito pubblico. Le risoluzioni presentate dalle opposizioni sono risultate precluse dal voto.
6: In 25 anni i prezzi al consumo in Italia sono aumentati del 63%. Il dato dell'Istat relativo al periodo tra il 2000 e il 2025. Gli aumenti hanno superato il 100% per spese legate all'abitazione e alle utenze, spinte soprattutto da elettricità e combustibili. Incrementi superiori al raddoppio anche per alcolici, tabacchi, servizi finanziari e assicurativi, più contenuti sotto il 30%. I rincari per i servizi di istruzione e sanità in controtendenza, informazione e comunicazione, con una diminuzione dei costi vicina al 60%.
7: Nuove mobilitazioni nella vertenza ex Ilva. Finfiom e Wilma hanno proclamato altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo. I sindacati motivano la decisione con quelle che definiscono mancate risposte da parte del governo e chiedono una convocazione a Palazzo Chigi. La protesta si aggiunge alle iniziative che hanno coinvolto Genova e Taranto. Le organizzazioni dei metalmeccanici hanno annunciato che le strutture territoriali organizzeranno ulteriori mobilitazioni. Nella loro nota, Finfiom e Wilm non escludono di proclamare altri scioperi per ottenere l'apertura del confronto.
6: Andiamo all'estero. Cresce la tensione nel Mar Nero. La Bulgaria ha denunciato nuovi attacchi contro due navi commerciali al largo delle proprie coste. Una delle imbarcazioni è affondata. Secondo le autorità bulgare, l'equipaggio della prima nave è stato soccorso e 5 persone hanno ricevuto assistenza per ferite lievi. Dalla seconda imbarcazione è stato salvato un marinaio. Il governo di Sofia ha informato la NATO e definito inaccettabile gli attacchi. Ha però precisato di non disporre di prove sufficienti per attribuirne con certezza la responsabilità.
7: Torniamo in Italia. Un uomo è stato arrestato nel Torinese con l'accusa di tortura ai danni della compagna. Secondo gli investigatori, la donna avrebbe subito per circa 12 ore violenze fisiche e psicologiche. È riuscita a chiedere aiuto ed è stata trasportata all'ospedale di Chieri, dove i sanitari hanno riscontrato numerose lesioni. La donna ha raccontato di essersi opposta alle violenze e di aver revocato il consenso a pratica che inizialmente concordate. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Torino. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.
6: In chiusura lo sport, il calcio. Inter e Napoli protagonista della serata di Champions League. Per la seconda giornata della fase del campionato i nerazzurri affrontano il club Bruges a San Siro. Il Napoli impegnato in Spagna contro il Villarreal. Entrambe le partite iniziano alle 21. In Serie A intanto il Venezia ha ufficializzato l'esonero di Giovanni Stroppa, l'allenatore della promozione conquistata nella scorsa stagione. La decisione arriva dopo il 3-1 subito contro l'Atalanta, sesta sconfitta consecutiva dei lagunari in campionato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo.
1: Moderata alta pressione sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
3: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria. Annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grandi turbolenze è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta del consolidamento dei conti. Esplosioni sono state segnalate nella capitale dello Yemen, Sana'a, da settembre 2014 in mano agli Houthi, lo riferisce Al Jazeera. Colpito un impianto petrolifero. L'attacco, riferisce la compagnia che gestisce il sito, non ha avuto alcuna ripercussione sulle scorte né sull'approvvigionamento. Nelle scorse ore i ribelli filo-iraniani avevano lanciato un monito all'Arabia Saudita. Qualsiasi attacco contro Sana'a riceverà una risposta dura e dolorosa contro Riyadh. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese, il più grande a Parigi. I manifestanti, diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. In particolare, gli studenti dei licei lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. Alle proteste oggi si è unita anche Greta Thunberg. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti ad un liceo dove una ventina di avvocati hanno formato una catena umana per proteggere gli studenti. In calo il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia anche tra le donne. È quanto emerge dal report Omicidi volontari e femminicidi elaborato dalla Polizia Criminale del Viminale. Dal 1 gennaio al 30 settembre 2026 le vittime sono state 230 rispetto alle 238 registrate nello stesso periodo dello scorso anno. Le donne uccise sono state 67, mentre nel 2025 erano state 77. 15 le vittime di femminicidio, nuova fattispecie di reato entrata in vigore a dicembre. Per quanto riguarda però gli autori degli omicidi, aumentano i giovani tra i 18 e i 24 anni. Presentato a Ravenna un appuntamento della prossima primavera con l'energia del Mediterraneo. Sentiamo.
8: Oltre 300 aziende e rappresentanti istituzionali provenienti dai paesi del Mediterraneo si sono dati appuntamento a Ravenna, dove dal 13 al 15 aprile prossimi si svolgerà OMC Med Energy 2027, punto di incontro internazionale sulle grandi sfide dell'energia. A presentarlo è la presidente Francesca Zarri.
9: Sostenibilità, porti, data center e finanza. Ovviamente il fil rouge è la sostenibilità, quattro filoni apparentemente indipendenti, ma che invece nell'ambito di OMC Med Energy 2027 troveranno un luogo ideale di discussione, e proprio attraverso l'impostazione di OMC Med Energy 2027, Connecting the Med, Solution to Navigate Energy Complexity, troveranno anche risposte dai protagonisti del Mediterraneo.
8: Tra i temi della tre giorni, la geopolitica dell'energia e il rafforzamento del ruolo dei porti, a partire proprio da quello di Ravenna, il finanziamento delle infrastrutture energetiche e l'imminente ondata dei data center come elementi di connessione tra le varie sponde del Mediterraneo.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
5: Sono le 18 e 26 minuti.
3: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria. Annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grandi turbolenze è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta del consolidamento dei conti. Esplosioni sono state segnalate nella capitale dello Yemen, Sana'a, da settembre 2014 in mano agli Houthi, lo riferisce Al Jazeera. Colpito un impianto petrolifero. L'attacco, riferisce la compagnia che gestisce il sito, non ha avuto alcuna ripercussione sulle scorte né sull'approvvigionamento. Nelle scorse ore i ribelli filo-iraniani avevano lanciato un monito all'Arabia Saudita. Qualsiasi attacco contro Sana'a riceverà una risposta dura e dolorosa contro Riyadh. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese, il più grande a Parigi. I manifestanti, diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. In particolare, gli studenti dei licei lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. Alle proteste oggi si è unita anche Greta Thunberg. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti ad un liceo dove una ventina di avvocati hanno formato una catena umana per proteggere gli studenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Meteo.
1: Moderata alta pressione sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
6: Economy News.
4: Buon martedì 13 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Per la prima volta dal 2010, anno della sua istituzione, l'indice della povertà dell'ONU è aumentato, portando a 1,2 miliardi il numero di persone censite. A riferirlo è stato il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, che nell'edizione 2026 del suo rapporto annuale ha rilevato un incremento pari a 51,5 milioni di individui che che vivono in condizioni di povertà acuta rispetto all'anno precedente. Una nota del Programma per lo Sviluppo giudica questo aumento della povertà come un campanello d'allarme per il mondo. Infatti, dietro a queste cifre ci sono 1,2 miliardi di persone che affrontano difficoltà che si alimentano a vicenda. Fame, mancata scolarizzazione e mancanza di acqua potabile o elettricità. Una situazione inaccettabile. Tra l'altro, segnala sempre l'Organizzazione Umanitaria dell'ONU, più della metà delle persone in condizioni di povertà acuta risultano essere dei bambini. L'Unione Europea intende limitare le importazioni di veicoli ibridi cinesi a 350.000 auto all'anno, con una misura di salvaguardia che potrebbe entrare in vigore già il 1 dicembre. Il tetto si applicherà in questi termini nel primo anno per poi aumentare del 6% annuo a partire dal secondo anno di introduzione. A riferirlo è l'agenzia Bloomberg. Le misure resteranno in vigore per 4 anni, durante i quali Bruxelles e Pechino si impegneranno a rispettare le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'intesa sulle auto ibride è stata raggiunta durante la missione del commissario europeo al commercio Maros Sefcovic, giunto a Pechino la scorsa settimana per affrontare un deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina che supera ormai il 1 miliardo di euro al giorno. Uno studio del CRC, Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, segnala che la spesa reale delle famiglie italiane per i consumi ha registrato tra il 2019 e il 2025 un calo di circa il 9%, corrispondente a una riduzione virtuale da 224 euro al mese a nucleo. Spiega il CRC che a livello nominale la spesa media mensile per consumi è passata in Italia dai 2.560 euro del 2019 ai 2.782 euro del 2025, con un incremento pari a circa 222 euro a nucleo, anche se con marcate differenze sul territorio. Nel commentare i dati emersi da questa ricerca, il presidente della CRC, Furio Truzzi, ha evidenziato come il forte aumento dei prezzi al dettaglio registrato negli ultimi anni abbia prodotto una situazione paradossale, e cioè quella che vede gli italiani spendere sempre di più per acquistare sempre meno. E la conferma di questo trend viene fornita anche dai numeri dell'Istat, secondo i quali nell'ultimo anno una famiglia su tre ha ridotto la spesa per cibi e bevande, il 44% quella per l'abbigliamento, il 38,2% ha tagliato gli acquisti per la cura della persona, il 25,4% quelli per la sanità, mentre quasi la metà delle famiglie, ossia il 45% del totale, ha modificato le proprie abitudini di viaggio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: GR News.
11: Ehi,
12: hai visto questi prezzi?
11: Mai!
12: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
14: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno con il gruppo Next la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
15: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 18 e 33 minuti.
16: News. Buonasera dalla redazione.
17: La definizione della legge di bilancio 2027 entra nella fase decisiva, ma l'assenza di margini di bilancio costringe il governo a selezionare gli interventi da finanziare. Dopo il via libera all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese legate a energia e difesa, con uno scostamento di bilancio di 28,8 miliardi di euro tra il 2027 e il 2028, l'esecutivo è al lavoro per individuare le priorità della prossima manovra. Il quadro resta legato anche al confronto con Bruxelles, dal quale dipenderà la possibilità di ampliare alcune agevolazioni fiscali. Il taglio dell'IRPEF al ceto medio potrebbe essere in bilico.
16: Intanto l'Aula della Camera ha approvato a maggioranza assoluta con 219 voti favorevoli e 110 contrari la risoluzione di maggioranza che autorizzava lo scostamento di bilancio. Approvata pure con 216 sì e 116 no la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica. Precluso l'esame di tutti gli altri testi presentati. rigettati dalle opposizioni e convocato alle 19 a Palazzo Chigi invece il Consiglio dei Ministri.
17: Papa Leone XIV all'ospedale Gemelli di Roma, dove è in corso l'asportazione di un nodulo al polmone. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera e sono stati rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti dell'ospedale a partire da quelle informatiche. Intanto, tra l'apprensione dei fedeli e autorità, emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è infatti arrivato dal presidente americano Donald Trump o dal vice presidente J.D. Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
16: Sarebbero tre gli individui su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sul duplice omicidio di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina a dicembre scorso. Anche in questa ottica diventano fondamentali le quattro perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui i nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano. Monia, amica di Gianni Di Vita, Michele, marito di quest'ultima, e anche una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. Ieri sono terminate le perquisizioni all'agrario di Riccia. Nessuno dei 71 computer presenti nell'istituto è stato sequestrato. Oggi accertamenti informatici proseguono al liceo scientifico di Riccia.
17: Gli esteri, 11 persone risultano disperse dopo che oggi due navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale nel nord-est del paese. A seguito di quanto accaduto, il premier bulgaro Radev ha convocato l'ambasciatrice russa in Bulgaria.
16: Il rosso rimediato contro il Como costa una giornata di squalifica a Malen. L'attaccante giallorosso guarderà i propri compagni dalla tribuna domenica prossima all'Olimpico in Roma-Genoa. Arriva inoltre il verdetto finale sullo scontro Spalletti-Pisacane, andato in scena al termine di Cagliari-Juventus. I due tecnici espulsi in campo sono stati squalificati per una giornata. Il mister dei Sardi per aver reagito, il bianconero per aver provocato.
17: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
15: Meteo.
1: Moderata alta pressione sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
15: News.
10: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria. Annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grandi turbolenze è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta del consolidamento dei conti. Esplosioni sono state segnalate nella capitale dello Yemen, Sana'a, da settembre 2014 in mano agli Houthi, lo riferisce Al Jazeera. Colpito un impianto petrolifero. L'attacco, riferisce la compagnia che gestisce il sito, non ha avuto alcuna ripercussione sulle scorte né sull'approvvigionamento. Nelle scorse ore i ribelli filo-iraniani avevano lanciato un monito all'Arabia Saudita. Qualsiasi attacco contro Sana'a riceverà una risposta dura e dolorosa contro Riyadh. Studenti di nuovo nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese, il più grande a Parigi. I manifestanti, diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. In particolare, gli studenti dei licei lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. Alle proteste oggi si è unita anche Greta Thunberg. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti ad un liceo dove una ventina di avvocati hanno formato una catena umana per proteggere gli studenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Sono le 18 e 40 minuti.
15: News.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al Policlinico Gemelli di Roma l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Rafforzate intanto le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca, lo ha detto Donald Trump incontrando i giornalisti prima di partire per l'Alaska. La Russia e l'Ucraina, ha aggiunto il presidente USA, vogliono tutte e due mettere fine alla guerra, ma non sanno come arrivarci. Intanto il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata da Trump sono ancora in corso. Al via la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si terrà fino a domenica 25 all'Auditorium Parco della Musica. In serata sarà presentato il film di apertura Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese con Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi ed Edoardo Pesce. Alle 19 la cerimonia di inaugurazione. Tante quest'anno le star internazionali che sfileranno sulla red carpet, tra loro Julianne Moore, Kim Kardashian, Naomi Watts e Susan Sarandon.
15: L'economia.
11: Via libera oggi di Camera e Senato la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde anche allo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha parlato di nuvoloni all'orizzonte. Programmare soprattutto a 3 anni in situazione di grande turbolenza è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta dei consolidamenti dei conti. La maggioranza intanto lavora sulle singole misure da inserire nella prossima manovra, tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine e la possibile estensione del regime forfettario fino a 100.000 euro per le partite IVA. Il Fondo Monetario Internazionale promuove l'Italia. Nel World Economic Outlook presentato a Bangkok, riviste al rialzo le stime sulla crescita. L'istituto ha portato le previsioni sul PIL del 2026 allo 0,8% dallo 0,5% di luglio. Per il 2027 la stima guadagna un decimale, attestandosi allo 0,6%. Quanto all'inflazione, il nostro paese dovrebbe chiudere l'anno con un tasso del 3,3% sopra la media dell'eurozona, pari a 3,1%. L'attività economica globale si dimostra ancora una volta resiliente, ma i margini di aggiustamento non sono illimitati e i rischi sono orientati al ribasso. Il quadro fornito dall'FMI, che segnala un rallentamento della crescita globale nel 2026 al 3,1% dal 3,5% precedente, preventivando una ripresa nel 2027 al 3,4%. Si prevede inoltre un forte rialzo dell'inflazione, raggiungendo il 4,7% quest'anno per poi scendere al 4,1% nel 2027. Mobilitazione ad oltranza, giorno e notte degli operai dell'ex Ilva di Taranto dopo lo sciopero di 24 ore proclamate e altre 48 ore di stop in tutti i siti del gruppo. Blocchi su due statali. La richiesta è una nuova convocazione del tavolo di confronto con il governo, che oggi in CDM dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto, cassa integrazione in deroga e per i dipendenti diretti, prosecuzione dell'integrazione economica alla cassa straordinaria. Le borse europee hanno concluso la giornata sostanzialmente piatta. Milano ha terminato la seduta a più 0,04%. Il petrolio è leggero calo, col Brent sotto i $106 al barile, i rendimenti dei titoli di Stato in generale discesa. Il Ministero degli Esteri in campo a fianco degli imprenditori del Made in Italy. Roma ha ospitato il terzo appuntamento in vista della conferenza nazionale dell'export di Milano. Sentiamo.
8: Dopo Bari e Torino ha fatto tappa a Roma Obiettivo Export, la conferenza promossa dal Ministero degli Esteri per spiegare a imprese e territori, in questo caso del Centro Italia, tutti gli strumenti della diplomazia economica. Mauro Battocchi, direttore generale per la crescita e la promozione delle esportazioni della Farnesina.
18: La Farnesina è diventata e sta diventando sempre di più la casa dell'export. Per i nostri ambasciatori, per i nostri consoli e anche per i direttori degli istituti di cultura, la promozione del sistema Italia è una missione centrale per arrivare a questo obiettivo che ci ha dato il ministro, 700 miliardi di export nel 2027. Siamo sulla buona strada, i dati lo dimostrano, ma non dobbiamo dormire sugli allori, le crisi sono tante, l'instabilità è forte, occorre muoversi a sistema.
8: Importante il ruolo dell'agricoltura, sottolinea Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura.
19: Il settore agroalimentare, il cibo, ossia ciò che arriva tutti i giorni sulla tavola degli italiani e dei cittadini del mondo, sta diventando sempre più un fattore strategico. Oggi nelle guerre ibride la disponibilità o meno di prodotto alimentare diventa un elemento di vantaggio e soprattutto uno strumento politico.
8: L'appuntamento per la Conferenza Nazionale dell'Export in programma a dicembre.
11: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
15: Meteo.
1: Moderata alta pressione sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
15: Economy News.
4: Buon martedì 13 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Per la prima volta dal 2010, anno della sua istituzione, l'indice della povertà dell'ONU è aumentato, portando a 1,2 miliardi il numero di persone censite. A riferirlo è stato il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, che nell'edizione 2026 del suo rapporto annuale ha rilevato un incremento pari a 51,5 milioni di individui che vivono in condizioni di povertà acuta rispetto all'anno precedente. Una nota del Programma per lo Sviluppo giudica questo aumento della povertà come un campanello d'allarme per il mondo. Infatti, dietro a queste cifre ci sono 1,2 miliardi di persone che affrontano difficoltà che si alimentano a vicenda. Fame, mancata scolarizzazione e mancanza di acqua potabile o elettricità. Una situazione inaccettabile. Tra l'altro, segnala sempre l'organizzazione umanitaria dell'ONU, più della metà delle persone in condizioni di povertà acuta risultano essere dei bambini. L'Unione Europea intende limitare le importazioni di veicoli ibridi cinesi a 350.000 auto all'anno, con una misura di salvaguardia che potrebbe entrare in vigore già il 1 dicembre. Il tetto si applicherà in questi termini nel primo anno per poi aumentare del 6% annuo a partire dal secondo anno di introduzione. A riferirlo è l'agenzia Bloomberg. Le misure resteranno in vigore per 4 anni, durante i quali Bruxelles e Pechino si impegneranno a rispettare le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'intesa sulle auto ibride è stata raggiunta durante la missione del commissario europeo al commercio Maros Sefcovic, giunto a Pechino la scorsa settimana per affrontare un deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina che supera ormai il miliardo di euro al giorno. Uno studio del CRC, Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, segnala che la spesa reale delle famiglie italiane per i consumi ha registrato tra il 2019 e il 2025 un calo di circa il 9%, corrispondente a una riduzione virtuale da 224 euro al mese a nucleo. Spiega il CRC che a livello nominale la spesa media mensile per consumi è passata in Italia dai 2.560 euro del 2019 ai 2.782 euro del 2025, con un incremento pari a circa 222 euro a nucleo, anche se con marcate differenze sul territorio. Nel commentare i dati emersi da questa ricerca, il presidente della CRC, Furio Truzzi, ha evidenziato come il forte aumento dei prezzi al dettaglio registrato negli ultimi anni abbia prodotto una situazione paradossale, e cioè quella che vede gli italiani spendere sempre di più per acquistare sempre meno. E la conferma di questo trend viene fornita anche dai numeri dell'Istat, secondo i quali nell'ultimo anno una famiglia su tre ha ridotto la spesa per cibi e bevande, il 44% quella per l'abbigliamento, il 38,2% ha tagliato gli acquisti per la cura della persona, il 25,4% quelli per la sanità, mentre quasi la metà delle famiglie, ossia il 45% del totale, ha modificato le proprie abitudini di viaggio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Sono le 18 e 50 minuti.
6: News. Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo al polmone. Il pontefice è arrivato in auto accompagnato dal medico Luigi Carbone ed è sceso autonomamente salutando le persone presenti. Il Vaticano ha affidato l'intervento all'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il nodulo era stato individuato durante controlli di routine, sono state annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Il cardinale Pietro Parolin ha espresso fiducia ricordando la sorpresa con cui è stato accolto l'annuncio del pontefice.
7: La Camera ha approvato la risoluzione della maggioranza sullo scostamento di bilancio. Il documento richiama la necessità di sostenere gli investimenti e finanziare interventi a tutela del potere d'acquisto delle famiglie nel rispetto degli obiettivi sulla spesa pubblica. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha difeso la scelta definendola un passaggio consapevole rispetto alla linea di prudenza seguita dal governo. Ha però richiamato anche le difficoltà del quadro internazionale e la necessità di mantenere sostenibile del debito pubblico. Le risoluzioni presentate dalle opposizioni sono risultate precluse dal voto.
6: In 25 anni i prezzi al consumo in Italia sono aumentati del 63%, il dato dell'Istat relativo al periodo tra il 2000 e il 2025. Gli aumenti hanno superato il 100% per spese legate all'abitazione e alle utenze, spinte soprattutto da elettricità e combustibili, incrementi superiori al raddoppio anche per alcolici, tabacchi, servizi finanziari e assicurativi, più contenuti sotto il 30%, i rincari per i servizi di istruzione e sanità in controtendenza, informazione e comunicazione con una diminuzione dei costi vicina al 60%.
7: Nuove mobilitazioni nella vertenza ex Ilva. Finfiamme e Wilma hanno proclamato altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo. I sindacati motivano la decisione con quelle che definiscono mancate risposte da parte del governo e chiedono una convocazione a Palazzo Chigi. La protesta si aggiunge alle iniziative che hanno coinvolto Genova e Taranto. Le organizzazioni dei metalmeccanici hanno annunciato che le strutture territoriali organizzeranno ulteriori mobilitazioni. Nella loro nota, Finfiamme e Wilm non escludono di proclamare altri scioperi per ottenere l'apertura del confronto.
6: Andiamo all'estero. Cresce la tensione nel Mar Nero. La Bulgaria ha denunciato nuovi attacchi contro due navi commerciali al largo delle proprie coste. Una delle imbarcazioni è affondata. Secondo le autorità bulgare, l'equipaggio della prima nave è stato soccorso e 5 persone hanno ricevuto assistenza per ferite lievi. Dalla seconda imbarcazione è stato salvato un marinaio. Il governo di Sofia ha informato la NATO e definito inaccettabile gli attacchi, ha però precisato di non disporre di prove sufficienti per attribuirne con certezza la responsabilità.
7: Torniamo in Italia. Un uomo è stato arrestato nel Torinese con l'accusa di tortura ai danni della compagna. Secondo gli investigatori, la donna avrebbe subito per circa 12 ore violenze fisiche e psicologiche. È riuscita a chiedere aiuto ed è stata trasportata all'ospedale di Chieri, dove i sanitari hanno riscontrato numerose lesioni. La donna ha raccontato di essersi opposta alle violenze e di aver revocato il consenso a pratiche che inizialmente concordate. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Torino. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.
6: In chiusura lo sport, il calcio. Inter e Napoli protagonista della serata di Champions League. Per la seconda giornata della fase del campionato i nerazzurri affrontano il club Bruges a San Siro. Il Napoli impegnato in Spagna contro il Villarreal. Entrambe le partite iniziano alle 21. In Serie A intanto il Venezia ha ufficializzato l'esonero di Giovanni Stroppa, l'allenatore della promozione conquistata nella scorsa stagione. La decisione arriva dopo il 3-1 subito contro l'Atalanta, sesta sconfitta consecutiva dei lagunari in campionato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
15: Meteo.
1: Moderata alta pressione sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
15: News.
10: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria. Annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grandi turbolenze è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta del consolidamento dei conti. Esplosioni sono state segnalate nella capitale dello Yemen, Sana'a, da settembre 2014 in mano agli Houthi, lo riferisce Al Jazeera. Colpito un impianto petrolifero. L'attacco, riferisce la compagnia che gestisce il sito, non ha avuto alcuna ripercussione sulle scorte né sull'approvvigionamento. Nelle scorse ore i ribelli filo-iraniani avevano lanciato un monito all'Arabia Saudita. Qualsiasi attacco contro Sana'a riceverà una risposta dura e dolorosa contro Riyadh. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese, il più grande a Parigi. I manifestanti, diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. In particolare, gli studenti dei licei lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. Alle proteste oggi si è unita anche Greta Thunberg. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti ad un liceo dove una ventina di avvocati hanno formato una catena umana per proteggere gli studenti. In calo il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia anche tra le donne. È quanto emerge dal report Omicidi volontari e femminicidi elaborato dalla Polizia Criminale del Viminale. Dal 1 gennaio al 30 settembre 2026 le vittime sono state 230 rispetto alle 238 registrate nello stesso periodo dello scorso anno. Le donne uccise sono state 67, mentre nel 2025 erano state 77. 15 le vittime di femminicidio, nuova fattispecie di reato, entrata in vigore a dicembre. Per quanto riguarda però gli autori degli omicidi, aumentano i giovani tra i 18 e i 24 anni. Presentato a Ravenna un appuntamento della prossima primavera con l'energia del Mediterraneo. Sentiamo.
8: Oltre 300 aziende e rappresentanti istituzionali provenienti dai paesi del Mediterraneo si sono dati appuntamento a Ravenna, dove dal 13 al 15 aprile prossimi si svolgerà OMC Med Energy 2027, punto di incontro internazionale sulle grandi sfide dell'energia. A presentarlo è la presidente Francesca Zarri.
9: Sostenibilità, porti, data center e finanza. Ovviamente il fil rouge è la sostenibilità, quattro filoni apparentemente indipendenti, ma che invece nell'ambito di OMC Med Energy 2027 troveranno un luogo ideale di discussione, e proprio attraverso diciamo, l'impostazione di OMC Made Energy 2027, Connecting the Med, Solution to Navigate Energy Complexity, troveranno anche risposte dai protagonisti del Mediterraneo.
8: Tra i temi della tre giorni, la geopolitica dell'energia e il rafforzamento del ruolo dei porti, a partire proprio da quello di Ravenna, il finanziamento delle infrastrutture energetiche e l'imminente ondata dei data center come elementi di connessione tra le varie sponde del Mediterraneo.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
5: Sono le 18 e 59 minuti.
3: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria. Annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grandi turbolenze è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta del consolidamento dei conti. Esplosioni sono state segnalate nella capitale dello Yemen, Sana'a, da settembre 2014 in mano agli Houthi, lo riferisce Al Jazeera. Colpito un impianto petrolifero, l'attacco, riferisce la compagnia che gestisce il sito, non ha avuto alcuna ripercussione sulle scorte né sull'approvvigionamento. Nelle scorse ore i ribelli filo-iraniani avevano lanciato un monito all'Arabia Saudita. Qualsiasi attacco contro Sana'a riceverà una risposta dura e dolorosa contro Riyadh. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese, il più grande a Parigi. I manifestanti, diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. In particolare, gli studenti dei licei lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. Alle proteste oggi si è unita anche Greta Thunberg. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti ad un liceo dove una ventina di avvocati hanno formato una catena umana per proteggere gli studenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
15: GR News.
12: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
20: Io amo lo spazio.
21: Anche noi, è la nostra casa.
22: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
23: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
24: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
25: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
15: Buon pomeriggio, Italia! Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 19 e 3 minuti.

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
0: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grandi turbolenze è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta del consolidamento dei conti. Esplosioni sono state segnalate nella capitale dello Yemen, Sana'a, da settembre 2014 in mano agli Houthi, lo riferisce Al Jazeera. Colpito un impianto petrolifero. L'attacco, riferisce la compagnia che gestisce il sito, non ha avuto alcuna ripercussione sulle scorte né sull'approvvigionamento. Nelle scorse ore i ribelli filo-iraniani avevano lanciato un monito all'Arabia Saudita. Qualsiasi attacco contro Sana'a riceverà una risposta dura e dolorosa contro Riyadh. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese, il più grande a Parigi. I manifestanti, diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. In particolare, gli studenti dei licei lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. Alle proteste oggi si è unita anche Greta Thunberg. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti ad un liceo dove una ventina di avvocati hanno formato una catena umana per proteggere gli studenti. In calo il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia anche tra le donne. È quanto emerge dal report Omicidi volontari e femminicidi elaborato dalla Polizia Criminale del Viminale. Dal 1 gennaio al 30 settembre 2026 le vittime sono state 230 rispetto alle 238 registrate nello stesso periodo dello scorso anno. Le donne uccise sono state 67, mentre nel 2025 erano state 77. 15 le vittime di femminicidio, nuova fattispecie di reato entrata in vigore a dicembre. Per quanto riguarda però gli autori degli omicidi, aumentano i giovani tra i 18 e i 24 anni. Presentato a Ravenna un appuntamento della prossima primavera con l'energia del Mediterraneo. Sentiamo.
3: Oltre 300 aziende e rappresentanti istituzionali provenienti dai paesi del Mediterraneo si sono dati appuntamento a Ravenna, dove dal 13 al 15 aprile prossimi si svolgerà OMC Med Energy 2027, punto di incontro internazionale sulle grandi sfide dell'energia. A presentarlo è la presidente Francesca Zarri.
4: Sostenibilità, porti, data center e finanza. Ovviamente il fil rouge è la sostenibilità, quattro filoni apparentemente indipendenti, ma che invece nell'ambito di OMC Med Energy 2027 troveranno un luogo ideale di discussione, e proprio attraverso l'impostazione di OMC Med Energy 2027, Connecting the Med, Solution to Navigate Energy Complexity, troveranno anche risposte dai protagonisti del Mediterraneo.
3: Tra i temi della 3 giorni, la geopolitica dell'energia, il rafforzamento del ruolo dei porti, a partire proprio da quello di Ravenna, il finanziamento delle infrastrutture energetiche e l'imminente ondata dei data center come elementi di connessione tra le varie sponde del Mediterraneo.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud. Nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e generosamente soleggiato su tutta l'Italia, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono attesi fenomeni. In giornata situazione pressoché invariata, con ampio soleggiamento ovunque. Lievi disturbi possibili solo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.

0: Viabilità.
1: Iniziamo dalla 12, dove a causa di un incidente ci sono circa 4 km di code tra Nervi e l'allacciamento con la 7 verso Genova. Ripercussioni in ingresso allo svincolo di Genova Est con code sulla rampa a partire da via Piacenza. Verso Genova code anche in A26 per un incidente, meno di un chilometro tra Ovada e Masone. Incidente anche in A21 con circa 2 km di code dopo Asti Est verso Brescia. In Lombardia per un incidente circa 4 km di code in A4 tra Cormano e Cinisello verso Trieste. A Brescia code sul tratto finale della tangenziale sud dopo Roncadelle Ovest fino al bivio per la Brebemi verso Bergamo. In A22 code per un incidente tra Egna Ora e Bolzano Sud verso il Brennero. In Umbria code per lavori sulla statale 675 tra Narni e Amelia verso Terni. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Cassia a Monte Sacro. Code inoltre in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. A Napoli code in A1 per un incidente da Casoria al bivio per Napoli Centro, code per il traffico. Inoltre in A3 tra Napoli Centro il bivio per la 1 verso Salerno e Roma e a seguire verso Roma in A1 da Casoria al bivio per la 16.
2: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria. Annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grandi turbolenze è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta del consolidamento dei conti. Esplosioni sono state segnalate nella capitale dello Yemen, Sana'a, da settembre 2014 in mano agli Houthi, lo riferisce Al Jazeera. Colpito un impianto petrolifero. L'attacco, riferisce la compagnia che gestisce il sito, non ha avuto alcuna ripercussione sulle scorte né sull'approvvigionamento. Nelle scorse ore i ribelli filo-iraniani avevano lanciato un monito all'Arabia Saudita. Qualsiasi attacco contro Sana'a riceverà una risposta dura e dolorosa contro Riyadh. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese, il più grande a Parigi. I manifestanti, diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. In particolare, gli studenti dei licei lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. Alle proteste oggi si è unita anche Greta Thunberg. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti ad un liceo dove una ventina di avvocati hanno formato una catena umana per proteggere gli studenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
4: Sono le 19 e 11 minuti.
5: News. Buonasera dalla redazione.
6: La definizione della legge di bilancio 2027 entra nella fase decisiva. Per finanziare le misure della manovra, il governo valuta la possibilità di coinvolgere banche, assicurazioni e società energetiche attraverso un accordo con le imprese. Il quadro resta legato anche al confronto con Bruxelles, dal quale dipenderà la possibilità di ampliare alcune agevolazioni fiscali. Il taglio dell'IRPEF al ceto medio potrebbe essere quindi in bilico. E intanto l'Aula della Camera ha approvato a maggioranza assoluta la risoluzione che autorizzava lo scostamento di bilancio, approvata pure la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica.
5: Papa Leone è in ospedale al Gemelli di Roma, dove è in corso un'operazione per l'asportazione di un nodulo al polmone. Nel frattempo sono state annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che, come annunciato sin dall'inizio, si prevede una settimana di ricovero post-operatorio. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera e sono stati rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti dell'ospedale, a partire da quelle informatiche.
6: Nuovo capitolo nel giallo di Pietra Catella con la morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita. Sono partite oggi le ispezioni su tutti i dispositivi elettronici presenti in 4 scuole della zona per verificare se qualcuno abbia utilizzato quei PC per fare ricerche sulla sostanza tossica. Nell'istituto di Riccia, oggi sotto perquisizione, lavora come tecnico di laboratorio il marito dell'insegnante, amica di Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime.
5: La mobilitazione degli studenti liceali in Francia entra oggi nella sua terza settimana di proteste segnate dal cosiddetto atto quinto. Da questa mattina blocchi e proteste davanti a istituti e cortei cittadini già partiti. Anche l'attivista svedese Greta Thunberg sta partecipando alle proteste degli studenti. Alcune organizzazioni studentesche hanno lanciato un nuovo appello ad aderire al movimento dei gilet gialli in programma sabato prossimo.
6: 11 persone risultano disperse dopo che oggi 2 navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare, nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale nel nord-est del paese. A seguito di quanto accaduto, il premier bulgaro Radev ha convocato l'ambasciatrice russa.
5: Il calcio: Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions League, il Bruges a San Siro per i nerazzurri, Villarreal in Spagna per gli azzurri di Allegri, Chivu nella difesa 3 punti su Akanji Bastoni, a centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu, in attacco Lautaro Martinez, il nuovo titolare al fianco di Thuram. In casa Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare, confermata la difesa 3 con Milinkovic Savic, preferito tra i pali a Meret. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka. Fischio d'inizio per entrambe le partite alle ore 21. Domani sera sarà la volta invece di Feyenoord Como e Roma Real Madrid.
6: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud. Nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e generosamente soleggiato su tutta l'Italia, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono attesi fenomeni. In giornata situazione pressoché invariata, con ampio soleggiamento ovunque. Lievi disturbi possibili solo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
0: Economy News.
7: Buon martedì 13 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Per la prima volta dal 2010, anno della sua istituzione, l'indice della povertà dell'ONU è aumentato, portando a 1,2 miliardi il numero di persone censite. A riferirlo è stato il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, che nell'edizione 2026 del suo rapporto annuale ha rilevato un incremento pari a 51,5 milioni di individui che vivono in condizioni di povertà acuta rispetto all'anno precedente. Una nota del Programma per lo Sviluppo giudica questo aumento della povertà come un campanello d'allarme per il mondo. Infatti, dietro a queste cifre ci sono 1,2 miliardi di persone che affrontano difficoltà che si alimentano a vicenda: fame, mancata scolarizzazione e mancanza di acqua potabile o elettricità, una situazione inaccettabile. Tra l'altro, segnala sempre l'organizzazione umanitaria dell'ONU, più della metà delle persone in condizioni di povertà acuta risultano essere dei bambini. L'Unione Europea intende limitare le importazioni di veicoli ibridi cinesi a 350.000 auto all'anno, con una misura di salvaguardia che potrebbe entrare in vigore già il 1 dicembre. Il tetto si applicherà in questi termini nel primo anno, per poi aumentare del 6% annuo a partire dal secondo anno di introduzione. A riferirlo è l'agenzia Bloomberg. Le misure resteranno in vigore per 4 anni, durante i quali Bruxelles e Pechino si impegneranno a rispettare le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'intesa sulle auto ibride è stata raggiunta durante la missione del commissario europeo al commercio Maros Sefcovic, giunto a Pechino la scorsa settimana per affrontare un deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina che supera ormai il 1 miliardo di euro al giorno. Uno studio del CRC, Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, segnala che la spesa reale delle famiglie italiane per i consumi ha registrato tra il 2019 e il 2025 un calo di circa il 9%, corrispondente a una riduzione virtuale da 224 euro al mese a nucleo. Spiega il CRC che a livello nominale la spesa media mensile per consumi è passata in Italia dai 2.560 euro del 2019 ai 2.782 euro del 2025, con un incremento pari a circa 222 euro a nucleo, anche se con marcate differenze sul territorio. Nel commentare i dati emersi da questa ricerca, il presidente della CRC, Furio Truzzi, ha evidenziato come il forte aumento dei prezzi al dettaglio registrato negli ultimi anni abbia prodotto una situazione paradossale, e cioè quella che vede gli italiani spendere sempre di più per acquistare sempre meno. E la conferma di questo trend viene fornita anche dai numeri dell'Istat, secondo i quali nell'ultimo anno una famiglia su tre ha ridotto la spesa per cibi e bevande, il 44% quella per l'abbigliamento, il 38,2% ha tagliato gli acquisti per la cura della persona, il 25,4% quelli per la sanità, mentre quasi la metà delle famiglie, ossia il 45% del totale, ha modificato le proprie abitudini di viaggio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
4: Sono le 19 e 19 minuti.
0: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al Policlinico Gemelli di Roma l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Rafforzate intanto le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca, lo ha detto Donald Trump incontrando i giornalisti prima di partire per l'Alaska.
0: L'economia.
2: Via libera oggi di Camera e Senato la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde anche allo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha parlato di nuvoloni all'orizzonte. Programmare soprattutto a tre anni in situazione di grande turbolenza è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta dei consolidamenti dei conti. La maggioranza intanto lavora sulle singole misure da inserire nella prossima manovra, tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine e la possibile estensione del regime forfettario fino a 100.000 euro per le partite IVA. Il Fondo Monetario Internazionale promuove l'Italia nel World Economic Outlook presentato a Bangkok, rivista al rialzo le stime sulla crescita. L'istituto ha portato le previsioni sul PIL del 2026 allo 0,8% dallo 0,5 di luglio. Per il 2027 la stima guadagna un decimale, attestandosi allo 0,6%. Quanto all'inflazione, il nostro paese dovrebbe chiudere l'anno con un tasso del 3,3% sopra la media dell'eurozona, pari a 3,1%. L'attività economica globale si dimostra ancora una volta resiliente, ma i margini di aggiustamento non sono illimitati e i rischi sono orientati al ribasso. Il quadro fornito dall'FMI, che segnala un rallentamento della crescita globale nel 2026 al 3,1% dal 3,5% precedente, preventivando una ripresa nel 2027 al 3,4%. Si prevede inoltre un forte rialzo dell'inflazione, raggiungendo il 4,7% quest'anno per poi scendere al 4,1% nel 2027. Mobilitazione ad oltranza, giorno e notte degli operai dell'ex Ilva di Taranto dopo lo sciopero di 24 ore proclamate e altre 48 ore di stop in tutti i siti del gruppo. Blocchi su due statali. La richiesta è una nuova convocazione del tavolo di confronto con il governo, che oggi in CDM dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto, cassa integrazione in deroga e per i dipendenti diretti, prosecuzione dell'integrazione economica alla cassa straordinaria. Le borse europee hanno concluso la giornata sostanzialmente piatta. Milano ha terminato la seduta a più 0,04%, il petrolio è leggero calo, col Brent sotto i 106 dollari al barile, rendimenti dei titoli di Stato in generale discesa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Meteo.
9: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud. Nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e generosamente soleggiato su tutta l'Italia, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono attesi fenomeni. In giornata situazione pressoché invariata, con ampio soleggiamento ovunque. Lievi disturbi possibili solo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Viabilità.
1: Iniziamo dalla 12, dove a causa di un incidente ci sono circa 4 km di code tra Nervi e l'allacciamento con la 7 verso Genova. Ripercussioni in ingresso allo svincolo di Genova Est, con code sulla rampa a partire da via Piacenza. Verso Genova code anche in A26 per un incidente, meno di un chilometro tra Ovada e Masone. Incidente anche in A21 con circa 2 km di code dopo Asti Est verso Brescia. In Lombardia per un incidente circa 4 km di code in A4 tra Cormano e Cinisello verso Trieste. A Brescia code sul tratto finale della tangenziale sud dopo Roncadelle Ovest fino al bivio per la Brebemi verso Bergamo. In A22 code per un incidente tra Egna Ora e Bolzano Sud verso il Brennero. In Umbria code per lavori sulla statale 675 tra Narni e Amelia verso Terni. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Cassi a Monte Sacro. Code inoltre in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. A Napoli code in A1 per un incidente da Casoria al bivio per Napoli Centro, code per il traffico. Inoltre in A3 tra Napoli Centro il bivio per la 1 verso Salerno e Roma, e a seguire verso Roma in A1 da Casoria al bivio per la 16.
0: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al Policlinico Gemelli di Roma l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre, rafforzate intanto le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca, lo ha detto Donald Trump incontrando i giornalisti prima di partire per l'Alaska. La Russia e l'Ucraina, ha aggiunto il presidente USA, vogliono tutte e due mettere fine alla guerra, ma non sanno come arrivarci. Intanto il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata da Trump sono ancora in corso. Al via la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si terrà fino a domenica 25 all'Auditorium Parco della Musica. In serata sarà presentato il film di apertura Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese con Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi ed Edoardo Pesce. Alle 19 la cerimonia di inaugurazione. Tante quest'anno le star internazionali che sfileranno sulla red carpet, tra loro Julianne Moore, Kim Kardashian, Naomi Watts e Susan Sarandon.
0: L'economia.
2: Via libera oggi di Camera e Senato la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde anche allo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha parlato di nuvoloni all'orizzonte. Programmare soprattutto a 3 anni in situazione di grande turbolenza è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta dei consolidamenti dei conti. La maggioranza intanto lavora sulle singole misure da inserire nella prossima manovra, tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine e la possibile estensione del regime forfettario fino a 100.000 euro per le partite IVA. Il Fondo Monetario Internazionale promuove l'Italia nel World Economic Outlook presentato a Bangkok, rivista in rialzo le stime sulla crescita. L'istituto ha portato le previsioni sul PIL del 2026 allo 0,8% dallo 0,5 di luglio. Per il 2027 la stima guadagna un decimale, attestandosi allo 0,6%. Quanto all'inflazione, il nostro paese dovrebbe chiudere l'anno con un tasso del 3,3% sopra la media dell'eurozona, pari a 3,1%. L'attività economica globale si dimostra ancora una volta resiliente, ma i margini di aggiustamento non sono illimitati e i rischi sono orientati al ribasso. Il quadro fornito dalla
10: FMI, che segnala un rallentamento della crescita globale nel 2026 al 3,1% dal 3,5% precedente, preventivando una ripresa nel 2027 al 3,4%. Si prevede inoltre un forte rialzo dell'inflazione, raggiungendo il 4,7% quest'anno per poi scendere al 4,1% nel 2027. Mobilitazione ad oltranza giorno e notte degli operai dell'ex Ilva di Taranto dopo lo sciopero di 24 ore proclamate e altre 48 ore di stop in tutti i siti del gruppo. Blocchi su due statali, la richiesta è una nuova convocazione del tavolo di confronto con il governo che oggi in CDM dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto, cassa integrazione in deroga e per i dipendenti diretti, prosecuzione dell'integrazione economica alla cassa straordinaria. Le borse europee hanno concluso la giornata sostanzialmente piatta. Milano ha terminato la seduta a più 0,04%, il petrolio è leggero calo, col Brent sotto i 106 dollari al barile, rendimenti dei titoli di Stato in generale discesa. Il Ministero degli Esteri in campo a fianco degli imprenditori del Made in Italy. Roma ha ospitato il terzo appuntamento in vista della conferenza nazionale dell'export di Milano. Sentiamo.
11: Dopo Bari e Torino ha fatto tappa a Roma obiettivo export. La conferenza promossa dal Ministero degli Esteri per spiegare a imprese e territori, in questo caso del centro Italia, tutti gli strumenti della diplomazia economica. Mauro Battocchi, direttore generale per la crescita e la promozione delle esportazioni della Farnesina.
12: La Farnesina è diventata e sta diventando sempre di più la casa dell'export. Per i nostri ambasciatori, per i nostri consoli e anche per i direttori degli istituti di cultura, la promozione del sistema Italia è una missione centrale per arrivare a questo obiettivo che ci ha dato il ministro, 700 miliardi di export nel 2027. Siamo sulla buona strada, i dati lo dimostrano, ma non dobbiamo dormire sugli allori. Le crisi sono tante, l'instabilità è forte, occorre muoversi a sistema.
11: Importante il ruolo dell'agricoltura, sottolinea Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura.
13: Il settore agroalimentare, il cibo, ossia ciò che arriva tutti i giorni sulla tavola degli italiani e dei cittadini del mondo, sta diventando sempre più un fattore strategico. Oggi nelle guerre ibride la disponibilità o meno di prodotto alimentare diventa un elemento di vantaggio e soprattutto uno strumento politico.
11: L'appuntamento è per la Conferenza Nazionale dell'Export in programma a dicembre.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 19 e 30 minuti.
0: Sport.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva in primo piano. Il calcio, con le decisioni del giudice sportivo in Serie A, il rosso rimediato contro il Como costa una giornata di squalifica a Malin. L'attaccante giallorosso guarderà i propri compagni dalla tribuna domenica prossima all'Olimpico in Roma-Genoa. Il capocannoniere della Serie A non è l'unico squalificato di giornata. Elmas e Lucchesi, gli altri giocatori che non ci saranno in virtù dello stop imposto dal giudice sportivo. Un turno di stop anche per l'allenatore del Cagliari Pisa Cane, quello della Juventus Spalletti, dopo la lite a fine partita in Cagliari-Juventus. Per quel che concerne le varie cartelle mediche ci sono nuovi stop ma anche qualche possibile rientro. Oltre a Malen, la Roma resta senza il portiere titolare. Il Milan perde Matteo Gabbia per almeno 3-4 mesi, lesione del muscolo flessore della coscia sinistra con parziale interessamento tendineo per il centrale rossonero. Palladino invece non avrà Orsolini per le prossime 3 settimane. L'esterno azzurro ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. L'Atalanta invece ha comunicato le condizioni di Scalvini, risentimento al flessore della coscia sinistra, verrà sottoposto ad accertamenti diagnostico strumentali per valutare l'entità dell'infortunio. L'esterno del Milan, Salemakers, è stato sottoposto oggi ad Amsterdam ad un intervento chirurgico alla caviglia destra. L'intervento è di pulizia artroscopica e stabilizzazione, eseguito da dei luminari seguiti dallo staff del Milan. Intervento perfettamente riuscito, fa sapere il club rossonero. Il rientro in campo del belga è previsto tra 5 o 6 mesi. Veniamo al calcio giocato, stasera la Champions League, in casa Napoli Allegri pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti assieme a Giovane che farà il suo esordio in Champions dopo essere stato inserito in lista nei giorni scorsi. Confermata per il Napoli la difesa 3, Milinkovic-Savic preferito tra i pali a Meret. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka, calcio d'inizio di Villarreal Napoli alle 21 e alle 21 in campo anche Inter Bruges, Kivu nella difesa 3 punta su Akanji Bastoni dopo il turno di riposo col Parma. A centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu, in attacco Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. Certezze tra i belgi, da centravanti il giovane Tresoldi e l'ex di partita Sommer tra i pali. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Meteo.
9: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud. Nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e generosamente soleggiato su tutta l'Italia, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono attesi fenomeni. In giornata situazione pressoché invariata, con ampio soleggiamento ovunque. Lievi disturbi possibili solo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
8: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Economy News.
7: Buon martedì 13 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Per la prima volta dal 2010, anno della sua istituzione, l'indice della povertà dell'ONU è aumentato, portando a 1,2 miliardi il numero di persone censite. A riferirlo è stato il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, che nell'edizione 2026 del suo rapporto annuale ha rilevato un incremento pari a 51,5 milioni di individui che vivono in condizioni di povertà acuta rispetto all'anno precedente. Una nota del Programma per lo Sviluppo giudica questo aumento della povertà come un campanello d'allarme per il mondo. Infatti, dietro a queste cifre ci sono 1,2 miliardi di persone che affrontano difficoltà che si alimentano a vicenda. Fame, mancata scolarizzazione e mancanza di acqua potabile o elettricità. Una situazione inaccettabile. Tra l'altro, segnala sempre l'organizzazione umanitaria dell'ONU, più della metà delle persone in condizioni di povertà acuta risultano essere dei bambini. L'Unione Europea intende limitare le importazioni di veicoli ibridi cinesi a 350.000 auto all'anno, con una misura di salvaguardia che potrebbe entrare in vigore già il 1 dicembre. Il tetto si applicherà in questi termini nel primo anno, per poi aumentare del 6% annuo a partire dal secondo anno di introduzione. A riferirlo è l'agenzia Bloomberg. Le misure resteranno in vigore per 4 anni, durante i quali Bruxelles e Pechino si impegneranno a rispettare le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'intesa sulle auto ibride è stata raggiunta durante la missione del commissario europeo al commercio Maros Sefcovic, giunto a Pechino la scorsa settimana per affrontare un deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina che supera ormai il miliardo di euro al giorno. Uno studio del CRC, Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, segnala che la spesa reale delle famiglie italiane per i consumi ha registrato tra il 2019 e il 2025 un calo di circa il 9%, corrispondente a una riduzione virtuale da 224 euro al mese a nucleo. Spiega il CRC che a livello nominale la spesa media mensile per consumi è passata in Italia dai 2.560 euro del 2019 ai 2.782 euro del 2025, con un incremento pari a circa 222 euro a nucleo, anche se con marcate differenze sul territorio. Nel commentare i dati emersi da questa ricerca, il presidente della CRC, Furio Truzzi, ha evidenziato come il forte aumento dei prezzi al dettaglio registrato negli ultimi anni abbia prodotto una situazione paradossale, e cioè quella che vede gli italiani spendere sempre di più per acquistare sempre meno. E la conferma di questo trend viene fornita anche dai numeri dell'Istat, secondo i quali nell'ultimo anno una famiglia su tre ha ridotto la spesa per cibi e bevande, il 44% quella per l'abbigliamento, il 38,2% ha tagliato gli acquisti per la cura della persona, il 25,4% quelli per la sanità, mentre quasi la metà delle famiglie, ossia il 45% del totale, ha modificato le proprie abitudini di viaggio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: GR News.
14: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
15: Buon pomeriggio, Italia.
0: Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 19 e 37 minuti.
0: News.
15: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papalione XIV è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo al polmone. Il pontefice è arrivato in auto accompagnato dal medico Luigi Carbone ed è sceso autonomamente salutando le persone presenti. Il Vaticano ha affidato l'intervento all'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il nodulo era stato individuato durante controlli di routine, sono state annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Il cardinale Pietro Parolin ha espresso fiducia ricordando la sorpresa con cui è stato accolto l'annuncio del pontefice.
16: La Camera ha approvato la risoluzione della maggioranza sullo scostamento di bilancio. Il documento richiama la necessità di sostenere gli investimenti e finanziare interventi a tutela del potere d'acquisto delle famiglie nel rispetto degli obiettivi sulla spesa pubblica. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha difeso la scelta definendola un passaggio consapevole rispetto alla linea di prudenza seguita dal governo. Ha però richiamato anche le difficoltà del quadro internazionale e la necessità di mantenere sostenibile il debito pubblico. Le risoluzioni presentate dalle opposizioni sono risultate precluse dal voto.
15: In 25 anni i prezzi al consumo in Italia sono aumentati del 63%. Il dato dell'ISTAT relativo al periodo tra il 2000 e il 2025. Gli aumenti hanno superato il 100% per spese legate all'abitazione e alle utenze, spinte soprattutto da elettricità e combustibili. Incrementi superiori al raddoppio anche per alcolici, tabacchi, servizi finanziari e assicurativi. Più contenuti sotto il 30%, rincari per i servizi di istruzione, sanità in controtendenza, informazione e comunicazione con una diminuzione dei costi vicina al 60%.
16: Nuove mobilitazioni nelle vertenze ex Ilva. Finfiamme e Whirlpool hanno proclamato altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo. I sindacati motivano la decisione con quelle che definiscono mancate risposte da parte del governo e chiedono una convocazione a Palazzo Chigi. La protesta si aggiunge alle iniziative che hanno coinvolto Genova e Taranto. Le organizzazioni dei metalmeccanici hanno annunciato che le strutture territoriali organizzeranno ulteriori mobilitazioni. Nella loro nota Finfiamme e Whirlpool non escludono di proclamare altri scioperi per ottenere l'apertura del confronto.
15: Andiamo all'estero, cresce la tensione nel Mar Nero, la Bulgaria ha denunciato nuovi attacchi contro due navi commerciali al largo delle proprie coste, una delle imbarcazioni è affondata. Secondo le autorità bulgare l'equipaggio della prima nave è stato soccorso e 5 persone hanno ricevuto assistenza per ferite lievi. Dalla seconda imbarcazione è stato salvato un marinaio. Il governo di Sofia ha informato la NATO e definito inaccettabili gli attacchi, ha però precisato di non disporre di prove sufficienti per attribuirne con certezza la responsabilità.
16: Torniamo in Italia, un uomo è stato arrestato nel Torinese con l'accusa di tortura e danni della compagna. Secondo gli investigatori, la donna avrebbe subito per circa 12 ore violenze fisiche e psicologiche, è riuscita a chiedere aiuto ed è stata trasportata all'ospedale di Chieri, dove i sanitari hanno riscontrato numerose lesioni. La donna ha raccontato di essersi opposta alle violenze e di aver revocato il consenso a pratiche inizialmente concordate. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Torino. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.
15: In chiusura lo sport, il calcio, Inter e Napoli, protagonista della serata di Champions League. Per la seconda giornata della fase del campionato, i nerazzurri affrontano il club Bruges a San Siro. Il Napoli impegnato in Spagna contro il Villarreal. Entrambe le partite iniziano alle 21. In Serie A intanto il Venezia ha ufficializzato l'esonero di Giovanni Stroppa, l'allenatore della promozione conquistata nella scorsa stagione. La decisione arriva dopo il 3-1 subito contro l'Atalanta, sesta sconfitta consecutiva dei lagunari in campionato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud. Nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e generosamente soleggiato su tutta l'Italia, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono attesi fenomeni. In giornata situazione pressoché invariata, con ampio soleggiamento ovunque. Lievi disturbi possibili solo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Viabilità.
1: Ancora grossi problemi questa sera attorno a Genova in autostrada per due distinti incidenti. Ci sono code in A7 tra Busalla e Bolzaneto e più avanti tra Bolzaneto e Genova Ovest verso Genova. Ripercussioni in A12 con circa 7 km di code tra Nervi e l'allacciamento con l'A7 verso Genova. Sull'Asti-Cuneo circa 2 km di code per lavori tra Castagnito e Alba verso Cuneo. Per un incidente in oltre 1 km di code in A21 tra Asti-Est e Felizzano verso Brescia. Traffico sostenuto attorno a Milano con rallentamenti e code a tratti in tangenziale ovest tra Vigentina e Corsico direzione Laghi, in est tra Paulese e Lambrate verso Monza e nord per un incidente tra Monza e Sesto in ambo i sensi. Code anche in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino. A Bergamo lunghe code sulla statale 470 della Val Brembana tra Bergamo Centro e Ponte Ranica verso Villa Dalmè. A Verona code sul raccordo di Verona Est per un incidente circa 2 km a partire dallo svincolo di Verona Est della 4. In A1 code tra Reggio Emilia e il bivio per l'A22 verso Napoli. In zona code anche in A22 verso Modena per lavori dopo Campo Galliano e sullo svincolo per l'A1 per chi è diretto verso Napoli. In Umbria code per lavori sulla statale 3 bis e 45 tra Ponte Felcino e Lidarno in ambo i sensi. A Roma le difficoltà maggiori in tangenziale est tra la galleria Giovanni 23esimo e Salaria verso San Giovanni e sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra Monte Sacro e La Rustica. A Napoli code sul raccordo di Capodichino verso la tangenziale in tangenziale fino a Capodimonte verso Pozzuoli, code inoltre sull'asse mediano tra Arzano e Sant'Antimo verso Lago Patria e tra Grumonevano e Frattamaggiore verso Acerra.
0: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria. Annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grandi turbolenze è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta del consolidamento dei conti. Esplosioni sono state segnalate nella capitale dello Yemen, Sana'a, da settembre 2014 in mano agli Houthi, lo riferisce Al Jazeera. Colpito un impianto petrolifero. L'attacco, riferisce la compagnia che gestisce il sito, non ha avuto alcuna ripercussione sulle scorte né sull'approvvigionamento. Nelle scorse ore i ribelli filo-iraniani avevano lanciato un monito all'Arabia Saudita. Qualsiasi attacco contro Sana'a riceverà una risposta dura e dolorosa contro Riyadh. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese, il più grande a Parigi. I manifestanti, diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. In particolare, gli studenti dei licei lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. Alle proteste oggi si è unita anche Greta Thunberg. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti ad un liceo dove una ventina di avvocati hanno formato una catena umana per proteggere gli studenti. In calo il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia anche tra le donne. È quanto emerge dal report Omicidi volontari e femminicidi elaborato dalla Polizia Criminale del Viminale. Dal 1 gennaio al 30 settembre 2026 le vittime sono state 230 rispetto alle 238 registrate nello stesso periodo dello scorso anno. Le donne uccise sono state 67, mentre nel 2025 erano state 77. 15 le vittime di femminicidio, nuova fattispecie di reato entrata in vigore a dicembre. Per quanto riguarda però gli autori degli omicidi, aumentano i giovani tra i 18 e i 24 anni. Presentato a Ravenna un appuntamento della prossima primavera con l'energia del Mediterraneo. Sentiamo.
11: Oltre 300 aziende e rappresentanti istituzionali provenienti dai paesi del Mediterraneo si sono dati appuntamento a Ravenna, dove dal 13 al 15 aprile prossimi si svolgerà OMC Med Energy 2027, punto di incontro internazionale sulle grandi sfide dell'energia. A presentarlo è la presidente Francesca Zarri.
17: Sostenibilità, porti, data center e finanza. Ovviamente il fil rouge è la sostenibilità, quattro filoni apparentemente indipendenti, ma che invece nell'ambito di OMC Med Energy 2027 troveranno un luogo ideale di discussione, e proprio attraverso l'impostazione di OMC Med Energy 2027, Connecting the Med, Solution to Navigate Energy Complexity, troveranno anche risposte dai protagonisti del Mediterraneo.
11: Tra i temi della tre giorni, la geopolitica dell'energia, il rafforzamento del ruolo dei porti, a partire proprio da quello di Ravenna, il finanziamento delle infrastrutture energetiche e l'imminente ondata dei data center come elementi di connessione tra le varie sponde del Mediterraneo.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
4: Sono le 19 e 48 minuti.
0: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria. Annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grandi turbolenze è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta del consolidamento dei conti. Esplosioni sono state segnalate nella capitale dello Yemen, Sana'a, da settembre 2014 in mano agli Houthi, lo riferisce Al Jazeera. Colpito un impianto petrolifero. L'attacco, riferisce la compagnia che gestisce il sito, non ha avuto alcuna ripercussione sulle scorte né sull'approvvigionamento. Nelle scorse ore i ribelli filo-iraniani avevano lanciato un monito all'Arabia Saudita. Qualsiasi attacco contro Sana'a riceverà una risposta dura e dolorosa contro Riyadh. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese, il più grande a Parigi. I manifestanti, diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. In particolare, gli studenti dei licei lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. Alle proteste oggi si è unita anche Greta Thunberg. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti ad un liceo dove una ventina di avvocati hanno formato una catena umana per proteggere gli studenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Meteo.
9: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud. Nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e generosamente soleggiato su tutta l'Italia, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono attesi fenomeni. In giornata situazione pressoché invariata, con ampio soleggiamento ovunque. Lievi disturbi possibili solo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
8: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
0: Economy News.
7: Buon martedì 13 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Per la prima volta dal 2010, anno della sua istituzione, l'indice della povertà dell'ONU è aumentato, portando a 1,2 miliardi il numero di persone censite. A riferirlo è stato il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, che nell'edizione 2026 del suo rapporto annuale ha rilevato un incremento pari a 51,5 milioni di individui che vivono in condizioni di povertà acuta rispetto all'anno precedente. Una nota del Programma per lo Sviluppo giudica questo aumento della povertà come un campanello d'allarme per il mondo. Infatti, dietro a queste cifre ci sono 1,2 miliardi di persone che affrontano difficoltà che si alimentano a vicenda: fame, mancata scolarizzazione e mancanza di acqua potabile o elettricità, una situazione inaccettabile. Tra l'altro, segnala sempre l'organizzazione umanitaria dell'ONU, più della metà delle persone in condizioni di povertà acuta risultano essere dei bambini. L'Unione Europea intende limitare le importazioni di veicoli ibridi cinesi a 350.000 auto all'anno, con una misura di salvaguardia che potrebbe entrare in vigore già il 1 dicembre. Il tetto si applicherà in questi termini nel primo anno, per poi aumentare del 6% annuo a partire dal secondo anno di introduzione. A riferirlo è l'agenzia Bloomberg. Le misure resteranno in vigore per 4 anni, durante i quali Bruxelles e Pechino si impegneranno a rispettare le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'intesa sulle auto ibride è stata raggiunta durante la missione del commissario europeo al commercio Maros Sefcovic, giunto a Pechino la scorsa settimana per affrontare un deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina che supera ormai il miliardo di euro al giorno. Uno studio del CRC, Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, segnala che la spesa reale delle famiglie italiane per i consumi ha registrato tra il 2019 e il 2025 un calo di circa il 9%, corrispondente a una riduzione virtuale da 224 euro al mese a nucleo. Spiega il CRC che a livello nominale la spesa media mensile per consumi è passata in Italia dai 2.560 euro del 2019 ai 2.782 euro del 2025, con un incremento pari a circa 222 euro a nucleo, anche se con marcate differenze sul territorio. Nel commentare i dati emersi da questa ricerca, il presidente della CRC, Furio Truzzi, ha evidenziato come il forte aumento dei prezzi al dettaglio registrato negli ultimi anni abbia prodotto una situazione paradossale, e cioè quella che vede gli italiani spendere sempre di più per acquistare sempre meno. E la conferma di questo trend viene fornita anche dai numeri dell'Istat, secondo i quali nell'ultimo anno una famiglia su tre ha ridotto la spesa per cibi e bevande, il 44% quella per l'abbigliamento, il 38,2% ha tagliato gli acquisti per la cura della persona, il 25,4% quelli per la sanità, mentre quasi la metà delle famiglie, ossia il 45% del totale, ha modificato le proprie abitudini di viaggio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
4: Sono le 19 e 55 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione.
6: La definizione della legge di bilancio 2027 entra nella fase decisiva. Per finanziare le misure della manovra, il governo valuta la possibilità di coinvolgere banche, assicurazioni e società energetiche attraverso un accordo con le imprese. Il quadro resta legato anche al confronto con Bruxelles, dal quale dipenderà la possibilità di ampliare alcune agevolazioni fiscali. Il taglio dell'IRPEF al ceto medio potrebbe essere quindi in bilico. E intanto l'Aula della Camera ha approvato a maggioranza assoluta la risoluzione che autorizzava lo scostamento di bilancio, approvata pure la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica.
5: Papà Leone è in ospedale al Gemelli di Roma, dove è in corso un'operazione per l'asportazione di un nodulo al polmone. Nel frattempo sono state annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che, come annunciato sin dall'inizio, si prevede una settimana di ricovero post-operatorio. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera e sono stati rafforzati i controlli per tutte le reti dell'ospedale, a partire da quelle informatiche.
6: Nuovo capitolo nel giallo di Pietra Catella, con la morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita. Sono partite oggi le ispezioni su tutti i dispositivi elettronici presenti in 4 scuole della zona per verificare se qualcuno abbia utilizzato quei PC per fare ricerche sulla sostanza tossica. Nell'istituto di Riccia, oggi sotto perquisizione, lavora come tecnico di laboratorio il marito dell'insegnante, amica di Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime.
5: La mobilitazione degli studenti liceali in Francia entra oggi nella sua terza settimana di proteste segnate dal cosiddetto atto quinto. Da questa mattina blocchi e proteste davanti a istituti e cortei cittadini già partiti. Anche l'attivista svedese Greta Thunberg sta partecipando alle proteste degli studenti. Alcune organizzazioni studentesche hanno lanciato un nuovo appello ad aderire al movimento dei gilet gialli in programma sabato prossimo.
6: 11 persone risultano disperse dopo che oggi due navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare, nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale nel nord-est del paese. A seguito di quanto accaduto, il premier bulgaro Radev ha convocato l'ambasciatrice russa.
5: Il calcio: Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions League, il Bruges a San Siro per i nerazzurri, Villarreal in Spagna per gli azzurri di Allegri, Chivu nella difesa a tre punta su Akanji e Bastoni, a centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu, in attacco Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. In casa Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare, confermata la difesa a tre con Milinkovic, Savic preferito tra i pali e Meret. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka, fischio d'inizio per entrambe le partite alle ore 21, domani sera sarà la volta invece di Feyenoord Como e Roma Real Madrid.
6: Questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
3: GR News.
18: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: Io amo lo spazio.
20: Anche noi. È la nostra casa.
21: Ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
22: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
23: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
24: Gli inserti speciali di Radio GR News.
4: Sono le 19:59 minuti.
25: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
12: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Prevista circa una settimana di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di prevo.

0: poi vuole estendere la flat tax per le partite IVA da 85.000 a 100.000 euro. Ma ci sono dei ma, spiega il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo alla Camera.
1: Questa rotta riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
0: Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto riferendosi ai deputati. Tra le altre misure su cui maggioranza e governo si confrontano, anche la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali e il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine.
2: Il giallo di Pietracatella si è conclusa dopo circa 5 ore, la prima delle 4 perquisizioni informatiche all'Istituto Agrario di Riccia alla ricerca di tracce digitali legate alla ricina con cui sono state uccise lo scorso dicembre Antonella Di Ielsi e la figlia 15enne Sara Di Vita. Non sono stati sequestrati i computer della scuola, acquisito invece il contenuto del server centralizzato che gestisce le connessioni. Sarà l'analisi a stabilire se dalla rete siano partite ricerche sulla ricina e sui veleni. Calcio in chiusura, archivia le sconfitte rimediate contro Arsenal e Real nella seconda notte di Champions League, obiettivo vincere per Napoli e Inter che giocano entrambe alle 21. I partenopei sono di scena in casa Villarreal, mentre a San Siro i campioni d'Italia ospitano il Bruges, in cui milita l'ex portiere nerazzurro Jan Sommer. Ascoltiamolo al microfono di Maurizio Pizzoferrato.
3: Non entrerai solo in uno stadio dove hai vinto, tu domani entrerai in uno stadio che ti acclamerà, perché conosco i tifosi dell'Inter e domani la curva sarà molto carina con te. Che rapporto hai avuto con i tifosi dell'Inter?
4: Veramente un bel rapporto, sempre. Abbiamo avuto tantissimi belli momenti insieme con dei tifosi quando siamo usciti del stadio, dopo, quando abbiamo festeggiato i titoli a Milano con tutti i tifosi di Inter, la città pieno e sempre anche il stadio, un'ambienza incredibile. Sono felice di essere qui ancora una volta, però sono giocato per l'altra parte e questo è interessante anche per me, di giocare contro giocatori che io conosco molto bene.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud. Nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e generosamente soleggiato su tutta l'Italia, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono attesi fenomeni. In giornata situazione pressoché invariata, con ampio soleggiamento ovunque. Lievi disturbi possibili solo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
6: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
7: When I was 6 years old.

0: Sono le 20 e 11 minuti.
1: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Prevista circa una settimana di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Fedeli in preghiera, messaggi di auguri e vicinanza da tutto il mondo. Via libera di Camera e Senato la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica. Disco verde inoltre allo scostamento di bilancio da quasi 30 miliardi di euro nel biennio. Nuvoloni all'orizzonte, ma proseguiamo sulla strada del consolidamento dei conti, ha affermato in aula il ministro Giorgetti. Il servizio è di Nicola De Muro.
2: Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro da destinare a difesa, transizione energetica e misure fiscali. Ora sulla definizione delle singole misure è al lavoro il governo, che punta al taglio IRPEF, allargando la seconda aliquota IRPEF al 33% dagli attuali 50.000 euro di reddito a 60.000 euro. E poi vuole estendere la flat tax per le partite IVA da 85.000 a 100.000 euro. Ma ci sono dei ma, spiega il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo alla Camera.
3: Questa rotta riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
2: Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto riferendosi ai deputati. Tra le altre misure su cui maggioranza e governo si confrontano, anche la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali e il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine.
1: Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca. Lo ha detto Donald Trump incontrando i giornalisti prima di partire per l'Alaska. Intanto sul campo si intensificano gli attacchi incrociati. Nella notte un raid di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato 4 morti e 15 feriti. Attacco anche su Rivne nell'Ucraina nordorientale, dove un drone russo ha colpito una scuola. Sul fronte opposto centinaia di droni hanno bersagliato la regione di Mosca, mentre nella regione russa di Belgorod, in 2 distinti episodi, 3 persone sono morte, ferite altre 16. L'Ucraina sta rispettando la tregua agli attacchi sui siti energetici, ma non altrettanto la Russia, aveva denunciato questa mattina Zelensky. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari hanno sfilato accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese. Il più imponente a Parigi, dove si registrano tensioni e scontri tra polizia e manifestanti. Ma sentiamo con Alessandro Cisilin quali sono le principali ragioni di questa mobilitazione studentesca.
4: Al centro delle rivendicazioni studentesche c'è il tema più consueto, quello delle risorse per la scuola, giudicate insufficienti per giunta su un bilancio che prelude, come in larga parte degli altri paesi europei e della NATO, a un capitolo più che mai osteggiato, quello dell'aumento delle spese militari. Nella piattaforma delle richieste c'è un piano da 10 miliardi di euro per i licei, fondi attuali ritenuti insufficienti per la piaga di classi sovraffollate fino a 35 studenti, assenze di docenti che non vengono rimpiazzati, strutture deficitarie, incluso il mobilio e l'igiene, ma anche l'organizzazione degli orari scolastici, seguita a una riforma del 2019, la contestatissima piattaforma Parcoursup, che concede ai liceali di indicare le proprie preferenze sui corsi, ma lasciando agli istituti l'ultima parola sulla base di considerazioni meritocratiche. Non siamo robot, protestano gli studenti, parlando di sistema ansiogeno che incide poi anche sull'orientamento professionale e per giunta li costringe a ore buco tra una lezione e l'altra e una permanenza a scuola che può raggiungere le 10 ore al giorno. Disagio esteso, motivato e serio, denuncia un gruppo di sociologi sulle colonne di Le Monde.
1: Il giallo di Pietracatella si è conclusa dopo circa 5 ore la prima delle 4 perquisizioni informatiche all'Istituto Agrario di Riccia alla ricerca di tracce digitali legate alla ricina con cui sono state uccise lo scorso dicembre Antonella Di Jelsi e la figlia 15enne Sara Di Vita. Non sono stati sequestrati i computer della scuola. Acquisito invece il contenuto del server centralizzato che gestisce le connessioni. Sarà l'analisi a stabilire se dalla rete siano partite ricerche sulla ricina e sui veleni. Cambiamo argomento. I farmaci contro l'obesità sono un tema molto presente sui social e sui media in generale, dove gli aspetti che emergono possono non essere verificati. La parola va allora a specialisti e pazienti, protagonisti di un recente incontro nella capitale. C'era per noi Giulia Villa.
5: Nuova era per la cura e la prevenzione della salute metabolica. A Roma i massimi esperti si sono confrontati sui farmaci incretinomimetici, molecole come semaglutide e tirzepatide che non solo combattono l'obesità ma proteggono cuore, fegato, vasi sanguigni e sistema nervoso. Andrea Fabbri, professore di endocrinologia all'Università Tor Vergata di Roma.
6: Le incretine, oltre alla perdita di peso, fanno tante altre cose. Fondamentalmente spengono l'infiammazione, quindi proteggono il cuore, proteggono dal diabete, proteggono il fegato perché lo rendono asciutto ed elastico, hanno un'azione di protezione tumorale perché purtroppo sovrappeso, obesità viscerale si associano a un maggiore rischio tumorale.
5: Un cambio di passo fondamentale che trasforma direttamente la vita quotidiana dei pazienti. Il giornalista Enrico Bendoni racconta la sua esperienza.
7: Avendo avuto problemi cardiaci sono un soggetto sotto controllo. Nel mio caso abbiamo verificato che non solo sono sparite le infiammazioni, ma mi ha risolto anche altri problemi. Avevo avuto un'operazione ai polmoni e quindi avevo del liquido che sembrava non andar via. Grazie a questo tipo di cura invece è sparito, stupore del medico di riferimento.
1: Calcio in chiusura, archiviate le sconfitte rimediate contro Arsenal e Real nella seconda notte di Champions League, obiettivo vincere per Napoli e Inter che giocano entrambe alle 21. I partenopei sono di scena in casa Villarreal, mentre a San Siro i campioni d'Italia ospitano il Bruges in cui milita l'ex portiere nerazzurro Jan Sommer. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
8: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud. Nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e generosamente soleggiato su tutta l'Italia, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono attesi fenomeni. In giornata situazione pressoché invariata, con ampio soleggiamento ovunque. Lievi disturbi possibili solo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
9: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Sono le 20 e 21 minuti.
1: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva in primo piano. Il calcio, con le decisioni del giudice sportivo in Serie A, il rosso rimediato contro il Como costa una giornata di squalifica a Malin. L'attaccante giallorosso guarderà i propri compagni dalla tribuna domenica prossima all'Olimpico in Roma-Genoa. Il capocannoniere della Serie A non è l'unico squalificato di giornata. Elmas e Lucchesi, gli altri giocatori che non ci saranno in virtù dello stop imposto dal giudice sportivo. Un turno di stop anche per l'allenatore del Cagliari Pisacane, quello della Juventus Spalletti, dopo la lite a fine partite in Cagliari-Juventus. Per quel che concerne le varie cartelle mediche, ci sono nuovi stop ma anche qualche possibile rientro. Oltre a Malen, la Roma resta senza il portiere titolare. Il Milan perde Matteo Gabbia per almeno 3-4 mesi, lesione del muscolo flessore della coscia sinistra con parziale interessamento tendineo per il centrale rossonero. Palladino invece non avrà Orsolini per le prossime 3 settimane. L'esterno azzurro ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. L'Atalanta invece ha comunicato le condizioni di Scalvini, risentimento al flessore della coscia sinistra, verrà sottoposto ad accertamenti diagnostico strumentali per valutare l'entità dell'infortunio. L'esterno del Milan, Salemakers, è stato sottoposto oggi ad Amsterdam ad un intervento chirurgico alla caviglia destra. L'intervento è di pulizia artroscopica e stabilizzazione, eseguito da dei luminari seguiti dallo staff del Milan. Intervento perfettamente riuscito, fa sapere il club rossonero. Il rientro in campo del belga è previsto tra 5 o 6 mesi. Veniamo al calcio giocato. Stasera la Champions League, in casa Napoli Allegri pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti assieme a Giovane, che farà il suo esordio in Champions dopo essere stato inserito in lista nei giorni scorsi. Confermata per il Napoli la difesa 3, Milinkovic-Savic preferito tra i pali a Meret. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka. Calcio d'inizio di Villarreal Napoli alle 21 e alle 21 in campo anche Inter Bruges. Kivu nella difesa 3 punta su Akanji Bastoni dopo il turno di riposo col Parma. A centrocampo tornano Barella e Zielinski, ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez, di nuovo titolare al fianco di Thuram. Certezze tra i belgi. Da centravanti il giovane Tresoldi e l'ex di partita Sommer tra i pali. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud. Nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e generosamente soleggiato su tutta l'Italia, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono attesi fenomeni. In giornata situazione pressoché invariata, con ampio soleggiamento ovunque. Lievi disturbi possibili solo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 20 e 25 minuti.
3: News. Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo al polmone. Il pontefice è arrivato in auto accompagnato dal medico Luigi Carbona ed è sceso autonomamente salutando le persone presenti. Il Vaticano ha affidato l'intervento all'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il nodulo era stato individuato durante controlli di routine, sono state annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Il cardinale Pietro Parolin ha espresso fiducia ricordando la sorpresa con cui è stato accolto l'annuncio del pontefice.
4: La Camera ha approvato la risoluzione della maggioranza sullo scostamento di bilancio. Il documento richiama la necessità di sostenere gli investimenti e finanziare interventi a tutela del potere d'acquisto delle famiglie nel rispetto degli obiettivi sulla spesa pubblica. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha difeso la scelta definendola un passaggio consapevole rispetto alla linea di prudenza seguita dal governo. Ha però richiamato anche le difficoltà del quadro internazionale e la necessità di mantenere sostenibile il debito pubblico. Le risoluzioni presentate dalle opposizioni sono risultate precluse dal voto.
3: In 25 anni i prezzi al consumo in Italia sono aumentati del 63%, il dato dell'ISTAT relativo al periodo tra il 2000 e il 2025. Gli aumenti hanno superato il 100% per spese legate all'abitazione e alle utenze, spinte soprattutto da elettricità e combustibili. Incrementi superiori al raddoppio anche per alcolici, tabacchi, servizi finanziari e assicurativi, più contenuti sotto il 30%, rincari per i servizi di istruzione e sanità in controtendenza, informazione e comunicazione, con una diminuzione dei costi vicina al 60%.
4: Nuove mobilitazioni nella vertenza ex Ilva. Finfiom e Wilma hanno proclamato altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo. I sindacati motivano la decisione con quelle che definiscono mancate risposte da parte del governo e chiedono una convocazione a Palazzo Chigi. La protesta si aggiunge alle iniziative che hanno coinvolto Genova e Taranto. Le organizzazioni dei metalmeccanici hanno annunciato che le strutture territoriali organizzeranno ulteriori mobilitazioni. Nella loro nota, Finfiom e Wilm non escludono di proclamare altri scioperi per ottenere l'apertura del confronto.
3: Andiamo all'estero. Cresce la tensione nel Mar Nero. La Bulgaria ha denunciato 9 attacchi contro 2 navi commerciali al largo delle proprie coste. Una delle imbarcazioni è affondata. Secondo le autorità bulgare, l'equipaggio della prima nave è stato soccorso e 5 persone hanno ricevuto assistenza per ferite lievi. Dalla seconda imbarcazione è stato salvato un marinaio. Il governo di Sofia ha informato la NATO e definito inaccettabili gli attacchi. Ha però precisato di non disporre di prove sufficienti per attribuirne con certezza la responsabilità.
4: Torniamo in Italia. Un uomo è stato arrestato nel Torinese con l'accusa di tortura ai danni della compagna. Secondo gli investigatori, la donna avrebbe subito per circa 12 ore violenze fisiche e psicologiche. È riuscita a chiedere aiuto ed è stata trasportata all'ospedale di Chieri, dove i sanitari hanno riscontrato numerose lesioni. La donna ha raccontato di essersi opposta alle violenze e di aver revocato il consenso a pratiche inizialmente concordate. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Torino. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.
3: In chiusura lo sport, il calcio. Inter e Napoli protagonista della serata di Champions League. Per la seconda giornata della fase del campionato, i nerazzurri affrontano il Club Brugge a San Siro. Il Napoli impegnato in Spagna contro il Villarreal. Entrambe le partite iniziano alle 21. In Serie A intanto il Venezia ha ufficializzato l'esonero di Giovanni Stroppa, l'allenatore della promozione conquistata nella scorsa stagione. La decisione arriva dopo il 3-1 subito contro l'Atalanta, sesta sconfitta consecutiva dei lagunari in campionato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
0: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud. Nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e generosamente soleggiato su tutta l'Italia, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono attesi fenomeni. In giornata situazione pressoché invariata, con ampio soleggiamento ovunque. Lievi disturbi possibili solo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
0: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
3: Sono le 20 e 35 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ordine del giorno non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Si ragiona intanto sul taglio dell'IRPEF sul ceto medio, la riduzione dell'aliquota dal 43 al 33% prevista sullo scaglione da 50 a 60 mila euro di reddito. L'ipotesi però sembra perdere quota, ma sulla questione si registrano tensioni nella maggioranza. Va fatta, insiste Tajani. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti sul documento programmatico di finanza pubblica e il ministro sbotta. Questi non vogliono lavorare di lunedì e nemmeno il martedì, hanno tanta voglia. Intanto il campo largo si spacca sull'Ucraina domani, quando sono previste le comunicazioni in Parlamento della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo di giovedì. I partiti di opposizione dovrebbero presentare ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti a Kiev. Stiamo lavorando alla risoluzione e confido che stavolta anche sull'Ucraina si possano compattare tutte le opposizioni, la fiducia di Conte. Il nodo non si scioglie dalla sera alla mattina, la replica del PD. L'Unione Europea invece serra i ranghi sull'Ucraina, anche Zelensky al vertice di giovedì 27, quando sul tavolo ci sarà il dossier allargamento. Mentre la Polonia, in un'intervista del ministro degli esteri Sikorski al Financial Times, ribadisce il monito sul rischio di un attacco ibrido letale della Russia ai paesi della NATO. Trump intanto tiene aperti i canali con Mosca e invia il capo dell'FBI. Stallo sulla tregua energetica, ma non si fermano i raid. La Bulgaria denuncia due navi colpite nel Mar Nero, è inaccettabile. La cronaca, novità nel caso di Liliana Resinovic. Alcune tracce di DNA appartenente ad uno stesso uomo ignoto sono state trovate sui jeans della donna scomparsa il 14 dicembre del 2021, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo. È l'esito di uno dei quesiti posti dal GIP di Trieste ai periti che saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe di Liliana non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Siamo al calcio. Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions League. Il Brucia San Siro per i nerazzurri, il Villarreal in Spagna per gli azzurri. Kiev nella difesa a 3 punta su Akanji e Bastoni. A centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez è di nuovo titolare al fianco di Thuram. In casa Napoli Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare. Confermata la difesa a 3 con Milinkovic-Savic, preferito a Meret tra i pali. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka. Fischio d'inizio per entrambe alle 21. Ed è tutto. A più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud. Nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e generosamente soleggiato su tutta l'Italia, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono attesi fenomeni. In giornata situazione pressoché invariata, con ampio soleggiamento ovunque. Lievi disturbi possibili solo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento.

0: sono le 20 e 42 minuti.
1: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Prevista circa una settimana di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Fedeli in preghiera, messaggi di auguri e vicinanza da tutto il mondo. Via libera di Camera e Senato la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde inoltre allo scostamento di bilancio da quasi 30 miliardi di euro nel biennio. Nuvoloni all'orizzonte, ma proseguiamo sulla strada del consolidamento dei conti, ha affermato in aula il ministro Giorgetti. Il servizio è di Nicola De Muro.
2: Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro da destinare a difesa, transizione energetica e misure fiscali. Ora sulla definizione delle singole le misure al lavoro il governo, che punta al taglio IRPEF, allargando la seconda aliquota IRPEF al 33% dagli attuali 50.000 euro di reddito a 60.000 euro. E poi vuole estendere la flat tax per le partite IVA da 85.000 a 100.000 euro. Ma ci sono dei ma, spiega il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo alla Camera.
3: Questa rotta riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
2: Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto riferendosi ai deputati. Tra le altre misure su cui maggioranza e governo si confrontano anche la flat tax per i giovani, con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, e il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine.
1: Il giallo di Pietracatella si è conclusa dopo circa 5 ore la prima delle 4 perquisizioni informatiche all'Istituto Agrario di Riccia alla ricerca di tracce digitali legate alla ricina con cui sono state uccise lo scorso dicembre Antonella Di Ielsi e la figlia 15enne Sara Di Vita. Non sono stati sequestrati i computer della scuola. Acquisito invece il contenuto del server centralizzato che gestisce le connessioni. Sarà l'analisi a stabilire se dalla rete siano partite ricerche sulla ricina e sui veleni. Calcio in chiusura, archivia le sconfitte rimediate contro Arsenal e Real nella seconda notte di Champions League. Obiettivo vincere per Napoli e Inter, che giocano entrambe alle 21. I partenopei sono di scena in casa Villarreal, mentre a San Siro i campioni d'Italia ospitano il Bruges, in cui milita l'ex portiere nerazzurro Jan Sommer. Ascoltiamolo al microfono di Maurizio Pizzoferrato.
4: Non entrerai solo in uno stadio dove hai vinto. Tu domani entrerai in uno stadio che ti acclamerà, perché conosco i tifosi dell'Inter e domani la curva sarà molto carina con te. Che rapporto hai avuto con i tifosi dell'Inter?
5: Veramente un bel rapporto, sempre. Abbiamo avuto tantissimi belli momenti insieme con dei tifosi. Quando siamo usciti del stadio, dopo, quando abbiamo festeggiato i titoli a Milano con tutti i tifosi di Inter, la città pieno e sempre anche il stadio, un'ambienza incredibile. Sono felice di essere qui ancora una volta, però sono giocato per l'altra parte, e questo è interessante anche per me, di giocare contro giocatori che io conosco molto bene.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud. Nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e generosamente soleggiato su tutta l'Italia, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono attesi fenomeni. In giornata situazione pressoché invariata, con ampio soleggiamento ovunque. Lievi disturbi possibili solo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 20 e 51 minuti.
2: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Prevista circa una settimana di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Fedeli in preghiera, messaggi di auguri e vicinanza da tutto il mondo. Via libera di Camera e Senato la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica. Disco verde inoltre allo scostamento di bilancio da quasi 30 miliardi di euro nel biennio. Nuvoloni all'orizzonte, ma proseguiamo sulla strada del consolidamento dei conti, ha affermato in aula il ministro Giorgetti. Il servizio è di Nicola De Muro.
3: Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro da destinare a difesa, transizione energetica e misure fiscali. Ora sulla definizione delle singole misure è al lavoro il governo, che punta al taglio IRPEF, allargando la seconda aliquota IRPEF al 33% dagli attuali 50.000 euro di reddito a 60.000 euro. E poi vuole estendere la flat tax per le partite IVA da 85.000 a 100.000 euro. Ma ci sono dei ma, spiega il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo alla Camera.
4: Questa rotta riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
3: Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto riferendosi ai deputati. Tra le altre misure su cui maggioranza e governo si confrontano, anche la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali e il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine.
2: Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca. Lo ha detto Donald Trump incontrando i giornalisti prima di partire per l'Alaska. Intanto sul campo si intensificano gli attacchi incrociati. Nella notte un raid di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato 4 morti e 15 feriti. Attacco anche su Rivne, nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone russo ha colpito una scuola. Sul fronte opposto centinaia di droni hanno bersagliato la regione di Mosca, mentre nella regione russa di Belgorod, in 2 distinti episodi, 3 persone sono morte, ferite altre 16. L'Ucraina sta rispettando la tregua agli attacchi sui siti energetici, ma non altrettanto la Russia, aveva denunciato questa mattina Zelensky. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari hanno sfilato accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese. Il più imponente a Parigi, dove si registrano tensioni e scontri tra polizia e manifestanti. Ma sentiamo con Alessandro Cisilin quali sono le principali ragioni di questa mobilitazione studentesca.
5: Al centro delle rivendicazioni studentesche c'è il tema più consueto, quello delle risorse per la scuola, giudicate insufficienti per giunta su un bilancio che prelude, come in larga parte degli altri paesi europei e della NATO, a un capitolo più che mai osteggiato, quello dell'aumento delle spese militari. Nella piattaforma delle richieste c'è un piano da 10 miliardi di euro per i licei, fondi attuali ritenuti insufficienti per la piaga di classi sovraffollate fino a 35 studenti, assenze di docenti che non vengono rimpiazzati, strutture deficitarie, incluso il mobilio e l'igiene, ma anche l'organizzazione degli orari scolastici, seguita a una riforma del 2019, la contestatissima piattaforma Parcoursup, che concede ai liceali di indicare le proprie preferenze sui corsi, ma lasciando agli istituti l'ultima parola sulla base di considerazioni meritocratiche. Non siamo robot, protestano gli studenti, parlando di sistema ansiogeno che incide poi anche sull'orientamento professionale e per giunta li costringe a ore buco tra una lezione e l'altra e una permanenza a scuola che può raggiungere le 10 ore al giorno. Disagio esteso, motivato e serio, denuncia un gruppo di sociologi sulle colonne di Le Monde.
2: Il giallo di Pietracatella si è conclusa dopo circa 5 ore la prima delle 4 perquisizioni informatiche all'istituto dell'Istituto Agrario di Riccia alla ricerca di tracce digitali legate alla ricina con cui sono state uccise lo scorso dicembre Antonella Di Ielsi e la figlia quindicenne Sara Di Vita. Non sono stati sequestrati i computer della scuola. Acquisito invece il contenuto del server centralizzato che gestisce le connessioni. Sarà l'analisi a stabilire se dalla rete siano partite ricerche sulla ricina e sui veleni. Cambiamo argomento. I farmaci contro l'obesità sono un tema molto presente sui social e sui media in generale, dove gli aspetti che emergono possono non essere verificati. La parola va allora a specialisti e pazienti, protagonisti di un recente incontro nella capitale. C'era per noi Giulia Villa.
6: Nuova era per la cura e la prevenzione della salute metabolica. A Roma i massimi esperti si sono confrontati sui farmaci incretinomimetici, molecole come semaglutide e tirzepatide che non solo combattono l'obesità ma proteggono cuore, fegato, vasi sanguigni e sistema nervoso. Andrea Fabbri, professore di endocrinologia all'Università Tor Vergata di Roma.
7: Le incretine, oltre alla perdita di peso, fanno tante altre cose. Fondamentalmente spengono l'infiammazione, quindi proteggono il cuore, proteggono dal diabete, proteggono il fegato perché lo rendono asciutto ed elastico, hanno un'azione di protezione tumorale perché purtroppo sovrappeso e obesità viscerale si associano a un maggiore rischio tumorale.
6: Un cambio di passo fondamentale che trasforma direttamente la vita quotidiana dei pazienti. Il giornalista Enrico Bendoni racconta la sua esperienza.
8: Avendo avuto problemi cardiaci sono un soggetto sotto controllo. Nel mio caso abbiamo verificato che non solo sono sparite le infiammazioni, ma mi ha risolto anche altri problemi. Avevo avuto un'operazione ai polmoni e quindi avevo del liquido che sembrava non andar via. Grazie a questo tipo di cura invece è sparito lo stupore del medico di riferimento.
2: Calcio in chiusura, archiviate le sconfitte rimediate contro Arsenal e Real nella seconda notte di Champions League, obiettivo vincere per Napoli e Inter che giocano entrambe alle 21. I partenopei sono di scena in casa Villarreal, mentre a San Siro i campioni d'Italia ospitano il Bruges in cui milita l'ex portiere nerazzurro Jan Sommer. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: GR News.
9: Io amo lo spazio.
10: Anche noi, è la nostra casa.
11: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
9: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
0: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
12: Gli inserti speciali di Radio GR News.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
13: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei ministri degli esteri degli stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
15: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'intervento al polmone al quale si è sottoposto Papa Leone XIV si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. Il pontefice è rientrato in stanza, seguiranno ulteriori informazioni. Lo riferisce la sala stampa vaticana. Prevost è ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma, dove gli è stato asportato un nodulo al polmone. Ad eseguire l'operazione è stata l'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professore Stefano Margaritora. Tragedia a Corsico, nel milanese un anziano di 77 anni è morto dopo essere stato travolto dalla sua auto. L'uomo era arrivato all'ospedale San Carlo di Milano in codice di massima gravità. L'incidente nel pomeriggio, quando l'uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto la sua autovettura davanti al figlio e al nipotino. L'anziano era stato chiamato poco prima proprio dal figlio, che aveva avuto un problema alla macchina e si era fermato in un parcheggio, luogo dove è avvenuta la tragedia. Avvelenate con la ricina, sarebbero tre le persone su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita. Si tratta di Monia, amica speciale di Gianni Di Vita, Michele, marito di Monia, e una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. Ora diventano fondamentali le quattro perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui i nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ordine del giorno non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Si ragiona intanto sul taglio dell'IRPEF sul ceto medio, la riduzione dell'aliquota dal 43 al 33% prevista sullo scaglione da 50 a 60 mila euro di reddito. L'ipotesi però sembra perdere quota, ma sulla questione si registrano tensioni nella maggioranza. Va fatta, insiste Tajani.

0: verificate a Place Vauban. Un'auto di grossa cilindrata è stata incendiata sul Boulevard des Invalides. Le forze dell'ordine hanno eretto un perimetro di sicurezza intorno al veicolo in fiamme, poi spento dai pompieri. Siamo allo sport, il calcio. L'Italia ha pareggiato 1-1 contro la Bielorussia nella semifinale di ritorno degli spareggi per qualificarsi ai mondiali femminili del 2027. All'andata aveva vinto 2-0 in trasferta e si è quindi qualificata per la finale, dove affronterà la Finlandia. Nella partita di ritorno giocata allo stadio Artemio Franchi di Firenze, per l'Italia ha segnato Barbara Bonansea dopo 9 minuti. Poi nel secondo tempo ha pareggiato la bielorussa Karina Olkovic. L'Italia sta giocando gli spareggi perché nel girone di qualificazione è arrivata seconda dietro alla Danimarca e davanti a Svezia e Serbia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore avremo tempo via via più asciutto anche sulle estreme regioni meridionali. Nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani tempo stabile e generosamente soleggiato su tutto il paese, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto stazionaria, con sole prevalente ovunque. Da segnalare solamente qualche lieve disturbo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 21 e 10 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'intervento al polmone al quale si è sottoposto Papa Leone XIV si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. Il pontefice è rientrato in stanza, seguiranno ulteriori informazioni. Lo riferisce la sala stampa vaticana. Prevost è ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma, dove gli è stato asportato un nodulo al polmone. Ad eseguire l'operazione è stata l'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professore Stefano Margaritora. Tragedia a Corsico, nel Milanese un anziano di 77 anni è morto dopo essere stato travolto dalla sua auto. L'uomo era arrivato all'ospedale San Carlo di Milano in codice di massima gravità. L'incidente nel pomeriggio, quando l'uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto la sua autovettura davanti al figlio e al nipotino. L'anziano era stato chiamato poco prima proprio dal figlio, che aveva avuto un problema alla macchina e si era fermato in un parcheggio, luogo dove è avvenuta la tragedia. Avvelenate con la ricina, sarebbero tre le persone su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita. Si tratta di Monia, amica speciale di Gianni Di Vita, Michele, marito di Monia, e una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. Ora diventano fondamentali le quattro perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui i nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ordine del giorno non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Si ragiona intanto sul taglio dell'IRPEF sul ceto medio, la riduzione dell'aliquota dal 43 al 33% prevista sullo scaglione da 50 a 60 mila euro di reddito. L'ipotesi però sembra perdere quota, ma sulla questione si registrano tensioni nella maggioranza. Va fatta, insiste Tajani. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti sul documento programmatico di finanza pubblica e il ministro sbotta. Questi non vogliono lavorare di lunedì e nemmeno il martedì, hanno tanta voglia. Scontri a Parigi a margine del quinto atto delle mobilitazioni studentesche. Tensioni e scontri si sono verificate a Place Vauban. Un'auto di grossa cilindrata è stata incendiata sul Boulevard des Invalides. Le forze dell'ordine hanno eretto un perimetro di sicurezza intorno al veicolo in fiamme, poi spento dai pompieri. Siamo allo sport, il calcio. L'Italia ha pareggiato 1-1 contro la Bielorussia nella semifinale di ritorno degli spareggi per qualificarsi ai mondiali femminili del 2027. All'andata aveva vinto 2-0 in trasferta e si è quindi qualificata per la finale, dove affronterà la Finlandia. Nella partita di ritorno giocata allo stadio Artemio Franchi di Firenze, per l'Italia ha segnato Barbara Bonansea dopo 9 minuti, poi nel secondo tempo ha pareggiato la bielorussa Karina Olkovic. L'Italia sta giocando gli spareggi perché nel girone di qualificazione è arrivata seconda dietro alla Danimarca e davanti a Svezia e Serbia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore avremo tempo via via più asciutto anche sulle estreme regioni meridionali. Nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani tempo stabile e generosamente soleggiato su tutto il paese, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto stazionaria, con sole prevalente ovunque. Da segnalare solamente qualche lieve disturbo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 17 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'intervento al polmone al quale si è sottoposto Papa Leone XIV si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. Il pontefice è rientrato in stanza, seguiranno ulteriori informazioni. Lo riferisce la sala stampa vaticana. Prevost è ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma, dove gli è stato asportato un nodulo al polmone. Ad eseguire l'operazione è stata l'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professore Stefano Margaritora. Tragedia a Corsico, nel Milanese un anziano di 77 anni è morto dopo essere stato travolto dalla sua auto. L'uomo era arrivato all'ospedale San Carlo di Milano in codice di massima gravità. L'incidente nel pomeriggio, quando l'uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto la sua autovettura davanti al figlio e al nipotino. L'anziano era stato chiamato poco prima proprio dal figlio, che aveva avuto un problema alla macchina e si era fermato in un parcheggio, luogo dove è avvenuta la tragedia. Avvelenate con la ricina, sarebbero tre le persone su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita. Si tratta di Monia, amica speciale di Gianni Di Vita, Michele, marito di Monia, e una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. Ora diventano fondamentali le quattro perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui i nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ordine del giorno non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Si ragiona intanto sul taglio dell'IRPEF sul ceto medio, la riduzione dell'aliquota dal 43 al 33% prevista sullo scaglione da 50 a 60 mila euro di reddito. L'ipotesi però sembra perdere quota, ma sulla questione si registrano tensioni nella maggioranza. Va fatta, insiste Tajani. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti sul documento programmatico di finanza pubblica e il ministro sbotta. Questi non vogliono lavorare di lunedì e nemmeno il martedì, hanno tanta voglia. Scontri a Parigi a margine del quinto atto delle mobilitazioni studentesche. Tensioni e scontri si sono verificati a Place Vauban. Un'auto di grossa cilindrata è stata incendiata sul Boulevard des Invalides. Le forze dell'ordine hanno eretto un perimetro di sicurezza intorno al veicolo in fiamme, poi spento dai pompieri. Siamo allo sport, il calcio. L'Italia ha pareggiato 1-1 contro la Bielorussia nella semifinale di ritorno degli spareggi per qualificarsi ai mondiali femminili del 2027. All'andata aveva vinto 2-0 in trasferta e si è quindi qualificata per la finale, dove affronterà la Finlandia. Nella partita di ritorno giocata allo stadio Artemio Franchi di Firenze, per l'Italia ha segnato Barbara Bonansea dopo 9 minuti, poi nel secondo tempo ha pareggiato la bielorussa Karina Olkovic. L'Italia sta giocando gli spareggi perché nel girone di qualificazione è arrivata seconda dietro alla Danimarca e davanti a Svezia e Serbia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore avremo tempo via via più asciutto anche sulle estreme regioni meridionali, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani tempo stabile e generosamente soleggiato su tutto il paese, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto stazionaria, con sole prevalente ovunque. Da segnalare solamente qualche lieve disturbo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 21 e 21 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'intervento al polmone al quale si è sottoposto Papa Leone XIV si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. Il pontefice è rientrato in stanza, seguiranno ulteriori informazioni. Lo riferisce la sala stampa vaticana. Prevost è ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma, dove gli è stato asportato un nodulo al polmone. Ad eseguire l'operazione è stata l'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professore Stefano Margaritora. Tragedia a Corsico: nel milanese un anziano di 77 anni è morto dopo essere stato travolto dalla sua auto. L'uomo era arrivato all'ospedale San Carlo di Milano in codice di massima gravità. L'incidente nel pomeriggio, quando l'uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto la sua autovettura davanti al figlio e al nipotino. L'anziano era stato chiamato poco prima proprio dal figlio, che aveva avuto un problema alla macchina e si era fermato in un parcheggio, luogo dove è avvenuta la tragedia. Avvelenate con la ricina, sarebbero tre le persone su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita. Si tratta di Monia, amica speciale di Gianni Di Vita, Michele, marito di Monia, e una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. Ora diventano fondamentali le quattro perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui i nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ordine del giorno non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Si ragiona intanto sul taglio dell'IRPEF sul ceto medio, la riduzione dell'aliquota dal 43 al 33% prevista sullo scaglione da 50 a 60 mila euro di reddito. L'ipotesi però sembra perdere quota, ma sulla questione si registrano tensioni nella maggioranza. Va fatta, insiste Tajani. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti sul documento programmatico di finanza pubblica e il ministro sbotta: questi non vogliono lavorare di lunedì e nemmeno il martedì, hanno tanta voglia. Scontri a Parigi a margine del quinto atto delle mobilitazioni studentesche. Tensioni e scontri si sono verificati a Place Vauban. Un'auto di grossa cilindrata è stata incendiata sul Boulevard des Invalides. Le forze dell'ordine hanno eretto un perimetro di sicurezza intorno al veicolo in fiamme, poi spento dai pompieri. Siamo allo sport, il calcio. L'Italia ha pareggiato 1-1 contro la Bielorussia nella semifinale di ritorno degli spareggi per qualificarsi ai mondiali femminili del 2027. All'andata aveva vinto 2-0 in trasferta e si è quindi qualificata per la finale, dove affronterà la Finlandia. Nella partita di ritorno giocata allo stadio Artemio Franchi di Firenze, per l'Italia ha segnato Barbara Bonansea dopo 9 minuti, poi nel secondo tempo ha pareggiato la bielorussa Karina Olkovic. L'Italia sta giocando gli spareggi perché nel girone di qualificazione è arrivata seconda dietro alla Danimarca e davanti a Svezia e Serbia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore avremo tempo via via più asciutto anche sulle estreme regioni meridionali. Nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani tempo stabile e generosamente soleggiato su tutto il paese, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto stazionaria, con sole prevalente ovunque. Da segnalare solamente qualche lieve disturbo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Le notizie che contano ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
0: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
3: Sono le 21 e 31 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'intervento al polmone al quale si è sottoposto Papa Leone XIV si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. Il pontefice è rientrato in stanza, seguiranno ulteriori informazioni. Lo riferisce la sala stampa vaticana. Prevost è ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma, dove gli è stato asportato un nodulo al polmone. Ad eseguire l'operazione è stata l'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professore Stefano Margaritora. Tragedia a Corsico, nel Milanese, un anziano di 77 anni è morto dopo essere stato travolto dalla sua auto. L'uomo era arrivato all'ospedale San Carlo di Milano in codice di massima gravità. L'incidente nel pomeriggio, quando l'uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto la sua autovettura davanti al figlio e al nipotino. L'anziano era stato chiamato poco prima proprio dal figlio, che aveva avuto un problema alla macchina e si era fermato in un parcheggio, luogo dove è avvenuta la tragedia. Avvelenate con la ricina, sarebbero tre le persone su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita. Si tratta di Monia, amica speciale di Gianni Di Vita, Michele, marito di Monia, e una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. Ora diventano fondamentali le quattro perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui i nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ordine del giorno non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Si ragiona intanto sul taglio dell'IRPEF sul ceto medio, la riduzione dell'aliquota dal 43 al 33% prevista sullo scaglione da 50 a 60 mila euro di reddito. L'ipotesi però sembra perdere quota, ma sulla questione si registrano tensioni nella maggioranza. Va fatta, insiste Tajani. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti sul documento programmatico di finanza pubblica e il ministro sbotta. Questi non vogliono lavorare di lunedì e nemmeno il martedì, hanno tanta voglia. Scontri a Parigi a margine del quinto atto delle mobilitazioni studentesche. Tensioni e scontri si sono verificate a Place Vauban. Un'auto di grossa cilindrata è stata incendiata sul Boulevard des Invalides. Le forze dell'ordine hanno eretto un perimetro di sicurezza intorno al veicolo in fiamme, poi spento dai pompieri. Siamo allo sport, il calcio. L'Italia ha pareggiato 1-1 contro la Bielorussia nella semifinale di ritorno degli spareggi per qualificarsi ai mondiali femminili del 2027. All'andata aveva vinto 2-0 in trasferta e si è quindi qualificata per la finale, dove affronterà la Finlandia. Nella partita di ritorno giocata allo stadio Artemio Franchi di Firenze, per l'Italia ha segnato Barbara Bonansea dopo 9 minuti. Poi nel secondo tempo ha pareggiato la bielorussa Karina Olkovic. L'Italia sta giocando gli spareggi perché nel girone di qualificazione è arrivata seconda dietro alla Danimarca e davanti a Svezia e Serbia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore avremo tempo via via più asciutto anche sulle estreme regioni meridionali. Nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani tempo stabile e generosamente soleggiato su tutto il paese, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto stazionaria, con sole prevalente ovunque. Da segnalare solamente qualche lieve disturbo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 39 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'intervento al polmone al quale si è sottoposto Papa Leone XIV si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. Il pontefice è rientrato in stanza, seguiranno ulteriori informazioni. Lo riferisce la sala stampa vaticana. Prevost è ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma, dove gli è stato asportato un nodulo al polmone. Ad eseguire l'operazione è stata l'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professore Stefano Margaritora. Tragedia a Corsico, nel Milanese un anziano di 77 anni è morto dopo essere stato travolto dalla sua auto. L'uomo era arrivato all'ospedale San Carlo di Milano in codice di massima gravità. L'incidente nel pomeriggio, quando l'uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto la sua autovettura davanti al figlio e al nipotino. L'anziano era stato chiamato poco prima proprio dal figlio, che aveva avuto un problema alla macchina e si era fermato in un parcheggio, luogo dove è avvenuta la tragedia. Avvelenate con la ricina, sarebbero tre le persone su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita. Si tratta di Monia, amica speciale di Gianni Di Vita, Michele, marito di Monia, e una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. Ora diventano fondamentali le quattro perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui i nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ordine del giorno non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Si ragiona intanto sul taglio dell'IRPEF sul ceto medio, la riduzione dell'aliquota dal 43 al 33% prevista sullo scaglione da 50 a 60 mila euro di reddito. L'ipotesi però sembra perdere quota, ma sulla questione si registrano tensioni nella maggioranza. Va fatta, insiste Tajani. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti sul documento programmatico di finanza pubblica e il ministro sbotta. Questi non vogliono lavorare di lunedì e nemmeno il martedì, hanno tanta voglia. Scontri a Parigi a margine del quinto atto delle mobilitazioni studentesche. Tensioni e scontri si sono verificate a Place Vauban. Un'auto di grossa cilindrata è stata incendiata sul Boulevard des Invalides. Le forze dell'ordine hanno eretto un perimetro di sicurezza intorno al veicolo in fiamme, poi spento dai pompieri. Siamo allo sport, il calcio. L'Italia ha pareggiato 1-1 contro la Bielorussia nella semifinale di ritorno degli spareggi per qualificarsi ai mondiali femminili del 2027. All'andata aveva vinto 2-0 in trasferta e si è quindi qualificata per la finale, dove affronterà la Finlandia. Nella partita di ritorno giocata allo stadio Artemio Franchi di Firenze, per l'Italia ha segnato Barbara Bonansea dopo 9 minuti, poi nel secondo tempo ha pareggiato la bielorussa Karina Olkovic. L'Italia sta giocando gli spareggi perché nel girone di qualificazione è arrivata seconda dietro alla Danimarca e davanti a Svezia e Serbia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore avremo tempo via via più asciutto anche sulle estreme regioni meridionali. Nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani tempo stabile e generosamente soleggiato su tutto il paese, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto stazionaria, con sole prevalente ovunque. Da segnalare solamente qualche lieve disturbo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.

0: chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 48 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'intervento al polmone al quale si è sottoposto Papa Leone XIV si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. Il pontefice è rientrato in stanza, seguiranno ulteriori informazioni. Lo riferisce la sala stampa vaticana. Prevost è ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma, dove gli è stato asportato un nodulo al polmone. Ad eseguire l'operazione è stata l'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professore Stefano Margaritora. Tragedia a Corsico, nel milanese un anziano di 77 anni è morto dopo essere stato travolto dalla sua auto. L'uomo era arrivato all'ospedale San Carlo di Milano in codice di massima gravità. L'incidente nel pomeriggio, quando l'uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto la sua autovettura davanti al figlio e al nipotino. L'anziano era stato chiamato poco prima proprio dal figlio, che aveva avuto un problema alla macchina e si era fermato in un parcheggio, luogo dove è avvenuta la tragedia. Avvelenate con la ricina, sarebbero tre le persone su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita. Si tratta di Monia, amica speciale di Gianni Di Vita, Michele, marito di Monia, e una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. Ora diventano fondamentali le quattro perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui i nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ordine del giorno non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Si ragiona intanto sul taglio dell'IRPEF sul ceto medio, la riduzione dell'aliquota dal 43 al 33% prevista sullo scaglione da 50 a 60 mila euro di reddito. L'ipotesi però sembra perdere quota, ma sulla questione si registrano tensioni nella maggioranza. Va fatta, insiste Tajani. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti sul documento programmatico di finanza pubblica e il ministro sbotta. Questi non vogliono lavorare di lunedì e nemmeno il martedì, hanno tanta voglia. Scontri a Parigi a margine del quinto atto delle mobilitazioni studentesche. Tensioni e scontri si sono verificati a Place Vauban. Un'auto di grossa cilindrata è stata incendiata sul Boulevard des Invalides. Le forze dell'ordine hanno eretto un perimetro di sicurezza intorno al veicolo in fiamme, poi spento dai pompieri. Siamo allo sport, il calcio. L'Italia ha pareggiato 1-1 contro la Bielorussia nella semifinale di ritorno degli spareggi per qualificarsi ai mondiali femminili del 2027. All'andata aveva vinto 2-0 in trasferta e si è quindi qualificata per la finale, dove affronterà la Finlandia. Nella partita di ritorno giocata allo stadio Artemio Franchi di Firenze, per l'Italia ha segnato Barbara Bonansea dopo 9 minuti, poi nel secondo tempo ha pareggiato la bielorussa Karina Olkovic. L'Italia sta giocando gli spareggi perché nel girone di qualificazione è arrivata seconda dietro alla Danimarca e davanti a Svezia e Serbia. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore avremo tempo via via più asciutto anche sulle estreme regioni meridionali, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani tempo stabile e generosamente soleggiato su tutto il paese, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto stazionaria, con sole prevalente ovunque. Da segnalare solamente qualche lieve disturbo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 54 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'intervento al polmone al quale si è sottoposto Papa Leone XIV si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. Il pontefice è rientrato in stanza, seguiranno ulteriori informazioni. Lo riferisce la sala stampa vaticana. Prevost è ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma, dove gli è stato asportato un nodulo al polmone. Ad eseguire l'operazione è stata l'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professore Stefano Margaritora. Tragedia a Corsico, nel Milanese un anziano di 77 anni è morto dopo essere stato travolto dalla sua auto. L'uomo era arrivato all'ospedale San Carlo di Milano in codice di massima gravità. L'incidente nel pomeriggio, quando l'uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto la sua autovettura davanti al figlio e al nipotino. L'anziano era stato chiamato poco prima proprio dal figlio, che aveva avuto un problema alla macchina e si era fermato in un parcheggio, luogo dove è avvenuta la tragedia. Avvelenate con la ricina, sarebbero tre le persone su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita. Si tratta di Monia, amica speciale di Gianni Di Vita, Michele, marito di Monia, e una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. Ora diventano fondamentali le quattro perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui i nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ordine del giorno non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Si ragiona intanto sul taglio dell'IRPEF sul ceto medio, la riduzione dell'aliquota dal 43 al 33% prevista sullo scaglione da 50 a 60 mila euro di reddito. L'ipotesi però sembra perdere quota, ma sulla questione si registrano tensioni nella maggioranza. Va fatta, insiste Tajani. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti sul documento programmatico di finanza pubblica e il ministro sbotta. Questi non vogliono lavorare di lunedì e nemmeno il martedì, hanno tanta voglia. Scontri a Parigi a margine del quinto atto delle mobilitazioni studentesche. Tensioni e scontri si sono verificate a Place Vauban. Un'auto di grossa cilindrata è stata incendiata sul Boulevard des Invalides. Le forze dell'ordine hanno eretto un perimetro di sicurezza intorno al veicolo in fiamme, poi spento dai pompieri. Siamo allo sport, il calcio. L'Italia ha pareggiato 1-1 contro la Bielorussia nella semifinale di ritorno degli spareggi per qualificarsi ai mondiali femminili del 2027. All'andata aveva vinto 2-0 in trasferta e si è quindi qualificata per la finale, dove affronterà la Finlandia. Nella partita di ritorno giocata allo stadio Artemio Franchi di Firenze, per l'Italia ha segnato Barbara Bonansea dopo 9 minuti. Poi nel secondo tempo ha pareggiato la bielorussa Karina Olkovic. L'Italia sta giocando gli spareggi perché nel girone di qualificazione è arrivata seconda dietro alla Danimarca e davanti a Svezia e Serbia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore avremo tempo via via più asciutto anche sulle estreme regioni meridionali. Nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani tempo stabile e generosamente soleggiato su tutto il paese, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto stazionaria, con sole prevalente ovunque. Da segnalare solamente qualche lieve disturbo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: GR News.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
5: Sono le 22 e 2 minuti.
6: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Otto Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria,

0: frequenza destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Al Policlinico Gemelli di Roma Papa Leone XIV si è sottoposto all'intervento per asportare un nodulo al polmone che il pontefice ha detto essere allo stato iniziale circoscritto e che è stato scoperto durante un check-up di routine. L'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Papa è rientrato in stanza, secondo quanto ha reso noto la sala stampa vaticana. Omicidio in un appartamento a Prato. Un uomo di nazionalità cinese è stato trovato morto nella tarda mattinata di oggi in via Marini, nella Chinatown della città toscana. La vittima, che non è ancora stata identificata, stando alle prime informazioni, è stata uccisa con due colpi di pistola e il suo corpo è poi stato dato alle fiamme. Un tentativo di cancellare le tracce del delitto, si ipotizza. Arrestato per l'omicidio un 53enne connazionale della vittima che avrebbe confessato il delitto. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge per l'ILVA. Tra le misure è previsto il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto, favorire la reindustrializzazione delle aree ex ILVA, attrarre nuovi investimenti nell'area di Taranto e sostenere la ricollocazione dei lavoratori coinvolti nella crisi. In particolare è previsto il mantenimento in riscaldo degli impianti dell'area caldo fino alla pronuncia della Cassazione e l'erogazione dell'ultima tranche del prestito pari a 40,5 milioni in favore di Acciaierie d'Italia INAS, sulla base della decisione della Commissione europea del febbraio scorso. Dall'estero a Riyadh si è udita una forte esplosione, secondo quanto riferito dai giornalisti della France Press, dopo un allarme aereo diramato dalle autorità dell'Arabia Saudita, regolarmente presa di mira negli ultimi giorni dagli attacchi degli Houthi filo iraniani dello Yemen. Esplosioni sono state udite da testimoni anche nei pressi di un impianto Aramco nell'est del paese. Stati Uniti. Kimberly Guilfoyle ha lasciato l'incarico di ambasciatrice statunitense in Grecia dopo le pressioni dell'amministrazione Trump. L'ex del figlio maggiore di Trump, Don Jr., respinge però le accuse di corruzione mosse nei suoi confronti per le quali la stessa amministrazione le ha chiesto di dimettersi. Accuse false, intendo difendermi. In una serie di articoli, il Wall Street Journal ha scritto che Guilfoyle ha chiesto $100,000 ad un finanziatore del mondo MAGA per pagare il conto della sua carta di credito e si è fatta pagare viaggi di lusso. Arriva il nuovo codice della strada. Il decreto legislativo approda all'esame del Consiglio dei Ministri dopo un ampio confronto con le associazioni di settore, i tecnici e le imprese. Tra le novità, spiega una nota del Ministero delle Infrastrutture, multe più basse ed eque ed un inasprimento delle misure contro i comportamenti più pericolosi, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza di tutti gli utenti della strada, stretta anche per chi viaggia senza assicurazione e non potrà più circolare. Il divieto è a tempo indeterminato. Il provvedimento punta inoltre a semplificare le procedure per il contrassegno unificato per disabili. Ed è tutto. A più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore avremo tempo via via più asciutto anche sulle estreme regioni meridionali, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani tempo stabile e generosamente soleggiato su tutto il paese, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto stazionaria, con sole prevalente ovunque. Da segnalare solamente qualche lieve disturbo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 22 e 15 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Al Policlinico Gemelli di Roma Papa Leone XIV si è sottoposto all'intervento per asportare un nodulo al polmone che il pontefice ha detto essere allo stato iniziale circoscritto e che è stato scoperto durante un check-up di routine. L'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Papa è rientrato in stanza, secondo quanto ha reso noto la sala stampa vaticana. Omicidio in un appartamento a Prato. Un uomo di nazionalità cinese è stato trovato morto nella tarda mattinata di oggi in via Marini, nella Chinatown della città toscana. La vittima, che non è ancora stata identificata, stando alle prime informazioni, è stata uccisa con due colpi di pistola e il suo corpo è poi stato dato alle fiamme. Un tentativo di cancellare le tracce del delitto, si ipotizza. Arrestato per l'omicidio un 53enne connazionale della vittima che avrebbe confessato il delitto. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge per l'ILVA. Tra le misure è previsto il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto, favorire la reindustrializzazione delle aree ex ILVA, attrarre nuovi investimenti nell'area di Taranto e sostenere la ricollocazione dei lavoratori coinvolti nella crisi. In particolare è previsto il mantenimento in riscaldo degli impianti dell'area caldo fino alla pronuncia della Cassazione e l'erogazione dell'ultima tranche del prestito pari a 40,5 milioni in favore di Acciaierie d'Italia INAS, sulla base della decisione della Commissione europea del febbraio scorso. Dall'estero a Riyadh si è udita una forte esplosione, secondo quanto riferito dai giornalisti della France Press, dopo un allarme aereo diramato dalle autorità dell'Arabia Saudita, regolarmente presa di mira negli ultimi giorni dagli attacchi degli Houthi filo iraniani dello Yemen. Esplosioni sono state udite da testimoni anche nei pressi di un impianto Aramco nell'est del paese. Stati Uniti. Kimberly Guilfoyle ha lasciato l'incarico di ambasciatrice statunitense in Grecia dopo le pressioni dell'amministrazione Trump. L'ex del figlio maggiore di Trump, Don Jr., respinge però le accuse di corruzione mosse nei suoi confronti per le quali la stessa amministrazione le ha chiesto di dimettersi. Accuse false, intendo difendermi. In una serie di articoli, il Wall Street Journal ha scritto che Guilfoyle ha chiesto $100,000 ad un finanziatore del mondo MAGA per pagare il conto della sua carta di credito e si è fatta pagare viaggi di lusso. Arriva il nuovo codice della strada. Il decreto legislativo approda l'esame del Consiglio dei Ministri dopo un ampio confronto con le associazioni di settore, i tecnici e le imprese. Tra le novità, spiega una nota del Ministero delle Infrastrutture, multe più basse ed eque ed un inasprimento delle misure contro i comportamenti più pericolosi, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza di tutti gli utenti della strada, stretta anche per chi viaggia senza assicurazione e non potrà più circolare. Il divieto è a tempo indeterminato. Il provvedimento punta inoltre a semplificare le procedure per il contrassegno unificato per disabili. Ed è tutto. A più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore avremo tempo via via più asciutto anche sulle estreme regioni meridionali. Nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani tempo stabile e generosamente soleggiato su tutto il paese, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto stazionaria, con sole prevalente ovunque. Da segnalare solamente qualche lieve disturbo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 22 e 22 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Al Policlinico Gemelli di Roma Papa Leone XIV si è sottoposto all'intervento per asportare un nodulo al polmone che il pontefice ha detto essere allo stato iniziale circoscritto e che è stato scoperto durante un check-up di routine. L'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Papa è rientrato in stanza, secondo quanto ha reso noto la sala stampa vaticana. Omicidio in un appartamento a Prato. Un uomo di nazionalità cinese è stato trovato morto nella tarda mattinata di oggi in via Marini, nella Chinatown della città toscana. La vittima, che non è ancora stata identificata, stando alle prime informazioni, è stata uccisa con due colpi di pistola e il suo corpo è poi stato dato alle fiamme. Un tentativo di cancellare le tracce del delitto, si ipotizza. Arrestato per l'omicidio un 53enne connazionale della vittima che avrebbe confessato il delitto. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge per l'Ilva. Tra le misure è previsto il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto, favorire la reindustrializzazione delle aree ex Ilva, attrarre nuovi investimenti nell'area di Taranto e sostenere la ricollocazione dei lavoratori coinvolti nella crisi. In particolare è previsto il mantenimento in riscaldo degli impianti dell'area caldo fino alla pronuncia della Cassazione e l'erogazione dell'ultima tranche del prestito pari a 40,5 milioni in favore di Acciaierie d'Italia in As, sulla base della decisione della Commissione europea del febbraio scorso. Dall'estero a Riyadh si è udita una forte esplosione, secondo quanto riferito dai giornalisti della France Press, dopo un allarme aereo diramato dalle autorità dell'Arabia Saudita, regolarmente presa di mira negli ultimi giorni dagli attacchi degli Houthi filo iraniani dello Yemen. Esplosioni sono state udite da testimoni anche nei pressi di un impianto Aramco nell'est del paese. Stati Uniti. Kimberly Guilfoyle ha lasciato l'incarico di ambasciatrice statunitense in Grecia dopo le pressioni dell'amministrazione Trump. L'ex del figlio maggiore di Trump, Don Jr., respinge però le accuse di corruzione mosse nei suoi confronti per le quali la stessa amministrazione le ha chiesto di dimettersi. Accuse false, intendo difendermi. In una serie di articoli, il Wall Street Journal ha scritto che Guilfoyle ha chiesto $100,000 ad un finanziatore del mondo MAGA per pagare il conto della sua carta di credito e si è fatta pagare viaggi di lusso. Arriva il nuovo codice della strada. Il decreto legislativo approda l'esame del Consiglio dei Ministri dopo un ampio confronto con le associazioni di settore, i tecnici e le imprese. Tra le novità, spiega una nota del Ministero delle Infrastrutture, multe più basse ed eque ed un inasprimento delle misure contro i comportamenti più pericolosi, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza di tutti gli utenti della strada, stretta anche per chi viaggia senza assicurazione e non potrà più circolare. Il divieto è a tempo indeterminato. Il provvedimento punta inoltre a semplificare le procedure per il contrassegno unificato per disabili. Ed è tutto. A più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore avremo tempo via via più asciutto anche sulle estreme regioni meridionali, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani tempo stabile e generosamente soleggiato su tutto il paese, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto stazionaria, con sole prevalente ovunque. Da segnalare solamente qualche lieve disturbo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
0: Sono le 22 e 27 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Al Policlinico Gemelli di Roma Papa Leone XIV si è sottoposto all'intervento per asportare un nodulo al polmone che il pontefice ha detto essere allo stato iniziale circoscritto e che è stato scoperto durante un check-up di routine. L'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Papa è rientrato in stanza, secondo quanto ha reso noto la sala stampa vaticana. Omicidio in un appartamento a Prato. Un uomo di nazionalità cinese è stato trovato morto nella tarda mattinata di oggi in via Marini, nella Chinatown della città toscana. La vittima, che non è ancora stata identificata, stando alle prime informazioni, è stata uccisa con due colpi di pistola e il suo corpo è poi stato dato alle fiamme. Un tentativo di cancellare le tracce del delitto, si ipotizza. Arrestato per l'omicidio un 53enne connazionale della vittima, che avrebbe confessato il delitto. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge per l'ILVA. Tra le misure è previsto il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto, favorire la reindustrializzazione delle aree ex ILVA, attrarre nuovi investimenti nell'area di Taranto e sostenere la ricollocazione dei lavoratori coinvolti nella crisi. In particolare è previsto il mantenimento in riscaldo degli impianti dell'area caldo fino alla pronuncia della Cassazione e l'erogazione dell'ultima tranche del prestito pari a 40,5 milioni in favore di Acciaierie d'Italia INAS, sulla base della decisione della Commissione europea del febbraio scorso. Dall'estero, a Riyadh si è udita una forte esplosione, secondo quanto riferito dai giornalisti della France Press, dopo un allarme aereo diramato dalle autorità dell'Arabia Saudita, regolarmente presa di mira negli ultimi giorni dagli attacchi degli Houthi filo iraniani dello Yemen. Esplosioni sono state udite da testimoni anche nei pressi di un impianto Aramco nell'est del paese. Stati Uniti. Kimberly Guilfoyle ha lasciato l'incarico di ambasciatrice statunitense in Grecia dopo le pressioni dell'amministrazione Trump. L'ex del figlio maggiore di Trump, Don Jr., respinge però le accuse di corruzione mosse nei suoi confronti, per le quali la stessa amministrazione le ha chiesto di dimettersi. Accuse false, intendo difendermi. In una serie di articoli, il Wall Street Journal ha scritto che Guilfoyle ha chiesto $100,000 ad un finanziatore del mondo MAGA per pagare il conto della sua carta di credito e si è fatta pagare viaggi di lusso. Arriva il nuovo codice della strada. Il decreto legislativo approda l'esame del Consiglio dei Ministri dopo un ampio confronto con le associazioni di settore, i tecnici e le imprese. Tra le novità, spiega una nota del Ministero delle Infrastrutture, multe più basse ed eque ed un inasprimento delle misure contro i comportamenti più pericolosi, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Stretta anche per chi viaggia senza assicurazione, non potrà più circolare. Il divieto è a tempo indeterminato. Il provvedimento punta inoltre a semplificare le procedure per il contrassegno unificato per disabili. Ed è tutto. A più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore avremo tempo via via più asciutto anche sulle estreme regioni meridionali. Nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani tempo stabile e generosamente soleggiato su tutto il paese, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto stazionaria, con sole prevalente ovunque. Da segnalare solamente qualche lieve disturbo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: GR News. Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 22:35.
3: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Al Policlinico Gemelli di Roma Papa Leone XIV si è sottoposto all'intervento per asportare un nodulo al polmone che il pontefice ha detto essere allo stato iniziale circoscritto e che è stato scoperto durante un check-up di routine. L'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Papa è rientrato in stanza, secondo quanto ha reso noto la sala stampa vaticana. Omicidio in un appartamento a Prato. Un uomo di nazionalità cinese è stato trovato morto nella tarda mattinata di oggi in via Marini, nella Chinatown della città toscana. La vittima, che non è ancora stata identificata, stando alle prime informazioni, è stata uccisa con due colpi di pistola e il suo corpo è poi stato dato alle fiamme. Un tentativo di cancellare le tracce del delitto, si ipotizza. Arrestato per l'omicidio un 53enne connazionale della vittima che avrebbe confessato il delitto. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge per l'ILVA. Tra le misure è previsto il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto, favorire la reindustrializzazione delle aree ex ILVA, attrarre nuovi investimenti nell'area di Taranto e sostenere la ricollocazione dei lavoratori coinvolti nella crisi. In particolare è previsto il mantenimento in riscaldo degli impianti dell'area caldo fino alla pronuncia della Cassazione e l'erogazione dell'ultima tranche del prestito pari a 40,5 milioni in favore di Acciaierie d'Italia INAS, sulla base della decisione della Commissione europea del febbraio scorso. Dall'estero a Riyadh si è udita una forte esplosione, secondo quanto riferito dai giornalisti della France Press, dopo un allarme aereo diramato dalle autorità dell'Arabia Saudita, regolarmente presa di mira negli ultimi giorni dagli attacchi degli Houthi filo iraniani dello Yemen. Esplosioni sono state udite da testimoni anche nei pressi di un impianto Aramco nell'est del paese. Stati Uniti. Kimberly Guilfoyle ha lasciato l'incarico di ambasciatrice statunitense in Grecia dopo le pressioni dell'amministrazione Trump. L'ex del figlio maggiore di Trump, Don Jr., respinge però le accuse di corruzione mosse nei suoi confronti per le quali la stessa amministrazione le ha chiesto di dimettersi. Accuse false, intendo difendermi. In una serie di articoli, il Wall Street Journal ha scritto che Guilfoyle ha chiesto $100,000 ad un finanziatore del mondo MAGA per pagare il conto della sua carta di credito e si è fatta pagare viaggi di lusso. Arriva il nuovo codice della strada. Il decreto legislativo approda l'esame del Consiglio dei Ministri dopo un ampio confronto con le associazioni di settore, i tecnici e le imprese. Tra le novità, spiega una nota del Ministero delle Infrastrutture, multe più basse ed eque ed un inasprimento delle misure contro i comportamenti più pericolosi, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza di tutti gli utenti della strada, stretta anche per chi viaggia senza assicurazione e non potrà più circolare. Il divieto è a tempo indeterminato. Il provvedimento punta inoltre a semplificare le procedure per il contrassegno unificato per disabili. Ed è tutto. A più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore avremo tempo via via più asciutto anche sulle estreme regioni meridionali, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani tempo stabile e generosamente soleggiato su tutto il paese, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto stazionaria, con sole prevalente ovunque. Da segnalare solamente qualche lieve disturbo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Le notizie che contano ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.

0: Sono le 22 e 42 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Al Policlinico Gemelli di Roma Papa Leone XIV si è sottoposto all'intervento per asportare un nodulo al polmone che il pontefice ha detto essere allo stato iniziale circoscritto e che è stato scoperto durante un check-up di routine. L'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Papa è rientrato in stanza, secondo quanto ha reso noto la sala stampa vaticana. Omicidio in un appartamento a Prato. Un uomo di nazionalità cinese è stato trovato morto nella tarda mattinata di oggi in via Marini, nella Chinatown della città toscana. La vittima, che non è ancora stata identificata, stando alle prime informazioni, è stata uccisa con due colpi di pistola e il suo corpo è poi stato dato alle fiamme. Un tentativo di cancellare le tracce del delitto, si ipotizza. Arrestato per l'omicidio un 53enne connazionale della vittima che avrebbe confessato il delitto. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge per l'ILVA. Tra le misure è previsto il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto, favorire la reindustrializzazione delle aree ex ILVA, attrarre nuovi investimenti nell'area di Taranto e sostenere la ricollocazione dei lavoratori coinvolti nella crisi. In particolare è previsto il mantenimento in riscaldo degli impianti dell'area caldo fino alla pronuncia della Cassazione e l'erogazione dell'ultima tranche del prestito pari a 40,5 milioni in favore di Acciaierie d'Italia INAS, sulla base della decisione della Commissione europea del febbraio scorso. Dall'estero a Riyadh si è udita una forte esplosione, secondo quanto riferito dai giornalisti della France Press, dopo un allarme aereo diramato dalle autorità dell'Arabia Saudita, regolarmente presa di mira negli ultimi giorni dagli attacchi degli Houthi filo iraniani dello Yemen. Esplosioni sono state udite da testimoni anche nei pressi di un impianto Aramco nell'est del paese. Stati Uniti. Kimberly Guilfoyle ha lasciato l'incarico di ambasciatrice statunitense in Grecia dopo le pressioni dell'amministrazione Trump. L'ex del figlio maggiore di Trump, Don Jr., respinge però le accuse di corruzione mosse nei suoi confronti per le quali la stessa amministrazione le ha chiesto di dimettersi. Accuse false, intendo difendermi. In una serie di articoli, il Wall Street Journal ha scritto che Guilfoyle ha chiesto $100,000 ad un finanziatore del mondo MAGA per pagare il conto della sua carta di credito e si è fatta pagare viaggi di lusso. Arriva il nuovo codice della strada. Il decreto legislativo approda all'esame del Consiglio dei Ministri dopo un ampio confronto con le associazioni di settore, i tecnici e le imprese. Tra le novità, spiega una nota del Ministero delle Infrastrutture, multe più basse ed eque ed un inasprimento delle misure contro i comportamenti più pericolosi, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza di tutti gli utenti della strada, stretta anche per chi viaggia senza assicurazione e non potrà più circolare. Il divieto è a tempo indeterminato. Il provvedimento punta inoltre a semplificare le procedure per il contrassegno unificato per disabili. Ed è tutto. A più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore avremo tempo via via più asciutto anche sulle estreme regioni meridionali. Nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani tempo stabile e generosamente soleggiato su tutto il paese, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto stazionaria, con sole prevalente ovunque. Da segnalare solamente qualche lieve disturbo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Hai.
1: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
2: Sono le 22 e 49 minuti.
3: News.
4: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Al Policlinico Gemelli di Roma Papa Leone XIV si è sottoposto all'intervento per asportare un nodulo al polmone che il pontefice ha detto essere allo stato iniziale circoscritto e che è stato scoperto durante un check-up di routine. L'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Papa è rientrato in stanza, secondo quanto ha reso noto la sala stampa vaticana. Omicidio in un appartamento a Prato. Un uomo di nazionalità cinese è stato trovato morto nella tarda mattinata di oggi in via Marini, nella Chinatown della città toscana. La vittima, che non è ancora stata identificata, stando alle prime informazioni, è stata uccisa con due colpi di pistola e il suo corpo è poi stato dato alle fiamme. Un tentativo di cancellare le tracce del delitto si ipotizza. Arrestato per l'omicidio un 53enne connazionale della vittima che avrebbe confessato il delitto. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge per l'ILVA. Tra le misure è previsto il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto, favorire la reindustrializzazione delle aree ex ILVA, attrarre nuovi investimenti nell'area di Taranto e sostenere la ricollocazione dei lavoratori coinvolti nella crisi. In particolare è previsto il mantenimento in riscaldo degli impianti dell'area caldo fino alla pronuncia della Cassazione e l'erogazione dell'ultima tranche del prestito pari a 40,5 milioni in favore di Acciaierie d'Italia INAS, sulla base della decisione della Commissione europea del febbraio scorso. Dall'estero a Riyadh si è udita una forte esplosione, secondo quanto riferito dai giornalisti della France Press, dopo un allarme aereo diramato dalle autorità dell'Arabia Saudita, regolarmente presa di mira negli ultimi giorni dagli attacchi degli Houthi filo iraniani dello Yemen. Esplosioni sono state udite da testimoni anche nei pressi di un impianto Aramco nell'est del paese. Stati Uniti. Kimberly Guilfoyle ha lasciato l'incarico di ambasciatrice statunitense in Grecia dopo le pressioni dell'amministrazione Trump. L'ex del figlio maggiore di Trump, Don Jr., respinge però le accuse di corruzione mosse nei suoi confronti per le quali la stessa amministrazione le ha chiesto di dimettersi. Accuse false, intendo difendermi. In una serie di articoli, il Wall Street Journal ha scritto che Guilfoyle ha chiesto $100,000 ad un finanziatore del mondo MAGA per pagare il conto della sua carta di credito e si è fatta pagare viaggi di lusso. Arriva il nuovo codice della strada. Il decreto legislativo approda l'esame del Consiglio dei Ministri dopo un ampio confronto con le associazioni di settore, i tecnici e le imprese. Tra le novità, spiega una nota del Ministero delle Infrastrutture, multe più basse ed eque ed un inasprimento delle misure contro i comportamenti più pericolosi, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Stretta anche per chi viaggia senza assicurazione, non potrà più circolare. Il divieto è a tempo indeterminato. Il provvedimento punta inoltre a semplificare le procedure per il contrassegno unificato per disabili. Ed è tutto. A più tardi.
3: Meteo.
5: Nelle prossime ore avremo tempo via via più asciutto anche sulle estreme regioni meridionali. Nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani tempo stabile e generosamente soleggiato su tutto il paese, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto stazionaria, con sole prevalente ovunque. Da segnalare solamente qualche lieve disturbo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.

0: Sono le 22 e 57 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Al Policlinico Gemelli di Roma Papa Leone XIV si è sottoposto all'intervento per asportare un nodulo al polmone che il pontefice ha detto essere allo stato iniziale circoscritto e che è stato scoperto durante un check-up di routine. L'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Papa è rientrato in stanza, secondo quanto ha reso noto la sala stampa vaticana. Omicidio in un appartamento a Prato. Un uomo di nazionalità cinese è stato trovato morto nella tarda mattinata di oggi in via Marini, nella Chinatown della città toscana. La vittima, che non è ancora stata identificata, stando alle prime informazioni, è stata uccisa con due colpi di pistola e il suo corpo è poi stato dato alle fiamme. Un tentativo di cancellare le tracce del delitto, si ipotizza. Arrestato per l'omicidio un 53enne connazionale della vittima che avrebbe confessato il delitto. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge per l'ILVA. Tra le misure è previsto il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto, favorire la reindustrializzazione delle aree ex ILVA, attrarre nuovi investimenti nell'area di Taranto e sostenere la ricollocazione dei lavoratori coinvolti nella crisi. In particolare è previsto il mantenimento in riscaldo degli impianti dell'area caldo fino alla pronuncia della Cassazione e l'erogazione dell'ultima tranche del prestito pari a 40,5 milioni in favore di Acciaierie d'Italia INAS, sulla base della decisione della Commissione europea del febbraio scorso. Dall'estero a Riyadh si è udita una forte esplosione, secondo quanto riferito dai giornalisti della France Press, dopo un allarme aereo diramato dalle autorità dell'Arabia Saudita, regolarmente presa di mira negli ultimi giorni dagli attacchi degli Houthi filo iraniani dello Yemen. Esplosioni sono state udite da testimoni anche nei pressi di un impianto Aramco nell'est del paese. Stati Uniti. Kimberly Guilfoyle ha lasciato l'incarico di ambasciatrice statunitense in Grecia dopo le pressioni dell'amministrazione Trump. L'ex del figlio maggiore di Trump, Don Jr., respinge però le accuse di corruzione mosse nei suoi confronti per le quali la stessa amministrazione le ha chiesto di dimettersi. Accuse false, intendo difendermi. In una serie di articoli, il Wall Street Journal ha scritto che Guilfoyle ha chiesto $100,000 ad un finanziatore del mondo MAGA per pagare il conto della sua carta di credito e si è fatta pagare viaggi di lusso. Arriva il nuovo codice della strada. Il decreto legislativo approda l'esame del Consiglio dei Ministri dopo un ampio confronto con le associazioni di settore, i tecnici e le imprese. Tra le novità, spiega una nota del Ministero delle Infrastrutture, multe più basse ed eque ed un inasprimento delle misure contro i comportamenti più pericolosi, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Stretta anche per chi viaggia senza assicurazione, non potrà più circolare. Il divieto è a tempo indeterminato. Il provvedimento punta inoltre a semplificare le procedure per il contrassegno unificato per disabili. Ed è tutto. A più tardi.
1: GR News.
3: Io amo lo spazio.
4: Anche noi. È la nostra casa.
5: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
3: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
6: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
0: Sono le 23 ed un minuto.
7: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
8: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Papa Leone XIV è stato sottoposto, come programmato, all'intervento di chirurgia toracica. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con una tecnica videoassistita. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami preoperatori. Lo si legge nel bollettino medico diffuso dalla sala stampa vaticana. Il pontefice, prosegue il bollettino, è stato in sala operatoria per circa 3 ore. La durata dell'intervento è stata invece di 90 minuti. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. Il Papa si è svegliato regolarmente ed è rientrato dopo un breve periodo.

0: Trieste e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo. È l'esito di uno dei quesiti posti dal GIP di Trieste ai periti che saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe di Liliana non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo piano per i Campi Flegrei, la zona vulcanica vicino Napoli soggetta a bradisismo. Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci ha detto che il piano non serve a gestire l'emergenza, ma servirà a creare un sistema per la gestione strutturale di questo territorio. Il piano stanzia 1 miliardo di euro per complessivi 10 anni e prevede incentivi al trasferimento delle più di 80.000 persone che vivono ai Campi Flegrei, in particolare di quelle che stanno negli edifici e nelle zone più a rischio. Previsto anche un contributo per l'adeguamento e la messa in sicurezza degli edifici. Dall'estero, la coalizione saudita ha annunciato di aver intercettato 3 missili lanciati contro Riyadh e il sud dell'Arabia. Nella capitale si è udita una forte esplosione riconducibile alla difesa aerea che si è attivata per neutralizzare i vettori. Nell'est del paese alcuni testimoni avrebbero udito esplosioni nei pressi di un impianto Aramco. Economia. In Italia tra il 2000 e il 2025 i prezzi al consumo sono aumentati in media del 63%. Per l'abitazione e le utenze sono cresciuti del 119%, mentre sono saliti di appena il 16% per la sanità e addirittura sono scesi del 58% per i beni e i servizi legati all'informazione e alla comunicazione. E la fotografia scattata dal report Storie di dati dell'Istat appena pubblicato con riferimento ai prezzi al consumo nel quale si chiarisce che se per gli affitti l'aumento è del 51%, per le utenze, bollette elettriche e gas l'incremento è del 145%. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani poi avremo tempo stabile e generosamente soleggiato su tutta l'Italia, con al massimo poche nubi a carattere sparso. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione rimarrà quasi del tutto invariata, con sole protagonista ovunque. Da segnalare solo qualche lieve disturbo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: le 23 e 12 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Papa Leone XIV è stato sottoposto, come programmato, all'intervento di chirurgia toracica. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con una tecnica videoassistita. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami preoperatori. Lo si legge nel bollettino medico diffuso dalla sala stampa vaticana. Il pontefice, prosegue il bollettino, è stato in sala operatoria per circa 3 ore. La durata dell'intervento è stata invece di 90 minuti. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. Il Papa si è svegliato regolarmente ed è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al decimo piano. Novità nel caso di Liliana Resinovic: alcune tracce di DNA appartenenti ad uno stesso uomo ignoto sono state trovate sui jeans della donna scomparsa il 14 dicembre del 2021, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo. È l'esito di uno dei quesiti posti dal GIP di Trieste ai periti, che saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe di Liliana non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo piano per i Campi Flegrei, la zona vulcanica vicino Napoli soggetta a bradisismo. Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci ha detto che il piano non serve a gestire l'emergenza, ma servirà a creare un sistema per la gestione strutturale di questo territorio. Il piano stanzia 1 miliardo di euro per complessivi 10 anni e prevede incentivi al trasferimento delle più di 80.000 persone che vivono ai Campi Flegrei, in particolare di quelle che stanno negli edifici e nelle zone più a rischio. Previsto anche un contributo per l'adeguamento e la messa in sicurezza degli edifici. Dall'estero, la coalizione saudita ha annunciato di aver intercettato 3 missili lanciati contro Riyadh e il sud dell'Arabia. Nella capitale si è udita una forte esplosione riconducibile alla difesa aerea che si è attivata per neutralizzare i vettori. Nell'est del paese alcuni testimoni avrebbero udito esplosioni nei pressi di un impianto Aramco. Economia. In Italia tra il 2000 e il 2025 i prezzi al consumo sono aumentati in media del 63%. Per l'abitazione e le utenze sono cresciuti del 119%, mentre sono saliti di appena il 16% per la sanità e addirittura sono scesi del 58% per i beni e i servizi legati all'informazione e alla comunicazione. È la fotografia scattata dal report Storie di dati dell'Istat appena pubblicato con riferimento ai prezzi al consumo, nel quale si chiarisce che se per gli affitti l'aumento è del 51%, per le utenze, bollette elettriche e gas l'incremento è del 145%. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani poi avremo tempo stabile e generosamente soleggiato su tutta l'Italia, con al massimo poche nubi a carattere sparso. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione rimarrà quasi del tutto invariata, con sole protagonista ovunque. Da segnalare solo qualche lieve disturbo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: sono le 23 e 19 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Papa Leone XIV è stato sottoposto, come programmato, all'intervento di chirurgia toracica. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con una tecnica video assistita. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami preoperatori. Lo si legge nel bollettino medico diffuso dalla sala stampa vaticana. Il pontefice, prosegue il bollettino, è stato in sala operatoria per circa 3 ore. La durata dell'intervento è stata invece di 90 minuti. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. Il Papa si è svegliato regolarmente ed è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al 10° piano. Novità nel caso di Liliana Resinovic: alcune tracce di DNA appartenente ad uno stesso uomo ignoto sono state trovate sui jeans della donna scomparsa il 14 dicembre del 2021, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo. È l'esito di uno dei quesiti posti dal GIP di Trieste ai periti, che saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe di Liliana non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo piano per i Campi Flegrei, la zona vulcanica vicino Napoli soggetta a bradisismo. Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci ha detto che il piano non serve a gestire l'emergenza, ma servirà a creare un sistema per la gestione strutturale di questo territorio. Il piano stanzia 1 miliardo di euro per complessivi 10 anni e prevede incentivi al trasferimento delle più di 80.000 persone che vivono ai Campi Flegrei, in particolare di quelle che stanno negli edifici e nelle zone più a rischio. Previsto anche un contributo per l'adeguamento e la messa in sicurezza degli edifici. Dall'estero, la coalizione saudita ha annunciato di aver intercettato 3 missili lanciati contro Riyadh e il sud dell'Arabia. Nella capitale si è udita una forte esplosione riconducibile alla difesa aerea, che si è attivata per neutralizzare i vettori. Nell'est del paese alcuni testimoni avrebbero udito esplosioni nei pressi di un impianto Aramco. Economia. In Italia tra il 2000 e il 2025 i prezzi al consumo sono aumentati in media del 63%. Per l'abitazione e le utenze sono cresciuti del 119%, mentre sono saliti di appena il 16% per la sanità e addirittura sono scesi del 58% per i beni e i servizi legati all'informazione e alla comunicazione. È la fotografia scattata dal report Storie di dati dell'Istat appena pubblicato con riferimento ai prezzi al consumo, nel quale si chiarisce che se per gli affitti l'aumento è del 51%, per le utenze, bollette elettriche e gas l'incremento è del 145%. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani poi avremo tempo stabile e generosamente soleggiato su tutta l'Italia, con al massimo poche nubi a carattere sparso. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione rimarrà quasi del tutto invariata, con sole protagonista ovunque. Da segnalare solo qualche lieve disturbo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 23 e 23 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Papa Leone XIV è stato sottoposto, come programmato, all'intervento di chirurgia toracica. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con una tecnica video assistita. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami preoperatori. Lo si legge nel bollettino medico diffuso dalla sala stampa vaticana. Il pontefice, prosegue il bollettino, è stato in sala operatoria per circa 3 ore. La durata dell'intervento l'intervento è stata invece di 90 minuti. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. Il Papa si è svegliato regolarmente ed è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al decimo piano. Novità nel caso di Liliana Resinovic: alcune tracce di DNA appartenenti ad uno stesso uomo ignoto sono state trovate sui jeans della donna scomparsa il 14 dicembre del 2021, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo. È l'esito di uno dei quesiti posti dal GIP di Trieste ai periti, che saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe di Liliana non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo piano per i Campi Flegrei, la zona vulcanica vicino Napoli soggetta a bradisismo. Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci ha detto che il piano non serve a gestire l'emergenza, ma servirà a creare un sistema per la gestione strutturale di questo territorio. Il piano stanzia 1 miliardo di euro per complessivi 10 anni e prevede incentivi al trasferimento delle più di 80.000 persone che vivono ai Campi Flegrei, in particolare di quelle che stanno negli edifici e nelle zone più a rischio. Previsto anche un contributo per l'adeguamento e la messa in sicurezza degli edifici. Dall'estero, la coalizione saudita ha annunciato di aver intercettato 3 missili lanciati contro Riyadh e il sud dell'Arabia. Nella capitale si è udita una forte esplosione riconducibile alla difesa aerea che si è attivata per neutralizzare i vettori. Nell'est del paese alcuni testimoni avrebbero udito esplosioni nei pressi di un impianto Aramco. Economia. In Italia tra il 2000 e il 2025 i prezzi al consumo sono aumentati in media del 63%. Per l'abitazione e le utenze sono cresciuti del 119%, mentre sono saliti di appena il 16% per la sanità e addirittura sono scesi del 58% per i beni e i servizi legati all'informazione e alla comunicazione. È la fotografia scattata dal report Storie di dati dell'Istat appena pubblicato con riferimento ai prezzi al consumo, nel quale si chiarisce che se per gli affitti l'aumento è del 51%, per le utenze, bollette elettriche e gas l'incremento è del 145%. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani poi avremo tempo stabile e generosamente soleggiato su tutta l'Italia, con al massimo poche nubi a carattere sparso. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione rimarrà quasi del tutto invariata, con sole protagonista ovunque, da segnalare solo qualche lieve disturbo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: GR News. Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
1: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
2: Sono le 23 e 31 minuti.
0: News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Papa Leone XIV è stato sottoposto, come programmato, all'intervento di chirurgia toracica. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con una tecnica video assistita. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami preoperatori. Lo si legge nel bollettino medico diffuso dalla sala stampa vaticana. Il pontefice, prosegue il bollettino, è stato in sala operatoria per circa 3 ore. La durata dell'intervento è stata invece di 90 minuti. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. Il Papa si è svegliato regolarmente ed è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al 10° piano. Novità nel caso di Liliana Resinovic: alcune tracce di DNA appartenenti ad uno stesso uomo ignoto sono state trovate sui jeans della donna scomparsa il 14 dicembre del 2021, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo. È l'esito di uno dei quesiti posti dal GIP di Trieste ai periti, che saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe di Liliana non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo piano per i Campi Flegrei, la zona vulcanica vicino Napoli soggetta a bradisismo. Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci ha detto che il piano non serve a gestire l'emergenza, ma servirà a creare un sistema per la gestione strutturale di questo territorio. Il piano stanzia 1 miliardo di euro per complessivi 10 anni e prevede incentivi al trasferimento delle più di 80.000 persone che vivono ai Campi Flegrei, in particolare di quelle che stanno negli edifici e nelle zone più a rischio. Previsto anche un contributo per l'adeguamento e la messa in sicurezza degli edifici. Dall'estero, la coalizione saudita ha annunciato di aver intercettato 3 missili lanciati contro Riyadh e il sud dell'Arabia. Nella capitale si è udita una forte esplosione riconducibile alla difesa aerea che si è attivata per neutralizzare i vettori. Nell'est del paese alcuni testimoni avrebbero udito esplosioni nei pressi di un impianto Aramco. Economia. In Italia tra il 2000 e il 2025 i prezzi al consumo sono aumentati in media del 63%. Per l'abitazione e le utenze sono cresciuti del 119%, mentre sono saliti di appena il 16% per la sanità e addirittura sono scesi del 58% per i beni e i servizi legati all'informazione e alla comunicazione. E la fotografia scattata dal report Storie di dati dell'Istat appena pubblicato con riferimento ai prezzi al consumo, nel quale si chiarisce che se per gli affitti l'aumento è del 51%, per le utenze, bollette elettriche e gas l'incremento è del 145%. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani poi avremo tempo stabile e generosamente soleggiato su tutta l'Italia, con al massimo poche nubi a carattere sparso. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione rimarrà quasi del tutto invariata, con sole protagonista ovunque. Da segnalare solo qualche lieve disturbo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: sono le 23 e 37 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Papa Leone XIV è stato sottoposto, come programmato, all'intervento di chirurgia toracica. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con una tecnica videoassistita. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami preoperatori. Lo si legge nel bollettino medico diffuso dalla sala stampa vaticana. Il pontefice, prosegue il bollettino, è stato in sala operatoria per circa 3 ore. La durata dell'intervento è stata invece di 90 minuti. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. Il Papa si è svegliato regolarmente ed è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al 10° piano. Novità nel caso di Liliana Resinovic. Alcune tracce di DNA appartenente ad uno stesso uomo ignoto sono state trovate sui jeans della donna scomparsa il 14 dicembre del 2021, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo. È l'esito di uno dei quesiti posti dal GIP di Trieste ai periti, che saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe di Liliana non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo piano per i Campi Flegrei, la zona vulcanica vicino Napoli soggetta a bradisismo. Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci ha detto che il piano non serve a gestire l'emergenza, ma servirà a creare un sistema per la gestione strutturale di questo territorio. Il piano stanzia 1 miliardo di euro per complessivi 10 anni e prevede incentivi al trasferimento delle più di 80.000 persone che vivono ai Campi Flegrei, in particolare di quelle che stanno negli edifici e nelle zone più a rischio. Previsto anche un contributo per l'adeguamento e la messa in sicurezza degli edifici. Dall'estero, la coalizione saudita ha annunciato di aver intercettato 3 missili lanciati contro Riyadh, il sud dell'Arabia. Nella capitale si è udita una forte esplosione riconducibile alla difesa aerea che si è attivata per neutralizzare i vettori. Nell'est del paese alcuni testimoni avrebbero udito esplosioni nei pressi di un impianto Aramco. Economia. In Italia tra il 2000 e il 2025 i prezzi al consumo sono aumentati in media del 63%. Per l'abitazione e le utenze sono cresciuti del 119%, mentre sono saliti di appena il 16% per la sanità e addirittura sono scesi del 58% per i beni e i servizi legati all'informazione e alla comunicazione. È la fotografia scattata dal report Storie di dati dell'Istat appena pubblicato con riferimento ai prezzi al consumo, nel quale si chiarisce che se per gli affitti l'aumento è del 51%, per le utenze, bollette elettriche e gas l'incremento è del 145%. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani poi avremo tempo stabile e generosamente soleggiato su tutta l'Italia, con al massimo poche nubi a carattere sparso. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione rimarrà quasi del tutto invariata, con sole protagonista ovunque. Da segnalare solo qualche lieve disturbo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 23 e 45 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Papa Leone XIV è stato sottoposto, come programmato, all'intervento di chirurgia toracica. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con una tecnica video assistita. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami preoperatori. Lo si legge nel bollettino medico diffuso dalla sala stampa vaticana. Il pontefice, prosegue il bollettino, è stato in sala operatoria per circa 3 ore. La durata dell'intervento è stata invece di 90 minuti. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. Il Papa si è svegliato regolarmente ed è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al 10° piano. Novità nel caso di Liliana Resinovic. Alcune tracce di DNA appartenente ad uno stesso uomo ignoto sono state trovate sui jeans della donna scomparsa il 14 dicembre del 2021, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo. È l'esito di uno dei quesiti posti dal GIP di Trieste ai periti, che saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe di Liliana non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo piano per i Campi Flegrei, la zona vulcanica vicino Napoli soggetta a bradisismo. Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci ha detto che il piano non serve a gestire l'emergenza, ma servirà a creare un sistema per la gestione strutturale di questo territorio. Il piano stanzia 1 miliardo di euro per complessivi 10 anni e prevede incentivi al trasferimento delle più di 80.000 persone che vivono ai Campi Flegrei, in particolare di quelle che stanno negli edifici e nelle zone più a rischio. Previsto anche un contributo per l'adeguamento e la messa in sicurezza degli edifici. Dall'estero, la coalizione saudita ha annunciato di aver intercettato 3 missili lanciati contro Riyadh e il sud dell'Arabia. Nella capitale si è udita una forte esplosione riconducibile alla difesa aerea che si è attivata per neutralizzare i vettori. Nell'est del paese alcuni testimoni avrebbero udito esplosioni nei pressi di un impianto Aramco. Economia. In Italia tra il 2000 e il 2025 i prezzi al consumo sono aumentati in media del 63%. Per l'abitazione e le utenze sono cresciuti del 119%, mentre sono saliti di appena il 16% per la sanità e addirittura sono scesi del 58% per i beni e i servizi legati all'informazione e alla comunicazione. È la fotografia scattata dal report Storie di dati dell'Istat appena pubblicato con riferimento ai prezzi al consumo, nel quale si chiarisce che se per gli affitti l'aumento è del 51%, per le utenze, bollette elettriche e gas l'incremento è del 145%. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani poi avremo tempo stabile e generosamente soleggiato su tutta l'Italia, con al massimo poche nubi a carattere sparso. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione rimarrà quasi del tutto invariata, con sole protagonista ovunque. Da segnalare solo qualche lieve disturbo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: sono le 23:53.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Papa Leone XIV è stato sottoposto, come programmato, all'intervento di chirurgia toracica. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con una tecnica video assistita. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami preoperatori. Lo si legge nel bollettino medico diffuso dalla sala stampa vaticana. Il pontefice, prosegue il bollettino, è stato in sala operatoria per circa 3 ore. La durata dell'intervento è stata invece di 90 minuti. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. Il Papa si è svegliato regolarmente ed è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al 10° piano. Novità nel caso di Liliana Resinovic: alcune tracce di DNA appartenente ad uno stesso uomo ignoto sono state trovate sui jeans della donna scomparsa il 14 dicembre del 2021, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo. È l'esito di uno dei quesiti posti dal GIP di Trieste ai periti, che saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe di Liliana non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo piano per i Campi Flegrei, la zona vulcanica vicino Napoli soggetta a bradisismo. Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci ha detto che il piano non serve a gestire l'emergenza, ma servirà a creare un sistema per la gestione strutturale di questo territorio. Il piano stanzia 1 miliardo di euro per complessivi 10 anni e prevede incentivi al trasferimento delle più di 80.000 persone che vivono ai Campi Flegrei, in particolare di quelle che stanno negli edifici e nelle zone più a rischio. Previsto anche un contributo per l'adeguamento e la messa in sicurezza degli edifici. Dall'estero, la coalizione saudita ha annunciato di aver intercettato 3 missili lanciati contro Riyadh e il sud dell'Arabia. Nella capitale si è udita una forte esplosione riconducibile alla difesa aerea, che si è attivata per neutralizzare i vettori. Nell'est del paese alcuni testimoni avrebbero udito esplosioni nei pressi di un impianto Aramco. Economia. In Italia tra il 2000 e il 2025 i prezzi al consumo sono aumentati in media del 63%. Per l'abitazione e le utenze sono cresciuti del 119%, mentre sono saliti di appena il 16% per la sanità e addirittura sono scesi del 58% per i beni e i servizi legati all'informazione e alla comunicazione. È la fotografia scattata dal report Storie di dati dell'Istat appena pubblicato con riferimento ai prezzi al consumo, nel quale si chiarisce che se per gli affitti l'aumento è del 51%, per le utenze, bollette elettriche e gas l'incremento è del 145%. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani poi avremo tempo stabile e generosamente soleggiato su tutta l'Italia, con al massimo poche nubi a carattere sparso. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione rimarrà quasi del tutto invariata, con sole protagonista ovunque. Da segnalare solo qualche lieve disturbo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: mezzanotte.
1: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere, trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
4: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Papa è stato operato per un tumore maligno, una diagnosi non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il pontefice è rientrato in stanza. L'esame istologico estemporaneo ha confermato un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Il medico personale del Papa Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora, che ha guidato l'equipe in sala operatoria, hanno spiegato che per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con una tecnica videoassistita. Leone XIV è stato in sala operatoria per circa 3 ore, ma la durata vera e propria dell'intervento è stata di circa 90 minuti. Avvelenate con la ricina, sarebbero 3 le persone su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita. Si tratta di Monia, amica speciale di Gianni Di Vita, Michele, marito di Monia, e una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. Ora diventano fondamentali le 4 perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui i nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano. Via libera dal Consiglio dei Ministri al documento programmatico di bilancio che va inviato a Bruxelles entro il 15 ottobre. Via libera anche al nuovo codice della strada. Sull'autonomia sono stati approvati gli schemi di intesa definitiva e deliberato i rispettivi disegni di legge per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Intervento anche per tenere accesa l'ex Ilva in attesa del verdetto della Cassazione. L'Unione Europea serra i ranghi sull'Ucraina, anche Zelensky al vertice di giovedì dei 27, quando sul tavolo ci sarà il dossier allargamento.

0: Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky sui social ha precisato che l'attacco russo ha preso di mira uno dei principali impianti energetici di Kiev e ha denunciato che per la seconda volta consecutiva i partner non ci hanno avvertito e i missili sono stati individuati solo mentre si avvicinavano alla città. Siamo allo sport, il calcio, turno amaro per le italiane in Champions League. Inter e Napoli sono state sconfitte e rimangono così ancora senza punti. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3 con una tripletta dell'italo-tedesco Nicolò Tresoldi e gol di Vermont. Doppietta di Lautaro Martinez e rete di Bonny invece per i padroni di casa. Male anche il Napoli di Allegri, battuto nettamente dagli spagnoli del Villarreal 3-1. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Meteo. Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: mezzanotte e 12 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Papa è stato operato per un tumore maligno, una diagnosi non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il pontefice è rientrato in stanza. L'esame istologico estemporaneo ha confermato un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Il medico personale del Papa Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora, che ha guidato l'equipe in sala operatoria, hanno spiegato che per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con una tecnica video assistita. Leone XIV è stato in sala operatoria per circa 3 ore, ma la durata vera e propria dell'intervento è stata di circa 90 minuti. Avvelenate con la ricina, sarebbero 3 le persone su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita. Si tratta di Monia, amica speciale di Gianni Di Vita, Michele, marito di Monia, e una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. Ora diventano fondamentali le 4 perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui i nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano. Via libera dal Consiglio dei Ministri al documento programmatico di bilancio che va inviato a Bruxelles entro il 15 ottobre. Via libera anche al nuovo codice della strada. Sull'autonomia sono stati approvati gli schemi di intesa definitiva e deliberato i rispettivi disegni di legge per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Intervento anche per tenere accesa l'ex Ilva in attesa del verdetto della Cassazione. L'Unione Europea serra i ranghi sull'Ucraina, anche Zelensky al vertice di giovedì dei 27, quando sul tavolo ci sarà il dossier allargamento, mentre la Polonia, in un'intervista del ministro degli esteri Sikorski al Financial Times, ribadisce il monito sul rischio di un attacco ibrido letale della Russia ai paesi della NATO. Intanto Mosca ha attaccato in serata la capitale ucraina Kiev, colpendo un palazzo di 9 piani ed una centrale termoelettrica. Il presidente ucraino Zelensky sui social ha precisato che l'attacco russo ha preso di mira uno dei principali impianti energetici di Kiev e ha denunciato che per la seconda volta consecutiva i partner non ci hanno avvertito e i missili sono stati individuati solo mentre si avvicinavano alla città. Siamo allo sport, il calcio, turno amaro per le italiane in Champions League. Inter e Napoli sono state sconfitte e rimangono così ancora senza punti. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3 con una tripletta dell'italo-tedesco Niccolò Tresoldi e gol di Vermont. Doppietta di Lautaro Martinez e rete di Bonny invece per i padroni di casa. Male anche il Napoli di Allegri, battuto nettamente dagli spagnoli del Villarreal 3-1. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Correnti orientali interessano l'Italia, ma la presenza dell'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Nella prima parte di giornata il sole sarà infatti protagonista da nord a sud, con solamente qualche nube irregolare, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, salvo la possibilità di qualche debole precipitazione lungo le Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: mezzanotte e 19 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Papa è stato operato per un tumore maligno, una diagnosi non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il pontefice è rientrato in stanza. L'esame istologico estemporaneo ha confermato un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Il medico personale del Papa Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora, che ha guidato l'equipe in sala operatoria, hanno spiegato che per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con una tecnica video assistita. Leone XIV è stato in sala operatoria per circa 3 ore, ma la durata vera e propria dell'intervento è stata di circa 90 minuti. Avvelenate con la ricina, sarebbero 3 le persone su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita. Si tratta di Monia, amica speciale di Gianni Di Vita, Michele, marito di Monia, e una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. Ora diventano fondamentali le 4 perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui i nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano. Via libera dal Consiglio dei Ministri al documento programmatico di bilancio che va inviato a Bruxelles entro il 15 ottobre. Via libera anche al nuovo codice della strada. Sull'autonomia sono stati approvati gli schemi di intesa definitiva e deliberato i rispettivi disegni di legge per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Intervento anche per tenere accesa l'ex Ilva in attesa del verdetto della Cassazione. L'Unione Europea serra i ranghi sull'Ucraina, anche Zelensky al vertice di giovedì dei 27, quando sul tavolo ci sarà il dossier allargamento, mentre la Polonia, in un'intervista del ministro degli esteri Sikorski al Financial Times, ribadisce il monito sul rischio di un attacco ibrido letale della Russia ai paesi della NATO. Intanto Mosca ha attaccato in serata la capitale ucraina Kiev, colpendo un palazzo di 9 piani ed una centrale termoelettrica. Il presidente ucraino Zelensky sui social ha precisato che l'attacco russo ha preso di mira uno dei principali impianti energetici di Kiev e ha denunciato che per la seconda volta consecutiva i partner non ci hanno avvertito e i missili sono stati individuati solo mentre si avvicinavano alla città. Siamo allo sport, il calcio, turno amaro per le italiane in Champions League. Inter e Napoli sono state sconfitte e rimangono così ancora senza punti. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3 con una tripletta dell'italo-tedesco Niccolò Tresoldi e gol di Vermont. Doppietta di Lautaro Martinez e rete di Bonny invece per i padroni di casa. Male anche il Napoli di Allegri, battuto nettamente dagli spagnoli del Villarreal 3-1. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: È mezzanotte e 23 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Papa è stato operato per un tumore maligno, una diagnosi non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il pontefice è rientrato in stanza. L'esame istologico estemporaneo ha confermato un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Il medico personale del Papa Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora, che ha guidato l'equipe in sala operatoria, hanno spiegato che per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con una tecnica video assistita. Leone XIV è stato in sala operatoria per circa 3 ore, ma la durata vera e propria dell'intervento è stata di circa 90 minuti. Avvelenate con la ricina sarebbero tre le persone su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita. Si tratta di Monia, amica speciale di Gianni Di Vita, Michele, marito di Monia, e una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. Ora diventano fondamentali le quattro perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui i nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano. Via libera dal Consiglio dei Ministri al documento programmatico di bilancio che va inviato a Bruxelles entro il 15 ottobre. Via libera anche al nuovo codice della strada. Sull'autonomia sono stati approvati gli schemi di intesa definitiva e deliberato i rispettivi disegni di legge per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Intervento anche per tenere accesa l'ex Ilva in attesa del verdetto della Cassazione. L'Unione Europea serra i ranghi sull'Ucraina, anche Zelensky al vertice di giovedì dei 27, quando sul tavolo ci sarà il dossier allargamento, mentre la Polonia, in un'intervista del ministro degli esteri Sikorski al Financial Times, ribadisce il monito sul rischio di un attacco ibrido letale della Russia ai paesi della NATO. Intanto Mosca ha attaccato in serata la capitale ucraina Kiev, colpendo un palazzo di 9 piani ed una centrale termoelettrica. Il presidente ucraino Zelensky sui social ha precisato che l'attacco russo ha preso di mira uno dei principali impianti energetici di Kiev e ha denunciato che per la seconda volta consecutiva i partner non ci hanno avvertito e i missili sono stati individuati solo mentre si avvicinavano alla città. Siamo allo sport, il calcio, turno amaro per le italiane in Champions League. Inter e Napoli sono state sconfitte e rimangono così ancora senza punti. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3 con una tripletta dell'italo-tedesco Nicolò Tresoldi e gol di Vermont. Doppietta di Lautaro Martinez e rete di Bonny invece per i padroni di casa. Male anche il Napoli di Allegri, battuto nettamente dagli spagnoli del Villarreal 3-1. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Meteo. Correnti orientali interessano l'Italia, ma la presenza dell'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Nella prima parte di giornata il sole sarà infatti protagonista da nord a sud, con solamente qualche nube irregolare, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, salvo la possibilità di qualche debole precipitazione lungo le Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: sempre con Radio GR News.
1: È mezzanotte e 31 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Papa è stato operato per un tumore maligno, una diagnosi non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il pontefice è rientrato in stanza. L'esame istologico estemporaneo ha confermato un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Il medico personale del Papa Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora, che ha guidato l'equipe in sala operatoria, hanno spiegato che per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con una tecnica videoassistita. Leone XIV è stato in sala operatoria per circa 3 ore, ma la durata vera e propria dell'intervento è stata di circa 90 minuti. Avvelenate con la ricina, sarebbero 3 le persone su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita. Si tratta di Monia, amica speciale di Gianni Di Vita, Michele, marito di Monia, e una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. Ora diventano fondamentali le 4 perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui i nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano. Via libera dal Consiglio dei Ministri al documento programmatico di bilancio che va inviato a Bruxelles entro il 15 ottobre. Via libera anche al nuovo codice della strada. Sull'autonomia sono stati approvati gli schemi di intesa definitiva e deliberato i rispettivi disegni di legge per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Intervento anche per tenere accesa l'ex Ilva in attesa del verdetto della Cassazione. L'Unione Europea serra i ranghi sull'Ucraina, anche Zelensky al vertice di giovedì dei 27, quando sul tavolo ci sarà il dossier allargamento, mentre la Polonia, in un'intervista del ministro degli esteri Sikorski al Financial Times, ribadisce il monito sul rischio di un attacco ibrido letale della Russia ai paesi della NATO. Intanto Mosca ha attaccato in serata la capitale ucraina Kiev, colpendo un palazzo di 9 piani ed una centrale termoelettrica. Il presidente ucraino Zelensky sui social ha precisato che l'attacco russo ha preso di mira uno dei principali impianti energetici di Kiev e ha denunciato che per la seconda volta consecutiva i partner non ci hanno avvertito e i missili sono stati individuati solo mentre si avvicinavano alla città. Siamo allo sport, il calcio, turno amaro per le italiane in Champions League. Inter e Napoli sono state sconfitte e rimangono così ancora senza punti. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3 con una tripletta dell'italo-tedesco Niccolò Tresoldi e gol di Vermont. Doppietta di Lautaro Martinez e rete di Bonny invece per i padroni di casa. Male anche il Napoli di Allegri, battuto nettamente dagli spagnoli del Villarreal 3-1. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
3: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: mezzanotte e 38 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Papa è stato operato per un tumore maligno, una diagnosi non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il pontefice è rientrato in stanza. L'esame istologico estemporaneo ha confermato un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Il medico personale del Papa Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora, che ha guidato l'equipe in sala operatoria, hanno spiegato che per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con una tecnica videoassistita. Leone XIV è stato in sala operatoria per circa 3 ore, ma la durata vera e propria dell'intervento è stata di circa 90 minuti. Avvelenate con la ricina, sarebbero 3 le persone su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita. Si tratta di Monia, amica speciale di Gianni Di Vita, Michele, marito di Monia, e una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. Ora diventano fondamentali le 4 perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui i nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano. Via libera dal Consiglio dei Ministri al documento programmatico di bilancio che va inviato a Bruxelles entro il 15 ottobre. Via libera anche al nuovo codice della strada. Sull'autonomia sono stati approvati gli schemi di intesa definitiva e deliberato i rispettivi disegni di legge per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Intervento anche per tenere accesa l'ex Ilva in attesa del verdetto della Cassazione. L'Unione Europea serra i ranghi sull'Ucraina, anche Zelensky al vertice di giovedì dei 27, quando sul tavolo ci sarà il dossier allargamento, mentre la Polonia, in un'intervista del ministro degli esteri Sikorski al Financial Times, ribadisce il monito sul rischio di un attacco ibrido letale della Russia ai paesi della NATO. Intanto Mosca ha attaccato in serata la capitale ucraina Kiev, colpendo un palazzo di 9 piani ed una centrale termoelettrica. Il presidente ucraino Zelensky sui social ha precisato che l'attacco russo ha preso di mira uno dei principali impianti energetici di Kiev e ha denunciato che per la seconda volta consecutiva i partner non ci hanno avvertito e i missili sono stati individuati solo mentre si avvicinavano alla città. Siamo allo sport, il calcio, turno amaro per le italiane in Champions League. Inter e Napoli sono state sconfitte e rimangono così ancora senza punti. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3 con una tripletta dell'italo-tedesco Niccolò Tresoldi e gol di Vermont. Doppietta di Lautaro Martinez e rete di Bonny invece per i padroni di casa. Male anche il Napoli di Allegri, battuto nettamente dagli spagnoli del Villarreal 3-1. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Correnti orientali interessano l'Italia, ma la presenza dell'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Nella prima parte di giornata il sole sarà infatti protagonista da nord a sud, con solamente qualche nube irregolare, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, salvo la possibilità di qualche debole precipitazione lungo le Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 46 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Papa è stato operato per un tumore maligno, una diagnosi non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il pontefice è rientrato in stanza. L'esame istologico estemporaneo ha confermato un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Il medico personale del Papa Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora, che ha guidato l'equipe in sala operatoria, hanno spiegato che per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con una tecnica videoassistita. Leone XIV è stato in sala operatoria per circa 3 ore, ma la durata vera e propria dell'intervento è stata di circa 90 minuti. Avvelenate con l'aricina, sarebbero 3 le persone su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita. Si tratta di Monia, amica speciale di Gianni Di Vita, Michele, marito di Monia, e una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. Ora diventano fondamentali le 4 perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui i nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano. Via libera dal Consiglio dei Ministri al documento programmatico di bilancio che va inviato a Bruxelles entro il 15 ottobre. Via libera anche al nuovo codice della strada. Sull'autonomia sono stati approvati gli schemi di intesa definitiva e deliberato i rispettivi disegni di legge per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Intervento anche per tenere accesa l'ex Ilva in attesa del verdetto della Cassazione. L'Unione Europea serra i ranghi sull'Ucraina, anche Zelensky al vertice di giovedì del 27, quando sul tavolo ci sarà il dossier allargamento, mentre la Polonia, in un'intervista del ministro degli esteri Sikorski al Financial Times, ribadisce il monito sul rischio di un attacco ibrido letale della Russia ai paesi della NATO. Intanto Mosca ha attaccato in serata la capitale ucraina Kiev, colpendo un palazzo di 9 piani ed una centrale termoelettrica. Il presidente ucraino Zelensky sui social ha precisato che l'attacco russo ha preso di mira uno dei principali impianti energetici di Kiev e ha denunciato che per la seconda volta consecutiva i partner non ci hanno avvertito e i missili sono stati individuati solo mentre si avvicinavano alla città. Siamo allo sport, il calcio, turno amaro per le italiane in Champions League. Inter e Napoli sono state sconfitte e rimangono così ancora senza punti. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3 con una tripletta dell'italo-tedesco Niccolò Tresoldi e gol di Vermont. Doppietta di Lautaro Martinez e rete di Bonny invece per i padroni di casa. Male anche il Napoli di Allegri, battuto nettamente dagli spagnoli del Villarreal 3-1. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
4: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: mezzanotte e 54 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Papa è stato operato per un tumore maligno, una diagnosi non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il pontefice è rientrato in stanza. L'esame istologico estemporaneo ha confermato un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Il medico personale del Papa Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora, che ha guidato l'equipe in sala operatoria, hanno spiegato che per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con una tecnica videoassistita. Leone XIV è stato in sala operatoria per circa 3 ore, ma la durata vera e propria dell'intervento è stata di circa 90 minuti. Avvelenate con la ricina, sarebbero 3 le persone su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita. Si tratta di Monia, amica speciale di Gianni Di Vita, Michele, marito di Monia, e una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. Ora diventano fondamentali le 4 perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui i nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano. Via libera dal Consiglio dei Ministri al documento programmatico di bilancio che va inviato a Bruxelles entro il 15 ottobre. Via libera anche al nuovo codice della strada. Sull'autonomia sono stati approvati gli schemi di intesa definitiva e deliberato i rispettivi disegni di legge per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Intervento anche per tenere accesa l'ex Ilva in attesa del verdetto della Cassazione. L'Unione Europea serra i ranghi sull'Ucraina, anche Zelensky al vertice di giovedì del 27, quando sul tavolo ci sarà il dossier allargamento, mentre la Polonia, in un'intervista del ministro degli esteri Sikorski al Financial Times, ribadisce il monito sul rischio di un attacco ibrido letale della Russia ai paesi della NATO. Intanto Mosca ha attaccato in serata la capitale ucraina Kiev, colpendo un palazzo di 9 piani ed una centrale termoelettrica. Il presidente ucraino Zelensky sui social ha precisato che l'attacco russo ha preso di mira uno dei principali impianti energetici di Kiev e ha denunciato che per la seconda volta consecutiva i partner non ci hanno avvertito e i missili sono stati individuati solo mentre si avvicinavano alla città. Siamo allo sport, il calcio, turno amaro per le italiane in Champions League. Inter e Napoli sono state sconfitte e rimangono così ancora senza punti. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3 con una tripletta dell'italo-tedesco Niccolò Tresoldi e gol di Vermont. Doppietta di Lautaro Martinez e rete di Bonny invece per i padroni di casa. Male anche il Napoli di Allegri, battuto nettamente dagli spagnoli del Villarreal 3-1. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Correnti orientali interessano l'Italia, ma la presenza dell'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Nella prima parte di giornata il sole sarà infatti protagonista da nord a sud, con solamente qualche nube irregolare, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, salvo la possibilità di qualche debole precipitazione lungo le Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: è l'una ed un minuto.
1: Meteo.
2: Correnti orientali interessano l'Italia, ma la presenza dell'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Nella prima parte di giornata il sole sarà infatti protagonista da nord a sud, con solamente qualche nube irregolare, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, salvo la possibilità di qualche debole precipitazione lungo le Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:18.
2: Meteo.
1: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto un regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Le notizie che contano ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.

0: e 30 minuti.
1: Meteo.
2: Correnti orientali interessano l'Italia, ma la presenza dell'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Nella prima parte di giornata il sole sarà infatti protagonista da nord a sud, con solamente qualche nube irregolare, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, salvo la possibilità di qualche debole precipitazione lungo le Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:47.
2: Meteo.
3: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto un regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: è 1:59.
1: Meteo.
2: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.